0: donazione.
1: Allora, facciamo la poi. Ma
0: il super agente segreto di Passeranno. Ma senti che io lo fa.
1: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. Do. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. Do. Do. Do. Do. Do as as as neo neo
0: do as as as neo. Passeranno Marmorito.
2: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
1: Sono un Spider-Merd!
0: No, no. Sono Spider-Merd! No, no.
1: Sono Spider-Merd!
3: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
1: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
4: Che fa il gomito?
5: Cazzo giochi a wrestling?
4: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato!
1: Ma dai, non fare così, Crash!
3: Mi chiamo Crunchapus.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
4: aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo me.
1: Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan Trek.
1: Dai.
6: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
1: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
4: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
1: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crunchapus.
7: Sto. No, non formare. Come dite voi, fermare. Il dottor Crunchapus.
1: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crunchapus. Sto venendo a prenderti.
7: Che è supermercato Crunchapus.
2: Ti ucciderò.
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
7: Non è un mago.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
7: Proprio.
1: Ma vaffanculo.
7: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
7: No. Obi-Wan
1: Kenobi.
0: No. Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
7: Che?
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Bravo.
7: Bravo, adesso di farlo.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
8: Leonson! Odimi o io figlio di p***i, ti ho sentito?
9: Ce l'hai la mutata?
8: Faccio la cinese figlio di p***i!
9: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
8: Odimi, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
1: Voldemort, figlio di p***!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
10: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
6: Prima di Voldemort.
11: Merdi Protter e la pietra minchiosofale.
12: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
1: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, devi scrivere una cosa con la crede, so.
0: Ma porca.
4: Skywalker.
2: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi mi sugano.

0: Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, pure di caccole.
3: Parli con me, Hermione?
2: Sì, piaga da decupito cerebrale. Vieni qui. Domani ho l'esame di fauna magica. Fammi qualche domanda da questo elenco.
3: Io non sono una piaga da decupito cerebrale. Non mi far arrabbiare, Hermione, o ti trasformo in un facocero.
2: Eh? Ti sono cresciuti i coglioni tutto ad un colpo. Vabbè, allora te li farò sparire. Scrotus luxurium.
3: Le mie palle! Dove sono finite le mie palle?
2: Smettila di frignare come una vagina con una cipolla come assorbente e fammi ste domande.
3: Ok, vado con la prima domanda. Quanti rami di rovere...
4: Aspetta.
3: Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere? Porca troia, all'ultimo! Allora, quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere?
2: Sette?
3: Errato! 313!
2: È colpa tua, ascella anale! Con sta cazzo di R-moscia non si capisce la domanda. Fammene un'altra.
3: Seconda domanda. Quante sbarre può sperare un orido sbirro prima che un ramaro... Aspetta. Quante sbarre può sperare un orido sbirro prima che un ramaro
5: Perpreti,
3: sono stanco.
5: Ma perché gridi?
6: Sono distrutto.
5: Ma non gridare!
6: Ma stai a prendere oggi?
5: Piano, concentrati.
3: Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro... ecco l'occhio del tavolo. Allora, quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro al crocchio del tamaro?
2: 313?
3: Errore!
2: Che fai? Mi prendi per il culo? E allora io ti trasformo il colon in un pezzo di ghiaccio. Culus frigidus.
3: Che freddo al retto. Che freddo.
7: Silenzio! Allora, alcuni di Hogwarts e quella secchiata di diarrea di Harry Rotter. Presto, andate nelle vostre camere. Sta per arrivare il terribile Rorreror. Cazzo fai, spremuta d'ignoranza? Ho detto di andare tutti nelle vostre camere.
3: No, Anu Silente, ne ho abbastanza di Rorreror. Starò qui, lo aspetterò, lo sfiderò e lo batterò.
7: Ok, ti faccio preparare la bara allora. Addio, rigurgito di sbarra di crotalo.
3: Ti aspetto, Rorreror. Fatti avanti, Rorreror.
7: 37 ore dopo.
3: Rorreror! E dai, Rorreror! Rorreror! Rorreror!
7: 15 giorni dopo. Due mesi dopo.
3: Rorreror! Rorreror! Rorreror!
7: Sei mesi dopo.
8: Harry Rotter, scusa, sono in ritardo.
3: Rorroria!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il contratto non rinnovato.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Questa volta la sbroffata era praticamente assicurata.
3: Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Già ignudi e adeguatamente inturgiditi dove più si conviene, Zuleia e Ilmaz erano in procinto di coronare il loro sogno scopereccio nell'amena campagna turca.
3: Ora mi impila il tuo peno!
4: Sì, sì, Zuleia, presto, presto! Impilati, impilati, imballati!
0: Quando proprio sul più bello, una gigantesca aquila reale è piombata dai cieli, strappando al sogno d'amore la gocciolante mentecatta. Per portarla lassù, nel suo nebbioso nido, in cima al cocuzzolo più elevato delle Alpi turche.
3: Aiuto! Decollano, decollano, il Maz, aiuto, non si
0: affamare! E ora il Maz si presenta l'ennesima sfida: scalare le impossibili pareti rocciose dell'impervia montagna per salvare i tre buchi con la demente attorno, nei quali già da troppo tempo il suo baffuto pene anela di spruzzare.

0: vita.
1: Il Moz, ce la puoi fare.

devo smettere di arrampicarmi col mento. Questa montagna non finisce più. Sono ore che scala senza corda, senza forbici, eppure senza sasso. Manca la carta. Mi sanguinano le mani, mi sanguinano i piedi, per non parlare dei coglioni. Ma perché ho scalato nudo? Che sono, Adamo? Ma devo resistere, resistere! Devo farla per la mia amata Zuleia, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, rapita da un uccellone. Forza il mazzo, forza! Un ultimo sforzo, che ci sei quasi.

0: Chip Chip, il Matt. Chip Chip, hai venuto a Chip Chip salvarmi, Chip.
1: Ah, Zuleia, amor mio, improvvisamente venuta. Sei viva, ma che bella, che gioia. Temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip. E ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollacciganti che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di un amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco, addio con le stronzate. Dai, dai Chip Chip, tuorlo d'uovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio.
0: Ah!
1: Cade nel vuoto
0: Chip Chip.
1: Chip di sto cazzo.
0: Chip Chip.
1: E basta che Chip Chip mi sembra di giocare a poker.
2: Nel

0: tira la cordicella, apriamo il paracadute.
1: No, grazie, sta bene chip chip così.
0: Ma che cazzo dici, cretina? Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno.
1: No, no, chip chip, mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, chip chip.
0: Ma turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata. Vieni, vieni qui, vieni, vieni, te lo apro io il paracadute.
1: No, no, ora sono una ciccionica, chip chip, sono una ciccionica. Allora io adesso me lo tolgo il paracaduto.
0: No, ferma, che c'è il fiume, così precipitano nel fiume, ferma.

Ma turca il ciuccio si chiama paracadute! Serve per parare le cadute! Se no si chiamava precipitoni! E no! E che cazzo! Ecco! E mo se la sta portando il fiume! Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi! Me lo volete spiegare?

Mannaggia la puttana. Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Buongiorno amici! Ah no, scusate, pensavo che fosse il countdown. Dunque, eravamo rimasti che a Santina hanno rubato i soldi, che le abbiamo messo un avvocato a disposizione, che parte il Santina Tour in giro per l'Italia, poi... che la sua bocca ha lo stesso problema dei rifiuti a Napoli e che finalmente, prima che il percolato sgorghi dalle sue labbra, le risolveremo anche questo problema. Come? Ve lo spiega, o meglio, glielo spiega, l'ex presidente del consorzio italiano, Matteo Renzi.
1: Pronto?
0: Santina!
1: Ciao Matteo, dimmi!
0: Ciao, come stai?
1: Insomma, non c'è male, dai.
0: Senti, ma ti sei ripresa un po' dai dolori?
1: Sì, sto meglio, insomma.
0: Senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie, belle.
1: Due notizie belle, sì.
0: Allora, la prima, senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie, belle.
1: Due notizie belle, sì.

0: E quanti ne hai buoni ancora?
1: 4-5 ancora.
0: Ah, 4-5 ce li abbiamo, dai.
1: 5 di sopra, e di sotto vanno via tutti e mi metto la dentiera nuova.
0: Senti, e noi abbiamo anche uno, sempre amico, di Alfio,
1: sì,
0: che ti farebbe la dentiera.
1: Addirittura. Oh, che gentile, sei troppo buono Alfio, anche tu Matteo.
0: Io sono Alfio.
1: Ti ringrazio con tutto il mio cuore.
0: Un attimo.
1: Sei troppo buono.
0: Sì, allora, a te sta bene?
1: Sì, mi sta bene così.
0: Ok, allora, adesso ti passo Obama.
1: Obama, sì.
0: Sì, che ti vuole salutare.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Voglio salutare anch'io. Tanto.
0: Ciao, Ne. Ciao, Gioia.
1: Ciao, bello, ciao. Ti ringrazio col cuore, sei tanto buono. Sei tanto buono.
2: Bene. Santina è cosciente del fatto che, grazie a tutti noi, potrà tornare a mangiare serenamente. Ora, però, è bene che lei sappia quali saranno le tecniche applicate e soprattutto i risultati dell'intervento a quello che sembra essere un ano, ma che in realtà è la sua bocca. Glielo spiega meglio l'ex presidente degli Stati Disgiunti, Barack Obama. Obama! Obama!
3: Matteo! Non sapevo dove parcheggiare il cammello. Pronto?
1: Pronto.
3: Sandina.
1: Ah, ciao, ma, Obama, come stai?
3: Tutto bene, tu contenta?
1: Contentissima, sono molto contenta di voi. Siete troppo buoni, come gli angeli in cielo.
3: Contenta?
1: Io contentissima, Obama.
3: Quanto essere contenta tu? Quanto?
1: Tanto, tanto, ma tanto, mo, ti voglio bene, sai.
3: Tanto
1: sono contenta che tu fai tante cose per me, mi aiuti.
3: Tanto contenta?
1: Contentissima.
3: Tu contenta?
1: Sì, contenta, Obama, molto contenta. Sono contentissima, tu sei tanto buono, ti voglio bene.
3: Allora io essere contento.
1: Ecco, e anch'io essere contento con te perché sei troppo buono.
3: Quindi tu contenta?
1: Ecco, sono contenta e anche ti vuole bene.
3: Tu contenta?
1: Io contenta, contentissima.
3: Tutti contenti?
1: Ti voglio bene, tanto. E vi ringrazio col cuore. Siete troppo buoni con me, mi volete tanto bene.
3: Allora, ascoltare.
1: Dimmi.
3: Come aver detto Matteo Renzi?
1: Sì.
3: Partire con Pullman, duro insieme, no?
1: Sì.
3: Fare giro d'Italia.
1: Sì,
3: ecco.
1: Prendere tanti soldi, sì, per me, perché sai che mi è partito 3.000 euro, non mi
3: sapere.
1: Danno più neanche da casa.
3: Sapere. Tu contenta che l'agenzia aver rubato soldi?
1: No, non deve fare così, assassini,
3: comunque,
1: non devono fare così.
3: Comunque, Santina, ascoltare bene, ma amico di Matteo Renzi e Alfio, dentista, lui,
1: sì.
3: Lui togliere con filo attaccato maniglia di porta tutto il tuo dente.
1: Ho capito.
3: E mettere dentiera.
1: Dentiera?
3: Prendere muso di asinello.
1: Sì.
3: Prendere tutto dente di asinello.
1: Sì.
3: E infilare. Infilare in tua bocca.
1: Ho capito.
3: Così tu avere dente di asinello forte.
1: Sì, mi passa, vero?
3: E poi tu potere anche caricare su spalle tante cose, diventare forte.
1: Ah, sì, addirittura. Bene così.
3: Va bene?
1: Va bene.
3: Tu,
1: sì.
3: Tu contenta allora?
1: Contentissima, contenta. Molto contenta.
3: Salutare!
1: Salutare, sì, ciao Obama, ciao, grazie di tutto.
3: Salutare! Salutare!
1: Salutare, ciao, ciao.
3: Ciao Santina!
1: Ti voglio bene, ti ringrazio di cuore.
3: Tu contenta?
1: Sì, io contento, tanto contenta. Alan Love.

0: tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Alfonso!
1: Ah, Umbe, come va?
2: Bene, come stai?
1: Sono a Campà.
2: Dov'è?
1: Senti, i marocchini, Anita Pira, a casa della mamma di Enrique, si è morta.
2: No!
1: A disfasciate!
2: No!
1: Hanno dormito una settimana a San Benedetto.
2: No, a San Benedetto.
1: A San Benedetto, c'è la casa di Enrico, il marito di Renzi, no?
2: Il marito!
1: La casa,
2: sì, sì, sì!
1: La mamma è morta!
2: No!
1: 10 anni fa!
2: No!
1: I marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati!
2: Ma i marocchini hanno portato via il morto!
1: Che fa?
2: I marocchini hanno portato via il morto!
1: I marocchini chi sono stati? Chi non lo so chi sono stati!
2: Non diamo sempre colpa ai marocchini però, poverini!
1: Tu dici marocchini?
2: No!
1: Non lo so!
2: Tu l'hai detto!
1: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20 no. giorni, una settimana! Quando il ritmo mi genera, tutta la porta aperta!
2: No! Ma hanno rubato anche la giacca di jeans!
1: Hanno rubato anche
2: la giacca di jeans con dietro la stampa.
1: Sì, rubato.
2: No, pure la mia giacca di jeans. Porco di.
1: Al cine. No. Va bene, molto passa al ponte. Sì.
2: Passami Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, ha rubato la giacca di jeans. Ehi!
3: Come faccio a sbagliare?
2: Ma hanno rubato i marocchini. A casa.
3: A casa
2: hanno rubato.
3: A casa tua?
2: No, che a casa mia. A casa della signora che è morta. Madonna mia, quanto sei m***oide. Riesci a parlare?
3: Ma chi è che fa?
2: Sono Tony Cazzo, DJ. Tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
3: Scusi.
2: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso.
3: Alfonso.
2: Ti ricordi che venivi in discoteca, che facevi i pompini nei bagni a 5.000 lire?
3: Ma va a cagare.
2: Ma come? No? Pronto? I pompini nel bagno a 5.000 lire. Sto male. Ma che gente c'è? Porca miseria. Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio cane. Questi manco hanno però l'aspirapolvere col cavo.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare in vacanza? Il mare ci aspetta, dobbiamo essere in aeroporto fra 3 ore.
0: Potito! Certo, dammi solo 2 minuti, chiudo le valigie e scendo.
1: Perfetto, dai, dai che si parte, dai che fa anche caldo. Quanto cazzo ci mette? Mi ha detto 2 minuti.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, se ero prima Potito, anche adesso sono Potito, no?
0: Oh là là, e chi se l'aspettava? Che ci fai da queste parti, vecchia canaglia?
1: Aspetto una stronza, bastarda.
0: Ok, buon divertimento, ciao.
1: Ma che ciao e ciao, dobbiamo partire per le vacanze. Il mare, ho prenotato una...
0: Ah, giusto, giusto. Scusami, stavo insegnando le posizioni del Kama Sutra agli acari della bamba e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti, vinco una tappa del Giro d'Italia e scendo.
1: No, no cazzo, no. Non mi puoi prendere anche per culo. Che vuol dire la tappa del Giro d'Italia?
0: Sì? Chi è?
1: Sono Gesù.
0: Gesù, ti ho già detto che non voglio più vederti. La nostra storia è finita, fatene una ragione, Cristo.
1: Ehi, Maddalena, sono Potito. Se non ti sbrighi, prendiamo l'aereo, cazzo. Preso in 500 euro a testa, Ryanair.
0: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo.
1: Scendi, cazzo, scendi, scendi, cazzo.
0: Ok, ok, ma calmati però. Dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
1: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, queste...
0: Sì? Chi è?
1: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta. Devi scendere, perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza. E abbiamo il volo tra 40 minuti. Ci siamo capiti?
0: Sì, sono davvero desolata, Potito. Ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa. Tu vai in aeroporto. Io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
1: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
0: Pronto? Chi è?
1: Ma come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
0: Purtroppo non ho mai imparato a leggere. I miei genitori erano contrari.
1: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
0: Certo, certo. Sto camminando più veloce che posso.
1: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
0: Eh sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe.
1: Ma ci vogliono 2 ore a piedi, devi fare l'autostrada.
0: Cavolo, hai ragione. Dammi solo 2 minuti, guarda. Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo.
1: Bestemmio? No. Porco...
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so.
3: Lo Zoo di 105.

0: in tasa.
1: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
2: Io ci sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farò una data in
3: Italia. Puttana.
1: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
2: Cazzo dici? Gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
1: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
4: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
1: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
2: Sono su YouPorn, mollami!
1: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
2: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
1: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
4: Sì, di Mazzoli.
1: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'adone di 105.
2: Ma sei tu, imbecille!
1: Nanda, fallo pure entrare.
4: Pino, ma questo è completamente fuori.
1: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max, intanto inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Getta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante, a domani amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno, dipanare le nuvole a ciel sereno, a volte ci rafforza l'ego.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony.
2: Pronto?
3: Pronto, come stai? Domenico? Domenico?
2: Mi senti? Sente poco, chi è?
3: Non è, lo sai, la famiglia Orco? Gli orco calabresi? Quelli che mangiano le braccia e le gambe della gente.
2: Non si sente niente, grida!
3: Ah! Così mi senti? E che cazzo, mi hai detto di gridare?
4: Pronto?
3: Antonietta! Pronto?
4: Pronto?
3: Ciao, come stai? Sono Tony! Tutto bene?
4: Ma io non la conosco, chi è lei?
3: Ma come no? Ti inculavo sempre nei camerini in discoteca, non ti ricordi?
4: Ma vaffanculo, vai.
3: Pronto? Antonietta? Niente da fare, ragazzi. Le donne purtroppo sono così, cedono, svengono appena sentono la mia voce incredibilmente calda. Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi spiace, non ha retto l'emozione. Solo io ho qualcosa di eretto.
4: Pronto?
3: Uè, ciao, come stai? Sono Antonio, Tony Cazzo, come va?
4: Chi sei?
3: Ci conosciamo da tanti anni, ci eravamo visti tanti anni fa alla sala da ballo, ti ricordi?
4: No, no.
3: Non te lo ricordi?
4: Ciao, ciao.
3: Che ballavi ubriaca con le tette di fuori. Pronto? Madonna mia, non capisco perché fanno così. Mi lasciano i numeri e poi mi buttano giù ste bastarde.
4: Pronto?
3: Maddalena!
4: Sì?
3: Ciao, sono Tony, Antonio! Come stai?
4: Ti ricordi? Sto bene, ma non ho capito il nome.
3: Tony, Antonio, DJ, ti ricordi negli anni 90? Venivi sempre a ballare, ci siamo conosciuti, ero DJ, come stai?
4: Sto bene, grazie.
3: Bene.
4: Ormai è il mio numero, scusa?
3: Me l'avevi dato tu,
4: Ah sì?
3: Sì, ma noi ci conosciamo, ti ricordi che siete stati anche insieme? Adesso avrai 75 anni, penso.
4: Sì, ok. Ero giovane, quanti anni fa? Scusa, non mi ricordo.
3: Negli anni 90, ti ricordi che venivi sempre in discoteca? Che ti chiamavo sempre Maddalena, no. Maddalena, ti inculo nell'altalena, ti ricordi?
4: No, non mi ricordo sinceramente.
3: Vabbè, senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso hai una mia giacca di jeans che sto cercando, con una toppa dietro. Una giacca di jeans che ti avevo prestato.
4: Guarda che sbagli il numero, secondo me, sai.
3: Ma no, che ti spiego, ho avuto tante donne io in discoteca, no? Me ne inculavo una ogni sera, quindi magari anche, sai.
4: No, a me non l'hai prestata e non ce l'ho sicuramente. Mi dispiace.
3: Senti, dai ancora le testate con le tette?
4: Non ho capito.
3: Dai ancora le testate con le tette? Che in discoteca devi delle capocciate.
4: No.
3: Non fai più quella roba lì.
4: No, basta, non faccio più.
3: Ti ricordi quella volta che mi hai fracassato, mi hai andato all'ospedale, mi hai spaccato il naso, mi hai dato una tettata, zio cane. Vabbè.
4: Non mi ricordo.
3: Vabbè, Maddalena, grazie, scusami se ti ho disturbato,
4: Ma no, figurati. Ciao, stammi bene.
3: Ciao, tettona.
4: Ciao.
3: Mamma mia, ragazzi, questa aveva delle tette, mamma. Ogni tetta sembrava la faccia di Rick Astley. Take me to your heart, never let me go. For your love, and then we'll get away.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Bello essere tutto pupante! Forza, rettili da cazzo! Corre, corre, rettile, corri, porco me! Che faccio? Mi insulto anche da solo, sono troppo eccitato!
2: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Perché urli contro il televisore?
1: Ah, Pollon, Pollon! Sembra scassare la minchia, sembra rompere le palle! Mentre Pippo guardo la TV, e mentre Pippo stiro, e mentre Pippo cucino, e mentre Pippo dormo, che ancora devo capire come faccio! Sei come avere il masso di Sisifo sui coglioni! Lasciami in pace, sto guardando la gara fra Achille e la tartaruga, no? Ho scommesso un milione sulla sconfitta di Achille. Pensa quanto sono stronzo.
2: Ma nonno Zeus, sei scemo? La tartaruga non può battere Achille.
1: E sbagli, ringoglionita in vestaglia. Aspetta un secondo, scusa. Non ho più i denti davanti, li ho risucchiati nel cranio. Condotta la bamba che l'ho fatta pipare sta cazzo da cartaruga, come cazzo si dice, fa da 0 a 100 in 3 secondi. Vai, corri, testuggine di minchia, corri!
2: Ma uffa, nonno Zeus, pure le tartarughe adesso possono pippare, perché io no? Dai, fammi fare una prova per diventare una dea.
1: Va bene, scassa minchia, basta che la smetti di trascinarmi le palle nell'ade. Ecco la prova, eh? Mi piace fare porcellino perché mi sento la bamba nella signora. Dovrai far innamorare di te Narciso, il ragazzo noto per la sua bellezza e per essere frocio di se stesso. Si autoscopa. Se si innamorerà di te, ti farò diventare una dea e potrai pippare.
2: Oh, grazie, nonno Zeus! Corro subito a far innamorare Narciso!
1: Ma no, porco me, cazzo, me cane, cazzo, io stronzo!
2: Che è successo, nonno Zeus?
1: La tartaruga è infartato, puttana la mia donna!
3: Più bella cosa di te, più bella cosa non c'è.
2: Eros, presto, ho bisogno del tuo aiuto.
3: Ciao Pollon, cosa ti serve?
2: Ma Eros, ma ti è venuta la remoscia? Cazzo sei, Luca Alba?
3: Scusa, ho avuto un incidente, mi sono morso la lingua.
2: Comunque, devi usare le tue frecce magiche per far innamorare di me Narciso. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò snasare la polverina bianca degli dèi.
3: Tranquilla, grazie ai miei poteri ti trasformerò in Pollon Amadori.
2: Fai silenzio, Eros. Guarda, ecco Narciso, lì vicino allo stagno.
4: Oh sì, come sono figo. Quanto vorrei scoparmi da solo. Sì, Narciso, sì, oh. Mi eccito da solo, guardandomi da solo, mi scoperei da solo.
5: Perché fai il gesto della vagina? Scusa. Fai il gesto della vagina, sei un uomo innamorato di se stesso. Non devi fare il gesto dello Skrillex.
3: Ma che fa? È scemo? Si masturba guardando il suo riflesso nello stagno? Ma perché?
4: Oh, sì!
3: Minchia, ma non sta bene questo povero ragazzo!
2: Chi se ne frega! Forza! Tirai una delle tue frecce magiche al cuore e farla innamorare di me!
3: Ok, prendo la mira e via!
4: Aia! Aia!
3: Preso!
4: Oh, cazzo! Perdo l'equilibrio e cado nello stagno. Aiuto! Affogo! Non so nuotare! Sono figo, ma non so nuotare! Mi sgrilletto, ma non so nuotare! Mi metto un dito in culo, ma non so nuotare!
3: Oh, cazzo, l'ho ammazzato! Vabbè, ci metteremo una palla tipo che è caduto nello stagno mentre si specchiava, ok? Non voglio finire in galera!
2: Uffa! Anche per oggi non si pippa! Ma porco mio nonno!
1: Eccomi, sono comparso perché qualcuno mi ha chiamato, Pollon! Dov'è Narciso? Dov'è Narciso?
2: È successo un casino, nonno!
1: No, scappa! Arrivano gli spirri! Corri nel cesso a buttare tutto quello che c'è! Guarda, aspetta, no! Mi pippo tutto! Metti, buttamela in bocca, non la mangio!
6: Non sento più la bocca, però dici che si vede che ho pippato!

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri tre schifignosi stanno guardando un incredibile spot sulla Turchia.
2: Ehi, scopri la Turchia! Colori, profumi e panorami mozzafiato! Tra bazar e tramonti sul Bosforo vivi un'esperienza unica! E torna a casa con un nuovo look grazie al trapianto di capelli!
3: Porca troia, in Turchia fanno il trapianto ai capelli! Non sarebbe male!
4: Sì, l'ha fatta anche Paolino, il DJ di Radio 105.
5: Io ce lo ciucciavo a Paolino.
3: Beh, allora che cazzo stiamo aspettando? Andiamo in Turchia!
4: Mi sembra un pretesto un po' misero per fare una puntata crossover, ma vabbè, andiamo!
1: E senza indugio alcuno, i Turbo Boomer salgono sull'aereo che li porterà nella terra amara in questo entusiasmante episodio crossover!

0: Ma cosa stracazzo era quella musica nell'aria?
1: Siamo in Turchia, nonno. Qui c'è sempre una canzone di sottofondo e soprattutto non si ciula mai.
2: Mai, mai? Nemmeno una ciucciata a qualche cioccolatino scappellato? Tipo Jean Yaman?
1: Non c'è tempo, Amanda. Dobbiamo trovare qualcuno che ci possa aiutare.
0: Ehi, un momento. Ma visto che siamo in Turchia, non siamo più i potenti... Turbo Boomer! Ma diventiamo i potenti... Turbo Boomer! Capita? Perché Turbo sembra turco, eh?
1: Sei veramente uno spasso, nonno. Porco di... Perché non sei ancora morto? Gandalf col

0: Amor mio, amor mio, di nuovo amor mio. Finalmente siamo soli, senza più cingischitudini e indirezionamento di ogni sorta.
1: Oh, mazza, ho tanto contenta che siamo risolti i vari problematici che ci hanno afflitto nel giorno nostri.
0: Comunque ora, finalmente, possiamo dedicarci al travellamento penetroso. Dai, capito? Facciamo l'amore, chiamiamo.
1: Bacicchiami.
2: Scusate, signori, avremo bisogno di un'informazione.
0: Porca d***a! Sono i potenti!
3: Avremmo bisogno che ci indicaste la strada per il trapiantatore di capelli.
0: Mi dispiace, cari signori, non posso rendervi questo aiuto perché non ne ho proprio la minima idea.
1: Ma come, il Moz? Tu l'hai fatta la trapiantazione del capello? A 24 anni resti in piedi come una palla da baseball.
0: Turcaccia Zuleia, e te l'ho detto un istambuliardo di volte che non devi rivelare i miei intimi e occulti segreti intimi. Due volte intime sono.
3: Beh, hanno fatto un buon lavoro. Non mi ero mica accorto che fosse un trapianto.
4: No, no, tu non ti sei nemmeno accorto che Gandalf mette la forfora finta sulle spalle per nascondere il parrucchino.
2: Ma cazzo, Amanda, non rivelare i miei segreti. Torna a ciucciarlo a qualcuno, tipo a questo qua, il Mazz.
1: Io ce lo ciucciavo il Mazz.
0: Magari.
4: Ehi, ma quella è la mia battuta.
0: E in ogni caso, d'accordo, vi accompagneremo alla clinica.
1: Quindi anche oggi si scopola domani?
0: Dopo domani, comunque staremo a vedere.
5: E veloci, il Mazz e Zuleia accompagnano il nonno in clinica, ma per prendere i bulbi per fare il trapianto utilizzano i peli del suo buco di culo.

0: Porca troia, che inculata! Voi smettetela di ridere! Smettetela! Basta ridere! Prendo la cinghia!
1: Oh, finalmente!
2: E con una scarica di cinghiate crociate, i turco boomer fanno smettere di ridere i due buzzurri turchi, li imparano a parlare corretto, li convertono al cristianesimo e li fanno anche ciulare, finalmente.
3: Grazie turco boomer, finalmente non parliamo più come dei poveri dementi.
4: E soprattutto ho fatto una bella scorpacciata di cazzo, caro il Mats. Dai, ora andiamo a convertire qualche infedele.
3: Sì!
0: L'unico modo per tirarmi su ora è una bella barzelletta. C'erano una volta quattro turche che parlavano dei loro mariti. La prima dice: mio marito è così nero che i denti ce li ha neri. La seconda dice: mio marito è così nero che le unghie ce le ha nere. La terza dice: mio marito è così nero che il sangue ce l'ha nero. E la quarta dice: mio marito è così nero che l'ultima volta che ha scorreggiato siamo rimasti 2 mesi al buio. Capita? Forte, forte, vero?
3: No, non fa ridere per un cazzo sta roba.
0: Ah, certo, perché lo so. Perché voi ridete solo se io dico porco
3: adesso sì.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Troia.
3: Ma che schifo!
6: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
6: Eccomi! Scusa!
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: California.
8: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
9: Ciao Ryan, come stai?
10: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
11: Per la mia psiche?
10: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
11: Arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Arcipelago.
10: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
11: Pelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Dell'Oceano Indiano.
10: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
8: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
9: Piacere, Lindsay.
10: Ciao, io sono Rachel Conner.
11: Ma chi è Rachel Conner?
10: Un gelato, lo vuoi, Conner?
11: La cioccolatas.
12: Ciao, io sono Ryan Cohen.
10: Ciao, io sono Ryan Conner.
11: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
9: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
10: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
11: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
10: Una business relationship.
11: Una business relationship.
10: Relationship.
11: La station way, di nuovo.
10: Relationship. Una business relationship.
11: Relationship, quello che fuma.
10: Una business relationship fra di noi.
13: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
10: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
12: Ancora
11: Lisen, no.
10: Lisen.
11: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Non è l'insane. Lindsay.
10: Lindsay.
12: Lindsay.
10: Lindsay.
12: Prova a dire Lindsay.
10: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora.
11: Perché Lindsay?
10: Oh, Lindsay.
11: Lindsay! Come Sanpei!
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
11: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
10: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
12: Cervellarmi.
10: Ma devo cervellarmi per
11: Sì.
10: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
12: No.
10: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
9: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
9: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
12: Ma no, non pensare che
9: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: No, perché?
13: Ancora?
7: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
13: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
7: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
13: Parla, idiota, dai che devo studiare.
7: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
11: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
10: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
11: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
10: No, col PSD.
11: No, PSP.
14: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
10: Che ne dice?
14: Che dici? No.
10: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla pipì?
11: Ci pisciamo addosso.
10: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
11: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
10: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
11: Theft.
10: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
14: Liberty Island.
13: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
10: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
11: Ma in Puglia?
10: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
15: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
11: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
10: Vove.
11: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
10: Lo sapevo, adesso va bene, l'uovo. Coglioni a me, rompi coglioni.
14: Scusa, una macchina famosa.
11: Una Range Rover Vogue.
10: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
11: Rover?
10: Rover
11: Vogue.
10: Vogue.
11: Una Range Rover Vogue.
10: Una Range Vove Borger.
14: Ma dillo così, la
11: Borger,
14: non è russa, è inglese la Range Rover.
11: Range Rover Vogue.

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meda.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Drastic again.
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore For Newman, dei fidi vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
0: Chi è?
3: L'imperatore ti stava aspettando.
0: Bene.
3: Allora?
0: Venga, entri, maggiore.
3: Quel nome non ha più alcun significato per me.
0: Allora, caro Fenuber.
3: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
0: È carina, vero?
3: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Helgan von Huber?
3: Per me è troppo tardi.
4: Avanti, generale. Andiamo.
0: Bene.
2: Arriva finalmente Starborn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Penner porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
5: Sì, così.
3: Notevole.
5: Brava.
3: Veramente notevole.
5: Puttana che sei.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
3: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
5: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
4: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello, stia tranquillo.
5: Puttana che sei.
4: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
5: Ora ti sbirro un buco.
6: Oh sì.
5: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby's Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starborn, il risveglio della pompa.
6: Che bello.
2: Presto, da nessuna parte.

0: This is a zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano su per giù gli anni 90, quando comparve una nuova invenzione atta a salvare il pianeta.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il mondo per andare dal droghiere, ma io, che non credo a nessuno, mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del sacchetto biodegradabile. Il biodegradabile è un'invenzione che dovrebbe servire a salvaguardare il pianeta, ma ci sono delle cose che non tornano. E ce lo spiega il nostro sacchettologo.
4: Ci sono vari tipi di sacchetti: sacchetto di plastica, sacchetto di carta, sacchetto di cotone, sacchetto biodegradabile. Quello no, bello sacchetto biodegradabile, si rompe sempre.
1: Esatto.
4: Si rompe sempre.
1: Questa sconvolgente rivelazione ci porta al nocciolo della questione. Siamo davvero sicuri che la fragilità del sacchetto biodegradabile sia solo un caso?

0: Ciao, sono Sean Connery. Sono qui per dirvi che un sacchetto eco, verde, trasparente, con sopra la scritta 100% compostabile aiuta il pianeta, è quello che nel 2011 ci hanno propinato come necessario e obbligatorio da usare. Lo stesso sacchetto si rompe a metà strada tra supermercato e macchina, lasciando cadere due limoni, un pacco di biscotti integrali e il barattolo di vasellina che si rompe. Tutta quella merda viscida rimane lì, ad inquinare, perché col cazzo che la raccolgo. Sveglia, lo fanno apposta. La composizione chimica del sacchetto non aiuta il pianeta, aiuta le loro tasche. E la vasellina costa. Cazzo se costa.
1: Già, la vasellina costa. Ci hanno convinti che la plastica è il nemico e quindi hanno creato il sacchetto biodegradabile. Ma il suo punto debole è proprio la sua fragilità. Non è una svista, è una scelta strategica. Ma ce lo spiega il nostro economo super laureato.
2: Salve, sono un economo super laureato e sono qui per spiegarvi l'assurda verità che si cela dietro ai sacchetti biodegradabili. Quando un sacchetto si rompe, te ne serve un altro. Quindi metti un sacchetto dentro l'altro, ne usi due, poi tre e poi il rotolo intero. Paghi di più, ti senti più buono perché stai salvando il pianeta, ma stai solo finanziando il ciclo del consumo morale. Supermercati, aziende di packaging eco-friendly, influencer del minimalismo da salotto, ONG che parlano sempre solo in inglese, anche se sono italiane.
1: Ecco la chiave di volta. Parole come eco-friendly, green, minimalismo da salotto. Cosa vogliono le potenti forze mondiali da noi? Dove ci vogliono portare?
3: Buongiorno, sono un cittadino qualunque che passava per caso davanti a questi studi. Vi dico la mia. E prima ci hanno rotto il cazzo con la benzina verde e ho dovuto cambiare la macchina. Poi è arrivato Elon Musk con le sue cazzo di scatole elettriche e tutti a comprare le auto elettriche che non hanno nulla di rinnovabile. Le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici e potrei continuare così per ore. Avete rotto il cazzo, capito? Avete rotto il cazzo! Ma i sacchetti biodegradabili? Quelli mi fanno venire gli istinti omicidi! Non riesco più a portare la spesa a casa senza rompere le cazzo di uova! Fanculo anche a te! Tumber di merda! Vaffanculo! Capito?
1: Esatto. Thunberg vaffanculo. Tutto questo sistema è ormai palese che è atto a farci venire i sensi di colpa, farci diventare mentalmente fragili per poi farci entrare in un vortice di autosoddisfazione ambientale. Ma abbiamo ancora una testimone, una sostenitrice dell'eco-friendly.
4: Sono sempre stata una sostenitrice del Save the Planet. Una volta, ad esempio, sono andata ad un raduno di ecosostenitori in una villa bellissima. Eravamo tutti nudi. Poi ci hanno infilato dei sacchetti biodegradabili sulla testa. E lì, in nome della libertà e della Thunberg, abbiamo iniziato a fare sesso di gruppo. Poi credo che, presa dall'affanno dentro il sacchetto che non si è sciolto, sono svenuta e mi sono risvegliata su un prato, nuda, ma pienamente appagata e anche un po' sudata. Thunberg, Thunberg, Thunberg.
5: Come mi piace farmi thunbergare.
1: Capito? Farsi thunbergare. Se è vero che 17 indizi fanno una prova, noi attualmente abbiamo 8 sacchetti rotti e 8 testimonianze che affermano che il green è una trovata commerciale e che la Thunberg è una merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
6: Radio 105. Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
8: Abbonati a Netflix.
9: Netflix.
7: Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il Padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Abido. Quel pomeriggio 5 di Un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
9: Netflix.
7: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacinica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino.

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Da quando più o meno l'uomo ha iniziato a vivere nelle scatole di cemento e mattoni, comunemente chiamati appartamenti, iniziarono a verificarsi strani accadimenti.
3: Ricordo bene, la prima volta che mi successe avevo precisamente una 60ina d'anni. Eppure avevo appoggiato il telecomando sul tavolino, ma lì non c'era più. E quindi mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando degli oggetti che cambiano posto. Un attimo prima sono lì e un attimo dopo non ci sono più.
4: Salve a tutti, sono un ricercatore di questo straordinario fenomeno. Vi siete mai domandati perché se quando entri in casa e appoggi le chiavi proprio lì, le guardi e sai che sono lì, quando poi devi uscire di corsa non le trovi più lì, ma là? Ecco, ce lo siamo chiesti anche noi.
1: Esatto. Perché gli oggetti si spostano da lì a là? Al momento sappiamo che sembra una cosa incomprensibile, ma abbiamo qui il nostro scienziato più rinomato.
5: Salve, sono lo scienziato più rinomato. Sono qui per rassicurarvi, lo spostamento degli oggetti in casa non è una vostra distrazione, non è stress e non è il vostro cervello. È un protocollo di dislocazione domestica, per il quale ogni oggetto di piccole dimensioni che avete in casa non è mai realmente statico al 100%.
1: Ma quindi chi sta dietro a tutto questo? E perché?
5: Semplice, sono i produttori di organizer per cassetti, aziende di smart tracking, influencer, la lobby internazionale dei costruttori di scatoloni trasparenti. Lo fanno per convincerti che hai bisogno di comprare sistemi di ordine, organizer, etichette, scatole, applicazioni per smartphone, tracciatori Bluetooth che suonano. Sono loro a mettere i dispositivi di dislocazione domestica nelle nostre case.
1: Ecco la chiave di volta. Ma come funziona realmente questo fenomeno?
6: Gli oggetti non vengono spostati a caso, seguono tre regole sacre ben precise. La prima, lo spostamento minimale e invisibile, dall'angolo sinistro a quello destro del comodino o tavolino. Quel tanto che basta per farti dubitare della tua memoria. Il teletrasporto caotico mirato, oggetto che si sposta dalla cucina al salotto. E poi, il riposizionamento di umiliazione. L'oggetto si fa trovare solo quando hai iniziato a bestemmiare in più lingue. E dove si fa trovare? Proprio lì, nel posto dove è sempre stato e dove avevi già controllato. Porco d***!
1: Esatto, porco d***. Ci sono varie testimonianze di queste dislocazioni, come il telecomando nel freezer, il portafogli dentro il microonde, la signora che giura di non aver mai messo il coltello nell'addome del marito. Se ancora non ne siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà venire i brividi.
7: Sono sempre stata estremamente ordinata con i miei oggetti. Ho una cassettiera dove tengo tutto organizzato, dal più piccolo al più grande, dal più corto al più lungo, da quello che non vibra per niente a quello con la vibrazione turbo. Ah! Una mattina, dopo un intenso pigiama party con le mie amiche, non trovavo più Mr. Johnson che tengo sempre dietro di me e... dentro di me, chissà dove si sarà cacciato. Chissà.
1: Chissà. Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza, ma una cosa è chiara: i vostri oggetti in casa non sono quello che sembrano. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
8: Lo Zoo di 105.

0: Pasqua!
1: Dimmi.
0: Ho già avuto l'idea che è incredibile!
1: Speriamo che non sia come l'idea che l'ha davuto.
0: Quale?
1: Che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà.
0: La zoccola l'avremmo trovata!
1: Ma trovata la zoccola!
0: Ci sta pure la mamma!
1: È sorta pure che la buchina!
0: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
1: Ah, quello che la faccia piatta proprio.
0: Quello che la faccia è se mette e si è gettata al terzo piano.
1: Ma si è gettata a bassa la palestra.
0: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
1: 800 carlini.
0: 1000 carlini.
1: Sanno 1000 carlini.
0: Non lo so.
1: Non
0: prendiamo 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
1: Che se ne idea meravigliosa. Così,
0: bello,
1: chiam, vieni tu a quanti?
0: 4000 carlini!
1: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulo, è figlio del 1945, buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
1: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
1: Non tenete i cani, come mai?
0: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma che cosa vi interessa?
0: Noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione per
1: favore. È una pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
0: La danno pure
1: come
0: la danno gli extracomunitari, come non gliela danno ai cani.
1: Cioè, o cane a che età va in da pensione?
2: Non ho capito.
1: Il cane, dico, a che età vai in pensione?
0: Ma che te ne fotta a te?
1: È una curiosità, spiccio.
0: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
1: Ma avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
0: Oi, ehi!
1: Nel modo di fare.
0: Crema!
3: Pronto per le tessere per lungarmi?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Quagliarulo, buongiorno.
3: Com'è?
0: Non ti capisco perché, sì? Perché sei napoletano.
1: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
1: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toelettatura.
0: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire
1: vi spiego io che sono capace di parlare. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani
0: grossa
1: muta di cani per far trainare
0: anche che parlano.
1: Vabbè, ma sto parlando
0: è muto non è bello il cane muto.
1: Allora dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio sopra la carrozza, con la carrozza stanno i sposi.
0: Sono 300-400 cani.
3: Cioè, 300-500 cani da tirare una carrozza. Per dei cavalli, mi scusi se devo usare i cani per trainare una carrozza.
0: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500.
1: Se sono grossi,
0: sono
1: 300.
0: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace.
0: 100,
3: non posso,
0: facciamo
3: non
0: 100
3: posso aiutarla. 50
0: cani. Un cane. Ma fanculo, va un cane.
2: Pronto? Sì.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulli.
2: E chiama di culo.
0: Bucchi!
1: Struzzo!
0: Merda! Come ti permetti?
1: Oh, fratello, cazzo!
2: Come ti permetti metti in mani tra braghette 25 e 37 e sciomo che ha barbette?
1: Ma va, fanculo tessor! Siente, tiene cane tu!
2: Ma tu chi sei?
1: Io sono Pasquale Quagliarulo,
0: tuo fratello cazzo!
2: Ci pare che sia fratello cazzo!
0: Li tieni i carlini tu?
1: Niente, hai stato abbasciato da lei.
0: Vediamo sto strunzo.
1: Ma
0: perché ti hai riconosciuto che sei povero?
1: Io non sono povero,
0: sei povero.
1: Ci mi ha pagato una tassa in dare.
0: La pensione. Pronto?
2: Parla volte tu!
0: Ehi, Bucchi!
2: Tu, sono assassino, sono tutto quanto!
0: Li tieni i carlini, i cani! I cani, ce li hai i cani!
2: Ma dai che fa stamattina,
0: A figli mi si sposa con figli di sto struzzo!
1: Ma perché sto?
0: E mi ha fatto innervosire! Ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Dacci capire, che ti servono?
1: Aspetta, in un momento che io non capisco un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
1: Allora, tieni presente il cane carlino.
2: Bucchina.
1: Come sono?
0: A questo gioco, ma si sente che sei povero.
1: E il bro, ma ha pigliato a male parole, però.
0: Si chiama.
2: Pronto?
0: Ma che venga e ti tiro una pistoletta di mano!
2: Io ti sputo in faccia!
0: E ti picchi a pistolettate se la finisci! E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini! Ma voi capirò!
1: Niente.
0: Lo capisci?
1: Cosimo, stufate la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
0: È proprio un'idea di merda.
1: Hai proprio avuto un'idea di merda. Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
0: No, l'idea è stata tua.
1: No, è stata tua.
0: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
1: Diglielo pure a tua figlia.
0: E pure la zocca di mamma.
1: Strun.
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene. Dice,
3: analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
1: che
3: lo
1: sai? È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono
1: belle.
3: Le macchine?
1: No.
3: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
3: Bianche.
1: Bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no.
1: fatte di cazzi. Lì in paradiso.
3: Rimuori?
1: Rimuori ancora.
3: No.
1: Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
3: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
1: diciamo.
5: Una bellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
3: Ah.
1: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio.
3: È un casino.
1: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
4: Addirittura.
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Ma se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
4: Che
1: vedono bene da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
1: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra... Nell'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
3: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che cosa è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super adesso.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta come, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con una volta che l'ho tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
4: Viaggi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Per che cosa?
5: Senta, io ho visto questa mattina al notiziario, no? Che c'è questo vulcano Agung che sta eruttando, ho visto questa colonna di fumo che saliva su, che sembra quando leggono il Papa, no? E niente, sono un po' preoccupata perché io avevo prenotato questo viaggio per andare alle Filippine, nell'isola di Panay, a trovare la mia Filippina.
4: Ma l'ha prenotato da noi il biglietto?
5: No, ho preso un biglietto online, perché cosa vuole? Io sono un buon anziano, le spiego. Siccome, diciamo, questa mia Filippina che si chiama Gervinia è stata tanti anni, ma sempre stirato bene le camicie, ormai è diventata una della famiglia, facciamo Natale insieme, insomma le feste comandate, sono tanti anni che mi invita nel posto dell'isola di Panay, da cui proviene tradizionalmente la sua famiglia, anche se oramai sono quasi tutti trasferiti in Italia. Allora cosa vuole? Quest'anno con mia moglie mi ha detto, vabbè, andiamo un po' a Panay a vedere un po' com'è la situazione di Gervinia, e abbiamo prenotato questo volo. Ma mio nipote, che invece è molto, diciamo, più ferrato nell'internet, queste robe qua, mi ha detto, ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
4: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet, noi facciamo solo i nostri biglietti che mettiamo noi come agenzia.
5: Li mettete voi, ma ho capito, sì. Però questo sito internet, no? Non c'ha un numero di telefono?
4: Glielo so dire, sì, so che sua nipote è tanta afferrata, glielo chiedo a suo nipote, ma glielo domandi a suo nipote.
5: Lo so, però purtroppo mio nipote è incappato in un imprevisto, perché in questo momento...
4: Lo so, ma noi non lo facciamo, noi possiamo solo gestire i biglietti che facciamo noi.
5: Voi,
4: io
5: sì,
4: non
5: sì,
4: so
5: sì.
4: Su che siti vi siete collegati, perché sì, ce ne sono tantissimi.
5: Non lo so.
4: Non li conosciamo, quindi
5: non lo
4: vedere voi, purtroppo.
5: Non lo so che cosa vuole io, ma non mi sa dire almeno così a spanne un pochino com'è questa cosa di Agung.
4: Ah, noi non, sinceramente non abbiamo avuto notizie di questa cosa, quindi
5: non. Ma lì non avete avuto.
4: Deve contattare, guardi, non è contattare direttamente la compagnia.
5: Ma no, sì, non è la compagnia aerea, più che altro è tutto il viaggio per l'isola di Panay.
4: La compagnia aerea le dirà se il volo parte oppure no.
5: Ma lei non
4: sa. Che le dirà se il volo parte, ha capito?
5: Ma perché
4: non è contattare la compagnia aerea, va bene?
5: Perché le spiego, io
4: okay,
5: ho provato anche a telefonare alla fa. Sì, ma stavo chiedendo un'info. Pronto. È un cittadino, non è neanche libero di sapere com'è la situazione di Agung.
6: Sì,
5: pronto, buongiorno, mi scusi, ho chiamato poc'anzi, ho parlato forse con una sua collega.
6: Sì.
5: Niente, io volevo solo delle informazioni relative all'eruzione vulcanica del vulcano Agung.
6: Non abbiamo informazioni, non ci è arrivata comunque nessuna comunicazione a noi.
5: Ma se...
6: se vuole star tranquillo può chiamare la compagnia. Noi non sono arrivate proprio comunicazioni in merito, nessuna compagnia riguardo questo.
5: Ma abbia pazienza, io stamattina ho acceso il telegiornale, il regionale, il TG.
6: Nessuna compagnia ci ha mandato le comunicazioni.
5: Ma probabilmente perché qua dicono che è tutto bloccato, che c'è Agung che butta il fumo. Io devo andare.
6: Ci avrebbero comunicato se c'erano problemi.
5: Problemi.
6: Va bene.
5: Vabbè, quindi posso stare tranquillo con Agung.
6: Se vuole può chiamare la compagnia, così sta ancora più tranquillo. Non avendo fatto il biglietto qui, purtroppo non posso neanche chiamarle io la compagnia, va bene?
5: Ma senta, ma se io per sicurezza volessi fare un biglietto da voi così per stare più tranquillo, magari vi è un'altra tratta alternativa, non lo so, invece di
6: non
5: passare...
6: Non so dove andare, guardi, purtroppo abbiamo però persone al banco, se vuole può passare in agenzia e vediamo.
5: Perché...
6: Però non possiamo toccare il biglietto che ha già fatto.
5: No, ma eventualmente quello lì lo faccio fare a mio nipote che, diciamo, è esperto dell'internet.
6: Sì, certo.
5: Io devo andare nell'isola di Panay, nelle Filippine.
6: Io però le continuo a dire, non c'è arrivata nessuna comunicazione presente al banco, quindi non posso dovrebbe essere d'aiuto.
5: D'aiuto, infatti. Però comunque, se io volessi acquistare un biglietto per l'isola di Panay, diciamo,
6: sì.
5: Ecco, più o meno, grosso modo, su che cifra siamo?
6: Deve venire qui, così controlliamo le date, le tratte, e controlliamo anche il prezzo.
5: Ho capito.
6: Ho presente al banco, diamo precedenza a chi è venuto in agenzia.
5: Giusto, sì.
6: Va bene,
5: capisco, bisogna essere gentili con le persone.
6: Esatto.
5: Va bene, allora se mai faccio un passo in agenzia.
6: Arrivederci
5: anche a lei, sì. Ma va fanculo, va, Beli, non ci vada a Panay, vada a Bergeggi anche quest'anno che sono pigli nel culo, Gervinia, le Filippine e il vulcano Agung.

0: stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
2: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
3: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
4: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
3: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
5: Però anche a me non è uscito il 147.
4: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
5: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Con l'arrivo dei talent show, pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
3: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
6: In ogni caso, Ilenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
4: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
1: Ne imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Ilenia Passerina.
8: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
4: Ferma lì, Ilenia.
8: Oh no, voi siete i potenti! Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
8: Quale situazione? Che problemi sto creando?
3: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
4: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
8: E che volete da me?
4: Tu vuoi cantare, giusto?
8: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto, mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli... Ma io ci credo, posso farcela.
3: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole e i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
4: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare, così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato e che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
8: Fermi lì, sentite qua.

0: Sono commosso. Sei davvero brava.
1: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
2: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
3: Ecco, visto? Quindi potrei farcela.
0: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
2: No.
0: Ah, e vabbè, ci ho provato.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
3: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita!
2: Brava, Stellina! Però non perdere la passione per le ciucciate, Oh, quanto mi piace ciucciare!
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta! Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me! Io le mucche le amo! Talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco, con un bel piatto di fave e un buon Chianti, come diceva lì, quello che le mucche mu sono belle, poi le mucche la mucca fa mu, la mucca e poi una mucca fa mu e l'ammazzano, porco.
5: Radio 105. Hey! 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
8: Ah, bene.
7: Presenta.
9: La famiglia porno.
10: Basta, non dire più una parola.
9: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
11: Pronto?
12: Sì, pronto?
11: Chi parla?
10: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
11: Pronto?
12: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
11: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
10: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
11: Ma pronto?
10: Leccami i coglioni.
11: Signore.
10: Ecco, brava.
11: Ma chi è?
12: Per favore, dammelo.
11: Signore mio.
13: Pronto?
12: Sì, pronto?
13: Sì.
12: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
13: Ma va a fare in culo.
10: Pronto? Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Mettilo in bocca.
13: Vai a fare in culo, capito? Ma rompere il cazzo.
10: Più veloce con quella bocca. Oh.
13: Vai a succhiare il cane.
10: Leccami la punta.
13: Vai da un cane.
10: Con la lingua, ti prego.
14: Pronto?
12: Sì, pronto?
14: Sì.
10: Basta, non dire più una parola.
14: Ok.
10: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
14: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
10: Leccami i coglioni.
14: Eh?
10: Leccami i coglioni.
14: Eh?
10: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
14: ma
10: tutta la punta.
14: Ma da fartene dire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
13: Pronto?
10: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
13: Chi parla?
10: Leccami i coglioni.
13: Ascolta, scusa, chi parla?
10: Oh.
13: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
10: Più veloce con quella bocca. Oh.
13: Aspettami risposta un momento.
10: Oh.
13: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
10: Leccami i coglioni.
13: Ha sbagliato completamente il numero.
10: Ecco, brava. Oh.
13: C'è quello lì che parla sotto.
10: Oh. Succhio.
13: Ascolta,
10: che non...
13: se vieni qua un momento con il camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi. Oh. Hai capito? Tu e tua amica lì.
15: Remo,
13: Che froci di merda.
10: Mettilo in bocca.
13: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono, eh.
10: Oh.
13: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
10: Ma
13: vado lì, le ho sfatto tutto in c***o, ok?
10: Leccami i coglioni.
13: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
10: Ecco.
13: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in c***o, capito?
3: Oh.
13: Tutti
3: con i
13: cani. Ma va,
9: attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
8: Pronto?
15: Cappella.
8: Pronto?
15: Cappella.
8: Bronchite morte stramorte.
15: Oh, ho ancora.
8: Pronto?
16: Chi è?
8: Oh.
16: È in forma, maggiore?
8: Eh?
16: Chi è?
8: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
15: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene.
8: Vaffanculo.
15: E poi te lo infilo dentro.
8: Pronto?
15: Cappella.
8: Pronto?
15: Oh, sì.
8: Pronto?
16: Allora, caro Fenuber, è in forma, maggiore?
8: Eh?
15: Ora ti sono in bocca.
8: Ma che cazzo sei? Pronto?
15: Cappella.
8: Eh?
15: Cappella.
16: Bene.
8: Pronto?
15: Cappella.
8: E che vuoi?
16: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fogliuber?
8: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
15: Sto per svolare.
8: E poi mi dici che vuoi.
15: Sto per svolare.
8: Chi sei? Eh?
15: Oh sì, che sbarro.
8: Cine, vaffanculo.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci cacchia.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
5: Oh, che cazzo?
4: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
5: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
4: Ah, non hai denti marci?
5: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
6: ti
5: pulito.
6: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
5: ma i pulcini castagne. Se li nascono a te, se te li ascello, non a me.
6: Ma i pulcini, i porcini.
5: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
4: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
5: Tu sei svasato.
4: Io
5: non
4: dritto.
5: Connetti più tu ormai.
4: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
5: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
4: Vedi che non si capisce un cazzo?
5: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
4: Donna mia.
5: È l'alito tuo che è bene.
4: No, l'alito mio è sano.
5: Sì, come il culo tuo è sano.
4: Madonna.
5: Tu sei sconnesso.
4: Non dici, non fai una battuta che sia una.
5: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
4: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
6: C'ha ragione Leone.
5: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
6: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
5: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
4: Certo.
5: Che
4: certo.
5: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
4: Che schifo che fai.
5: Ma stai
4: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
5: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
4: È proprio sfigato.
5: Sì, ma ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
4: Bravo.
5: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
4: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
5: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
4: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
5: Ne faccio
4: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
5: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
4: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
5: Ma io faccio 38 LP, non posso.
4: Belli, cazzo.
5: Quello che viene, viene.
4: Ah, sì, così, a caso.
5: A casa,
4: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
5: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
4: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
5: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
4: Ma figo.
5: L'ho lanciato io.

0: Vecchio orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre, eh? Quella che lo prendeva in culo dai sette nani meno uno.
2: Vecchio orso, guarda che bel sole. Ci accompagni in piscina?
1: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Maramaionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
1: Uè, arriva l'inverno, voglio tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
2: Ti prego, vecchio orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
3: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
1: Oh! Promesso, voglio tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
2: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
1: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
2: Cosa?
0: Nessun problema.
2: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
1: Ah! Oh! Ridammi il piede, vai da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Ci vai in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
4: No, il bambino sanguina, non può entrare.
1: Non può entrare, lo vai da tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
1: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
1: Perché l'ha usati la nonna di Peter.
2: Vecchio orso!
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento in Liguria e qualche centinaia di migliaia di euro investiti in titoli di Stato.
2: Ma la lettera quando l'ha lasciata?
3: Stamattina.
2: Quando è morto?
3: Ieri.
2: Ma dai, ma veramente nessuno si è posto la domanda del perché un uomo lasci tutto al proprio portinaio e per giunta il giorno dopo la sua morte?
3: In che senso?
2: Ma Cristo amore, va bene che ti ho sposato perché eri l'unica che mi ha dato il culo al secondo appuntamento e non certo per il tuo spessore intellettuale, ma da qui a non vedere con chiarezza la truffa di quel verme del portinaio che si autoscrive un testamento il giorno dopo la morte per infarto di un inquilino mi lascia un pelo sbigottito? Dimmi che stai scherzando, oppure ti devo portare a fare una TAC perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
3: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
2: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
3: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare anal oggi. Mi fanno male le emorroidi.
2: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
3: Ma amore, è un foglio bianco.
2: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
3: Ma è una roba da disonesti.
2: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
3: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
2: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.
4: Radio 105. Hey!
5: 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: La colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutto in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento a quel camion, si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti, rischiamo incidenti.

0: te la do più.
1: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
2: Spannami il buco.
3: Sono tre calciatori.
2: Come cazzo?
3: A stella, taglia il terzo, non lo so, il tester.
0: Ancora sto programma di merda. Lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, credo.

0: fatto la sciolta. Ci sono delle salviettine umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ore 14.
2: ISO Radio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scappottata, sproiettando i due malviventi oculo mandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono ancora lì, pietrificati per lo shock e tutti ricoperti di sangue

0: Sorriso Radio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata ISO Radio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: ISO Radio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana che aveva spazio qua. Sinistra 2. Tornate a destra, sta buono.
3: Porco cosa vi ha
2: fatto? Che io dico?
3: Che poso?
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Per sinistra 4. 50, destra 3. Per sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3. Te ho buon cadito, te goccia ma tre, te goccia ma tre!
3: Non sei a fare da fuori?
2: Ehi, vaffanculo, te che fa tutto!
3: No, puttana, puttana!
2: Tre, te goccia ma! Roberto, te goccia ma tre!
3: Prova una fuori!
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon! Sta buon! Te goccia ma tre, Roberto, porco ma...
3: Mastro.
0: ISO Radio, te gacciamo a tre, Roberto Bon.
1: E una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un autospurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a ISO Radio se balla, se balla!

0: inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Froci.
2: Adesso Vardelli cane. Sue curve che non si vede, va come chi va in giro. Cosa gai? Stasi in fila, indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro! Nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea, Alfio!
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita, perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. E go, come che si può notare il vetro leggermente inclinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala. Un anno intenso, veramente bello. Ma penso anche per gli altri che sia sta meraviglioso, perché... Clown. E adesso, del martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in Rio, perché non avendo un cazzo da fare mi piace stare qua a fare colonna condor porco, non ho più biastemme al mio arco, vara pugile. Ogni giorno a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro, ma noi erano senza schei, noi erano disperà, noi erano in tiacacca, noi erano senza lavoro, ma sta gente qua dove i cazzi che tira fuori schei? Pisolo, come fai a avere tutti sti schei sta gente, porzaio? Porco il cane del puttano, dopo uno non deve biestemare anche, ibrido.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.

0: lo Zoo di 105.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa usare il cazzo come antenna per il vostro wifi quando non prende in casa. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi infilo un chilo di sanguisughe nelle mutande per leggere le vostre caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Pesci Prendola ed è dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo. Caro Merluzzo Zozzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto togliendo le spine del baccalà dal collo dell'utero. Mio dolcissimo Merluzzo Zozzo, è ormai più di un mese che sei partito e qui non c'è nessuno che sappia togliermi le alghe dalla bagiana come sapevi fare tu. Mio carissimo Merluzzo Zozzo, nemmeno i sapienti tentacoli del polipo gigante che mi hai comprato per il mio compleanno sa darmi quel piacere viscido e salato delle tue squame sulle mie grandi labbra. Ho provato di tutto per riempire l'enorme, che dico, gigantesco vuoto che hai lasciato dentro di me. Ho provato a farmi sgrillettare dall'aragosta dalle chele a sciabola. Ho provato l'ebbrezza dell'anguilla elettrica dimenarsi dentro il mio bus del cul. Ho cercato conforto nel dilaniamento del pesce palla e nella precisione del pesce spada. Ma nulla, nulla è stato in grado di eguagliare le stesse sensazioni di profondo piacere che mi hai sempre regalato tu. Ed è per ringraziarti del tuo amore che hai saputo darmi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì, la farò sul arcobaleno, così poi ci vado in treno. La farò su una cascata mentre mangio l'insalata. La farò su un mappamondo, tutto il mondo ci sarà. La farò su una balena che una torta mangerà. La farò su una betoniera mentre vedo una pantera. La farò su un oleidotto, poi ci faccio pure il botto. La farò su un elicottero che dolce danzerà. La farò sulla campagna che il paese inonderà.
3: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Pesci Prendola, dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo, che continua così. Già, mio amatissimo Merluzzo Zozzo, insieme a te sono stata davvero bene. Purtroppo recentemente mi è esplosa inavvertitamente una petroliera nel culo e sei rimasto intossicato dall'oro nero. E quindi, per questo, ho deciso di lasciarti e mettermi con una sardina che ha il cazzo grande quanto un capodoglio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Pesci Prendola. PS, lo sai che se ti infili uno scoglio nel culo caghi corallo per una settimana? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimissimo indirizzo mail, che è...

0: Via i cazzi, schiaffi ai cazzi.
1: Disco è la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Mi piace un cazzo.
5: Lo devo, no, sì.
4: l'ha messa, andevo, perché pure no, lo, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
5: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
4: È furbo.
5: Ma lunedì viene qua.
6: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
5: Ah, lui c'è lunedì?
6: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
5: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
6: Sì.
5: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
6: Al tre.
5: Pronto? Uno, due, tre.
7: Figlio di puttana!
5: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
6: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Però. Che è il suo paro?
10: Però.

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is

0: Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, appena! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: Andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender!
2: Sei dei nostri! Ti mancava la sb***ata però,
0: Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero? Benvenuto Mazzoli! Sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni, decidi di spalmartela anche sui testicoli, ma alla sera del primo appuntamento con una tipa nuova ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione. Wender, lo so che questa è roba tua. Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
3: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
3: Quella gran troia di tua madre.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti: Fichetta Bassifondi è Gina, Gigi La Troia è Pino, Fausto Coppini è Nino, e con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
2: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
3: Sì. Possiamo rimandare a un altro giorno?
2: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
1: I tre fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
4: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
2: E va bene, Nino! Di sta cazzo di preghiera! Ma sbrigati!
4: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato! Dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf!
2: Amen! Bene, è arrivato il momento! Si entra in azione!
1: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
2: Fermi tutti! Questo è un evento criminoso!
3: Mani sopra i capelli e niente cose.
4: Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf!
5: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
2: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora, cioè...
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.
2: Cioè che vogliamo che ci apri quella porta?
5: Subito! Ma per la Madonna, non fatemi del male!
1: Il direttore va verso una porta di metallo, gira un grosso timone anch'esso di metallo e la porta si apre rivelando un strabiliante cincischione d'oro massiccio.
3: Sono stupefatto!
4: Oddio!
3: Come sono meravigliato!
4: Che vento!
3: Esprimo incredulità!
2: Oh, santo cielo! Ma è bellissimo! È stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
5: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
2: È più forte di me! Devo leccarlo! Devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
1: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.
6: Allora, deve fare la mossa. Mio.
7: Attenzione.
6: Del talento.
7: Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono e devi
6: fare?
7: Praticamente la trasformazione parti normale, fai cincischio e poi ti incacci cincischione e se vuoi ci butti dentro una roba che ti identifica.
6: Secondo me ci darà soddisfazione.
8: Tipo cincischione
7: Sì, anche.
8: Ma com'è cincischione? Devo fare cincischione.
6: Il movimento è perfetto e la voce
4: è perfetto.
7: Però un po' più, cioè deve essere
6: malvagio, capito?
7: Sì.
9: Cincischione, cincischione.
7: Non muove bene le mani.
6: Poi non sei convinto.
9: Cincischione, vi ammazzo tutti, cincischione. Cincischione.
7: Bravo Jake, promosso.
6: Grazie raga. La prova del cinci è passata.
8: Sono allenato tutta la settimana.
5: No, no, per la Madonna, no.
4: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
2: Però ne è valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
3: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
10: Sì, no. è vero, Yogi.
3: Ah, forse potrei essere...
11: Yogi...
3: Bubu, mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
10: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
3: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona.
1: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico e nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve. E basta leccare nel posto sbagliato, perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di Mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
3: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
9: Cincischione, vi ammazzo tutti, cincischione! Cincischione!
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105. Questo è
14: Wonderland. Ciao, sono sempre io, la voce del sistema operativo di quel coglionazzo di Wender. Qualche giorno fa Wender ha fatto uno scherzo con la voce di Dean Martin.
15: Sei un figlio di puttana.
16: Allora, adesso io prendo qualcuno nella tua famiglia donna. È presente? Che cos'è la farfalla di Venere?
14: Ma poi ad un certo punto ha dovuto inserire le voci di Tony Termosifone.
17: Chiamami figlia di puttana.
16: Piano con le parole.
14: La missione di oggi, eliminarlo. Questo è
18: Wonderland. Mamma mia, madonna.
17: Chiamami figlia di puttana.
16: Piano con le parole. Capito?
18: No, devi urlare, urla!
16: Devo urlare.
17: Chiamami figlia di puttana.
16: Sì, te e tua madre.
17: Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale. Ti vengo a trovare sulla... tutto, tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
16: Un pitbull lanciato sulla schiena, non è caso, sono riuscito, ma sono 10 manco a prendere un pitbull. Ma sai quanto è pesante un pitbull?
17: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
16: Senti, adesso non ti devo dire una cosa serissima, io giuro che se ti trovo...
18: No, devi urlare, urla!
16: Rimpiangerai quel giorno, lo rimpiangerai, fidati.
17: Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
16: Ma se ti prendo, io giuro, io ti torturo a forza di cazzo di culo. Cazzo, c'hai le crisi.
17: Spam!
16: Ho appena finito di scopare che mi viene a rompere i coglioni a quest'ora. Questo era scopo.
17: Con chi cazzo sei?
16: E la mattina dormo.
17: Con chi cazzo sei?
16: Te fai una brutta fine. Come fai ad avere il mio numero? Chi te l'ha dato?
19: Prossimamente, il test di personalità.
12: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
20: Complotti complottosi!
12: Era il 1984. quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
11: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
12: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni 80 nel mondo. Ma cosa sono?
21: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
22: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante? Mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
12: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto, i cinesi.
21: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, sennò sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
12: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
23: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalì. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
12: Esatto, proprio come il sushi o il Covid, anche i Gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
24: La parola cinese Gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
12: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
11: Pensateci, i Gremlins. Gremli, Shaoli, Shaolin. I Gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
12: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
25: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
12: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
26: Compagni d'Italia, io sono Christiane Fanco e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bottini prima bella. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi frantesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello. Noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
27: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
26: Zitto, merda!
12: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: This is a zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stoccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute, da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento, all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105.
3: Bentornati ad una nuova puntata di Freedom Oltre il Cortile. Un viaggio intenso e ricco di anticipazioni, anzi, il programma basato unicamente sulle anticipazioni e sull'inconcludenza. Ma adesso preparatevi e copritevi bene con il plaid, perché a metà puntata sarete praticamente con la bava e le mosche che vi volano sulla bocca spalancata. Inizia un nuovo viaggio verso il niente, inizia Freedom Oltre il Cortile.
4: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile... Roberto, vestito come un impiegato di banca, si calerà assieme all'operatore impacciato dentro un lungo cunicolo impestato di merda di pipistrelli, alla ricerca di antichi reperti medioevali, per poi rimanere in debito di ossigeno e tornare indietro a metà del percorso inventandosi la solita minchiata che è troppo pericoloso per continuare.
3: Attento, Omar! Stai attento! Come vedete, qui è strettissimo.
5: Stia attento, Roberto, qui è pieno di guano. Mi segua, ma faccia molta attenzione. Raggiungeremo la camera sepolcrale fra 3 ore di cammino.
3: Come avete sentito dalle parole del professor German Hessel, il nostro viaggio deve terminare prima di arrivare a destinazione. Purtroppo una frana ha reso impossibile la discesa.
5: Ma non è vero, non l'ho detto.
3: Ha detto prossimo servizio?
5: Assolutamente no.
4: Invece sì. L'ho sentito anche io. Quindi adesso, dopo aver perso una buona ventina di minuti abbondanti, con inquadrature che ritraggono Roberto immotivatamente affaticato che cammina a rallentatore, con musica epica verso il furgone, indossando sempre un caschetto di 3 taglie più piccolo che lo fanno assomigliare ad un costume di carnevale da pagliaccio struccato. Ci spostiamo senza senso logico nello studio di un ipnotista ciarlatano che asserisce di essere in grado di far riaffiorare i ricordi di una vita passata, attraverso la ipnosi profonda. E Roberto fingerà di crederci e stupirsi malamente, esattamente come chi sta guardando, che è sempre più imbarazzato di non aver preferito lo show dei pacchi di De Martino.
6: Ecco, il paziente si è profondamente addormentato. Ora chiederemo se ricorda chi era nella vita precedente.
3: È incredibile, amici. Come vedete, il signor Esposito è profondamente addormentato e il professor Cetto Ghinzagli chiederà di raccontare un episodio della sua precedente vita. Se solo poteste vedere attraverso la buffa giacca da safari che indosso, vedreste la mia pelle d'oca.
6: Allora, signor Esposito, mi sente? Dove si trova adesso? In che epoca si trova? E che vestiti indossa?
3: Avete sentito, amici? Pazzesco. Adesso il signor Esposito parlerà di cose che stenteremo a credere. Ci racconterà di momenti di una vita precedente e lascerà tantissimi dubbi sulla reincarnazione. Lo farà per ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e dobbiamo parlarvi di un altro curiosissimo viaggio. Grazie, professore.
6: Ma come? Non ha ancora detto nulla? Ma ve ne andate così?
3: Ecco, prima di andare via velocemente, le lascio il numero del mio otorino laringoiatra. Credo che lei abbia da accertarsi che quella voce da maniaco sessuale da film anni Ottanta non dipenda da qualche male incurabile.
4: Bravo, Roberto. Anche a me quella voce da maniaco pazzo non convince affatto. Meglio fare della sana prevenzione. Ma adesso manca un elemento fondamentale della puntata prima di chiudere, ovvero i droni e un permesso specialissimo. Quindi raggiungeremo Roberto in un altro luogo, in qualche buco del culo della provincia italiana, dove ci sia una vecchia villa con storie di fantasmi e altre buffonate. Poi spareremo almeno una decina di droni che riprenderanno a cazzo tetti e boschi di merda, ma con una musica della Madonna.
3: Dai così. Sì, così come godo. Dai, porco due. Figa, come godo. Adesso a terra prima che mi vengo nelle mutande. Ci troviamo a Guastalla, in provincia di Monza, famoso comune italiano pieno di monache con la Ferrari. E dopo questa incredibile sessione di droni che ha disturbato la nidificazione di almeno due specie protette dalla LIPU, ci accingiamo ad avere un permesso specialissimo per entrare in questa vecchia dimora dove si dice vi sia un fantasma. Il fantasma del vecchio pastore Luciano. Ah, si sentono le presenze spettrali. Se stiamo in silenzio, forse sentiremo lo spettro del pastore Luciano urlare verso il suo gregge. Avete sentito? Il pastore Luciano ci sta dicendo qualcosa che non comprendiamo. È adirato. Stiamo evidentemente disturbando il suo sonno perpetuo e dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa. È il caso di uscire e lasciare che il pastore Luciano continui il suo sonno eterno. Ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata di Freedom, oltre il cortile. Arrivederci, amici.
4: Nella prossima puntata di Freedom oltre il cortile, ci sporcheremo di fango. Vedremo tre stanze piene di quadri brutti. Andremo in un altro castello pulcioso che ora è un motel dove si scopa. Faremo un salto in Colombia ma senza pippare. E infine andremo nuovamente in Egitto a farci imbarcare di minchiate da quel pagliaccio truffatore di Hawass. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile.
2: Radio 105.
0: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo.
7: Nina.
0: This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
0: Bye. This is the zoo.
7: Nina.
0: This is the zoo.
7: Che bellezza.
8: Vai dai.
9: Zizzagna meme.
10: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
11: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
12: Zizzagna Man.
11: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
13: Zizzagna Man.
14: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
15: Dei zizzagnate, delle.
14: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche... Cos'è che hai detto, Kitamurt?
8: Nuova avventura.
14: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
14: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
14: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
14: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
14: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto. Zizzania
16: meme. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
17: Raccapricciante.
18: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
19: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
18: Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
19: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
18: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
19: Pazienza, un attimo.
18: Questa non respira più.
16: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
18: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
18: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
9: Se lei non si lava le ascelle!
19: Non scendere, che sono a 3 piani che devo scendere!
18: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
19: Ma chi se ne frega!
18: Ma che peste, allora faccio che spazio!
16: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzaniaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
14: Permesso!
18: C'è spazio! Dove si vuole entrare?
14: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzaniaman?
14: Sono Zizzaniaman. Piacere!
9: Facciamo entrare!
14: Se ne va! Voi andate via!
16: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
16: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
14: È stato lei, signor Zizzania!
18: Lei si sente la puzza di
14: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
18: Vada fuori, pitone!
16: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
18: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
14: L'avete ammazzato!
18: Era 2 piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
14: Mi porta a cena tutto e 2! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzaniaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
14: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
18: Chi è che ha il portafoglio mio,
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
18: È stato lei?
14: No, io non faccio queste cose. Zizzaniaman non fa queste cose qua.
18: Prendiamo quello del cadavere.
14: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
16: Sei un grande. Bravo Zizzaniaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
2: Grazie, grazie, un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
1: ma,
2: grazie.
1: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando coi capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione. Bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Bu bu bu bu bu.
3: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Senti come parlo strano?
1: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
2: Bene, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per rallentare la voce di un primate del 50%.
3: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
1: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
3: Merda di merda!
1: Ah, ma non mi lascia altra scelta allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: sei tu? Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a?

0: l'album del debutto di Bestemmi Man.
1: Non riesco a dirlo.
0: Di Bestemmi Man.
2: Bestemminem.
0: L'ho anche scritto io, pensa.
2: Mi fate correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem. Di Bestemminem.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem, veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
3: Evviva! Giubilo! Giubilo! Giubilo! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
3: Giubilo! Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
3: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
2: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
2: Potrebbe anche piacermi.
3: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
3: Ho vinto io invece! Mamma, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Radio 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico Puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I Puglieni.
2: Upa?
3: Upa?
2: Upaccio una domanda,
3: cazzo. Sono tesoro.
2: E zoccolo.
3: Upa, bucchino tesoro.
2: Afa. Afa.
3: Upa.
2: Afangulo.
3: Ma di chi? Ma va a fare che ci sono un bucaccio di Cristina. Chi ti ammu? Pronto?
2: Upa.
3: Pronto?
2: Upa.
3: Un piccione di sorata.
2: Un piccione di mamma, cazzo, con la calma.
3: Un piccione di sorata, mocca, chi te è morto?
2: Mocca, chi te vive? Chi te sta morto?
3: Ma fa ancora la sorata.
2: Ah, mamma, ti burco, la mangia, cazzo.
3: Sì, mamma, te tu.
2: Sì, pa.
3: Ancora, mocca, chi te è morto? Un piccione di sorata, mocca, mamma tua, va fa ancora.
4: I Puglieni.
2: Upa!
5: Sì, buon anno! Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto, buongiorno!
2: Gula!
5: Tutto a posto!
2: Gula mamma!
5: Che è morto e stramorto in terra!
2: Ricchio!
5: E mamma! C'è dieci! Abbiamo messo qualche salsicciotto nel culo?
2: Gula! Gula mamma! Si strunze
5: pure chi è da merda.
2: Ava.
5: Che cazzo vuoi da me? C'è te da cosa faccio cal? Da me c'è voi. Quando a Keynote si è fatta a King Kong, se ne fatti bene Keynote a King Kong. Spunti almeno sopra King Kong.
2: Ok, mamma.
5: Care mamma, ti è. Io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quando sento cartelle, sai che comincio a crederci? Secondo me tua madre, quanto ha partorito, ti ha posto l'aereo che stava sgasciando, e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio di scelta, e si diventano tramon e deficiente si diventate. Cos'è?
2: Culo rotto!
5: A mai culo rotto. Tu non vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
2: Sicuro aperto tu?
5: Ma yes, sicuro come a mamma lo sono, Davide e Tio, perché secondo me tu sei figlio di Troia e padre ignoto.
2: Ah,
5: lo dico chiaramente,
2: Peppe.
5: Peppe c'è un capodanno. Peppe mamma ta pecore le. Ma che
2: cazzo in gu c'è zeppe,
5: c'è io cattivo le zeppole in bocca, c'è io fatto
2: mamma te lo fece le bocchi,
5: ma mamma faccio le bocchette. Forse mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Problemi è mamma ti hai. Che ma... è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma te è fatalmente che il beverione, ma ne ha fatti un'infinità. Che la vuole mettere opposto alla fontana di Trevi, a sputare tutto lo sperma. Pium.
2: Ma fai su le tramare a King Kong?
5: No, chi lo faccio io a King Kong? Ma tanto so di tu fatto, che arrivo a Zeppo a Mock, poi se dite c'è il tremone a King Kong sti a feo, o un boccone a King Kong sti a feo. Se mi fa la a King Kong, e poi gli faccio un tremone, però io non gli faccio un boccone, non lo so, vedi tu, vedi.
2: Tu e tu, e tu, tu, tu. Tu e tu, e tu, tu.
5: Ma tu sei che sei proprio un carneuto e un pizza di merda?
2: Tu e tu, talanazza, tu, morte mia, stravolta.
5: E che nudo. C'è un trattore. Ora ci tombate, che ci. E ora molte cavate nelle mamme, che era bastardo vigliac. Ehi, però mo ti dici una cosa, mi hai rotto la madreperla dei coglioni. Invece ti vedi se vai a rompere i coglioni a qualcun altro. Ciao.
2: Gula, oca mamma, te la sorda pure da so, so che
4: i Puglieni, primo contatto, fallito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei Baresi.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo mo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, sono Antonio?
4: Sì, sono io.
5: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservici. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati sì. Che voglio. Posso finire la frase?
4: Prego, prego.
5: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità.
4: Di che cosa?
5: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
4: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
5: Allora, in pratica si tratta di fare. Intanto lei cos'è, accasato?
4: Che cos'è accasato?
5: Nel senso che stai a casa sul divano, non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
4: Sì.
5: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
4: Un contratto di che cosa?
5: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto di nero in essere, qualcosa, no?
4: Ogni tanto qualcosa.
5: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
5: Eh?
4: Di Bari.
5: Ah, di Bari.
4: Figa.
5: Quanto è piccolo il mondo.
4: Come mai?
5: No, che una volta io facevo, da ragazzo, no, facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Sul muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto, siete dei terroni di merda. Infatti qua. Ehi, infame.
4: Vabbè, dai, come? Sentiamo.
5: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda alla vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fai lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso.
4: Quanto è al mese più o meno?
5: Eh?
4: Al mese, quant'è? Quanti spacchi?
5: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo, non ci abbiamo i ticket, quelli aziendali.
4: Non la porta a casa, non è problema.
5: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
4: È un figo da zocco come
5: è. Sì, pensa che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
4: Vabbè, mi porto giudica magari, fammi pranzo.
5: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
4: No.
5: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi penichella, sega davanti al computer,
4: Vabbè, sono punti di scomo. Ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto? Cioè, che azienda è? Voi dici, per capire.
5: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero. E la mansione è quella di fare. Devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
4: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
5: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
4: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
5: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo. Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
4: No, nessun remi in barca, dimmi, senti, comunque.
5: Somaro di merda, nel senso, io sto parlando. Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
4: Sì, ti sto ascoltando, di un fatto.
5: Se vuoi fare il chiacchierone che non c'è voglia, vuoi andare avanti a parlare, nel senso. Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto. Facciamo che. Ascolta, non ci siamo mai sentiti. L'offerta non c'è mai stata. Non c'è.
4: No, tu dico un fa. Io già vengo dalla base, quello che una
5: girata. Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi, ascolta, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. E chi si è visto, si è visto. Va bene?
4: Se vi sei visto, voglio cacciare per un culatare a tua fai. Voglio c'è la suoneria, chiama mamma, ti chiama il vice strisce.
5: Dai, facciamo così. No. La canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora
4: non fa l'amore.
5: No, aspetta. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora in meridione.
4: La morte da mamma
5: c'è. Chi non lavora è in meridione.
4: Poi fino a un po' pallaggione dopo.
5: Chi non lavora è in meridione.
4: E se un trimone mo che ha vinto a tara tu ha fatto il culo.
5: Chi non lavora è in meridione.
4: La

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
0: Ciao ragazzacci. Oggi i nostri due tamarri milanesi sono alla ricerca di un panificio che gli possa fare su ordinazione un culone e una schiena per far scopare lo zio che uscirà dal carcere. Mamma mia, che voglia di essere messa a pecorina.
1: Tamarri.
2: Signora! È panettiere?
3: Chi è?
4: Mordicazzi! Sono il signor Mordicazzi!
2: Sì! Signora, senta, no, a parte gli scherzi, è il panificio, signora?
3: Io ho da fame, mi dispiace, non posso scherzare con lei.
2: Che cazzo fai, gogliona? Va bene, sa.
1: Tamarri!
3: Pronto?
4: Sono Massimino di Quartissimo, proprissimo. Panettaia?
3: Sì.
4: Sì, c'è il panettiere, quello che fa il pane, che è una cosa personale che devo dire a un uomo.
3: Non c'è, perché dorme a quest'ora.
4: Senti, ma te lo lascio detto, tu glielo dici a Fulvio, no?
3: Sì,
4: ha chiamato Massimino di Quarto per i culi di pane, perché praticamente io avevo chiesto di farmi questi culi da pecorina di pane, belli grossi, no? Perché mio zio in carcere l'hanno, diciamo, gli hanno scopato il culo. A noi per fargli un po' lo scherzo vogliamo fargli...
3: Ma per quando lo volevi?
4: Il culone di pane, non lo so, settimana prossima. Però
3: vabbè, allora avrai occasione poi di chiamarlo un'altra volta, così...
4: No, la mia domanda è, sto culone poteva farmelo con mezza schiena? Cioè, il forno è grande, ci sta dentro la mezza schiena col culo? Cioè, deve sembrare proprio un culo di uomo a pecorino.
3: E appunto per quello che devi spiegarle a lui, quando o stasera o domani chiama,
4: capito,
3: immaginata
4: faccio,
3: magari.
4: Lo faccio, ok. Vabbè, ok, allora di a Fulvio, ha chiamato Massimino di Quarto per il culo scopabile di pane a pecorina.
3: Sì, va
4: quello
3: bene,
4: del
3: va
4: carcerato,
3: bene,
4: il culo da carcerato, va bene. Va bene,
3: lo
4: chiamo, ciao!
1: Tamarri.
5: Piccini, buongiorno, sono Romanato.
2: Uè, zoccola, com'è? Senti un attimo, posso parlare col panificio? Pronto? Ha buttato giù, Massimino.
4: Ma perché?
2: Ma che cazzo, non si vede
4: lei
2: che...
4: Lei sono salutata.
2: Sono salutata gentilmente. Non capisco. Senti, ma possiamo richiamarla un attimo?
6: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve, panificio?
6: Sì.
2: Cosa dobbiamo fare?
6: Deve passare di qua.
2: Senti, ma io ti volevo chiedere una cosa. Non ce l'ho fatta. Perché ho pensato alla signora?
4: Era sempre lo stesso. Era là che aspettava.
2: Che aspettava.
4: Era là con la pala. Niente, che ragazzi,
2: non ce l'ho fatta, non ce l'ho
4: non
2: fatta.
4: Ce l'hai fatta. Non ce l'hai fatta.
2: E poi dopo ti senti male aver chiamato.
4: No, ma comunque anche dire così alle persone, così che uno risponde, lo insulti.
2: Però la panettaia.
4: Ma è la roba da terza elementare, quando uno, cioè, che squilla il telefono. Pronto?
2: Sì. Cioè, abbiamo fatto una carriera su sta cosa.
4: No, però, cioè, sfottere così subito un
2: è brutto.
4: Non è una cosa da... Cioè, non credo che sia neanche divertente. Non è che squilla il telefono pronto e gli dici una cosa brutta.
2: Cioè, inizi magari parlando,
4: cioè,
2: chiacchierando.
4: Cerchi un attimo di costruire la cosa in modo da creare l'atmosfera dello scherzo, capito? Ah, capito? Non è che devi...
5: Pronto?
4: Uè, zoccola!
5: Pronto?
4: Uè! Com'è? Da posto? Sono Massimo di Quarto. Senti, panettaia, quelle che impasti i pani con i cazzi.
5: Non ho capito.
4: Pensi capivi. Finivamo in tribunale. Senti, la questione, sciacqua cazzi. Volevo sapere, ma voi fate pane su commissione? Per guadagnarvi quelle quattro spicci del cazzo per pagare il gas e la corrente? Sai che ti mastico?
5: Non ho capito chi cerca.
4: Ma tu non hai capito neanche chi sei. Alza stamattina, fa chi sono io? Com'è, oh? Quanti denti hai in bocca? 12? 10 forse?
5: Oh. No, ma scusa, cerchi la panetteria?
4: Sì, cerco la panetteria! L'ho trovata?
5: Anto, non sento io, provo un po' a sentire.
4: Ma sei il genio di
5: pronto?
4: Casa? Ma passate il genio di casa? Sei il genio tu? Quello che ha fatto le medie?
5: No, dimmi.
4: Senti, Skeletor, devo chiederti una questione. Là invece, oltre che a fargli i zombie tutti insieme, fate anche il pane su commissione?
7: Sì.
4: Cosa mi fai? Un bocchino?
7: Un bocchino? Se c'è la bambina, trimo che non sei altro.

0: Senti, ma facciamo così, fatti un salto all'elementare, poi fai anche le medie superiori e poi ti richiamo. Così la conversazione.
1: Perché questa ti faccio tornare indietro nel tempo.
0: Minchia, questa è nuova sta battuta.
2: Bravissima.
0: Non mai sentito. Va bene, dai, ti saluto che mi hai già rotto tre quarti di cazzo. Mi sono divertito con la vecchia mangia cazzi, ma tu non sei abbastanza divertente.
1: Sì, proprio uno stronzo.
0: Ciao.
2: Comunque ho capito come approcciarsi bene.
0: Hai capito?
2: Ho capito.
0: Quando uno risponde che sia uomo, non devi essere subito aggressivo, capito? Perché l'aggressività, cioè, preclude la possibilità di costruire
2: una telefonata,
0: di dipanare lo scherzo in modo che abbia una costruzione logica. Hai capito? Cioè, specie se noi abbiamo un obiettivo.
2: Uè, stronzona! Sei panificio? Stronza, sei panificio?
3: Sì.
2: Ciao, grande. Senti, c'è il panettaio che devo parlargli un attimo per un ordine di un pane per una festa? Non so se hai capito la potenza.
3: No, mi dispiace, non c'è.
2: Non c'è,
3: No.
2: Troia, minchia, guarda. Senti, mi senti? Oh, ma vedi sta stronza, oh, sta cafona di merda.
0: Cafona, la gente fa schifo, guarda.
2: Non facciamogli più.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì?
3: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze. Pronto?
2: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
3: Non lo so, matrimoni, compleanni.
2: Sì.
3: Non capisco la titubanza.
2: No, non la sentivo bene per questo.
3: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
2: Ho capito.
3: Sto cercando
2: un terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
3: cosa?
2: È stato offensivo, quindi...
3: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
2: Non ho capito. È il terone, che vuol dire terone?
3: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
2: Mangiatevi il tortellino.
3: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti i suoi compari? Cioè, cosa fa lei? Vive di. Cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
2: Come?
3: Cosa c'è, la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Come funziona? Non capisco. Chiamo per dare un lavoro, facciamo quelli che fanno le selezioni, miliardario sei.
2: Guardi, non so se è uno scherzo.
4: Stai facendo anche nervosire, poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti. Uè, terrone, mangia frisella! Vuoi lavorare o no? Voglio venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo! Ciuccialatte vaccinato! Uè! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Uè, Vesuvio! Capli Freclay! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! E ride! Ah! Lo fate nervosire!
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo è stato esposto a delle radiazioni.
2: Calmato?
3: Sì, adesso mi sono calmato. Allora, mi dispiace.
2: Mr. Hyde?
3: Se ho perso la pazienza e ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
2: Dove stai chiamando?
3: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
2: Ovvio.
3: Per forza di cose, immagino.
2: Ovvio.
3: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
2: Cosa dobbiamo fare?
3: Scusi, non ho capito, perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
2: Dai, smetti, da dove chiami?
3: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
2: Dai,
3: cosa sta conducendo?
2: Dove chiami?
3: Deve essere rimasta della frisella fra le gengive, perché ha un modo di un balbettio che.
4: Vede, adesso ha fatto il terrone, mi sono andato fuori di testa. Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio e la maschera e ridi, ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutte le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più. Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un video registrato in autostrada?
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
8: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
9: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
10: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
8: Ma
10: Marco,
8: chi?
10: Ma che cazzo stai dicendo?
8: Tu se non eri con me, a conoscenza.
10: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
8: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
10: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
8: no,
10: a fare
8: no,
10: il
8: culo? No, ti ho messo.
10: Che ti facevi schiacciare?
8: No, capito.
7: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
8: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
7: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, cane il sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice Bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo.
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, Questo è perfetto, lo appendo qua. Magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa. Mi piace, quanto mi piace essere organizzatissimo. Tingo zo merda, cane bastardo. Oh, chi sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciuccia Cazzo, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. E un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Che sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Che schifo il seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta! Basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No. Mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati, come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente.
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Bene, bravo, bravo scorreggiaggiano, Milli Carlucci, richiesta, che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sotto safante e ci sballo. Ora capiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, bene, bene. Avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani. Dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini, che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale per porre fine al patriarcato. Attenzione, al patriarcato. E la sua soluzione è: da oggi in poi tutti gli italiani prendono d'amblè il cognome della madre. Ora, al di là della puttanata colossale, guardando un po' quello che ci circonda, non mi sembra una soluzione in grado di dare risposte ai problemi reali del nostro paese. Ma magari ci sono anche degli accoliti, degli adepti del pensiero franceschiniano, eh? Cerchiamoli, vai, apriamo le linee, dai, apriamo. Sentiamo, cognome della madre obbligatorio. È fantastico, apriamo le linee, dai. Andiamo da Australopiteco da Foggia. Apriamo con te, Australopiteco. Vai, Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
4: Solo il cognome della madre, io brucierei tutto là.
3: Lei brucierebbe tutto là dove?
4: Solo il cognome della madre.
3: Il cognome della madre, cos'è, una canzone di Stinga?
4: Ma fa mocca a chi da mutto, questo lo capisci?
3: A lei, a sua sorella, quella pompara.
4: A te chi destra mutto.
3: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vuole rispondere alla domanda?
4: Ci sto dicendo, non sono d'accordo.
3: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli?
4: Ma non serve a niente, il cognome dell'uomo e basta.
3: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
4: Perché è stato sempre così.
3: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte, adesso viviamo nelle case.
4: Perché non c'entra niente, si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
3: Il modello americano.
4: Allora, sul cazzo con queste donne, femministe, tutte queste puttanate.
3: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
4: Le femministe? Gente inutile.
3: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
4: Che non hanno un cazzo da fare.
3: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
4: Assolutamente no.
3: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
4: Lo so.
3: Cos'è? Dica, spieghi.
4: No, mi sono rotto i coglioni.
3: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei, quanto mi sono rotto il cazzo.
4: Va a fare in culo.
3: Lei e sua sorella.
4: Quella... A te quando ne dici.
3: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
4: A te quando ne dici, va a fammocca chi temo.
3: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
4: A fanculo, ciao.
3: Ciao, ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
5: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
3: Ho capito. Non so,
5: e noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
3: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi flegrei.
5: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende.
3: Sì.
5: Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
3: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
5: esempio,
3: mica al governo.
5: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
3: Bravo, questo sono favorevole, così andiamo tutti a trovare tua madre.
5: Tu puoi andare a puttane senza andare a nasconderti.
3: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, è per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre
5: è
3: sempre incerto.
5: Sei proprio maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami?
3: Perché è una nota prostituta, è una peripatetica, è una passeggiatrice.
5: Eccoci.
3: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia. Gino Rebibbia, vai Gino.
6: Guccia, fammi qua, io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
3: E come cazzo faccio? Ti espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
6: No, altre cose, mica quella è casa di Dio.
3: Hai provato a andare a fare i pompini, sì?
6: I pompini? E quelli li farai tu, forse?
3: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
6: Io voglio dire, guarda, io sono ex carcerato. Sei stato molto educato a dire una cosa del genere, sta uno, a un uomo.
3: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
6: No, io lo so che sei così, pure te ne sei 90 di sogno. Lo so che dici che mi ragioni così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
3: Esatto.
6: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare i pompini, scusa, è brutta, capito?
3: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
6: A te, te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, a me no, non mi è mai fregato un cazzo di nessuno, che io penso solo nel campaio. A me non mi frega un cazzo di nessuno. Però se amici, dico così, mi ha detto una cosa, la dico, che devo dire? A me non mi interessa, anche a me mi interessano i soldi. se oggi piove non sono andato a lavorare al mercato, capito? Quello mi interessa a me.
3: Sì, ho capito, ma adesso sei qua a mendicare come un pezzente, eh?
6: Ma tu sei in faccia da merda, la moto di dire che mi sono proprio. Tu sei in faccia da merda allora.
3: Sì, io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda e godo del fatto che tu sei povero e miserabile. Ci ho detto, qual è il tuo punto di vista
6: allora,
3: sopra?
6: Ma allora c'hanno ragione quelle che ti insultano, li morti a te, tu, e quella troia di tua sorella e tua madre.
3: Quella stronza cornuta di tua zia.
6: Ma tu sei una zoccolona sicuro,
3: ma
6: te lo
3: dai,
6: dico io.
3: Senti,
6: tu parla così, fai badare i bocchini.
3: Parassita.
6: Allora qualcuno c'ha ragione.
3: Parassita.
6: Ma non mi vada a parlare, se no mi devo cazzare la giornata, io già sto tanto bene.
3: Rifiuto. Ciao. Parassita? Rifiuto? Hai finito? Hai finito, rifiuto? Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile, inutile, inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai, vai, vai, vai.
5: Dai, il cognome è mio. Dai, il cognome è mio, perché? Che ne ho fio in giro.
3: Perché?
5: Dai, perché ti non ti gana spaccami i coglioni.
3: Capisco, non capisco.
5: Ti gana mangiare il cappellotto col cren. Come era tanto che non ti mi mangiavi?
3: Sì, sì.
5: E ti gana mangiare il cappellotto. E ti sentivi a mancanza e ti mega ma.
3: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato. Patriarcato.
5: Sì, vorrei farti provare. Vorrei farti provare. Sento come ti tira la brocca col cren.
3: Sì, ma non so.
5: A manetta. E fino a te tira più da una vita.
3: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. Condito con una salsa tipica.
5: Sì, se un tavolo che non ti mangi il cappellotto col crema, ti chiama mangiami a tega, te cosa hai detto? Tanto non ti chiama spaccami i coglioni.
3: Ecco.
5: E in più ti chiama mangiami a tega.
3: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di
5: Francesco? Ma mi non me ne sa un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne sa una sborda.
3: Certo, ma
5: come hai detto in Venezia?
3: Sì.
5: Non me ne sa una sborda.
3: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
5: Dai,
3: che cognome...
5: il mio cognome, te che dai il mio.
3: Accetto la sua proposta. D'ora in poi tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome che è merda. Arrivederci.
5: Va a cagare.
3: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Urrà, urrà, guardate come sono bravo a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto sb***o il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
3: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Rarry Rotter in piombo, Rorro Rio!
2: Urrà, urrà, urrà! Ti sta bene, pezzo di merda, spero che muori ancora due volte, figli di puttana!
4: Siete crudeli! Ridete delle disgrazie altrui! Ma ora basta, Hermione! Ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie!
5: Ecco qua. Basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora.
4: Anatre! Anatre trite!
5: No, aspetta!
4: Anatre trite tigri negri! Nutri e nutrite!
5: Ma cazzo, che inciampo!
4: Anatre trite tigri negri! Nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione e Lino Benfi.
3: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
4: Hermione, ramarra che non sei altro, vieni con gli occhiali.
3: Ma vedi di andare a fanculo.
2: Quanto sto godendo, quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago, te lo sei notato?
4: Ma come faccio? Non ci vedo più.
3: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni.
6: Silenzio!
4: Prof, prof, prof, Hermione mi ha rotto gli occhiali.
6: Brava Hermione, 10 punti per la casa del Grifondoro.
4: Ma non è giusto, prof!
6: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro.
4: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
6: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
4: Chi? Roverol?
6: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda e figlio di otto p***ane!
4: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
7: No, mi piace! No!
4: Dotte di ottrie... dotte di ottrie di tre tremende tristi... dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda.
6: No, no, figlio di puttana, lo hai evocato.

come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo scettro sbagliante.

0: L'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, è la libreria?
2: Sì.
1: Sì, buongiorno, senta, volevo sapere se c'avete i bianchetti.
2: Sì, ce l'ho.
1: Ma senta, ce l'ha solo bianco?
2: Il correttore, sì.
1: Ho capito, no, perché io stavo cercando qualcuno disposto, diciamo, a dare a questi bianchetti una voce. Cioè la possibilità di essere penna, ecco, pure per loro, poverini.
2: No, questi, diciamo, sono a penna, però sono bianchi.
1: Lo so, però, capito, dico, è un po' come un uccello che non può volare. Cioè, un po' come, non lo so, una bici senza pedali, no? Cioè, nel senso, è fatta a penna, ma non scrive. Cioè, che vita infame è.
2: Allora, questa è bianchetta, se no ho le matite bianche poi.
1: Pure quelle, cioè, ma che lavoro è la matita bianca, scusi, Cioè, è brutto.
2: La matita bianca serve casomai sui fogli neri.
1: Ecco, allora, già quello, capito, sul foglio nero, allora io già sto a scrivere, perché bianco su nero è come nero su bianco, e su questo siamo d'accordo. Sì. Ma io dico proprio l'essenza stessa, no? Cioè, l'essere o non essere del bianchetto è proprio un po' triste, cioè... Io sono una penna, ma scancello e basta. E che? Se voglio scrivere...
2: Allora, ci sono altri tipi di gesso, che c'è il gesso colorato.
1: Sì. Ecco, vede, per esempio...
2: Che va bene per le lavagne nere, per questi colori, per scriverci.
1: Questo già è meglio, secondo me. Però ecco, quello che io vorrei fare, no? È un'iniziativa per cui inseriamo degli inchiostri colorati all'interno dei bianchetti, in modo che pure loro possano, diciamo, esprimere il loro estro al massimo livello.
2: Sì, ho capito.
1: Cioè, tipo la gomma, capito? Cioè, pure lei magari vorrebbe lasciare un segno, invece toglie solo i segni degli altri. È brutto.
2: Ho capito.
1: Lei è d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo.
1: Allora lo dica insieme a me: free bianchetti, diamo la parola ai bianchetti. Forza.
2: Diamo la parola ai bianchetti.
1: Bravo, ci sui bianchetto.
2: Sì, bianchetto.
1: E vai.
2: Va bene.
1: Lei è il numero uno, la ringrazio.
2: Prego.
1: Anche se è un po' stupido.
2: Buongiorno.
1: Va bene, ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Buonasera, copisteria.
1: Sì, pronto, buonasera. Senta, chiamo per un'informazione. Voi avete i bianchetti?
3: Il bianchetto? Sì, c'ho quella penna.
1: Ah, ecco, perfetto. Ma ce n'avete solo un tipo?
3: Attualmente sì, devo riandare dal fornitore.
1: Ah, e che colore è?
3: Bianchetto è bianco.
1: Ah, ok.

0: Ok, no, perché siccome io praticamente diciamo non la voglio disturbare a lungo, però mi occupo diciamo di tutelare i diritti dei bianchetti, cioè di dare loro una voce, no? Siccome loro di mestiere cancellano e basta, sto cercando di introdurre un nuovo inchiostro, ecco, che invece di cancellare scrive in pratica.
1: No, non ho capito, scusami.
0: Cioè, dico, no, se ci pensa, è un po' triste sta cosa del bianchetto, che quello è fatto a penna, però non scrive, cioè tipo un cane che non abbaia. No,
1: Allora, io ti dico la sincera verità, mi sento un attimino preso in giro.
0: perché?
1: Il
0: No.
1: bianchetto che non sbianca, il cane che non
0: No, il
1: abbaia.
0: bianchetto
1: Aspetta, spiegati
0: sbianca.
1: meglio.
0: Allora, il bianchetto sbianca e su questo, soprattutto se è bianco, no? Cioè, il bianchetto sbianca. Però quello che voglio dire io, no? È un po', cioè, è una penna, no? È una penna il bianchetto a tutti gli effetti, però la penna che fa? Scrive. Il bianchetto non scrive. Allora, la mia volontà è o quella di dargli, diciamo, solo fogli neri, così scrive, oppure di dargli un inchiostro colorato, così quello scrive pure sulle foglie bianche, capito?
1: E che senso c'ha? Se il bianchetto che deve correggere una cosa sbagliata su un foglio bianco, che senso c'ha farlo arancione o rosso o giallo?
0: Questa è una bella domanda, però allo stesso tempo la mia domanda è che senso fa una penna che non scrive? Cioè, capito? Per quello dico che è un cane che non
1: Allora io
0: abbaia.
1: ti dico, qual è il fine della telefonata? Perché io ti dico la sincera verità, sto lavorando, sto anche in difficoltà e sto lavorando, quindi se mi dici il fine della telefonata, ok, altrimenti torno a lavorare.
0: Il fine è che io vorrei attuare questa iniziativa, diciamo, di inserire inchiostri colorati all'interno dei bianchetti e volevo sapere se potete partecipare.
1: Non posso partecipare perché mi sembra una cavolata, ma grande pure.
0: Però lei è veramente una brutta persona, non ha
1: Ma vai
0: cuore,
1: a
0: non
1: fare i
0: ha
1: bocchini
0: cuore.
1: alla Pineta, ma qua lo sai a 20 euro quanti ne fai? Altro che bianchi, rossi e gialli,
0: Lei è
1: ciao.
0: estremamente scortese e stupido. Non sa manco attaccare
1: Sono le mamme.
0: il telefono. Stupido.
2: L'attivista.
0: Che so io.
2: L'attivista.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
2: This.

0: bene, buongiorno, benvenuti a Tratava Radio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita, molto interessante dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male!
3: Nudda c'era dentro la lavina! Immaginazione tua! Accurcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la balena nelle pance! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia, nessuno ti ha messo la velena!
2: Puttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la velena nelle pance!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito! Mi deve dare il mio tassi, il trino, eh?
2: Vede, presto! Mi hanno messo la velena nelle pance! Mi sento male!
4: Senta? Mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi nazzo l'inizio nel frattempo, mi dica?
2: Non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, è un atto importantissimo!
2: Tu sei... sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclam Ciclamino Volontariato?
4: Certo, sono stato anche te, eh?
0: Certo.
4: È stata un'esperienza fantastica.
0: Sicuro, bene.
4: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa posizione che hai detto del... Capito?
0: Uh-huh. Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
1: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
2: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
3: Buonasera a tutti.
2: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
3: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali.
2: Ah.
3: Noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato.
2: Proprio la stessa voce.
3: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale, queste fattezze, sono proprio tipiche degli inventori.
2: Oh, non lo sapevo.
3: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
2: Non è inventore.
3: No, si sottopone a una serie di trapianti, sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
2: Lei è sicurissimo di essere...
3: Sta scherzando, io figurati...
2: Lei si è laureato.
3: Ma quante volte anche? Proprio...
2: Tipo, mi dica...
3: Buf.
2: Vabbè. Sì. Allora, benvenuto a Invenzioni del Pazzo.
3: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata, non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
2: Nella scheda, tra l'altro, leggo che lei ha
3: 4 capi di imputazione.
2: Sì. E ha liberato suo fratello in un bosco. Suo fratello.
3: Ma questa è un'altra storia, quella è perché mi servono i fondi di. Come a un certo punto, quando finiscono i soldi, siamo in 4 in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
2: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerca, poverino. Era afflitto da una malattia
3: mentale.
2: Mentale, oltretutto.
3: Ma lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
2: No.
3: Cioè io penso che comunque
2: suo fratello era handicappato
3: mentale, sì.
2: Sì, ma anche
3: l'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo defunto, almeno prove non ce ne sono, credo che sia ancora in possibilità di essere riscossa attraverso
2: lei non sa figura. Dov'è il fratello?
3: Voci del paese.
2: Lo sentono gridare.
3: Voci del paese narrano che in certe nottate molto fredde sentono delle urla strazianti provenire dal comprensorio. Credo che abbia trovato il modo di nutrirsi e questo avvalora la mia tesi secondo la quale comunque l'essere umano ha formidabili capacità di adattamento. Ho inventato uno strumento utile. Vedo che lei ha poi una delle mie invenzioni. Lo stecco che produce segni.
2: Penna.
3: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
2: Ma non penso proprio.
3: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
2: No, è una penna.
3: Sono in causa questa.
2: La penna Bic.
3: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
2: Sì.
3: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
2: Stampante, sì.
3: Esce proprio.
2: Stampante.
3: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
2: Sì.
3: Ho inventato questo supporto, come lei vede. Ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
2: sì,
3: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
2: Sì.
3: Per fare questi quadrati bianchi, 4, 4,
2: hai speso
3: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
2: Certo, sono fogli di carta bianca.
3: Ho spruzzato anche calceviva. Calceviva e, e benzina nel,
2: sono fogli,
3: perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
2: Certo, sono fogli,
3: quindi,
2: di carta.
3: Quindi ho questi quattro, quattro di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
2: No.
3: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro. Appena troverò i fondi.
2: Certo. Lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
3: Ho anche ammazzato mia madre e
2: liberato il figlio.
3: Liberato
2: il fratello,
3: pazzo, nel bosco.
2: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
3: Ma questo è il formato rettangolo bianco.
2: Sì.
3: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
2: Vale, mi scusi.
3: Volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo. Guardi, guardi. Adesso noi, se pieghiamo a metà,
2: da 4 diventano 8.
3: Diventano 8, ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempie di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
2: Si chiama quaderno.
1: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché è ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you. Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio. Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Vino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
2: Signor Davino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
3: Uga!
2: Ma signor Davino Bogge, cosa fa con quella clava?
3: Uga!
2: No, per favore, no!
3: Uga!
0: Un Davino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
4: Bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
5: Cretino, deficiente, imbecille.
4: Ma che fai, ti ci metti pure tu, eh?
5: Ma no, ce l'avevo con Davino Bogge. Perché è vestito di pelliccia e sta sodomizzando un giornalista svenuto?
4: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
5: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
0: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
4: Allora, Davino Bogge si posizioni... Oh, cazzo lì.
3: Uga?
5: È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
3: Uga!
4: Sì, uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.

0: Uga, Uga.
1: Commentatore seriale su Face.
2: Ma che fa?
3: Colpo di scena. Spaventato dal macchinario, il cavernicolo Davino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
0: Uga cazzo è! Uga cazzo è!
2: Ah, gli è tornata la parola adesso.
4: È incredibile quanto è coglione.
2: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
4: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
2: Ah, finge e basta? No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
4: Sculacciami, scioccone.
0: Ma che cazzo è?
1: Uga, Uga, Uga, Uga, Uga.
5: Unreal Radio.
6: Unreal Radio.
5: Unreal Radio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
2: Ho paura!
1: Solo su Stai TV.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo la Giada, io chiamo dalla redazione di Stai a Milano. Avremo individuato il vostro ristorante per partecipare a un nuovo programma televisivo che andrà in onda in primavera.
3: Sì.
4: Ecco, allora, in pratica noi mettiamo in risalto alcune caratteristiche un po' peculiari del ristorante in questione. Voi, per esempio, cosa cucinate di tipico?
3: E beh, tutte le specialità valtellinesi, ecco. Diciamo, dalle pizzocche, gli shat, gli spezi, le tagliatelle fresche, i funghi.
4: Certo, come carne cosa fate?
3: Cervi,
4: ah, ecco, cervo, stambecco.
3: Sì.
4: Ecco, allora, perché siccome il tema poteva essere un po', no, questa cosa della montagna, stiamo individuando dei ristoranti tutti in questa zona della Valtellina, diciamo, e quindi insomma la nostra idea poteva essere di far succedere delle cose particolari, diciamo, in cucina, in sala, durante il servizio. Ovviamente tutto ciò che succede è finalizzato alla promozione del ristorante, ecco, perché è tutto tendente al trash comico. Ad esempio, in cucina chi c'è?
3: Ah, mio marito.
4: Potrebbe avere ad esempio la faccia, diciamo, da boia, per capirci?
3: Non lo so, dipende, a volte con me lo è un po', sì.
4: Ecco. L'idea era di mettere un alce in cucina.
3: Sì.
4: Viva, ovviamente, che tiene compagnia al cuoco. Le mettiamo il cappellino da chef, quello appunto, insomma, quello dritto a cilindro, e tiene compagnia al cuoco. Poi delle cose particolari che potevano succedere era il cuoco, ad esempio, che cucinava una cosa bizzarra, tipo cucinare dei pipistrelli. I pipistrelli delle grotte, quelli brutti.
3: Sì, sì, sì, sì,
4: ecco,
3: sì.
4: E poi potrebbe, sempre per l'andazzo comico, potrebbe arrivare Batman inferocito che si scaglia contro suo marito perché appunto sta cucinando dei pipistrelli che sono i suoi amici. Insomma, la storia la saprà.
3: Okay.
4: Ecco, questa poteva essere una cosa. Allora, Robin muore nella sceneggiatura, cioè nel senso che dalla rissa ne esce sconfitto.
3: Sì, ecco.
4: In sala avete molti coperti?
3: 80.
4: Ah, beh, quindi la sala è grande.
3: Sì.
4: Ah, ho capito. Se suo marito uscisse in fiamme dalla cucina urlando come una torcia umana, riuscirebbe a passare in mezzo ai tavoli, diciamo, senza bruciare nessuno.
3: Questo tutto dovrebbe esserci della gente in sala.
4: Certo, certo, assolutamente. Ci possono essere clienti portati direttamente dal ristorante, oppure amici, insomma, oppure noi procuriamo delle comparse, ecco.
3: Ok.
4: Fate la pizza?
3: Sì,
4: ah,
3: sì.
4: Ok.
3: Abbiamo un pizzaiolo che quando c'è tanto deve esserci, e
4: certo,
3: ci facciamo noi.
4: Allora, lui si potrebbe, ad esempio, si potrebbe mettere. Come si chiama il pizzaiolo?
3: Alessandro o Tala, dipende chi è che c'è in
4: casa. Ah, ok. Facciamo che si chiama Beppe, che è un nome da pizzaiolo tipico.
3: Okay.
4: Allora, noi mettiamo Beppe su uno scivolo che entra dalla finestra della sala ed entra di testa su un tavolo scivolando sulla pizza mentre uno la mangia. Sono tutte cose comiche, insomma, scritte dai nostri autori. Arriva con la faccia sulla pizza, guarda il cliente e gli fa: buona la pizza, e tutti ridono. Insomma, sono queste, i nostri autori sono un po' matti, diciamo, non è che, ecco.
1: Bravissima la nostra Giada, ha quasi convinto la proprietaria del ristorante a partire.

0: partecipare al programma, accettando per soli 30.000 euro di mettere un alce con il cappello in cucina con il marito con la faccia da boia durante una rissa con Batman e Robin. Ma Robin muore. Poi il pizzaiolo volante entrare dalla finestra, schiantandosi su una pizza di faccia. Ma ci rendiamo conto? Ma si può credere ad una cosa del genere? Dai, andiamo a sentire il resto.
1: Senta, ma forse non so se è un po' troppo, però c'era un'opzione di questo Yeti che alla fine appunto arriva, no? Fa tutto e alla fine si mangia un cliente.
2: Sì.
1: Prego, questa poteva essere un'opzione perché diciamo che il morto ammazzato male è sempre forte nelle puntate, cioè crea sempre un engagement verso i... Oppure okay. Lo prende e lo lancia fuori dalla finestra in alternativa e non si sa bene che fine faccia, insomma questo magari può essere okay. Morso da un pipistrello e si trasforma in pipistrellone zombie. Un po' come, insomma, come i film, diciamo i film, ecco, un po' queste cose qua. Bene, perfetto.
2: Ok, se lei mi manda una mail, guarda, adesso mio marito non c'è, così ne parlo volentieri con lui, va bene?
1: Beh, benissimo, mi sembra ottimo. Senta, lei eventualmente si potrebbe vestirsi da Catwoman? Così per fare la compagna di Batman.
2: Beh, sto dimagrendo un po', magari ci sto dentro.
1: Ecco, perfetto. Sì, ma a noi va bene anche
2: entrare nella...
1: cioè, a noi ci va bene anche Catwoman.
2: Catwoman. Ok, allora perfetto, allora sì.
0: Ma che cazzo si ride la signora? Andremo a distruggergli il ristorante. Ma la nostra Giada è stata grandissima. È riuscita a convincere la vecchia vestita da Catwoman a far vestire suo marito da boia con Batman, che lo pesta mentre Robin muore, con un alce nella cucina. E poi, il marito in preda alle fiamme, uscire nella sala con 80 clienti gridando e lanciandosi fuori dal ristorante. E il pizzaiolo entrare da una finestra su uno scivolo, schiantandosi su una pizza con lo Yeti finale ammazza tutti. Bravissima, Giada! Sei la migliore! Ci sentiamo alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
3: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV. Hey! 105. Hey!
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.

0: grande, inizia il film.
1: Ok, adesso muta.
0: Grazie zia Polly che mi hai portato al cinema a rivedere Ritorno al Futuro. Mi piace un sacco questo film.
2: Shh, silenzio.
1: Ti ci ho portato perché almeno al cinema devi stare zitta.
2: Basta la voce, porco cane. Shh, ho pagato, porco.
0: Posso avere un po' dei tuoi popcorn, zia Polly?
2: Shh, silenzio.
3: Ma tu sei bravo, Marty, sei bravissimo. E questo nastro che hai fatto è fortissimo. Dammi retta, lo devi mandare ad un produttore.
0: Zia Polly, ti ricordi quando abbiamo visto Ritorno al Futuro per la prima volta? Shh, e io ho detto che con il giubbotto sempre aperto Michael J. Fox avrebbe cominciato a tremare.
2: Shh, basta, porcora.
1: Ti ho detto che devi stare zitta, zitta, hai capito?
2: Shh, silenzio.
0: Sì, zia Polly, terrò la bocca chiusa come le tue arterie coronariche.
2: Basta.
1: Zitta. Un infarto! Oh!
2: Vuoi vedere che ti ammazza la mamma? Silenzio!
1: Ma io ti ammazzo, brutta tra***a, con le ruote!
2: Siete forse negri, quelli che parlano sull'autobus a voce alta, cazzo? Eh?
4: Giornata Projector.
0: Pensa se adesso nel film la DeLorean ne supera le 88 miglia orarie, esce dallo schermo e si schianta sul pubblico!
1: Zio Giuda! Guarda cosa hai combinato! Sei un mostro! Un mostro!
0: Mentre tu ti rilassi, io vado nel bosco a giocare con Jimmy.
1: Puttana!
0: Jimmy! Jimmy! Orfanello che aveva il cazzo di 30 centimetri prima che io dicessi: pensa se ti finisse il cazzo sotto la radice quadrata e ti diventa di 6 centimetri! Jimmy!
2: Uè! Vai via, porta sfiga di merda, sto lavorando!
0: Che fai di bello, Jimmy?
2: Sto costruendo una macchina del tempo! Andrò a vivere nel passato! Quando tu non eri ancora nata! Perfetto, qua! E un motore così! Tutto pronto, addio, troia!
0: Pensa se adesso ti rimane il cazzo dei palle fuori dalla macchina del tempo e ti ritrovi nel passato senza organi genitali!
2: Ma no, che succede? No! Zitta,

0: cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando ce lo zoo tutto il mondo tace. The 105 Zoo.

0: tu mi stai mancando di rispetto.
1: Madonna, amore, una scoreggina.
0: Questa è proprio pura mancanza di rispetto.
1: Vabbè, ho visto l'estratto conto della carta. Ma che macchina hai preso?
0: Punto!
1: Bella! Complimenti! Io però ti avevo detto di comprare una Porsche.
0: Non sono il tuo schiavo io, è chiaro?
1: Uffa, sei sempre, sempre arrabbiato. Che palle. Ci vediamo in radio domani, mi hai rotto.
0: Tu domani, se vuoi venire in radio, stai tutto il giorno in mutande sotto la radio e fai il cazzo che dico io.
1: Scusa, ma sei scemo? E se non mi metto in mutande?
0: Te vai a fanculo.

0: 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
2: Chi è che parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai?
2: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
1: Ancora, sono Tony, Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
2: Non capisci niente cosa che dici.
1: Ascoltami, ti spiego bene, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi che...
2: Ma gente, o che mi dici che lei non sa che... Non capisce niente cosa che dici.
1: Ti ricordi che facevi la vocalist in discoteca con me, eh? Una volta ti eri scoppata il microfono, ti ricordi?
2: Vale, ma è inutile che parli, non capisce, parla piano, non capisce.
1: Ok, allora parlo piano.
2: Aspetta, prova a chiamarlo, aspetti.
1: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio e da allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro, pronto? Cazzo sta facendo?
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
1: Uè, Troiona, come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica. Sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans. Ti ricordi? Che venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare. Ti ricordi?
3: No.
1: Neanche. No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
3: No.
1: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono. Ti ricordi?
3: No.
1: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
3: No.
1: Una toppa dietro che era mia.
3: No.
1: Ma
3: non
1: perché
3: sono
1: ridi?
3: Io.
1: Perché ridi, scusa?
3: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
1: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
3: No, assolutamente. Io non conosco nessuno che si chiama...
1: Ma scusa, tu negli anni 90 non venivi...
3: Ed è DJ.
1: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccione?
3: Assolutamente no. Mai andato in discoteca. Ti sei sbagliato.
1: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
3: Perché?
1: No, è impossibile. Dai, Francesca, mi stai prendendo in giro.
3: No.
1: Avevi 30 anni. E allora nel
3: 32?
1: E allora eri bambino negli anni 90.
3: Così. Certo, appunto. Non
1: allora no, non puoi essere.
3: Ti sei sbagliato, te l'ho detto.
1: Ma sei sicura? Non è che avevi una macchina del tempo e ti sei spostata?
3: Assolutamente no.
1: Cavolo, mi ricordo che avevamo fatto anche anal. Non ti ricordo.
3: Ah, ma tu ricordi male, l'ho detto non solo io.
1: Ma
3: va bene,
1: ti
3: okay.
1: Ricordi che mettevo sempre una canzone lì? Think about the way, second for the way. Te la ricordi?
3: No.
1: E quella a fine anni 90 che faceva e giro tutto intorno alla stanza mentre si danza. Ma quando mettevo bau, quella la ballavi.
3: Li conosci a memoria.
1: Per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro con un cazzo enorme.
3: Ho capito, ma non sono io, non lo so, non so come.
1: Allora, ti spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato con che sale, esce dal colletto, il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
3: Ho capito, bene.
1: Non ce l'hai tu?
3: No.
1: Ma questa te la ricordi, eh? This is the rhythm of the night!
3: Questa me la ricordo!
1: Ah, vedi, allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca, sì.
3: No.
1: Sì. Ti saluto, Francesca!
3: Ciao!
1: Sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: farmi distrarre che sto giocando con la mia nuova Xbox.
1: E a che giochi?
0: A Call of Duty, naturalmente.
2: Cosa spari, i cazzi spari?
0: Zitto, n***o.
1: Capo, capo, anch'io ho acquistato un videogame, è bellissimo. Tu devi compiere delle missioni particolari, tipo andare all'aeroporto e comprare le sigarette a metà prezzo.
0: Sinceramente mi sembra una cagata pazzesca, ma che gioco è?
1: Call of Duty Free.
0: Mamma. Uffa, sto telefono a forma di cazzo, ma come funziona? Cosa devo premere, la palla sinistra o quella destra per rispondere?
1: La destra, capo!
0: Grazie, sbirla! Aia. Pronto, chi parla?
3: Hola, che team, hola, che team! Vecchiera, aiutarmi! De brutos cattivos vogliono distruggere la Spagna!
0: Ma chi se ne frega di quella vecchia platinata che canta canzoni di merda?
3: Ma no, io sto parlando della Spagna, il paese!
0: Spagna? Ma è il paese delle spagnole? Io le odio le spagnole. Tutte quelle tette che sballonzano mentre spruzzi. Mamma mia, che orrore.
1: Capo, ma guarda che la Spagna è bella.
0: E che cazzo c'è in Spagna?
1: Le isole Canarie. Il culo stretto di Gibilterra.
0: E va bene, mi avete convinto. Dai, forza ragazze, si va in Spagna. Tutte sul furgone negro della sosia troia di Zorro. No. Cosa usi, il tuo spadone, per fare le Z, coglione nero?
2: No, io faccio la S.
0: Di cosa?
2: Di sbo***o. Hola, che team, hola, che team. Bello, male che siete arrivati.
0: Non preoccuparti, chiappetti iberiche. Lo salviamo noi, il tuo amato paese.
4: Gay team, gay team. Sappiamo che siete lì.
0: Dannato Mechecca, ma come fa ogni volta a trovarci?
4: Siamo iscritti alla pagina di Facebook di Sberla.
0: Ma Sberla, che cazzo combini?
4: Avete tempo fino a quando alla cantante Spagna non verranno le prime rughe. Poi verremo a pre... impossibile, c'ha la faccia talmente tirata, cazzo.
0: Questa proprio non ci voleva. Anche se ci troviamo in Spagna e... State pensando a quello che sto pensando io?
1: Costruiamo un Real Maniglio.
2: Sì, Barcellona di merda. Costruiamo un Real Maniglio.
1: Dipingiamoci il culo di rosso e partecipiamo nudi alla corrida.
0: Zitto, sberla.
2: Aia.
0: Ok ragazze, costruiamo un Real Maniglio.
5: Va, ragnatela.
6: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
7: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla.
8: Mazzoli, puzzi.
9: Che cazzo dici?
10: Puzzi. Bravo Marco!
9: No, non puzzo.
8: Sì, c'è qualcosa che puzza.
9: I piedi,
8: qua.
9: Sono i piedi. Ah, le scarpe.
8: Ecco. Dai, Gibba, che ho dovuto fargli il pedicure. Perché veramente aveva gli artigli al posto dei piedi.
10: Ma mandarlo da tre
8: cinesi. Ho dovuto usare veramente tipo una sega elettrica per tagliarli lunghi.
10: Senti, amore, ma non mi puoi fare anche a me una sega elettrica?
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Gay team! Gay team! Il chirurgo plastico di Spagna! Al 37° lifting non ha retto più e si è suicidato. Ora veniamo a prendervi.
0: Forza ragazze, caricate.
12: Colonnello, hanno un Real Maniglio.
4: Dannazione, può produrre tonnellate di ritirata, ritirata.
0: Eh no, caro Mechecca, per te è arrivata l'ora di fare un bel bagnetto.
1: Ora che abbiamo sistemato Mechecca, torniamo a casa?
0: Neanche per sogno. Già che siamo in Spagna, andiamo a rimediare qualche gustoso prodotto locale.
1: E che c'è di gustoso in Spagna?
0: Ma come che c'è? C'è il famoso Pendi Spagna.
10: È buona questa, eh?
9: Grazie, maestro.
10: È buona.

0: is a zoo only for you.
1: In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia, Ennio.

0: Pronto? Pronto?
1: Ma che? Ma...
2: Pronto?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Pronto?
0: Prata!
1: Ma che? Ma...
2: E che buchi del tramonto?
0: Chi sei?
2: Pure quella puttana di mamma devo piacere prendere il culo culo che è morte, stramorte e vive.
0: Ehi, chi sei? Chi sei?
2: Hai la mamma puttana!
0: Tua madre è bastarda! Ma porta la... Ma la domanda dove arrivi? Chi con chi vuoi parlare?
2: Caccia tu compagno per chiesto l'angua, chi destra morte e vive!
0: Tua madre! Cosa mai? Che cosa mai che non ti capisco?
2: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, voglio le uova!
5: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
2: Mi devi dare le uova!
0: Non ce l'ho per me, non ce l'ho da vendere!
2: Chi te sta morte?
0: Vai a cagare, brutto bastardo! Non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
2: Quel pezzo di riccone, voglio le uova!
0: Bastardo, una puttana la! Non ce ne ho!
2: Mi devi dare le uova!
0: Mentre porco d'un te lo ti ho detto! Non ne ho! Le fanno solo per me!
1: Sì, mi sei cavato su quella.
0: Tua madre, te l'ho appena detto! Ti è salato il mio numero, bastardo!
1: Ti facevi dei destri sui tavoli e poi lo prendevi.
0: Dei cavi elettrici!
1: Ciao, vai a stranzo, puttana,
0: Vai a cagare, brutto bastardo!
2: Mi devi dare le uova!
0: Vai a cagare, porco d'un...
2: Uè pezzo di riccone, voglio le uova!
0: Non ne ho!
2: Mi devi dare le uova!
0: Ma ci senti? Ma stai sentendo le uova? Ne fanno poche!
1: Ti cago in bocca, cuochi destra morte
0: viva! Ma ti so io in bocca, brutto bastardo animale! Ma sei un animale!
2: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta! Cuochi destra
0: morte che vi faccio vedere! Portamela tu la tua mamma, bastardo!
2: Pure quella puttana di mamma, devo piacere prendere tu, cuochi destra morte!
0: Vai a cagare!
2: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, voglio le uova!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Maria?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No,
8: scusa,
6: no.
8: Vista.
6: No, no. no, no, regia, dove va?
5: Oddio!
6: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Ah, sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me.
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon!
10: Valuta il film!
6: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
13: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
14: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
15: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crede, insomma.
13: Ma porca. Skywalker.
15: Skywalker. Skywalker.
14: Aiuto, mi tanto Skywalker!
13: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
15: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
12: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
16: La Millennium Piccione.
13: Bobby Solo, portami dentro.
15: Ho capito! È la scoreggia nera!
13: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
17: Segui l'istinto, Tato.
14: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
13: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
15: A prenderlo in culo.
18: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
19: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
18: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
13: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
18: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
13: No!
18: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
13: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
18: Io? Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me.
6: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì,
8: che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
4: sì,
8: delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora,
4: va
8: signora...
4: Bene. Questo
8: mi ascolti,
4: sì,
8: ero puttane.
4: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano,
8: aspetta,
4: sì.
8: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
4: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
8: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porca miseria.
9: Porca madre.
8: Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
4: No,
10: la linea da Rai Sport.
9: Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
4: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
4: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
4: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
4: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: Dio... Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
9: Uno.
4: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
9: Che vaffanculo, porco...
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
4: sì,
9: sono quello della cancra,
4: sì,
9: dell'esame delle feci.
4: Sì.
9: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
4: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
4: bene,
9: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
4: Sì.
9: Decisivo?
4: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La Pompa Imperiale.
10: Pompino, pompino, pompino, pompino.
11: Pronto?
10: Scaramella?
11: Sì.
10: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora.
11: Cos'è?
10: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora. Questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene.
11: Sì, ma che cavolo di telefonata è questa, mi scusi.
10: Scaramella, io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
11: Non ho capito, cioè non riesco a capire niente di quello che sta dicendo.
10: No. Scaramella?
11: Sì, sono sempre qua, ma non riesco ancora a capire il perché di questa telefonata. Ma chi sei?
10: Scaramella?
11: No, vabbè, dai.
10: Ci sono persone che...
11: Grazie, è stato un piacere.
12: Chiama Cappella! E chiama la Cappella!
13: Pronto?
10: Scaramella?
13: Sì?
10: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
13: io non sento niente, che dite?
10: Scaramella?
13: Caramella!
10: Scaramella?
13: Che significa?
10: Deve proprio sentire tutta la misura della lingua che passa
13: che
10: sopra i suoi testicoli.
12: Chiama Cappella!
13: Pronto?
10: Io l'ho chiuso
13: pronto?
10: La cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento.
13: Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo!
10: Scaramella? scaramella.
14: Angura.
12: Chiama Cappella.
14: Pronto?
10: Scaramella.
12: Chiama Cappella.
14: Pronto?
10: Scaramella.
14: La caramella de sorda.
10: Allora, l'argomento di oggi è la
14: caramella di tua sorella.
10: Come la mucca. Deve essere larga. Scaramella.
12: Chiama Cappella.
14: Pronto?
10: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Scaramella. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino.
14: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
10: Deve proprio sentire tutta la
14: misura. Ma vuoi finire di chiamarmi?
10: Ma chi se ne frega?
14: Beh, vaffanculo.
10: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi... Scaramella...
14: Pronto?
10: Scaramella.
14: The Sword.
15: Qual falange di Cristo Redentore?
16: Pronto?
10: Scaramella.
16: Pronto?
10: Scaramella.
16: Caramella, tu ci hai messo cazzo, caramella.
10: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
16: Allora, ascolta la roba, ti sarai allenata con il Calippo, ma il Calippo è freddo e non s***a. Se ti veniva qua a casa mia a Treviso, ti facevo leccare nel Calippo, che è bello caldo e bello lungo, e dopo te devo anche la crema, cioè ti s***a buca.
10: Io l'ho chiuso la cappella in pratica così, e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento. Come sì,
16: esatto, ti dammi lo spompini, no? Tu ciuci bene la pomide, sbrego le mutande, giro 90 e ti...
10: Ma vi voglio ricordare, amici a casa, ottusi, che in realtà il punto G dell'uomo è l'ano.
16: Esatto, ma difatti bisogna toccare, ma non infilare, capito? Bisogna toccare leggermente.
17: Il demonio.
16: Ah, sì.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
4: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
3: Sì, ma siamo in diretta!
4: Mi scusi sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
5: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
4: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
3: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
4: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi. Quindi prenda nota, la voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
5: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
4: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
5: Ok.
4: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
5: Certo, certo, segnato.
4: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello. Poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
5: Ok.
4: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta, ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
5: Certo, certo, segnato.
4: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
5: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
4: Sì, sì, vabbè, dai, a me i lecca culo stanno sul cazzo, ti saluto inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao, stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
3: Ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
4: Wey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
3: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
4: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
3: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
4: Bla bla bla bla bla bla.
3: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
4: Gne, gne, gne.
3: Ma mi stai ascoltando?
4: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
1: Max Brillante sta pensando.
4: Ecco, ho scritto.

0: Grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo? Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati, ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco, che figura di merda! E l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio, Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai? Mi stai perculando?
0: Knack, knack, knack. Dio, come godo, come godo.
3: C'è il 105 mi cacca.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Andate via. Mi sto scopando una cattoria qua. Che bello.
6: Dai, Papà Castoro, non fare il puttaniere. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
4: No, le unghie sul cazzo no, gatta di merda. Va bene, va bene. Vi racconto una cazzo di storia.
6: Yeah, evviva, evviva, evviva.
4: Allora, niente, senti, questa storia si intitola La cicala e la formica. C'era una volta una formica brava e laboriosa che aveva lavorato tutta l'estate in un call center per mantenere la sua famiglia e mettere da parte le provviste per l'inverno.
6: Oh! E poi?
4: E niente, mentre la cicala aveva cantato tutta l'estate senza lavorare un solo giorno.
6: Oh! E poi?
4: Un attimo, stavo parlando, no? Cazzo! poi all'improvviso arrivò l'inverno.
6: Oh! E poi?
4: Ancora questo e poi? Prossimo che dice poi, lo mangio e lo cago. Ve lo dico, eh? Vi ho avvisati? Allora, senti, la formica che aveva lavorato tutto l'anno ricevette la visita dell'agenzia delle entrate che le prese metà di tutti i suoi averi.
6: E poi?
4: Ecco, così impari, bastardo. Allora, niente, poi ricevette la visita dell'INPS che gli pignorò metà di quello che c'era rimasto.
6: E poi?
4: E poi arrivarono tutte le bollette dell'anno e la formica rimase senza un soldo e in preda alla disperazione si buttò sotto un dreno.
6: Oh, che tristezza! E poi?
4: Allora, siccome la formica non sapeva che se ti butti sotto un dreno lo Stato fa pagare i tuoi parenti i danni per i ritardi dei treni, era un po' nella merda. Così la famiglia di formica si trovò senza casa e morì congelata in pochi giorni.
6: Oh, che tristezza! E la cicala?
4: Piano, mal di testa qua. Niente, senti, la cicala che aveva cantato tutto l'anno era figlia di un parlamentare che ci arrivò di stipendi 500.000 euro per un lavoro che non aveva mai fatto e passò il Natale a Cortina con tre mignotte.
6: Oh, che giustizia! Che giustizia! Che giustizia!
4: Basta, basta, casino! Cazzo, allora!
6: Ma scusa, Papà Castoro, qual è il morale della favola?
4: Niente, che il morale è che la vita è come Luca Alba.
6: Cioè?
4: Una merda! Va bene, hai capito? Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinavil e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sì.

0: Minchia raga, com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Capota?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti, scampi e Chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Ma ecco entrare nella classifica cavalcavia la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con Numero 1.

0: come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiantato con l'aereo su una, quella grossa cappella. Però andate a vederla a Torino, a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Sì, salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oi, no.
0: Minchia quanto, minchia, minchia, minchia zio, fa minchia, minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto, potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da Chiavare perché sono famoso. Ho fatto una pagina così un po' diversa, tanto per non avere i soliti nomi, perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: macchia, se spacca, zio, fa se la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora, ricordo ancora che era anni tra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri. State molto attenzione, eh? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dà fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione, solo quando io ti dirò apri la gabbia. Ah, ah!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd. Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai, dai.
3: Lo zoo di 105 presenta.
4: Concittadini, amici, italiani.
3: Italia, amore mio.
5: Italia, amore.
3: Interviste agli italiani.
4: Italiani!
3: A cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani.
6: Pronto?
7: Pronto, buongiorno! Benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia Amore Mio con Alfredo La Rocca, in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno! Buongiorno! Abbiamo chiamato il signor
6: Tony Spada.
7: Signor Tony dalla provincia di
6: Treviso.
7: Treviso, benissimo, benissimo. Treviso è famosa poi per
6: paradiso, bestemme e palefighe.
7: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa?
6: Appena fatto.
7: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
6: Certo.
7: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo. Ricordo che le domande sono tre e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
6: Vai.
7: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni 80. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
6: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
7: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa.
6: Nel
7: film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
6: Una.
7: Esatto. Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo.
6: Attenzione.
7: Sì. Seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
6: Allora, bisogna fare la premessa.
7: Sì.
6: In teoria è stata di 8 perché Berlusconi doveva fare l'ottavo nano, no?
7: Sì.
6: Ma siccome che piace a massa la figa e quindi che piace andare a tabaccarsi la Biancaneve, sì, gli fai 7.
7: Sette, ecco. Quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa? Benissimo, allora attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
6: Ma che cazzo mi rompo tu il cazzo con i nomi sette seghe, dai.
7: Attenzione, vai, terza domanda si porta,
6: dai,
7: se dice questo.
6: Sente già il profumo dei schei, dai, di io, ma voglio proprio vedere troppo.
7: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure
6: Adriano Pappalardo.
7: Risposta esatta. Grandissimo. Un applauso al signor Tony. Signor Tony, che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
6: Guarda, cosa vuoi che ti dica? Boh, te me la stai in buona perché i marconi sono appena spaccati e quindi sono pure euforico.
7: In che senso si è spaccato? Ci dica.
6: Allora, fai tre domande, tre risposte, vediamo se te la becca. Hai detto, mi sono spaccato di cosa? Di grappa? Di bamba, sai cosa crea graspa? La grappa,
7: quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto
6: un po'. No, già da indovinartia. Allora, o grappa.
7: Sì.
6: O bamba, o figa.
7: Bamba.
6: Ehi!
7: Ho vinto! Ho vinto! Cosa ho vinto? Cosa ho vinto?
6: Se ha vinto 7.000 euro che ho vinto, mille, va bene?
7: Grazie! Incredibile! Svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore. Un applauso! Non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione.
6: Esatto. Boh, allora l'ho fatta qua e basta.
7: E ricordiamo che il motto di signor Tony è...

0: Benissimo, la salutiamo, grazie. Buongiorno signor Tony. Adesso le nostre centrali inizia e poi la contatteranno per metterla, eh? Va bene? Benissimo, un applauso.
1: Lo Zodi 105 ha presentato
2: Italiani,
3: Italia amore mio,
1: Italia amore mio, interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima.
4: Lo Zodi 105.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene. Sii uomo. Non aprire il frigo. Appoggia una mano sullo sportello e percepisci cosa c'è dentro. Sii uomo. Se un cesso è occupato, entra lo stesso e restaci. Sii uomo. Se tua moglie vuole una sciarpa di Hermès, regalale uno Swiffer. Sii uomo. Usa il coltello per svitare le viti e il cacciavite per tagliare il pane. Vivi allo stato brado. Vivi allo stato brado. Sii uomo. Ricordati sempre di dimenticarti tutto. Sii uomo. Colleziona le tue unghie dei piedi tagliate. Non si sa mai. Sii uomo. Prendi una multa, non pagarla e appendila al frigorifero come un trofeo. Fotti il sistema. Sii uomo. Se tua moglie dice dobbiamo parlare, sbatti una mano sul tavolo e grida obiezione. Sii uomo. Chiama ogni nuova donna tesoro per evitare di imparare i nomi. Sii uomo. Non fare la raccolta differenziata. Fai la raccolta indifferente. Sii uomo. Quando tutto sembra andare bene, fai una telefonata alla tua ex. Sii uomo. Non guardare mai i figli negli occhi, che poi si affezionano. Sii uomo. Fai una live su Instagram solo per dire non ho niente da dire. Sii uomo. Se tua moglie è in terapia, vai a trovare la sua psicologa e chiavatela. Sii uomo. Non essere presente al parto, mai, neanche se il tuo. Sii uomo.
4: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. Welcome
1: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
7: Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Anche due storie.
9: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.

0: Papà Castoro! Sveglia, Papà Castoro! Raccontaci una storia!
1: Cos'è, un retro?
0: No, Papà Castoro! Vogliamo una storia!
1: Dai, tornate a dormire qua, va! Cane!
0: E dai, e dai, e dai! Per favore, raccontaci una storia!
1: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
0: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
1: Basta! Va bene! Vai, vi racconto una storia, cane!
0: Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
0: I 33 porcellini? Oh!
1: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
0: E poi? E poi? E poi?
1: E poi vi infilo nel culo con la di vostra madre se non la finite qua, eh?
0: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
1: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
0: Un vizio? Quale vizio? Quale vizio?
1: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
0: Un ferro nel culo? Oh! E poi? E poi? E poi?
1: Ehi, basta questo e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
0: Davvero? Quale vizio? Quale vizio? Quale vizio?
1: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
0: Oh! E poi? E poi? E poi?
1: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
0: E poi? E poi? E poi?
1: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
2: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
1: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, ciao, al prossimo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune. E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna? Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato. Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna. Pisellona Roberto Baggio, che nome è?
7: Pronto?
6: Sì, pronto?
7: Sono cane!
6: Lei è Ocane?
7: Sì.
6: Oh no!
7: Sono qua con un porco!
6: No.
7: Salve signora, si ricorda di noi?
6: E come?
7: Io sono quello del maiale.
6: Sì, me lo ricordo.
7: Ciao signora, sono merda.
6: Immaginavo, sì. Sì.
7: Allora, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
6: Sì.
7: Sì, che fanno tanto sterco dal cui il nome è un merda.
6: Immaginavo, sì.
7: Allora,
6: sì.
7: Abbiamo un problema.
6: Immaginavo, dica.
7: Non riusciamo più a trovare...
6: Sì?
7: Il cane.
6: Sì, un cane.
7: Hai perso il cane, porco? Sì, ho perso io il cane. Oh, non si confonda, è mio il cane.
6: Sì.
7: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti. Che bello il tuo cane, oh merda. Quindi il cane è. Non facciamo casino. Il cane è perso e il porco.
6: Sì.
7: L'altro cane, quello di merda, è nel canale.
6: E che nel canale?
7: È morto nel canale. No, il cane sta nel canale, no? Canale. Gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Facciamo 2 richieste separate?
6: Sì, magari fate una cosa, cercateli un po' voi e poi richiamate. Facciamo così.
7: Però se qualcuno chiama per il cane mio,
6: sì?
7: Che specifichi bene. Ho trovato il cane. Il mio è un dalmata.
6: Ah, che carino.
7: Allora, il dalmata è di cane.
6: Sì.
7: No, dalmata è di cane, Mi hai chiamato 2 volte per cognome. No, mi sono spazientito perché non hai capito. Scusa.
6: Palmieri ha ceduto.
1: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
6: Viene cresciuto dalla nonna materna, Pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
9: Salve, sono un bartenders.
6: Ah, salve.
9: Credo di aver trovato un cane.
6: Ah, un cane? Noi stavamo cercando Jettato Rognacagna, non è lui un cane proprio?
9: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
6: Sì.
9: Come sento?
6: Può smettere di shakerare?
9: No, mi sto facendo una sega.
6: Ah. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro e i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23° compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Jettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Jettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno, comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. Quella dannata sera, iettato, doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta, molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto, purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano e invece era ligabue@chilasvisto.it. Alla prossima puntata!
7: Andiamo a farci un cicchetto?
3: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
7: No! A me piace di più andare a casa di o porco!
1: Chi l'ha svisto?
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
10: Ficarra, Ficarra, già il nome fa ridere comunque. Ficarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
11: Si hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
10: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
11: Ma non lo so, guardi, non lo so.
10: Per lei è una cosa normale?
11: Sì, no. No. Non è normale.
10: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
11: Che ne so.
10: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
11: Non lo so, guardi, non lo so.
10: Se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
11: Niente, va
10: non
11: bene,
10: sa niente va. Lei, non sa un cazzo neanche da dove proviene.
11: No, niente.
10: È uscita
11: non
10: da una placenta.
11: Niente
10: placenta, niente. Cos'è stata accacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai. A questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
12: Salve.
10: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
12: C'è.
10: Dove? Dove si trova?
12: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso.
10: In maniera
12: proprio omogenea.
10: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
12: Perché siamo dei terroni di merda.
10: Perché siete dei terroni di merda?
12: Sì.
10: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
12: Assolutamente no.
10: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
12: No,
10: mi dica.
12: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
10: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
12: Esatto. Tutto ciò che è pubblico.
10: Lei è un falso invalido?
12: No.
10: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica. Ma che cazzo ride? Che cazzo ride? Lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
12: Ma sai cos'è il problema?
10: Sì.
12: Lo spiego qual è il problema. Dica. Il problema sono i settentrionali, perché lavorano troppo, hai capito?
10: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
12: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta sta grande ricchezza, noi del sud, che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, appena vediamo sta roba, cioè impazziamo. Quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord che lavorano.
10: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
12: Tutti. Quindi perché lei... il sud da sempre è parassita.
10: È parassita, cioè, del cazzo. Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
12: Assolutamente sì, Come diciamo lo siete stati voi all'inizio di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
10: Me non mi rompi i coglioni, che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere, quindi non mi scassi la minchia.
12: Ma che avuto tu a Roma, che manco ci avete le strade a Roma? Ma non rompe.
10: Non abbiamo le strade. Allora Roma non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
12: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
10: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
12: Ti dicevo sul ponte, perché noi poi siciliani, scatta l'ingegnere siciliano, hanno messo una rampa sulla Palermo Catania. Quindi tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
10: Devi saltare, giustamente.
12: Esatto.
10: Tutti i supercar ci avete voi.
12: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
10: Va bene, senta Michael Knight, vada a fare in culo, dai. Kit è morto, Kit è vive, Kit è stravive. Dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
11: Sì.
10: Sì, ha visto che nel comune suo hanno stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, l'hanno portati via.
11: Sì.
10: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride, ride su sta minchia.
11: Come, lei come si permette? Grandissimo maleducato.
10: Ah, maleducato io?
11: Certo che è maleducato lei.
10: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
11: Ma lei che ne sa se sono malfattori? Ma lei che ne sa?
10: Stamattina sono stati arrestati.
11: E non so che sono stati arrestati, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
10: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
11: Che pezzo di maleducato.
10: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe, dica. Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
13: No. Ho sentito la... Sapevo che c'era un'indagine in corso.
10: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
13: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
10: E quindi? E quindi
13: possiamo... ognuno si fa i fatti suoi.
10: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
13: Oltretutto di persone anziane.
10: Sì. Appunto.
13: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone sono pensionate.
10: Appunto.
13: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
10: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
13: Lo so.
10: Lei però quanti anni c'ha, scusi se mi permette?
13: Io ne ho 68.
10: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
13: è un po' vecchietto pure
10: mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
13: Il tempo passa e passa per tutti.
10: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, eh? Siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
13: Sì.
10: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
13: Ma io lo conosco. Tutti ci conosciamo.
10: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
13: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
10: Esatto.
13: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
10: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fattuti.
13: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le soldi di discussione del bar, no?
10: Però nessuno
13: del
10: fa un cazzo.
13: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
10: Non gliene frega un
13: anche
10: cazzo.
13: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare, che ci deve pensare, io non mi devo... sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
10: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
13: allora
10: di verificare.
13: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
10: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
13: Non so, è base, se ne rassegna.
10: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
13: Sì,
10: dai.
13: Ma questo e poi quello si rassegna, dici purtroppo.
10: Purtroppo.
13: L'andazzo è questo.
10: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di teste di cazzo. Dica.
13: Lo so.
10: Lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
13: Un abbraccio anche a lei.
10: Un abbraccio anche a Picone, gran coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie. Tutti da Masteoli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Radzirovsky, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio. Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime. Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta. Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
8: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno.
8: Sì, sono Trea Lipa.
7: Trea Lipa?
8: Sì, sono la socia grassa di Dua Lipa.
7: Ha capito.
8: Le due sono Trea, che praticamente sono una lipa
7: e mezzo.
8: Sì. Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
7: Sì.
8: Che dovrei farmela, che sì. Non entro più proprio neanche nella macchina.
7: E ci chiama per?
8: E niente, che mi è pazzo che questo Babbeo, diciamo, è uno che proprio si fa spolpare.
7: Sì,
8: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
7: sì,
8: minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico. Ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico, l'assegno in banca.
7: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
8: No, io sono la socio base di Dua Lipa.
7: Ah.
8: E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza.
7: Certo.
8: Però occupo tutto il palco proprio.
7: Ah.
8: A volte anche fuori un piede,
7: sta fuori,
8: lo
7: sì.
8: Tengo fuori che non sta tutto su.
7: Sì,
8: niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
7: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
8: Ah, non l'avete trovato?
7: Non ancora.
8: Ah, questo non è chi l'ha trovato.
7: No, è prima, gli cerchiamo.
8: Ah, il prequel.
7: Sì, esatto.
8: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
7: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata.
8: Ma dopo sta chi l'ha trovato?
7: Sì.
8: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
7: Più tardi.
8: Arrivederci.
7: Arrivederci.
8: Non le so tanto.
7: Non se le ricordo.
8: No, che le faccio in playback io.
7: Ah, ok.
8: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
7: Sì, però almeno la melodia, il ritmo dovrebbe sapere.
8: No, sono stonato io.
7: Ma è anche sorda?
8: Con una
1: Chi l'ha svisto?
7: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
9: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Scusi?
9: Torre di controllo?
7: No. Scusi, lei in volo?
9: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
7: Temo ci sia un'interferenza.
9: Lei è la torre di controllo di Catania?
7: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
9: Ah, quindi ho il permesso di atterrare?
7: Veda lei, se non c'è nessuno.
9: Lo so, a vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
7: Non credo, no.
9: Magari è una triangolazione.
7: Non ha un copilota che può aiutarla?
9: No, mi è andato in bagno.
7: Ah.
9: Io devo atterrare. Atterro?
7: Ma c'è lei.
10: Carlo!
9: Scusi un attimo, il copilota.
10: Carlo!
9: Sì?
10: Carta igienica.
9: Sto pilotando, non è che... Sono anche con la torre di controllo che finge di essere un programma televisivo.
10: Carta igienica, Carlo!
9: Mi tiene l'aereo un attimo?
7: Ma io sono al telefono e sono in TV.
9: Ah cazzo, questo è un problema. Sì. Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200 no. persone di passeggeri o no. passare la carta igienica?
7: Io farei... no.
9: Va bene, vado a dare la carta igienica.
1: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere.
6: Chi l'ha svisto? Chi l'ha svisto?
7: Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
10: Sono il Sasquatch!
7: Chi? Sì?
10: Sono il Sasquatch!
7: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha fornito dallo stesso Boccaloni risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64 e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da sportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale che è natasharagiroschi@gmail.bahamas.
9: Pronto?
7: Sì?
9: Salve, senta, a che ora finite?
7: Abbiamo finito.
9: Oh, cazzo, vi danno le tartarughe ninja 2.
7: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
9: Tra quanto esatto?
7: Non saprei.
9: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
7: Poteva farlo prima?
9: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che,
7: però,
9: che programma è questo?
7: Chi l'ha svisto?
9: Finisce adesso?
7: Sì,
9: ho fatto la boccata di birra.
7: Poi c'è la pubblicità.
9: Mi dia un timing.
7: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
9: Cazzo, 3 minuti non mi bastano.
7: Visto.
9: Finisce adesso?
7: Sì,
9: ho fatto la boccata di birra.
7: Poi c'è la pubblicità.
9: Mi dia un timing.
7: Ma non so, 3 minuti di pubblicità.

0: presente, no?
1: È una sigla che non esiste questa comunque.
0: Cazzo vuoi, non ho capito, sei tutto tu, sai.
1: Eh no, è lei che vuole.
0: Vabbè, dai,
1: vuole
0: dammi un timing, cazzo.
1: Tre
0: dai.
1: Minuti, gliel'ho già detto.
0: Tre minuti esatti?
1: Sì.
0: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, sei, eh.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: D'accordo.
0: Tre minuti da adesso?
1: Sì.
0: Adesso, adesso, eh?
1: Sì, ora.
0: Ok, vado.
1: Bene, alla prossima puntata.
2: Riesco.
3: Chi l'ha svisto? Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota, i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella, miliardi di mosche non possono sbagliarsi.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male, che male. Ah, oh, che male, che male.
2: Uè, Stroppio, che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare. Guarda che faccia gonfia.
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista.
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto. Tu non sai un cazzo, guarda. Ecco come si risolvono i problemi. Grazie a Gigi Pierone.
1: No, no, no! Ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo "Per essere dentista basta un camice", ti risolvo io il problema, figlio di troia!
1: E la Madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare!
2: Ecco! Siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui, qui.
2: Ok, stai buono un secondo. Ecco fatto, ora dovresti stare meglio.
1: Oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male. Hai ragione, mi è passato tutto. Non posso crederci.
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola "Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto".
1: Ma come? Ma che cazzo? Vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto, non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto e una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccare.

0: con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
0: Mi sa che ho esagerato col vigore. Però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente.
0: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo, indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
0: Ecco, così mi piaci. Colto e leccaculo. Bravo sfregiato. Ecco.
1: Non ho più la faccia!
0: Minchia, che palle! Non ti va mai bene un cazzo! Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando l'odio verso i diversi? Il supercampione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un croupier per avere la fiche del parcheggio gratis? Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro?
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
0: Dai, Penelopo, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a «Per essere dentista basta un camice» dal titolo «Se hanno capito che non siete dentisti, apritegli la gola con una paletta da ghiaccio».
1: A parte il fatto che non mi chiamo Penelopo. Comunque hai ragione, sono un ingrato. In fondo i nasi ricrescono.
0: Oh, finalmente un po' di positività.
2: Hai capito, caro diario? È l'anno 2045 e ormai sono molto anziano. Ho aspettato e aspettato, ma il naso non è mai ricresciuto. Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buona anima di mia moglie, mi manchi cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sborro. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta! Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: avanti, bitch! E io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Ma è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: tuo. Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Dove c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
0: no,
3: terzo
0: no,
3: piano,
0: stai
3: zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Tu sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
2: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: che
0: è un figlio di so che
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
0: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo cazzo,
2: tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni, questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Fai trombato?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
4: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
3: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perciò io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
4: No, lei non...
3: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia.
4: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
3: No.
5: Trattore, anche il trattore.
3: No,
5: che
3: lei può aspettare un secondo.
4: Sì,
3: mio padre,
4: sì.
3: Purtroppo non so a che ora tornerà.
4: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa.
3: No, dai.
4: Qua portiamo via tutto.
3: Non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
4: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terone, sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesor***a.
5: Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
4: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
5: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
4: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
3: Marco... Marco è immediatamente a casa, ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che con un fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che Estari, parla di Estari, di cose complicate. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il polizia al telefono, ma veramente non dice. Dice che
4: ha minacciato, cioè dice che lui sta fermando
3: la camionetta,
4: deve andare
3: a casa.
4: Sta per mandare
3: la camionetta, ma è urgente,
4: muoviti.
3: Pronto, scusi?
4: Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
3: Sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia.
4: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata, dai.
3: No, adesso ho chiamato mia madre.
4: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre, chiami anche sua zia e sua cugina, che cazzo me ne frega, voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa e adesso facciamo la c***a con tutti i parenti, che cazzo me ne frega a me. Devo fare che 4 domande, che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà e basta, finimo la sua telefonata di merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
6: Pronto?
4: Sì, signora, buongiorno.
5: Ecco.
6: Buongiorno.
4: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Lei chi è?
4: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Mi dica, che cosa vuole?
4: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
6: Un attimo, è qui mio marito, glielo passo.
4: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
7: Pronto?
4: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
7: Io non ho niente di agricolo.
4: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
7: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
4: Ma che cazzo me ne frega mi? Cosa me ne frega mi? Che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
7: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
4: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
7: Mi dia il suo numero.
4: Io sono un pubblico ufficiale. Allora.
7: Ma io ho uno zio che è generale della finanza.
4: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
7: Mi dia il suo numero.
4: No, provi ad alzare la voce con me,
7: Io sto registrando la telefonata. Mi dia il suo numero.
4: Lei sta registrando.
5: Evasore
4: fiscale. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
5: Richiamalo subito.
8: Bravi. Round 2.
7: Fight. Pronto?
5: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
7: come si permette lei, scusi?
5: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì. E
7: venga, l'aspetto.
5: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
7: Venga, l'aspetto, venga.
5: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
2: Final round. Fight. Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
7: Pronto?
4: Oh.
7: Sì?
4: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
7: Ma siete grandissimi.
4: Ciao, sono Furio del Trio Medusa, facciamo un applauso.
7: Siete grandissimi.
4: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
7: Un bacio a tutti quanti. Dai, siete allora... grandi, complimenti per tutto.
4: Domattina,
7: scherzo riuscitissimo.
4: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
7: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
4: Te lo ascolti registrato. Un altro saluto, dai. Viva Radio DJ, dillo.
7: Ciao a tutti, viva Radio DJ.
4: Grande, ciao Cello, ciao. Perculata nella perculata. Ciao, sono il Trio Medusa.
2: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Una tribù di aborigeni bergamaschi rimasta completamente isolata per decine di migliaia di anni. Era stata questa la grande scoperta di Cristoforo Rompicoglioni, senza dubbio il più grande antropologo a cui l'Italia abbia mai dato i natali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 giugno, di questo Indiana Jones delle cumpe neandertaliane si sono perse completamente le tracce e i parenti si punzecchiano vicendevolmente i genitali gonfi d'angoscia come i loro cuori. Ma chi era Cristoforo Rompicoglioni? Nato a Bergamo, in provincia di Polenta, cresce in una famiglia molto agiata. Se con molto agiata si intende povera da far schifo alla peggior merda. Il padre, Gian Patè Rompicoglioni, è un coltivatore di erbacce abusivo che in gioventù aveva avuto diversi guai con la legge per aver provocato più di una caduta al Giro d'Italia, inserendo di soppiatto la propria erezione fra i raggi dei concorrenti in fuga. La madre, Pecorina Giovedì, è una collezionista di pidocchi con l'incontrollabile passione di defecare nelle cantine altrui e vantarsene in chiesa. In questo ambiente protetto, Cristoforo cresce allegro e spensierato, scoprendo presto la propria grande passione, ovvero l'antropologia. Sì, abbiamo una prima telefonata.
5: Sì, pronto, sono Giovanni Stroppa, ma vorrei rimanere anonimo.
4: Sì, perché... è partito male, però dica.
5: Perché no, più che altro perché siccome mi conoscono, cioè come Giovanni Stroppa, c'è anche sul citofono,
4: sì,
5: in via Alfieri al 13,
4: sì,
5: vorrei rimanere anonimo, cioè che,
4: certo,
5: che non si sappia che mi chiamo Giovanni Stroppa.
4: Sì, lei abita al piano?
5: Terzo. Mi raccomando però che non si sappia.
4: No, assolutamente.
5: Vorrei rimanere anonimo, cioè anche tutti i miei dati, sono sicuri, no, i dati?
4: Sì, sì.
5: No, perché poi no, gli colleghi di Dalmine dove lavoro io, al turno,
4: sì,
5: 8-14,
4: certo,
5: poi sanno che sono io, quindi si rimane anonimi.
4: Ah, sì, certo, assolutamente.
5: Allora, volevo dire che non l'ho visto.
4: Perfetto.
5: Quindi se vi può servire... Dovete scremare tra 8 miliardi di persone. Ecco, toglietene pure uno, io.
4: Ok, quindi scriviamo anonimo, no, non ho visto.
5: Anonimo, mi raccomando, non scrivete
4: Giovanni Stroppa, via Alfieri 13,
5: quello lì, esatto,
4: secondo piano.
5: Mi raccomando,
4: Dalmine.
5: Grazie
4: a lei, arrivederci.
5: Spero di aver aiutato.
4: Acciderboli. L'antropologia, dicevamo, una parola di cui non avrebbe mai afferrato bene il senso, ma che gli piaceva ripetere a voce alta dalla mattina alla sera. Fortunatamente per lui, ormai le università sono obbligate a far laureare chiunque, pena la perdita delle sovvenzioni. Così il nostro... Attenzione, una telefonata importante!
6: Pronto?
4: Sì?
6: Sì, salve, mi chiamo Carmelo.
4: Sì, salve a lei.
6: Sono un bird watcher.
4: Sì, e quindi?
6: Credo di aver visto quel signore lì.
4: Ah, durante una seduta di birdwatching?
6: Sì, allora, io ero come sempre al campetto di calcetto dove giocano i ragazzi, no?
4: Sì.
6: E ho aspettato come sempre che entrassero negli spogliatoi.
4: Scusi, però, la interrompo un attimo. Con birdwatching lei intende guardare
6: gli uccelli,
4: i cazzi,
6: sì.
4: Certo.
6: Sì, guardo,
4: certo,
6: gli uccelli, me lo meno.
4: Sì.
6: Mentre guardo
4: il suo.
6: Guardo i cazzi.
4: Sì.
6: Allora, mi sembra... Come ce l'ha il cazzo? Posso avere una foto?
4: No.
6: Perché sono sicuro... Non ha una descrizione del suo cazzo.
4: No, abbiamo la foto segnaletica e vestito.
6: Ah, Non si vede neanche un po' se gonfio il pacco?
4: No.
6: Perché se mi dà una descrizione io potrei aiutarvi, eh?
4: No, sappiamo che era vestito di verde, che è alto 1,78 m e con i capelli grigi.
6: Com'è il fisico? È bello?
4: Medio, normale.
6: Ah.
4: Piaciuto? Eccala.
6: Va bene. Come porti i capelli?
4: Signor Pedrazzi, ci risentiamo alla prossima puntata. Il nostro Rompicoglioni, dicevamo, viene proclamato dottore in antropologia da una commissione che si toglierà la vita per la vergogna la sera stessa. La festa di laurea di Cristoforo dura 3 giorni e 3 notti, al termine dei quali, sull'orlo del coma etilico, il neolaureato comincia a vagare senza meta nei boschi sopra Bergamo Alta, incappando per caso nella più grande scoperta antropologica degli ultimi 100 anni. Una comunità di cannibali bergamaschi che fino a quel momento aveva vissuto isolata dal resto del mondo da più di 40.000 anni. Di cui proponiamo alcune immagini di repertorio.
0: Chi l'ha svisto?
7: Padre! Ti mangio!
5: Puta, mangio il cervello!
7: Mangio il cervello!
5: Ti ho detto io!
7: Il cervello piace anche a me!
5: Mangio io!
7: No, mangio io, porca!
5: Mangio io, porco!
7: Porco, mangio anch'io!
5: Vengo metà per uno!
7: P***! porco!
4: Rompecoglioni non perde tempo e posta su Instagram il video della sua grande scoperta. Truppe televisive e ricercatori di tutto il mondo si precipitano sul posto per ammirare la strabiliante scoperta. Attenzione, una telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, volevo sapere quando finisce il programma.
4: Dunque alle 23.30 circa.
2: Dai, cazzo, potete chiudere prima?
4: No, perché?
2: Perché c'è un film in seconda, terza serata.
4: Ma intanto rimane a quell'ora lì, non è che se...
2: lo so, ma sono un po' stanco.
4: Sì, ma guardi che se chiudiamo prima non va prima.
2: Siccome mi si chiude un po' l'occhio, sì. Ci tengo a vedere il film. Il videoregistratore li fanno più?
4: Vero.
2: E allora non ho la TV on demand e non ho abbonamenti.
4: Ah, però può andare su Rai Play magari.
2: Ma potete fare metà adesso e metà dopo il film?
4: No, guardi, è così, questa è la programmazione, il palinsesto.
2: Vabbè, si può cambiare, tanto voi siete live, vero?
4: Sì.
2: Allora lei si ferma, manda il film.
4: No, non si può fare.
2: Porco...

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle, chiaro?
1: Ti ho detto che ti devi fermare!
2: Guardi...
1: Sono stanco, voglio vedere il film!
2: Sì, facciamo così, le mandiamo la videocassetta.
1: Guarda che l'hai detto, me la mandi! Non ho il videoregistratore!
2: Sì, non ce l'ha, allora un DVD. Sì.
1: Guarda che se mi addormento poi e non vedo il film, mi incazzo, eh!
2: D'accordo.
1: Porco...
0: Chi l'ha svisto?
3: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105 presenta 105. La bastardata del giorno.

0: Il pepe peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zoo di 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zoo di 105.
2: Ok.
3: Recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico. Ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago. Io ti spiego in questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega.
3: Sì,
2: un attimo.
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella. Sono delle arachidi salate in superficie. Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione, ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto, comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente disperdere.
3: Esattamente.
5: Un po'.
3: Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché le spiego molto brevemente il concept di questo, di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca, non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria la nocciolina.
5: Sì, no, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente, cioè, perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziati, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se l'irradamento è diventato più significativo.
3: Sì, parecchio.
5: Bisogna magari prendere anche il couvret.
3: Cos'è il couvret?
5: Il couvret è il prodotto che si dà anche Silvio in testa. È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Perché Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising. Praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli. La parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma è comunque molto simile, poi molto bello, da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve e poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, senta, io se no, se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salato in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando Arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisci?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano gli arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Scherzo, cioè, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
5: No, dopo se no le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci.
5: Salve,
6: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: Mette il viscoso le ginocchia.
1: Viscoso. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione.

0: critico.
1: Andiamo avanti.
2: Basta. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Questa sera Super Quark.
5: Ok, sono bruciato un abito per fare la testimone, ma ha scambiato tutta la pellicetta.
6: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi? Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedame, alto 7.567 metri, o il monte Koukatsketefreka, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica dei popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato, ricco di colori e profumi. Il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barbogne a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
5: Sì, buongiorno, sono Carmen.
6: Sì, pronto, ciao, l'ordine è pronto, sta arrivando.
5: Ma di cosa stai parlando?
6: È l'ordine, è Dragone d'Oriente, l'ordine che ha fatto Marco.
5: Marco?
6: Sì, ha fatto l'ordine Dragone d'Oriente, sta arrivando, ma io c'ho dubbio sulla viola, non so se è l'Apollo o Gambero.
5: No, ma ascolta, ma senti, ti fermi, qui non c'è nessun Marco.
6: Ma tu perché sei cattiva?
5: No, ma qui non c'è nessun Camarco, di chi che cerchi?
6: Io di Ottica, di via Mos 46 bala Ordine, Marco, solo che ho il dubbio sul raviolo Polo Gambero. Non c'è Marco? Ho sbagliato nome? Mio collega ha sbagliato nome. C'è Mario? Scrive male.
5: No.
6: Non c'è Mario. No. Marta?
5: Marta sì.
6: Ah, Marta! Marta, sì. Marta! Marta ha chiesto.
5: Ma cos'è? Cioè, allora... Ma cos'è che devi consegnare?
6: Ordine, devi... cibo, ordine Dragone d'Oriente. C'è un noodles gamberi, un raviolo polo.
5: Non lo so, io nessuno mi ha detto niente, io non so niente.
6: Ah, allora... d'accordo. Allora, deve arrivare
5: scusa,
6: all'una.
5: Io non so niente.
6: Ok, ti scuso, allora, arriva all'una.
5: Aspetta un secondo, Marta, un attimo. Tesori d'Oriente, ma
6: Dragone, Dragone! Dragone d'Oriente, no, tesori. Tesori
5: che
6: e
5: cosa
6: shampoo.
5: D'Oriente?
6: E Dragone.
5: Dragone. Marta ha ordinato delle cose che devono consegnare qua del cibo.
6: Sì, ma io non so se lei vuole raviolo Polo o gamberi. Questo dubbio.
5: Non lo so, ma signora, io sono qua in ufficio, la signora Marta non è qui, io non glielo so dire.
6: Mi ha dato questo numero, Marta.
5: Sì, però a me non mi ha avvisato, io non so niente. Senta, mi dà un suo numero di telefono che adesso sento Marta perché non è in ufficio.
6: Richiamo...
5: La richiamo?
6: Sì, la chiamo io.
5: No, no, mi dai un numero che
6: no,
5: devo
6: richiamo...
5: avvisarla.
6: Sì, d'accordo.
5: Dimmi.
6: 02?
5: Sì.
6: 33 8 Lu.
5: No, no, non ho sentito. 02 poi?
6: 382.
5: Non capisco. 02, dopo 02?
6: 382 l'1 la.
5: 7821?
6: La l'uno.
5: La l'uno? No, ma ascolta, io non capisco di che cosa dici. Mi devi dare dei
6: Senta,
5: numeri.
6: Senta, ma è difficile per me dare di numero, capisci? Io ti li chiamo io tra 3 minuti, va bene? Chiama Marta, ci sentiamo tra 2 minuti. Ciao.
5: Ok, va
6: ciao.
5: Bene, ciao.
4: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Buongiorno, sono Carmen.
6: Sì, ciao Carmen, l'acqua bolle, sì. Devo buttare la viola. Dai, sentito Marta?
5: No, mi chiamavi no. Tu Marta,
6: ma io,
5: scusami.
6: Io sono questo numero, io sono questo numero. Io richiamavo te perché
5: ah,
6: io sono...
5: sì, tu richiamavi me.
6: E te,
5: oh,
6: allora,
5: mia.
6: Però ascolta, io devo inviare ordine, sennò io perdo ordine. Quindi io manda, ti regalo 4 voltini primavera. Posso fare questo, ma io manda. E esce ordine, tra 2 minuti parte il pony.
5: Va bene.
6: Allora, via fate bene fratelli, arriviamo 5 minuti.
5: No,
6: d'accordo?
5: Via fate bene fratelli, no.
6: No, noi stiamo, scuola. No, sì, ho capito, no, so indirizzo, so, io so. Fate bene fratelli, 2 minuti parte, 3 minuti arriva, 5 minuti arriva.
5: Va bene.
6: Sono
5: okay.
6: 32 euro, contanti, grazie.
5: Ok,
6: ciao Carmen,
5: ciao.
6: Ti regalo 4 imbattini di primavera, 2 biscotti della fortuna che sei stata simpatica.
5: Va bene, grazie.
6: Grazie, ciao Carmen.
5: Ciao,
6: tanta
5: ciao.
6: Fortuna a te, ciao. Brava Carmen, Carmen italiana no, figlia di puttana.
4: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
6: Capito italiano, figlio di puttano?
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo.
2: Il segreto.
3: Il segreto.
2: Quale sarà il segreto?
3: Il segreto.
2: Voglio saperlo.
3: E non me ne frega un cazzo.
2: Secondo te che cos'è il segreto?
4: Il segreto.
3: Sono lacerato dal dubbio.
2: Segreto. Vogliamo saperlo tutti. Qual è il segreto?
4: Merda, come sono curioso.
2: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
5: Ma non dire cazzate. Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
6: Serbastraccia! Serbastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
7: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume.
6: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete. Non senti che suonano alla porta?
7: Sì, signora. Vado subito a dirgli di smetterla.
6: Ma no, cretina, vai a vedere chi è. Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato in pasto alle suore.
8: Potrei farle la stessa domanda.
6: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
8: Vaffanculo! Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda.
7: Arrivo! Arrivo!
9: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo.
7: Oddio, un cavaliere Jedi!
9: Mi ridono i peli del buco del culo. Non sono un cavaliere Jedi, cara figliola. Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata. Sono qui per la consueta benedizione natalizia nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
7: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre. La prego, si accomodi.
6: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
7: È Padre Tritongo, donna Ruanda.
6: Cretina! Ma non lo sai che io e Padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
9: Ho ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
6: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, Padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
9: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno.
6: Mi fai schifo, Padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo!
9: È Cristo e anche nella Madonna, quindi non vuole che benedica Villa Calabria.
6: No, no, fuori dai coglioni!
9: Bene, dai. Vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
7: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
9: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo, crepano tutti. Dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
6: No, non puoi dirlo a nessuno.
8: Potrei farle la stessa domanda.
9: Il segreto di donna Ruanda è...

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nelle profondità della giungla selvaggia, un neonato viene abbandonato al suo destino perché è davvero troppo grasso.
3: Tesoro, fidati di me, è troppo grasso, lo dobbiamo abbandonare.
4: Sì, forse hai ragione tu. Abbandoniamo sta merda.
2: Cresciuto dalle scimmie, sotto la costante minaccia di bestie fameliche e della spietata legge della giungla, diventerà un adulto paffuto e temerario. Ma quando il mondo degli umani bussa alla sua capanna, sarà costretto a scegliere fra l'istinto animale e la voce della ragione.
5: Apra sta porta, siamo del fisco.
2: Quest'autunno super comparsa vola di liana in liana in Tarkian, l'obeso della giungla.
6: Benissimo, benvenuti a tutti sul set. Oggi giriamo l'ennesima pidocchiosa, inutile, non richiesta riedizione di un grande classico del primi del Novecento, Tarzan. In questa versione più politicamente corretta, che strizza l'occhio alle persone obese, ai grassoni, insomma. Dunque ci troviamo, come vedete, in questa giungla di cartapesta, brutta tra l'altro, e la bella Jane si è persa appunto in mezzo alle foglie ritagliate malamente da dei fogli a quattro e viene cerchiata da questi quattro albanesi ricoperti di pelo che dovrebbero essere tigri fameliche, quando l'intrepido Tarkian arriva di gran carriera e la trae in salvo. Si attacchi alla liana e entri in scena facendo oh, oh, il tipico urlo di Tarzan e tragga in salvo la bella.
7: Camera speed.
8: Sound production, take one.
9: Action!
10: Cioè, mi devo calare?
11: Salve. Allora, io sono la liana.
10: Ecco. Attacchi alla liana, vada. Scusi, c'è uno col pene di fuori che è salito sull'albero e dice sì. Che mi devo attaccare al pene.
6: Sì, guardi, sul fatto che lei si debba attaccare al cazzo sono d'accordo con lo sconosciuto.
10: Sì.
6: Ci ho detto, no, non è la liana che penzola dal signore che deve utilizzare, ma quell'altra di scena, il tubo che scende dal soffitto, che è provvisto di assicurazione.
10: Vado?
6: Sì, adesso sentirà un ruggito, glielo faccio io, però poi lo mettiamo in post-produzione, il ruggito di una tigre famelica, eh? Appena ode il ruggito, la signorina temerà per la propria incolumità, capito?
10: Mm-mm.
6: Benissimo.
9: Action!
12: Oh no, la tigre in mano circondata, non posso muovermi.
6: Stop.
12: Perché?
6: Lei è Jane.
12: Sì, io ho schedulata per Jane.
6: Sì, perché lei è vietnamita?
12: Perché dice piace manga porno?
6: Allora, non piace manga porno.
12: Piace, allora mi ha preso me.
6: Ma lei dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri.
12: Sì, ma costo anche 4 euro al giorno.
6: Assunta, andiamo, azione.
9: Action!
12: Non posso muovermi, aiuto! Qualcuno mi aiuti, aiuto!
6: Mamma mia.
10: Può chiedere alla signora se stira le camicie?
6: Stira le camicie? Ma glielo chiedo a lei poi!
12: 2 euro al giorno.
9: Action!
2: Il coraggioso Tarkian vede la povera giovincella legata e intrappolata e si lancia dal ramo dell'albero sul quale si trova, aggrappandosi alla liana.
10: Cazzo! Si è spezzato una gamba!
6: Ma porca puttana, doveva atterrare i piedi! Ma che atterra de culo?
10: C'è una frattura esposta, si vede il femore!
2: Ma essendo un maldestro antipato, si spezza una gamba.
9: Action!
10: Io Tarkian! Uomo di giungla, Tarkian vivere su pianta, alta come uomini con pelo coda. Tarkian vede tu, soccolata nella giungla, è grande pericolo.
6: Mamma mia, ma chi ha scritto sta
10: strozzata? Sì, effettivamente è una merdata.
6: È la roba, una cosa, prego, vada avanti, scusi l'interruzione, prego.
10: Tarkian viene correre, forte e veloce, come liane dondola vento. Tu non ho paura, Tarkian protegge tu. Gatti striscia ora scappa!
6: Sì, e mo spunta il gabibbo e le veline, ma che sono i gatti striscia? Ah, le tigri sono i gatti striscia!
12: Facile!
6: È facile, sì, prego, vada avanti!
12: Io mi chiamo Cheng Pu!
10: Cheng Pu! Nome bello, cosa bella! Tu stare insieme, Tarkian! Giungla cattiva, Tarkian buono! Tarkian impara Jane a imparare giungla!
6: Ma che ben meridionale questo, scusi, Tarkian impara Jane!
12: Mi dispiace, Tarkian, ma devo tornare all'accampamento. Mio marito, che amo tanto, e mio piccolo figlio appena nato, che amo ancora di più, mi stanno aspettando e ora saranno in pensiero per me.
6: Ma che, stanno a festeggiare che se ne vada dal cazzo. Vada, vada avanti.
1: Comunque mi sta venendo il durello, per signorina...
6: Lei adesso lo scimmione antropomorfo la aggredisce. Azione.
1: Cioè io? Devo scopare?
6: Sì, lei cerca di approfittare banalmente della fanciulla sperduta e... No, non faccia versi da ghiottone, è una cosa orribile.
9: Action!
12: No, non lasciami, lasciami brutto ciccione! Aiuto, aiuto! Tigri, tornate subito qua!
11: Ma sto smando!
6: No, come? Ma scusi!
12: Di manga porno, te l'avevo detto!
6: Ma come sta smando? Ma è una merda questo set! Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa! Pausa per sempre! Andatevela a fanculo!
1: Sigarette?
2: Adesso che Tarkian è venuto, come finirà questo drammatico film? Sappiamo bene che gli uomini, una volta raggiunto l'orgasmo, non hanno più interesse nella preda. La nostra protagonista riuscirà a fargli venire di nuovo voglia, calcolando il periodo refrattario, o finirà divorata dalle tigri. Scoprilo nel nuovo capolavoro di Burrasconi, Tarkian, il ciccione della giungla. Presto al cinema.
7: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
14: Ciao Hermione, guarda, ho imparato l'incantesimo dell'autosoffocone. Simsalabim, mi faccio un bel popin.
15: Ron,
14: aspetta che sto s***ando.
15: Ron, fermo, basta. Ron, sei il solito pervertito. Invece di spupazzarti nelle mutande, pensa a uno scherzo da fare a quella ratatouille di merda di Harry Rotter.
14: Potremmo fargli l'incantesimo della chiappa, chiappa cappelle lapponi. Non so neanche che cazzo vuol dire, però mi fa ridere.
15: No, ci vuole qualcosa di più originale. Ci sono il morso del cobra dall'alluce valgo.
14: Sango un ladro di merda, che questa è la canzone dei puffi. E a te ti ha sbattuto in culo un fuoco il drago. Annotatelo. È una denuncia da parte di Pufflandia per plagio della sigla.
16: Mararario
15: Harry Rotter, amico.

0: Silenzio! Rarry, figlio di una segaiola maldestra Rotter, che cazzo hai da piangere?
1: Ah, non silente! Hermione mi ha avvelenato con il mosso del cobra dalla luce valgo!
0: Bravissima Hermione! Hai guadagnato 10 punti per la casa del Grifondoro!
1: Sì! Ma come brava? Io sto per morire! Cosa devo fare?
0: L'unico antidoto per il morso dell'alluce valgo è la diarrea dell'abracarab...
1: Adesso voglio vedere...
0: È la diarrea della rara barrarra barrarrararra fenice!
1: Mettetevi comodi, eh? Allora... Diarrea dall'ara barara rara rara fenice? E dove la trovo un'ara barara barara rara rara fenice?
0: La devi invocare con questo incantesimo. Correrebbe la corriera, il corsaro corru...
1: Cagare, vai, vai, sei scemo? Che cazzo devo fare?
0: Il corsaro corrubberebbe la birreria barbina. S'arrenderebbero i barbari nel burrone. Che l'arra bararra bararrarrar fenice compaia in questo androne.
1: Corriva la Corriva la corriera! Il corsaro corrubberebbe. Corriva la corriera! Il corsaro corrurerebbe la birreria barbina, s'arrenderebbero i barbari del burrone, che l'ara barara barara rara fenice compaia in questo androne! Ha funzionato! Ecco l'ara barara barara rara rara fenice! Ara barara barara rara fenice! Caga la barara barara barara fenice! Ho detto caga ara barara barara barara fenice! Caga! Caga ara barara barara barara barara fenice! Ha cagato! Sono salvo!
0: Rarry!
1: Sì, Anu Silente?
0: Prima scherzavo. La diarrea di Fenice non ti salverà. Non c'è nessun antidoto per il veleno che hai preso.

0: come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter.
1: È il par...
0: Grazie Ron.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi, uccidi, uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
5: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
4: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
4: Se non era per me,

0: se non è per me non facevate nemmeno la pare, se non riassumisce la notizia su e quell'altro becco morto che c'è vicino.
1: Ma va a cagare, va!
0: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
3: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
5: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
5: Stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
6: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
7: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
7: Pasqua, ancora la sai.
8: La raglia, alla p***ana d'esordo.
4: Ma chi è questo figlio di p***ana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
4: ma fate
7: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. No. This is zoo. Only for you.

0: it's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
3: Gabri Pontifex.
4: Minchia, zio fan! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi caputo? Ma l'ha scritta a te questa classifica?
5: Sì, Gabri.
4: Ah, ho capito. Faccio io allora.
6: Nuova entrata!
4: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
7: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap, rap, rap, rap.

0: tanto. Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yogi.
1: Pronto?
2: Ehi.
1: Ehi.
2: Sto a posto?
1: Sì.
2: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
1: Anche no.

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, minchia, ma quanto spacca questa traccia, è veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop, fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare? Fammi
2: Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo. Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero uno.

0: Minchia, zio, qua sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararacicicocco3civettesulcomò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, taxitaxi@gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò,
1: sì, Gabri,
0: quel tasto lì,
1: sì, Gabri,
0: non dico la parola perché sennò tu parli,
1: sì, Gabri,
0: questo qua, quello che ho scritto play,
1: sì, Gabri, sì, Gabri,
0: questa lei come brucia, la brucia, oh, boh, sì. Guarda, c'è quella taccata che si fonde, incredibile,
1: sì, Gabri,
0: oh, boh, sono una candoia.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Un uomo di legge. Un uomo di legge. Che è riuscito a farsi largo nella vita nonostante un'imbarazzante malattia.
4: Pronto? Il commissario Tourette sono!
5: Sì, allora, la battuta.
6: Sì.
5: Scimmiotta.
6: Cosa?
5: No, dico scimmiotta un po' Montalbano. Montalbano sono, capisci?
6: Montalbano?
5: No, è una battuta famosa, l'unica forse di Montalbano è Montalbano sono. Quindi lei deve scimmiottare, scimmiotta.
7: Action!
4: È pronto? Il commissario Tourette sono.
5: Ma anche io che effettivamente le do questa indicazione. No, deve essere pronto. Pronto?
6: Chi è?
5: Non lo so, ha chiamato lei. Non faccio lo spiritoso. Pronto, il commissario Tourette sono. Questo deve dire. Perché è una battuta che.
6: Cioè, con accento meridionale.
5: Sì, riecheggia Montalbano. Lei riecheggi, prego.
7: Action!
4: Pronto?
5: No, vabbè, ma sei. Scusi, ma è possibile. Allora, dica semplicemente, pronto, il commissario Tourette sono. Dopodiché le viene un attacco di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette?
6: Quella che va in bagno.
5: Chi è?
6: Che è l'intestino.
5: Quelle toilette, non c'entra niente. No, Tourette sono quelli che dicono cazzo fica culo tette, che gli partono quelle parolacce. Che sì. Non controllano la cacolalia.
7: Action!
3: Una storia di criminalità. Coraggio e amore.
4: Pronto? Il commissario Tourette sono. Porco.
5: No! Dale! Sì, vabbè, buona. Sì, è entrato nel personaggio.
7: Action!
3: Ma un brutto incidente rischierà di rovinare tutto.
8: Commissario Tourette, abbiamo ricevuto una soffiata dal nostro informatore.
4: Ottimo, agente troia, merda, puttana, zoccola, bastarda! Fate preparare una volante.
6: Scusi signorina, volevo essere.
5: Non deve chiedere scusa perché questo attacco lei non lo percepisce. È come un tic.
6: Cioè, non mi rendo conto.
5: Eh no, non si rende conto, cazzo figa culo tete merda, bene, puttana.
7: Action!
8: Commissario Tourette, se la nostra relazione dovesse diventare pubblica, rischiamo entrambi di perdere il posto.
4: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro.
5: Cos'è sta roba? Deve dire le parolacce, cazzo merda culo pene, troia puttana, così, deve dire le parolacce.
6: Sei molto bravo.
5: Grazie, ma non ho la Tourette, sono semplicemente una persona capace di improvvisare. Improvvisi anche lei, che gli devo scrivere le parolacce?
6: Non sono.
5: No. Non è.
6: Cioè, non ne conosco poche.
5: Cosa conosce?
6: Puttana.
5: Puttana, va
6: scusi,
5: bene.
6: Scusi signorina.
5: Non chieda scusa.
6: Troia. Scusi signorina.
5: Non chieda.
6: Zoccola, scusi.
5: Vabbè, allora scusi, lo fa apposta. Puttana.
6: Può essere una sindrome di Tourette educata, però.
5: Light. Tipo, cosa dice, prostituta, passeggiatrice?
6: Vabbè, ci provo, beh.
5: Prego.
6: Scusi signorina.
5: Sì, la signorina è avvisata.
7: Action!
4: Agente femmina, per te sono disposto a rischiare questo ed altro. Facciona di merda.
5: Facciona di merda, cos'è? Boldi. Deve impregare, perda il controllo, perda le staffe.
7: Action!
4: Agente femmina, per te sono disposto a rischiare questo ed altro. Porco!
5: Ecco. Già meglio. Vabbè, la teniamo.
6: Una basta?
5: Sì, avanza a sto punto. Andiamo avanti.
3: Questo autunno super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
9: Commissario Tourette, lei è accusato di.
5: Ma perché si ferma sempre? Alla prima virgola si ferma!
10: Si pianta.
9: Non ne so leggere le virgole.
5: Ma lei è una stampante che si inceppa!
7: Action!
9: Commissario Tourette, lei è accusato di istigazione al suicidio. Come si dichiara?
4: Mi dichiaro innocente, vostro onore, figlio di puttana, porco. Bastardo! Cane, pezzo di merda! T'ammazzo la famiglia! Puttano! Troio! Merda!
9: Portatelo via!
4: Cane
9: bastardo!
4: Pene nel culo!
5: Ma sai che è migliorato tanto? Istantaneamente.
6: Ecco, gli uomini ci riesco.
5: Ecco le signorine che le dispiace.
6: Scusi signorina, non volevo.
10: Okay. Prego, mi piace.
5: Le piace pure, capito? No, senta, scusa, c'è quella puttana, ha detto che non era capace di dirlo. Allora, vabbè, il trailer è andato fortunatamente. Adesso abbiamo un aspirante suicida che minaccia di buttarsi dal balcone. In quella. Il commissario Tourette giunge e insiste per dissuadere personalmente il poveraccio, ma a causa della patologia, appunto la sindrome di Tourette che lo tormenta, ottiene esattamente il risultato contrario, cioè l'aspirante suicida se butta e questo darà via a tutti gli eventi successivi, il processo nel quale viene coinvolto eccetera. Pronti a girare, motore, azione!
3: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
2: Basta! Basta! Non ne posso più delle cose! Io la faccio finita! Io mi butto!
4: Agente femmina, mi dia il megafono! Voglio trattare personalmente con questo poveraccio! Figlio di troia, bastardo, cane, puttano! Pene nel culo!
5: Bravissimo. Quasi a livello del morituro.
7: Action!
8: Ma commissario Tourette, è sicuro che sia una buona idea?
4: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei cosi.
5: Cosa? Sacri doveri di tutore dell'ordine?
4: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei sacri doveri di tutore dell'ordine. Porco!
5: Ecco.
4: Braccio, merda, culo.
5: Bravissimo.
4: Sporcizia.
5: Bravo, bravo.
4: Piedi storti.
5: Sì.
7: Action!
8: Ah, come eroico, commissario.
2: Basta, basta, io mi butto, mi uccido, lo faccio, ma io mi ammazzo!
11: Ehi, amico, sono il commissario Tourette! Si risolverà tutto, manteniamo la calma!
4: Brutta merda, buttati che non vali un cazzo, sacco di merda! Ti piscio sopra quando atterri, cane bastardo, sfracellati, po'...
5: Sempre meglio, bravo!
2: Oddio, anche la polizia pensa che dovrei buttarmi, io non valgo veramente un cazzo! Io mi butto adesso!
11: No, ma che dici? Sono certo che tu sei una brava persona! Ora prendi un bel respiro e scendi giù da quel cornicione! Ti prometto che andrà tutto bene! Muori, cane! Schifo, puzzi, merda! Maglietta verde, pene nel culo!
2: Questa è la goccia che fa traboccare il vaso! Addio, mondo crudele!
6: Meraviglia!
5: Hai visto come è morto bene? Qua sentiamo la puzza di Oscar,
6: È forte.
5: È molto bravo.
4: Oh no! Che tragedia! Mi spezza...
5: Vabbè, però un po' di partecipazione emotiva, comunque...
6: Ma me ne frega un cazzo.
5: Ma lei è corresponsabile.
4: Oh no, che tragedia! Mi spezza il cuore, mi si spezza il cuore! Porco... Merda, fica! Fica, maglietta verde, pene nel culo!
2: Godo, però, non l'ha detto. C'è un copione.
6: Ma che ti tiro uno
4: schiaffo? Lei si faccia i cazzi suoi!
2: C'è un copione, scusami!
4: Ma porco...
6: Alla Tourette?
4: No, mi sono incazzato! Pausa, 5 minuti!
3: Super comparsa e la straordinaria partecipazione di Antonio Summa. Questo autunno Super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
7: Aiuto!
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Allora, un aiutino. Allora, ognuno per sé, ma è ovunque. Stasera cercheremo un pezzo, un aiutino, un classico. Vediamo. Tutt'altro che banali. Un nuovo metodo. Affinare un punto di riferimento. Vediamo. Alla tigre.
3: Eccoci, dopo ore di viaggio, raggiungere il campo base nel pieno deserto del Gobi, in Mongolia. In queste radure spazzate da venti fortissimi, vive una specie di insetto, alquanto curiosa. La merda. La merda è un aracnide di grosse dimensioni, spesso confusa con il lontano parente, il ragno scorreggiato, delle grotte culate, più comunemente detto ragno loffa. La merda è molto grossa, rispetto ai suoi simili. Ecco, questo è un esemplare di grossa merda.
4: Sono un avvocato divorzista, sono un commercialista, sono uno dell'Equitalia.
3: Osserviamola, mentre esce dalla sua tana, che somiglia in tutto e per tutto, ad uno sfintere angusto. Infatti il ragno merda ama nascondersi per tutta la giornata, dentro un budello di gallerie, sotto l'albero del culo. Per sottrarsi al suo predatore naturale, la poiana Gianni, detta la poiana cantante, ghiotta di ragno merda.
4: No, no, no, no, lo sento. È lui, sta arrivando, scappate.
3: L'albero del culo. Nome mongolo del Ceratopsis magmaticus cagacazzis, facente parte della famiglia dei cactus, comunemente denominato pianta grassa. Questo culo grasso può contenere al suo interno fino a 10 merde.
4: Ciao merda. Quante merde ci sono qua dentro? Siamo in tanti!
3: Che possono uscire anche tutte assieme, in cerca di cibo.
4: Permesso, fame.
3: Le mosche sono il pasto preferito per questo aracnide.
4: Mosca.
3: La sua tecnica di caccia è molto semplice e geniale al tempo stesso.
4: Mosca.
3: La merda si mimetizza fra gli stronzi, tipici frutti dell'albero del culo grasso, aspettando che le mosche si posino per cibarsene.
4: Vieni moschina.
3: Nella prossima puntata saremo ancora in Mongolia per scoprire usi e costumi di un popolo antico e fiero di nomadi, gli Zingaroidi. Alla prossima puntata. Ora ne approfitto per mangiarmi uno stronzo, visto che ho fatto un lungo viaggio. Oh no, ho sbagliato. Ho messo in bocca una merda. Fortuna che non è velenosa.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un regno lontano e cammelloso.
2: Che cosa c'è lì in mezzo? Vai via!
1: Governato da un re con la moglie tanto zoccola quanto incauta.
3: Re Shahir, mi riesci ad informare?
4: Rincresce. Hai detto giusto Shahirar, ma mi rincresce. Non
3: è perché marocchino.
4: Ah, ma io sono regista.
3: È perché marocchino.
4: Vai.
3: Action! Re Shahir, mi riesci di...
4: Rincresce, non mi riesce, mi rincresce.
3: E non mi riesce.
4: È vero, ma a me mi rincresce se lei non gli riesce.
3: Re Shahir, mi rincresce di rinformarla che proprio...
4: Perché rinformarla? Info.
3: D'info.
4: D'info.
3: Re Shahir.
4: Un attimo che c'è la lancella che ridacchia.
3: E chi è questa, scusa?
4: Questa è Shahrazad. Ah.
3: Re Shahir, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
5: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
3: Vostra maestà, purtroppo non c'era la battuta.
4: Non era. Mamma mia, quanto è lungo.
3: Action! Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
6: Mi scopo gli schiavi!
7: Sì! Oh, che bello schiavo!
6: Mi scopo gli schiavi in giardino!
7: Oh, che bello che fare lo schiavo!
6: Guardate come mi scopo gli schiavi! Inculatemi in quattro!
4: Che fa? Scusi, chi è?
5: Scritto così.
4: No!
5: No, è lungo.
4: No!
5: No!
4: Sì!
5: Se no, dico...
4: Cosa no?
5: No.
4: Non è nonno, è no!
3: Action!
6: No!
4: Basta, quanto si dispera? Va bene così, no, faccio un no più generico.
5: Lo faccio?
4: Sì,
5: No! Un tradimento inaudito!
4: No, questo deve dire la voce fuori campo!
1: Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
5: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi...
4: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
5: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
4: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
5: Pervezzo.
4: Ah, ok, prego.
5: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
4: Giustiziare?
5: Narni?
4: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
5: Mo faccio giustiziare mia moglie e d'ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
3: Vostra maestà, vi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle attraenti. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
5: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
4: Dice che se segliava tutte le fregne e poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
5: Ma potete dirmelo così?
4: Ma siete persiani tutte e due, ve capite? Tra persiani...
3: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
4: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, scusi. Andiamo avanti.
3: È sempre da giù.
5: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa, che me la fotto e poi la coppo.
4: Ora, scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
5: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
4: Insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
5: Quindi io chiavo...
4: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
5: Va bene.
4: Ecco.
5: Dov'è la ragazza?
4: Lei.
5: No, scusi.
4: È vergine.
5: Capito, però. Cioè, scusi.
4: Infatti siamo nell'antica Persia.
6: Ho 44 anni.
5: Minchia. Portati.
6: Senti, ma lo facciamo con i vestiti?
5: Meglio, sì. Sì.
4: Vuole anche la maschera per la signora.
5: Sei girata. Ma scusi, non avete il burka?
4: No, non la usava. Non lo sa, questa è la Persia.
5: Allora, se posso...
4: Prego.
5: Questa la ammazzerei così.
4: No, questa prima te scopa.
6: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è
4: sì,
6: che...
4: Un anno fa l'ha dimenticato.
5: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
6: Me lo impresti?
5: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturone.
4: Le mettiamo una mollettina sul nasino,
5: No, scusi un attimo. Sì, io sono il re. Dico... No,
4: molletta regale.
5: No, io... Lei è morta subito.
4: No.
5: Via, altra vergine.
4: No, lei è nella finzione il re, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
6: Dopo mi porti a prendere un gelato?
5: No, scusi. Perché? Non è contemplato.
3: Scusi, la prima deve scoparsela.
5: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita, perché
4: sì,
5: mi sembra lucidissima.
4: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
5: Ah.
4: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
5: Sì. Va bene, allora...
4: La chiavi.
5: Si appoggi.
4: Sì.
6: Dove?
5: Dove preferisce, si giri.
6: Al muro?
5: Sì, si giri, ecco così.
4: Prego.
5: Ecco qua. Fatto, a posto.
6: Mi è piaciuto tantissimo.
5: Me no, però...
6: Vuoi essere mio fidanzato?
5: No.
6: Metti la crocetta,
5: no.
6: Sì, no, forse.
5: No.
1: ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
3: Sir, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate e ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
4: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
3: È un po' bruttina, di capire.
6: Ciao.
4: Alla David Lynch, capisci?
6: Ciao.
5: No, dai,
3: dai. Questo?
4: Non mi state prendendo in giro?
6: Ciao.
4: Basta dire ciao. Capito, sei presente, è a posto.
5: Va bene, dai.
1: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
6: Che bello, sono regina. Che bello, sono regina. E so anche bene.
5: No,
6: perché
5: allora,
6: ridi?
5: Allora.
6: Perché ridi?
5: Allora.
6: Perché ridete tutti?
5: Allora, signora Scena.
6: Perché ridi?
5: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
6: Forza, mio re, scoppiamo.
5: No. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia, ok? Bellissima Shahrazad.
6: Storia.
5: Allora, prima di input, questa è una storia lunga, ma lunga! Oh! Ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunghissima!
6: Ok.
5: Vai!
6: Allora, c'era una volta una ragazza carina ma un po' pelosetta che nessuno la voleva. Poi però arriva un re, la sposa, ci fa i bambini e basta.
5: L'altra
6: ti è piaciuta?
5: Sì, bellissimo, la dolcezza.
6: È arrabbiata.
5: Porca troia!
8: Forza, forza, Yemeni, Yemeni.
5: Boio, boio!
8: Bellissima, bellissima! Gatta, gatta, gatta!
6: Bravi tutti!
8: Bravi tutti! Ecco, allora, mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina,
6: sì.
8: Che dopo questa scena, guarda, con luttazione,
5: Entra un vichingo?
8: No, c'è la scopata.
5: Di chi?
8: Sua e del mostro qua.
5: È pazzo?
8: No, sono regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto. A me mi pagano.
6: No. Vuoi che facciamo le prove?
5: No.
6: Dai! No. Facciamo le prove.
8: Ve lasciamo soli?
5: No.
8: Pausa 5
5: no,
8: minuti
5: no, no.
8: Mettete un po' di musica e due tette di velluto.
6: Culetto parlante.
3: Ciao bello, divertiti, eh.
1: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le mille e una notte.
6: Ciao.
1: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
6: Ciao.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però. Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zoo.

0: Così, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli vuoi di me i figli puttani!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati.
11: No,
12: vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: lo puoi fare.
12: Vieni qua,
11: Leon San. Non cinese.
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela, tolgo la cela.
13: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
15: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: is the zoo, only for you.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Benvenino.
4: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce lo faccio più, ce lo faccio.
3: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
3: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta, quindi anche mentre la aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
6: Pronto?
7: Tarabia tapioca, scherziamo?
6: Come stai?
7: Sono Poldino, Santina.
6: Ah, sei tu, Franco.
7: Ma che ti ho detto Poldino? Ma che... Come stai, come? Santina?
6: Mica tanto bene, sai.
7: Ma hai capito chi sono?
6: Sì, Franco Santoro.
7: Sono Poldino.
6: Sei Poldino?
7: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
6: No, non ti conoscevo tanto, mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
7: Sì, sono Poldino, Santina.
6: Dimmi, Poldino.
7: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
6: Non tanto bene, sai.
7: No, tu... tu mi dovevi chiedere come stai, no?
6: Ah, devo chiedere a te come stai.
7: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so, cioè...
6: Stiamo a sentire.
7: No, niente.
6: Ho sentito Chielo.
7: So tutto.
6: Alfio.
7: So tutto.
6: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
7: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
6: Che cosa?
7: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
6: Io ho la cervicale, mi fa male la testa.
7: Ma non mi hai chiesto come stai?
6: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
7: Sì, ma non mi hai chiesto come stai.
6: E te come stai?
7: Sono cazzi miei. Così impari.
6: Sì.
7: Santina,
6: dimmi.
7: Dammi la parola d'ordine che è Humphrey Bogart e io ti passo tuo marito, vai.
6: Sì, ma come non me la ricordo la parola
7: d'ordine? Questa qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
6: Come?
7: Humphrey Bogart.
6: Erkel Norma.
7: No, Humphrey Bogart.
6: Ah, Erkel...
7: Humphrey Bogart.
6: Colmar.
7: Humphrey Colmar. No, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
6: Humphrey Colmar.

0: no. Amore! Sera. Amore! Pronto, Tomà. Amore, come stai?
1: No, tanto bene, caro.
0: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
1: Ho il cervicale, poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro, non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
0: Ah, quindi ti va tutto male?
1: Tutto male, tutto.
0: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
1: Che bravo che sei.
0: Grazie, amore.
1: Contenta.
0: E allora gioisci per me, gioisci.
1: Ho perso la casa.
0: C'hai mal di testa.
1: Ho perso i soldi.
0: Hai perso i soldi.
1: Ho perso tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
0: E la cervicale?
1: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
0: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
1: Dimmi.
0: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
1: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
0: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
1: Sì.
0: Conosco Gene Gnocchi.
1: E poi, che cosa devo fare?
0: No, Gene Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
1: Sì, mi sento quasi da morire.
0: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
1: Sì.
0: Chi è il numero uno al mondo?
1: Sì, tu.
0: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia? Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
1: Anche Alzio ha detto mi aiuta.
0: Ma chi è che c'ha la... Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
1: Sì, devo stare zitta,
0: ecco. Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
1: Tu.
0: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
1: Sì, brava.
0: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: mio marito Aldo ha la bamba buona.
1: Il mio marito Aldo Basso ha la bamba.
0: Bamba.
1: La bamba
0: buona.
1: La bamba, sì, la bamba
0: buona.
1: Suona.
2: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
3: Sì, pronto?
0: Sì, è pronto, buonasera.
3: Sì, buonasera a lei.
0: Se no, io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
3: Sì.
0: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freetom oltre il cortile. Nelle scorse settimane non abbiamo detto praticamente nulla e come da prassi anche oggi cercheremo di sfruttare al massimo le due ore tabellari per propinarvi un coming up dopo l'altro fino alla sigla finale, senza concludere nemmeno una piccola inchiesta sul mistero. Ma siate certi che ascolterete basi cinematografiche pazzesche e vedrete incredibili inquadrature di gente che scende da mezzi di trasporto con sguardo impegnato. E ovviamente le immancabili decine di dronate che manco in una incursione in Ucraina le truppe di Putin. Inizia un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom, oltre il cortile, Roberto Giacobbo, vestito come sempre da mentalmente disturbato in gita con il gruppo di ragazzi speciali, si lancerà in qualcosa di più grande di lui, ovvero l'esplorazione subacquea di una grotta dove alcuni speleologi hanno rinvenuto antichissimi resti umani, ma che noi non vi mostreremo perché dopo pochi minuti con le bombole Roberto ha rischiato l'embolia per un attacco di panico dopo essersi incastrato fra gli spazi angusti, essendo alto 2 metri per 130 kg.
3: Ecco amici, mi sono immerso da pochi minuti. Qui è molto buio e molto stretto.
4: Porca troia.
5: Che succede? Tutto bene?
3: Mi sono incastrato.
5: Mantieni la calma o andrai in iperventilazione e finirai l'ossigeno.
3: Ma chi cazzo me lo ha fatto fare, puttana Eva?
5: Calmo Roberto, stai calmo.
3: Tiratemi fuori da qui.
5: Te lo avevo detto di non usare la giacca tipo Sahara per le immersioni.
3: Ma quella cazzo di muta non mi entrava di merda.
2: Dopo decine di minuti di ansia per riportare in superficie l'inadatto tra una imprecazione e l'altra e un altissimo costo di merendine e snack avidamente divorate dal mega ciccio con i capelli da arabo anni 80, in seguito alla fame chimica da spavento, ci spostiamo in Egitto, a farci prendere per il culo per l'ennesima volta dal Pacciani egiziano, ovvero Zaudi Awas, il meno esperto della storia dell'egittologia mondiale, che sembra più un andranghetista che si finge dipendente statale. Il cialtrone imbarcherà ancora Giacobbo di minchiate su presunte scoperte, accompagnandolo attraverso un percorso turistico che costa 5 euro, ma che spaccerà per una esclusiva per la televisione italiana, al costo di almeno un deca che si inculerà alla faccia di Mediaset.
1: Siamo per la 200esima volta nella medesima piana di Giza, alla base della ormai stravista piramide di Cheope. Ci troviamo con il nostro amico storico, il famosissimo archeologo egittologo, tour operator, ristoratore, imprenditore edile, ma soprattutto venditore di fumo, Zaudi Awas.
6: Ciao Roberto, che piacere vederti.
1: Allora, Zaudi, che scoperta straordinaria hai fatto per cercarmi di notte al telefono con urgenza, pregandomi di raggiungerti con 10.000 euro in contanti qui in Egitto?
6: Mi hai portato anche le sigarette?
1: Certamente, come sempre. Compreso il formaggio grana, sotto vuoto.
6: Lo hai messo in frigo in albergo?
1: Ma che cazzo è? Una puntata di Masterchef?
6: Si scusa, è che qui fa caldo e mi si rovina. Allora, sei curioso di vedere la mia nuova incredibile scoperta? La mostrerò in esclusiva per il vostro programma e per tutti gli italiani.
1: Avete sentito? Avete udito bene le sue parole ridoppiate approssimativamente con la voce di un vecchio panettiere italo-albanese per essere coerenti a livello sonoro? Adesso Zaudi, invece di mostrare la sua scoperta alla comunità scientifica internazionale, ha scelto di farla vedere a noi. Un pidocchioso programma pseudo-divulgativo in terza serata su un canale secondario di un pacchetto di 47 canali di Mediaset. È incredibile, sarà certamente qualcosa di sconvolgente.
6: Guarda Roberto, inquadra questa antica mummia di gatto sacro, una vera rarità, rinvenuta stamane da uno scavo nella Valle dei Templi.
1: Accidenti, guardate amici! Dentro questa busta della spesa della catena Aldi vi è una preziosa mummia antichissima di felino sacro. Ma scusa Zaudi, ma la busta si è mossa e mi è sembrato di udire un lamento di felino?
6: Sì, scusami un attimo. La mummia è stata estratta di recente e ancora fresca. Basterà sbatterla un po' di volte sulla pietra. Ecco fatto, adesso è perfetta.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile, una commissione di inchiesta indagherà su Zhao Diawass per presunti maltrattamenti sugli animali. Avremo ospite un ciarlatano che ci imbarcherà di cazzate sul suo rapimento alieno. Andremo alla scoperta di un fantasma dentro la cantina di un bizzarro signore che colleziona bambole indagato per atti osceni fuori dagli asili. Cammineremo per 3 ore in cerchio fingendo di perlustrare una foresta spettrale a Perugia. Infine, andremo in Giappone ma non si capirà effettivamente il motivo del viaggio. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom Oltre il Cortile.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta
10: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Te ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile? Anche l'incesto no.
5: Così.
6: Che cazzo?
7: È così, e tu con tutto.
5: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
7: Bravo, bravo, bravissimo, bravo.
5: Ho studiato l'Actor Studio. Prenda queste rose, grazie.
8: Perdonami, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
5: Puttana ladra!
9: Para darte, mi amor.
0: Segreto.
10: A chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
5: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
10: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Ponte Vecchio.
5: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Ma tu che cazzo vuoi?
5: Sono entusiasta.
10: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
11: È vero,
5: io l'ho inculata!
11: Anch'io!
5: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico!
10: Che retto capiente! La nostra donna Ruanda ha un bel caratterino! E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto!
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda! Nessuno conoscerà mai il mio segreto!
10: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere.

0: Donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
1: Finalmente! Finalmente ci siamo! Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto!
0: Forza, Donna Ruanda!
2: Passo, passo!
0: No, cazzo, puttana Eva, Donna Ruanda! Non può passare! Deve rispondere! Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti!
2: Ma coglione! Non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
0: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
3: Potrei farle la stessa domanda?
0: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
3: Potrei farle la stessa domanda?
0: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di Donna Ruanda?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
2: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
0: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato! Peccato, la risposta è
4: Ero entusiasta di essere fra il pubblico.
0: La risposta esatta era... No, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
3: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle? Potrei farle? La stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
5: Perché non mi sono...

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.

0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
2: Sì!
0: Sì!
2: Sì!
0: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
2: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
0: Che cazzo!
2: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
0: Ma che schifo!
2: Aria!
0: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
0: Non se l'ha anche lavato!
1: Dai, dai, dai, sì.
0: Sì. Sì, sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più figa del mondo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max Pezzali, per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha salvato la fattoria e direi che porco era anche ora. Felice e trionfante torna in radio e con grande rammarico scopre che i suoi colleghi non ci sono più. Un messaggio in segreteria del terribile Cecchetto però gli fa scoprire che i ragazzi sono andati tutti a lavorare per la radio concorrente perché stufi di aspettarlo.
2: Ma porca troia, Leone, se ne sono andati tutti nell'altra radio, sti merda, cazzo schifo culo.
3: Out? Eh sì, mazzò. Non potevi mica pretendere che ti aspettavano in eterno, no? Ci hai messo 14 puntate per salvare sta cazzo di fattoria. Chita e Murt.
2: Però tu sei rimasto. Grazie. Sei un vero amico, f***o Finocchio figlio dei bastardi.
3: Mazzò, mica l'ho fatto per te. È che non avevo voglia di staccare i miei poster dal muro. E comunque, non sono mica l'unico a essere rimasto.
2: Ah no? Chi altri?
3: I ragazzini. Lucillo. Frosty Stone. Frogestone. Frogestongeton. Come cazzo si chiama? E John.
2: Beh, Johnny ragazzino, oddio. Sembra, ma in realtà guarda che ha 50 anni.
3: Ah, e senza contare quello che vive nella mia tasca.
4: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per... Up and down.
3: Basta, basta, torna alla task, Kit è morto.
2: E quindi dobbiamo ripartire da zero adesso. Devo fare un casting, troia.
1: Eh sì, Marco, ripartire non è facile, me ne rendo conto. Ma puoi farcela, fatti venire un'idea.
2: Allora ragazzi, dobbiamo riallestire le truppe. Avete qualche idea? Lucilla?
5: Il postulato di Euclide afferma che se una retta taglia altre due rette, formando angoli interni dalla stessa parte, la cui somma è minore di due angoli retti, allora le due rette, se prolungate, si incontreranno dalla parte dove la somma degli angoli è minore di due angoli retti.
2: Cazzo, quanto sei laureatissima. Che cazzo ci fai in mezzo a noi? Vabbè, Maggioni, hai qualche idea? Ah, giusto, tu sei mega momoide. Johnny?
6: Potremmo fare uno spot.
2: Uno spot?
6: Sì, un mega spot super figo in cui fai un annuncio che stai cercando delle nuove figure.
2: Sai che non è affatto una cattiva idea, cazzo merda culo.
6: Certo, potresti anche evitarti lo sbattimento e andare in onda con noi che ci siamo sempre stati, eh.
2: Sì, mi piace l'idea dello spot, facciamolo. Però non conosco nessun regista o produttori, eccetera, vaffanculo, eccetera, pizza minchia, vaffanculo, eccetera.
6: Beh, io ho qualche zio che potrebbe aiutarci.
2: Vai, presentameli, diarrea cacca pisciato.
1: E pronti via, Marco e Johnny vanno a Portico d'Ottavia, il quartiere ebraico di Pavia.
2: Ehi Johnny, ma qui è tutto in bianco e nero.
6: Dai Marco, dobbiamo sbrigarci. Zio Spielberg ha poco tempo di pausa per parlarci.
2: Un momento, tuo zio è Steven Spielberg, schifo merda bastardissima.
6: Sì, a lui volevo chiedere la regia dello spot. E poi ho chiamato altri zii che possono darci una mano. Vieni, sono tutti lì. Zietti cari, lui e Marco Mazzoli.
7: Hola amigo!
6: Aspetta, te li presento tutti. Zio Woody ha scritto la sceneggiatura.
8: Sì, ciao. Spero ti piaccia. Altrimenti mi toccherà rielaborarla e fare un altro film con Diane Keaton.
2: Porca merda, Woody Allen, merda porca.
6: Poi zio Hans Zimmer curerà la musica, lì ci sono gli zii fratelli Cohen che aiuteranno la regia e poi lì c'è anche George Lucas, che non ho ben capito che cazzo faccia, però è sempre in mezzo alle palle.
8: Beh, c'è un'altra cosa che ho scelto di fare. Ho deciso di affiancarti ad un attore famoso all'interno dello spot. Eccolo qui.
2: Ma quello è Morgan Freeman, puttana rotta in culo.
9: Ciao, sono Morgan Freeman, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Farò il cameo nel tuo spot.
2: Ok, forza stronzi, facciamo questo merda di spot, Finocchietto Cappuccino sborto.
1: E così Marco, insieme ai suoi nuovi amici scappellati, gira lo spot e dopo poco tempo finalmente va in onda.
2: Ehi, pezzi di merdissima, sono io, Marco ti spacco il culo Mazzoli, e sono qui perché quei merda dei miei ex soci mi hanno voltato le spalle, quindi devo riformare il team per far rinascere la fattoria di Radio Norba. Sei di Pavia? Sei convinto di avere una qualche propensione a mettere il mondo sottosopra? Sì? Allora sei la persona che fa per me, non è vero signor Freeman?
9: Sì.
2: Puoi dirlo forte, e ricorda, ti conviene chiamare Marco, puttana merda cazzo.
8: Allora Marco, ti è piaciuto? Beh, direi che è uscito molto bello, sì, no? Poi l'intervento di Morgan Freeman ha dato quel tocco in più.
7: È fichissimo, minchia cazzo Squarehouse.
3: Mazzo, hai scomodato tutti i mossi sacchi del cinema per far sta cacata. Mo vattino, va.
7: Beh, sì, spero che funzioni.
3: Ma che vuoi che funzioni? Tu sei malato. Nessuno risponderà mai.
10: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Quella cagata di spot è andato in onda una sola volta e già siamo sommersi di richieste.
7: Ottimo cazzo, dobbiamo fare i casting, minchia strato cazzo.
10: Però, calma.
1: All'orizzonte si prospetta una nuova avventura per il nostro Marco. Riuscirà a trovare dei degni sostituti per riformare la fattoria sotto una nuova veste? Chi lo sa? Ma voi non smettete mai di credere e ci vediamo alla prossima puntata. Però, calma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, sono Wend. Ah, guardi, ho una testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco, sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione?
0: Ma posso che mi sento a carene in Giacur? Pronto?
1: When the night was came for, I got a scene of a faccia di merda.
0: Ma ancora? Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When Gillen, Willegillegain, sei un figlio di puttana.
0: Vabbè.
1: When the lane, segedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedeged
0: Adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. Donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella f***a nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro con sei dita qua, per la lecchi intanto squirta. Mica ti fai squirtare in faccia dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello? Una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Well, the lace, faccia di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: All the same when I get a
0: kid.
1: All the same when I get a game.
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same when I get a game. When I get a game. When the weather faccio the culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi in culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di Asti.

0: È finito di cagare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel, col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, gli ho miscelato, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball chiodata nel c***o, ma sai come godo.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giuro.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lerch, hanno suonato, su, forza!
2: Chiamato?
1: Sì, Lerch, vai a aprire la porta, dai!
2: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
1: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
2: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
1: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
2: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
1: Allora, chi è?
2: È Babbo Natale!
1: Ma come? Siamo ancora a novembre!
3: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester!
2: Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
1: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
3: Benino, Gomez! Sto cercando lavoro, ma non mi hanno preso!
1: Ah, e come mai, Fester?
2: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi!
1: Ma Lerch, cazzo! L'educazione! Scusa, Fester! Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza, mi sembra di essere a Bari, qua!
3: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
1: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
3: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
1: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
3: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
1: Perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
3: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
1: In che senso, Fester? Non capisco.
2: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
1: Ah, ma è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
3: Ma è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
1: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
3: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
1: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
3: Eccola, Gomez, la vedi?
1: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
3: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
1: Ma comunque c'è di peggio, eh?
3: Dici davvero, Gomez?
1: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
3: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
1: È la fila all'ufficio di collocamento.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda sta merda. Vieni, Leo.
2: Non ti azzardare.
1: No, non mi... No!
2: Mi sta pisciando addosso.
3: Ah,
2: voglio che le pisci addosso.
1: Okay, io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è l'abriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abriacatura?
4: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
1: Aia!
2: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: La schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce, murta, fate scena. Welcome
5: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini. Che dici? Sei un osso duro, allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao. Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati, stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso, scusa?
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta? Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro Max, ancora su queste frequenze per raccontarvi la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco ha bisogno di soldi per salvare la fattoria di Radio Norba. Così si è messo all'opera facendo serate insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi narriamo della santa sagra del Casu Marzu, una ricorrenza che fanno in Sardegna, la famosa isola all'interno del Ticino, ovviamente territorio di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo in Sardegna? Dai, lo sapete.
2: Good morning Sardegna! Il vostro amato Pippo Palmieri è in volo verso Olbia su un Boeing 737 della Roya Air. Viaggia bene, viaggia col pene.
3: Vai Pippuzzo, mi è sempre piaciuto il tuo entusiasmo, minchia stronzo capra.
2: Oh yeah! Dai, stiamo atterrando. Aspetta che prendo la mia valigia di Surf Industria a Milano.
3: Sì, scendiamo. Ma tu ci sei mai stato in Sardegna, fica grande culo?
2: Ma una o due volte.
4: Pippo, bentornato. Hai fatto la colonscopia?
5: Pippo, come stai? Alla fine hai scelto di che colore fare il soggiorno? Che eri indeciso fra porpora e giallo limone.
6: Pippo, dai un bacio al mio bambino.
3: Una o due volte, eh?
2: Beh, forse tre.
3: Ma perché quel bambino ha la tua faccia, merda troia Wario?
2: Dai, dobbiamo andare, forza.
3: È tutto strano qui in Sardegna, c'è il filtro seppia, merda troia impestata.
2: Perché la Sardegna è praticamente il Messico di Pavia.
3: Però abbiamo trovato facilmente la macchina, gay bastardo minchietta.
2: Sì, sempre grazie a Piccino Autonoleggio Olbia. Ehi, guarda quella pecorella laggiù.
7: Beh, sono una pecorella che è stata violata più volte nel suo intimo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Una pecora nera, capita? Troppo forte, cazzo. Comunque, finalmente i due arrivano a Gagaseddu, località in cui avranno l'evento, e vengono subito accolti dalla tipica ospitalità sarda.
8: Io Marco, sono il sindaco di Gagaseddu. Allora, ti piace la nostra Sardegna? Hai visto che per te c'è solo gente oggi, solo gente.
3: Sì, è tutto stupendo, puttana zozzona marcia.
8: Ehi, a noi andiamo a pazzi per la fattoria di Radio Nurba, E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
3: Ah, grandi. Allora, come si svilupperà la serata, crozza succhia merda?
8: Segui Pippo, lui è di casa, A proposito, Pippo, ti abbiamo fatto un regalo, Un pallone di basket interamente fatto di Carrasau.
2: Grazie, ma non dovevate.
9: Voi due, siete Giuseppe Junior Palmieri e Marco Donatello Mazzoli.
3: Sì? Vuoi un autografo, scemo porco stronzo?
9: No, dovete venire con me.
1: Dopo una botta in testa, i due vengono portati incappucciati e ammanettati nel deserto, in una scena tipo Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Max o roba alla Tarantino. Minchia, Max, quanta cultura pop che tieni.
3: Dove siamo? Perché siamo nel deserto, merda?
9: Avete pestato i piedi alla puttana sbagliata, ragazzi.
2: Oh merda, l'anonima sarda. Se è per quella questione delle troppe marchette a QWERTYFON, è stata tutta un'idea di Spine.
9: Silenzio, non siamo l'anonima sarda. Il capo vuole parlare con voi.
3: E chi cazzo è il capo?
10: Libidine! Uè, io sono il capo! Simpaticissimo, discrezione a livello di Tom Ponzi, affidabile come una Mercedes, fisico da belva. Io sono il messia profetizzato da Iazzone.
3: Cosa, Jerry Calà? Minchia cazzo zio fa?
10: Libidine! Doppia libidine!
3: Ma che cosa vuoi da noi, merda frocia zingara?
10: Uè, voi due state facendo le serate e tutti sanno che le serate le fa solo Jerry Calà. Avete preso lo Smaila, il Ritual, il Sottovento, tutti i posti sardi in cui sono io a sbocciare.
2: Beh, gli affari sono affari.
10: Esatto, quindi preparatevi a morire a colpi di libidine!
3: Aspetta! Io volevo solo realizzare il mio sogno, fare la fattoria di Radio Norba, mettere il mondo sotto sopra e...
10: Sì, l'abbiamo già sentita molte volte questa storia, dai su.
8: Ehi, fermati! Non puoi uccidere Pippo?
10: Cosa? E perché no?
8: Pippo è troppo importante per la Sardegna, Ha troppe bocche da sfamare! Lasciale andare!
10: Ah, e va bene, dai, troviamo un accordo. Darò metà della Sardegna a Pippo Palmieri, ma tu non potrai più venirci. E soprattutto non osare metterci piede se mai dovessi fare uno spettacolo teatrale con un tour.
3: Va bene, tanto figurati se mai farò un tour teatrale, stronzo cazzo merda.
8: Ehi, a me sembra più che giusto,
2: Meno male, sono stato salvato da Popolazione Sarda, da sempre terra dell'opportunità.
8: E allora, fate buon viaggio, E Pippo, noi ci vediamo domani, che in seguito alla tua assidua frequentazione dell'isola abbiamo deciso di darti la cittadinanza onoraria,
1: Tutto è bene quel che finisce bene, cioè più o meno. Marco non ha ancora fatto i soldi, ma però almeno è vivo e vegeto. Questa sì che è una vera libidine coi fiocchi.
8: Ehi, a Max, non avere fretta, Prima di andarmene volevo dedicare una sigla speciale fatta cantata da mio figlio. Vieni, patarriesu, vieni.

0: ragazzo fica a merda, il mondo sotto sopra dobbiamo mettere.
1: Ehi, ma vedi che sto bambino però mi ricorda un po' Pippo, tratti sommatici uguali. Non me la spiego questa faccenda, eh.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era alle prese con i problemi di cuore del suo parrocchiano Enzo.
2: Padre, non riesco a trovarla da nessuna parte.
3: Ma chi se ne frega? Cioè, sono molto addolorato, ma io sono un sacerdote di Nostro Signore Cristo Gesù. E cosa ti devo dire? Telefona lei.
2: Ma ha dimenticato il telefono a casa.
3: Maronna, che porco... me lo dici così? Non lo sai che una femmina senza telefono è il dono più prezioso che Nostro Signore ci possa dare? Corri subito!
2: Dove?
3: A pregare per ringraziare coso, Cristur? Che te ne puoi stare almeno una mezza giornata senza rotture di coglioni? Puttane mamma!
2: Allora vado!
3: Vai, Maronne, vai! Girolamo, corri subito dalla fidanzata di quest'uomo e dille di non uscire dalla porta!
4: E come deve uscire?
3: Dalla finestra!
4: Ma è nella camera al 15° piano della sua villa a 14 piani dichiarati!
3: Maronna, che... fai come ti dico, il Signore guiderà i suoi passi e farà sì che si rompa giusto qualche femore!
1: Ed ecco il reverendissimo padre poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
3: Maronne, che vuol dire un contest?
4: La nostra azienda, cioè la Chiesa, ha deciso che ogni parrocchia deve girare un video simpatico per promuoversi.
3: Ma è una scocciatura tremenda,
4: Il vincitore potrà trattenere un'ulteriore percentuale sugli incassi.
3: E allora cosa aspettiamo a prendere un cellulare zozzo e fare il video? Forza, giriamo, vai!
1: Ed ecco il Santissimo Padre promuovere la sua attività attraverso un simpatico filmato per partecipare ad un contest della sua azienda, della Chiesa Cattolica.
3: Benvenuti nella parrocchia di San Kevin Prince Martire a Rotino, una filiale di due risorse che saremmo io e questa specie di merda puttana qui.
4: Ciao!
3: Beati voi che dal telefono non sentite la puzza di questa puttana. Adesso vi presento la mia squadra, anzi la nostra famiglia, anzi la sua famiglia, anzi la puttana di mamma, anzi Cristo! Come anzi Enzo, la famiglia di Enzo.
2: Ciao.
3: Madre, sorella, fidanzata, cognata, tutte gliele ho passate come uccelletti allo spiedo, anzi come passerine. Come sono simpatico. Ne approfitto anche per fare un saluto a Don Vito, che doveva partecipare ma è rimasto incastrato in un pilone di cemento armato. Anzi, saluti Don Vito. Anzi,
4: baciamo le mani.
3: Anzi, perché noi la parrocchia la interpretiamo così, come la puttana. Anzi, la viviamo così, insieme al cliente. Perché?
4: Noi lo accogliamo.
3: Anzi,
2: e tanti soldi gli spilliamo.
3: Anzi,
4: e le tasse non paghiamo.
3: E dei poveri ce ne fottiamo. Maronne, capolavoro, stacca subito e invia il direttore vescovo lì, come si chiama.
1: E venne infine la notizia che non solo il Santissimo Padre non era riuscito a vincere il contest, ma che il vescovo aveva fatto girare il filmato sul web, facendo diventare il Santissimo Padre un martire degli haters e dei perditempo che stanno tutto il giorno a commentare su Facebook.
3: Maronna, ma che figura di me!
4: Di me?
3: Di merito per la nostra bravura!
4: Siete sicuro? Corre voce che ci stiano prendendo tutti in giro. A me fanno le pernacchie anche per strada.
3: Quello è perché fai schifo. Ma non si stava meglio quando internet serviva solo per trombare le femmine?
4: Posso dare un'occhiata ai commenti?
3: Mai! Non lo sai che è peccato mortale? Lo sai dove finisci se leggi i commenti? Lo sai, puttana?
4: No, dove vado?
3: All'internet!

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo con l'unico Max Pezzali, sempre su queste frequenze per narrarvi la leggenda dello zoo. Anno 2000 e abbiamo il nostro Marco in cerca di soldi per salvare la fattoria di Radio Norma. E quale modo per farli se non con le serate? Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della Riviera Romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Nois.
2: Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
3: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
2: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. Inca, poi le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
3: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
2: No, Inca, oh, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
3: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttana.
2: Oh, davvero?
3: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
2: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
1: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
2: Nga, che cumulo! Cazzo è un orango? Nga, Lucio Dalla!
4: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
2: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella Riviera.
4: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
2: Inca, se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
4: Me lo ciuzzi, eh? Beh, andata.
1: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
5: Anch'io ce lo ciucciavo, Lucio Dalla.
1: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
3: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
2: Dura sì, ma mai dura quanto era duro il suo cazzo, porco d***o.
3: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
2: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente.
1: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
2: Oh, minchia che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe, c'ha che mi faccio.
6: Ma dai, venite a provare l'unica e vera lasagna, ci sono anche i tortellini, venite.
2: Che buon profumino che arriva da quella creatura angelica laggiù.
6: Ciao, bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
2: Oh, Inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
6: Oh, ma come sei simpatico, beh. Ma com'è che ti chiami?
2: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
6: Ma sei un conte, io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefanina.
2: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
6: Oh, ma quello è l'amore mio, sta buono lì, vè.
7: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
6: Siamo sempre solo io e lui. Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
2: Inca, ti vengo in faccia, bastarda.
6: Mi piaci veramente tantissimissimo, va.
2: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.
1: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia. Love is in the
3: air, everywhere I look around. Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto, stronzo merdarutto!
2: Oh, Marco, scusami se me ne sono andato così.
3: No, scusami tu se ho detto che l'hai ciucciato Lucio Dalla. Mi sono sentito talmente in colpa che gliel'ho ciucciato anch'io. E non mi sono fatto pagare per la serata.
2: Ah, caspita, tu sì che sei un vero amico. Direi che siamo pari.
3: Qua la mano, fratello, minchia merda pisello.
2: Oh yeah.
1: Esatto, gente. Sono questi i piccoli gesti in cui si vede la vera amicizia. Porco d***o che puntata. Colma di amore, romanticismo, affetto e ciucciate di cazzi. Ma ovviamente ancora nessun soldo per Marco. Chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate. E come direbbe Lucio Dalla, sburdubau!

0: raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
1: Va bene, puttana la marmotta, mi racconta sta cazzo di storia?
0: Sì, una storia dell'orrore, vogliamo una storia dell'orrore.
1: Allora, sono un castore, non è che sono un cazzo di jukebox, scelgo io.
0: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore.
1: Va bene, va bene, mi racconta una storia dell'orrore.
0: Evviva!
1: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler.
0: Ah, il pagliaccio Hitler! Che paura, che paura, che paura!
1: Silenzio! Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
0: No, no, no, no, no! Papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia!
1: Ok! Allora, c'era una volta una bambina africana.
0: No, no, no, no, no!
1: Neanche questo va bene, eh? Allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
0: Così va bene, così va bene.
1: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
0: Ah, che paura! E poi, e poi, e poi!
1: Non iniziamo con ste poi, eh! Guarda, ve lo dico subito! Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, eh! Prima cago e poi dopo ci metto la testa, eh? Ah, senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
0: Ah! Un clown con i baffetti rossi! Che paura! Che paura! Che paura! Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
1: Zitto, fai andare avanti qua. Ah, il clown con i baffetti rossi le disse: Zobvel, bambina, lo fuoi un palloncino?
0: Ah, che paura, che paura, che paura!
1: Niente, la bambina rispose: sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa? 18 euro, rispose il clown con i baffetti rossi.
0: 18 euro? Che furto, che furto, che furto! Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
1: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva 18 euro. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: io ti darò palloncine in gambi e ti lecche la fica di tua madre.
0: Ah!
1: E la bambina rispose: va bene. E si prese il palloncino e disse: ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose.
0: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
1: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cato il buco del c***o. Va bene, ciao!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aux.
6: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno, sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene.
4: Lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania.
4: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore,
4: quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
3: 69 mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo, quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare
3: a caccia.
4: Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile. Questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione. Ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo.
3: Più o meno,
4: sì, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
3: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! È incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione?
3: No.
4: Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
14: sì,
10: Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
14: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
15: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami,
10: sì,
14: delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè,
14: c'è il sangue.
10: Sì,
14: allora,
10: va
14: signora...
10: bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì,
14: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
15: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai il telefono, stai.
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era Cacciavite.
15: Orcacciami se.
14: Arca ma.
15: Sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
10: No,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto
10: quanto. Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
14: ma tu,
7: che ti ho
14: ma
7: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
14: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Che Bagalov, porco.
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono quello della cacca dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
14: fare la
8: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
14: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
10: bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo?
10: Sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto
14: vabbè,
7: Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: scopato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
3: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
4: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta. No, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì, l'astronave, porco. Il Millennium, dai, su.
3: Cazzo troia merda, Harrison Ford. Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto. Sai che cazzo me ne frega, fanculo culo culo.
5: Attenzione, salto super mega ultra galactic iperspazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
3: E cosa significa minchia cazzo stronzo?
5: Sei fottuto.
3: Cosa?
6: No!
2: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
3: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
7: Ciao, Marco.
3: Chi sei tu?
7: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
3: Sei Dio?
7: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
3: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
7: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
3: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
7: No, no, capita a chiunque di bestemmiare, perfino io lo faccio.
3: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
7: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
3: Quale frase?
7: Porco.
3: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
7: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
3: Che cosa?
7: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
8: Buonasera a tutti!
9: Ciao!
1: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
10: Buongiorno Italia, buongiorno!
8: Quanti cazzo siete? Oh, mi sa che abbiamo esagerato un pochino.
11: Devi dare il mio numero in onda.
12: Ma non ti fai pena da solo?
11: Tu ti devi fare
12: pena. Ma stai a casa, sei licenziato. Cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
11: Leone di Verdi, c'ha tre contratti da tre anni.
12: Sì, certo.
13: Pronto?
12: Qui base terra.
13: Sei tu, Alfio?
12: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
13: Buona Pasqua.
14: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
15: Che vince l'isola dei famosi è Marco Mazzoli.
3: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
7: Se quali sono i tuoi più grandi sogni?
3: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
7: E cosa ti frena?
3: Ho paura di non piacere agli altri.
16: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
3: A volte, per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce, mi odio un po', bastarda infame.
17: Le persone che odiano se stesse non sono in grado di amare, né di credere nel loro prossimo.
3: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo stronzo popù.
17: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
3: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi. E a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui, Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
7: Congratulazioni.
0: Congratulazioni.
6: Congratulazioni.
9: Congratulazioni.
18: Congratulazioni.
19: Congratulazioni.
20: Congratulazioni.
21: Congratulazioni.
22: Congratulazioni.
23: Congratulazioni.
24: Out. Congratulazioni.
3: Grazie a tutti, culo merda cazzi.
2: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. Ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sotto sopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo.
25: Radio 105.
26: Lo Zoo di 105.
27: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: anche sui capezzoli, porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta. Stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi. Aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpei, è con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Ciao. Salve, scusate il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è
0: Jennifer,
2: caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che, sì, piace, sì. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasaskis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'ano faccio un po' tutto, diciamo, ho la fortuna di avere un ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare, io parlo anche con l'ano. Volete sentire come parlo con l'ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati i parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina, però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzi,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Rachel, c'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray C'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo, certo, certo.
2: Continuamente Ray C'è.
0: Beh,
2: c'è,
0: diciamo, Ray. Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezza sfigurata, ho subito 3 operazioni.
0: Come mai?
2: Mi hanno rimesso i molari, perché proprio a cappellate mi hanno sfigurata la gola.
0: Ma,
2: parlavo con Vabbè, purtroppo, però adesso tutto a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, diciamo, sì,
0: no.
2: Purtroppo ha fatto un incidente brutto. Non dovrei dirle in televisione queste cose perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo, è Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane, a un'automobile. In casa gira su un, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzate. Purtroppo lui ha subito questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, non c'ha il cazzo.
2: No, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia, dici, ma c'è delle dita enormi, c'è delle dita che sono dei cazzi.
0: Bene, non entriamo.
2: A pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Jennifer Aniston, ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
2: Sì,
0: parliamo di questo film, bellissimo.
2: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina.
0: No.
2: Questa è una storia bellissima.
0: No.
2: Io muoio, per me è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Varedo. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
0: No.
2: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
0: Non era così.
2: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana settimana con Dio, no. Dormo a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
0: Senti Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
2: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo, perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
0: Grazie.
2: Figurati.
0: Jennifer Aniston, Sbomeriggio Live.
2: Qualcuno vuole un bombino?
3: Sbomeriggio Live.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni che
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Vado. Vado, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Vado.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi!
1: Oddio, che paura! Cazzo, che paura! Cazzo, che paura qua!
2: Bau, bau, vecchioccio, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo va a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scomparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo aveva tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo, che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai della tua madre, quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai da tuo padre, quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, levate le palle di puttana, devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non si lava, che adesso arriverà qua e dirà:
4: ciao Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
3: Ciao Peter!
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola.
4: Ma tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande. C'ha pure i baffi.
3: Davvero?
4: Sì sì, prendi l'andrologo.
3: Subito Peter.
4: Ecco, brava.
2: Wow, wow, ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane.
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa, chi si accontenta gode.
2: Stai venendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno, due, e tre.
1: Tua nonna lo prende nel culo.
4: Cazzo, c'aveva ragione il cane.
1: Che stai facendo, l'infame? Non ti azzardare, puttana!
3: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, è impossibile! Mia nonna è monca!
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. La vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso!
1: Infame di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla proveniente dal pianeta Frey-Khatengul, ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda!
3: Che è una bastata tristo, pure a che torero, ma chiamavo un pamo! Che è dalla treno che è tristo!
2: Ah, fa un culo del mamma, ragazzi!
3: Bastata, che avete dato un numero meglio, con la guenda, ma ne che è una bastata che è tristo! Quando torno, tu guastata, che ho detto un numero!
2: Sì, chi?
3: Pronto?
2: Si chiama Martin?
3: Ma si chiama il chiudo, bastardo, che ha detto un numero meglio, un bastardo, cornuto, disgraziato, picchi da cana, un picchi da cana.
2: Ha mangiato il cazzo, Martin.
3: Vuoi mangiare che sta tradimendo? Ogni volta si sta canzone, ma si chiama il chiudo, per favore, E ave, a cangelo, lo vuoi bastardo del tramonto.
2: Gulo, a Martin c'è, sta a muore.
3: Pronto?
2: Upa!
3: No, non ci posso credere, io sono stato buono su tutti, non ma c'è io che vi accanda mai!
2: Cide!
3: Io sì, eh? Lupa la fabbrica di cioccolato del cazzo, vigliate
2: ma... Ma mamma mangio il cazzo, mamma.
3: Ma fanno la cazzo di mamma, la stanno da chi te muste, stramuste, ci te muste in der. Perché non ti chiamo da me? Buonanotte! Chi te muste? Stramuste in der!
2: Ehi, Hitler!
3: Ma che muore, Frigg? Che cazzo mi chiamo Teo? Frigg?
2: Frigg polpo?
3: No, che è il Frigg mamma? Lungo avanti!
2: Zoclan!
3: Mamma te ne ha ciocco! Le faccio la mignotta po' tangenziale! Se più vindeur, se più perché non sarà più nessuno! Ma che poi tremone! Se più vindeur, se faccio un cazzo faccio! Poi perché non andiamo il cliente, non andiamo! Vaffangulare molto da tanto! Arretto mi si chiama!
2: Pipipi,
3: no, subito, c'è stiamo a fare colpo grosso, gli anni 80 la mano fatta a rete. Guarda, ma c'è, ma brutto sta, guarda, io non ho una volta quando sento che invece migliore, tu peggiore, c'è ogni volta peggiore, guarda, va a fare un volare molto da tanto, e non viene a chiamare, non viene a cacca un cazzo mai.
2: Ponte punta penna.
3: Pipipi. Puttana di mamma, te... Sì, ma c'è che si andò, guarda, ma tu vuoi recuperare, guarda, che si sta a fare, che stia a fare, ma c'è che ha di un gruppo, ah, era molto domande che c'è la friggitoria, c'è una gamma aperta, ma non si a fare i compiti a casa, si a fare il tremone a King Kong, come ci ha detto il dottor, apri le gambe, si vede il mondo, è un cuore molto domande, è normale, se tu sei freccato, c'è un guanda, c'è un detto si è freccato, a capito no?
2: La ciula. La ciula.
3: Ricombaciare che giorno male. Che cazzo, right? Ma che cazzo, io ho posto, mi sarei preoccupato. Io mi preoccuperei. Ti usci da ricovero, guanna. Io non mi chiamo, dopo non parlo mai. Ah, io invece mi ho detto che mi chiare, ma ci sa faccio una cazzo, non so. Dove si pesce, dove? Ah?
2: Gula mamma.
3: Gula mamma.

0: Mamma, ti ho la squadra di spagnoli, ma metto Angelo, va a la pungaccia a parare uno, scoprendo un buco di passione, mamma. Scapete?
1: Gula!
0: Angaur!
1: Gula! Gula!
0: Che senti il cazzo di annoggi? Eh?
1: Gula!
0: A mamma, ta! Ehi! Ehi! Va a far mocca la baldracca da mamma, devi ce la mascassa da chi su sordo tremauri.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
0: Che è su paro?
4: Però. Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
4: Però.
6: This is the zoo.
7: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione.
8: Una sola missione.
7: Scoprire il colpevole. Sempre.
8: Sempre.
7: Quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda, imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile, pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
9: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
10: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
9: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
10: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
9: Sì, signore.
10: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
9: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
10: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
7: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like, poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
11: Bisognerebbe indagare.
12: C'hai ragione.
11: Ti ricordi come si chiama?
12: No.
11: L'indirizzo?
12: Ah, nemmeno.
11: La macchina che avevano?
12: Ah, no.
11: Più o meno come l'ha fatto?
5: Era alto.
12: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
7: Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea,
12: raggiungono i 5.000 metri di profondità.
7: Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
10: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
13: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
10: Minchia, tutto?
13: Perché, ci sono problemi?
10: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
13: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno.
10: Pronto, signore.
13: Ah, ecco. Ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo. Guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11:35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
10: Di cosa, signore?
13: Ha! Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butragueño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
10: Ma signore, è morto da 500 anni.
13: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
7: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
11: Bisse e bisse. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. La polizia quando entra.
5: Non ci devono mettere le mani.
11: Dovete chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte. Chiamate prima i carabinieri, eravamo noi e controlliamo la scena del crimine. Ma lì mette entrate voi.
5: No, entrano, calpestano dappertutto.
11: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
5: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
11: Accidente, questo è proprio un suicidio, si vede proprio.
5: Che anche la cintura non è neanche originale.
11: Cappellini si andava anche imbiancato sto soffitto, impresentabile.
5: Vedi.
11: Ma queste sono le macchie del caloriferi.
5: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita d'altezza.
11: Senti, se permetti, ho studiato. Sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
5: Ascolta, io sono dei test di Parma, ma prima facevo il manovale.
14: Ragazzi, è iniziata la partita. Milan-Inter, cazzo fate qua, dai,
11: andiamo. Me ne frega, io tengo il Napoli.
5: Ma inghia, io tengo il Crotone.
12: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
7: Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
10: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
15: Subito, signore.
10: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
15: Certo, signore, è evidente.
10: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
15: Oh, concorda, signore. È una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
10: Adriatico, lagune, traiettoria. Storia WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
15: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signore.
10: Ha ragione, ha ragione.
15: Porco, porco. Detto lei.
12: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: 105
1: Tamarri.
2: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto un euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per un euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no. Ma a questo punto la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
1: Tamarri!
3: La invitiamo a rimanere in attesa.
4: No!
3: Un operatore le risponderà appena possibile.
4: Ti sparo!
3: Grazie.
5: I soldi, mi devono dare un euro sti merda.
6: Buongiorno, sono...
4: Senti, signorina, salva, ho avuto il suo numero da una signora
5: della macchinetta delle foto.
4: Per le macchinette delle foto.
6: Il codice della cabina, per favore.
5: Un attimo, aspetta che te lo do.
6: Mi serve il codice, gentilmente.
5: Non lo so, io come faccio a capire dov'è il codice?
6: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
4: Le tende della cabina.
5: Ma dove c'è la tenda?
6: Signora, dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
4: In basso a destra e in basso a sinistra?
6: Signora, in basso, non c'è né destra né sinistra, in basso dentro nello schermo.
5: Aspetta che nello schermo?
4: Nello schermo.
5: Guardo in basso a destra, c'è la sedia con la rotella.
6: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso, c'è scritto C-E.
4: C-E, c'è. No, devi guardare c'è un numero.
5: Ah, l'ho trovato.
4: Dai.
5: 7, 8, 2, 3, 3, 4.
6: No, signore, non è questo, questo è il codice QR.
5: Quanti numeri è? Così capisco.
6: Massimo 5.
5: Ok, 1, 5, 8.
6: Sì, dica, 1, 5, 8.
5: 6, 2.
6: La macchina sta alle roncadelle?
5: Sì, esatto.
6: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
4: No, praticamente doveva farsi una foto. Perché gli
6: sì, questa non è una macchina fotografica,
5: E cos'è?
4: E che cos'è, scusa?
6: È un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
4: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
6: Signore, un gioco per i bambini.
5: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
6: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... mi risulta che... è un gioco, il numero che mi ha dato.
4: Allora, signorine, parliamoci chiaro. Allora, già perdere sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto impazzendo. Io è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, Sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, Devo fare 3 foto e devo portarla in tribunale.
5: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
6: Scusi?
5: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica.
6: Signore, se lei... signore, scusi, AO non è che ci conosciamo e siamo amici,
5: No, ma AO, l'ho detto alla macchinina, AO!
2: Ovviamente i Tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
5: Allora, come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
6: Se io non so il codice della macchina non le posso dare adesso, non ho capito che codice c'ha la macchina.
5: Ma non mi interessa a me, io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi,
6: signore,
5: nel computer.
6: Abbiamo 8, 4, 5, signore, se lei vuole giocare abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
5: Allora, innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi, quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi, saccagnata del c***o.
2: Avete sentito? Sono proprio due coglioni, ma non finisce qui, andrà peggio, molto peggio.
5: Lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è un euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai... schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
6: Devi fare tutta la pratica.
5: E che pratica devo fare, signora?
6: Le devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
5: Che cazzo è il link?
6: Signore, mi devi dare prima il numero della macchina.
5: La macchina? Che numero devo dare della macchina? Se la macchina è ferma.
6: Il codice della cabina che sta.
5: Allora, signora, senta, facciamo così. Ritorniamo indietro, così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono. E lei nel computer.
6: Esatto.
5: Ok. Allora le dico. Aspetti un attimo, che lo dico al mio cugino. Massimino!
4: Aspetta un attimo, che sto cercando di trafugare i soldi!
5: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google. Cerca municipio. Milano.
4: Ma guarda te, se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
5: Scrivi municipio te, che le dico la via alla signorina, che è gentile. Il comune di Milano
4: è qua,
5: municipio
4: qua.
5: 3. E dimmi la via.
4: Oh, ma non ti devi accazzare con me. Oh, ma sei nervoso stamattina.
5: La via? Aspetta, aspetta un attimo. L'ho trovato.
6: Dica.
5: Aspetta. Aspetti,
4: Oh, sai che mi hai stufato. Aspetta un attimo, che vado in macchina, aspetta,
5: Via Sansovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
4: No, troppo tardi.
5: Cosa fa?
4: Ma rotti i coglioni.
5: Ma no, ma gli stai bucando i vetri.
4: Ma me ne frega un cazzo. Te l'ho detto che l'ho bucato sta macchina del cazzo.
5: Basta, che l'hai rotta. È rotta!
4: Da te un caricatore mi è costato 20 euro!
5: Signora!
6: Mi dica!
5: A posto, è uscita la moneta!
6: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati, va bene, buonasera!
5: Ciao, ciao!
4: Bene, ha risolto i problemi, sei contento che c'è la moneta?
5: Ti offro un caffè adesso! Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè!
4: Ah sì, aspetta! Adesso hai anche i soldi del caffè!

0: ricordo che una volta c'è presente quando dico c'è mai stata tanto bene. Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po'. La richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pille. Ma perché mi butta giù?
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
1: Sì.
2: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che è questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
1: Sì.
2: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
1: Cioè, no.
2: Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se anche qualcuno la trova e offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che.
1: E qui guarda, perso a Campomarino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
2: Ma noi siamo. Le spiego perché. Allora, abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta, come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo, perché l'altro è gigio, è un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque, l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomitolo di lana arancione, come sempre facciamo. E poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no, che ci veniva sempre.
1: Capito.
2: Purtroppo ci siamo distratti un attimo perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante, perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta. Okay. Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
1: Sì, certo.
2: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro.
1: Bene, se vuoi le posso fare io, mi devi portare delle foto.
2: Esattamente. Allora, io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
1: Comunque riconoscibile un gatto con un occhio solo.
2: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sall'aspetto fisico, il fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
1: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
2: Sì.
1: Alle 17?
2: Alle 17, sì. Però alle 17 è un orario tassativo?
1: No, noi apriamo alle 17.
2: Perché le spiego? Verso le 16:15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon, una cifra modica, si vede che sfregando al talone, prima è venuta una vescica. Sale Gale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
1: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
2: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuove, soprattutto nuove, insomma, che mi è venuta sta vescichetta, io cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancrena al piede, allora,
1: Annaggia.
2: esattamente, comunque,
1: sì, insomma, via Oberdan 49. La via.
2: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
1: Non ti preoccupare.
2: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto a Ganimede?
1: Sì, tutto si può scrivere.
2: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
1: Certo.
2: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
1: Sì.
2: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
1: non
2: lì.
1: Non prende molto.
2: Avevo preso la Wind, perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
1: Vabbè, mettiamo un qualsiasi numero.
2: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della team, anche quella non prende un cazzo.
1: Comunque sia nella zona di Campomarino.
2: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce? Già non ci vedeva e poi è un gatto anziano, capisce? Ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so. Ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
1: Ah, ho capito.
2: Non può mangiare il cibo, Norma. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo Ganimede e non lo riusciamo a trovare, capisce?
1: Da 5 anni che è scomparso?
2: Ah sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere.
1: Ma io no, pensavo recentemente.
2: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sai come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli, magari con la roba magnetica. E invece no, non è arrivato.
1: Non ti so dire.
2: Non mi sa dire. Effettivamente lei non è veterinario,
1: No.
2: Sì.
1: Va bene.
2: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
1: Figurati. Siamo qui noi, quando volete.
2: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
1: Va bene.
2: Ecco, sì, c'è un saluto. E niente, Ganimede comunque sarà già finito in qua.

0: in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire, muore perfino dopo Ganimede.
1: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Lo Zoo di 105.
7: Questa sera Super Quark.
8: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata con ogni cura. Di alla tigre. Ah.
9: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
0: Scopare! Voglio scopare! Voglio scopare! Voglio scopare!
9: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
3: Mangia la merda! Mangia la merda! Mangia la merda! Hai visto che sta mangiando la merda?
0: Adesso aspetti! Adesso se ti spacco,
3: No, sai che mangia la merda! Ti dà fastidio che mangia la merda,
0: Adesso vengo su! Ti scanno, scimmia del cazzo!
9: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
0: Fica! C'è la fica! C'è la fica! Voglio scappare!
9: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci. Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi hanno abbandonato le loro amate feci.
0: Non vedete che gente, ma non può anche scappare la foresta.
9: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morande. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
7: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i tamarri sono alla ricerca di ombrelloni da spiaggia per fare le risse durante le vacanze terrone.
3: Sono famiglie.
4: Sì, pronto, buongiorno signora, un'informazione, voi fate gli ombrelli per il mare?
3: Per il mare cosa intende, quelli da spiaggia?
4: Sì, perché noi avremmo bisogno di un po' di ombrelloni e volevamo chiedere se si poteva fare, diciamo, su facendo la prenotazione un po' prima, cioè tipo...
3: Guardi, noi non facciamo ombrelloni da mare, abbiamo fornito un cliente per un lavoro speciale.
4: Come cazzo si è permesso di ordinare prima di me? Non ho capito. Cioè adesso tutti chiamano e ordinano gli ombrelloni. Non ho capito. Io volevo l'esclusiva. Ma pensate. Vabbè, mi passi il signore che ci parlo io, va. 19.
3: È un attimo impegnato in questo momento.
4: Lo sapevo io che è una farloccata questa. Perché non vuole parlarmi il signore. Ma ho capito, capito.
3: No, guardi, è impegnato con un altro cliente.
4: Senta, allora le chiedo
3: il mio numero?
4: Sì, sì. Le chiedo qualche informazione così tanto pratica per capire la roba. Nel senso che se noi facciamo l'ordine, quanto tempo più o meno ci vuole per la consegna degli ombrelloni? Perché noi diciamo
3: che... No, guardi, non è neanche detto che prendiamo in mano il progetto in quanto siamo in alta stagione.
4: Perché noi siamo già in macchina che stiamo andando al mare. Quindi, cioè, se si potevano avere tra 2 ore una roba del genere, se sono veloci. Quanto ci mettete più o meno a farli? Cioè il tempo che arrivo al mare, ma se al massimo mi fermo a pranzo, capito?
3: Allora, guardi, io non ho tempo da perdere, porti pazienza, ma abbiamo altre 100.
4: Ma a me la pazienza non me ne frega un cazzo che hai la pazienza che la perdi. Sono cazzi tuoi se la perdi, non lo capito. Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, ma pensate, oh, ma che gente c'è al mo?
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Pronto, signora?
5: Sì.
4: Mi sente?
5: Sì.
4: Sì, buongiorno. Salve, lei fa gli ombrelloni? Perché sì, sono interessato a comprarne un po' per il mare, che mi servono per quest'estate. Cioè, lei fa gli ombrelloni da mare o altri modelli?
5: Posso sapere con chi parlo?
4: E sono Giovannino, piacere, chiamo da Milano. Scagnata tutta talpa.
5: Sì, mi dica.
4: Gli ho chiesto se fate gli ombrelloni?
5: Sì, certo, certo.
4: Sì, sì. Ma quelli da mare? Mamma mia, sta cazzo di debosciata. Adesso glielo devo dire. Glielo dico, glielo dico proprio, debosciata.
6: Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Giovannino da Milano. Ho parlato adesso con la signora per la richiesta di ombrelloni per il mare.
6: Sì.
4: Ho capito, non ho capito. Io parlo e non mi fate le domande. Cioè, non so cosa devo dire, non ho capito. Mi dici sì, ok.
6: Ma di che cosa ha bisogno?
4: Di ombrelloni da Mau. Innanzitutto stai calmo. Non è che ti devi atteggiare, cretino. Ma pensa a te. Non è che perché fai gli ombrelloni te la devi menare. Sciacqua cazzi. Ho bisogno di ombrelloni per il mare.
6: Va bene, va bene.
4: Li fai?
6: Allora, buon divertimento per la tua ricerca.
4: Dammi la mano, Massimi. Sto merda. Fa culo, adesso cercali tu gli ombrelloni.
1: Tamarri.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì. Ombrellai, fate gli ombrelloni da mare? Attrezzature
3: no,
7: per la spiaggia?
3: Non facciamo ombrelloni di questo tipo.
7: Cioè, che ombrelloni fate?
3: Ombrelloni principalmente per i contract, per i ristoranti.
7: Ombrelloni per i
3: ristoranti? Grandi dimensioni.
7: Ah, quelli giganti che si vedono quando sei a mangiare, che alzi la testa e vedi l'ombrellone.
3: Quelli esatto,
7: che stanno sulle teste, insomma. Ah, pazzesca sta cosa.
3: No, io. E di cosa si occupa?
7: Sono un balordo. Praticamente noi siamo una cricca di personaggi. Vogliamo costruirci questi ombrelloni particolari per il mare, con tipo a serramanico che fezzano, no? Per quando ci sono un po' i momenti di contrasti in spiaggia. Sai che i terroni è una roba che non si possono sopportare, no? Allora, quando siamo in spiaggia che scatta sta mega rissa con 70-80 persone, noi vorremmo gli ombrelloni. Gli ombrelloni che si. Cioè, praticamente si sfilano verso l'alto e diventano delle sciabole, praticamente. Voi siete in grado di costruirci questi ombrelloni a serramanico?
3: Allora.
7: Sei fica dalla risata. Mi ha passato.
4: La NASA.
7: L'estero.
8: Sì, buongiorno, sono. Salve.
7: Sono spiazzato. Stavo parlando con una signorina, mi ha messo in attesa e ha risposto lei.
8: Sì, sì, sì, perché mi diceva che aveva bisogno di qualcosa di particolare. Se può un attimo spiegarmi, così vedo se riusciamo ad aiutarla.
7: Praticamente noi siamo un gruppo di sciacalli sciacannati, un personaggi un po' brutta gente. E allora noi avevamo bisogno di mi sto costituendo, alla fine è giusto che gli parli chiaro, no? Così almeno mi dice no, sì, capì. Praticamente noi avevamo pensato, siccome che già è tre estati che facciamo risse da 70-80 persone proprio ma senza ritegno, però finisce a sabbia negli occhi. Noi volevamo arrivare un pelo attrezzati con degli ombrelloni, tipo mi era venuto a mio cugino in mente di fare un ombrellone a serramanico, che proprio l'impugnatura si apriva e diventava una mezza mazza, una sciabola, insomma qualcosa che potesse essere impugnato, che diventasse un po' un'arma contundente, insomma.
8: No, mi dispiace, ma non facciamo mica questo tipo di progetti, ma soprattutto ombrelloni, diciamo, fuori dai nostri prodotti. Cioè non facciamo prodotti su misura.
7: Domanda, ma il vostro prodotto è pesante, massiccio? Cioè immagino che c'ha proprio in mezzo un biandone grosso, no?
8: Beh sì, dipende anche dal modello.
7: Beh, non lo so, ma voi avete quelli proprio a piandone grosso? Perché volendo io ne prendo 4-5 dei vostri, e se c'hanno il piandone grosso che diventa tipo un palo importante che si abbraccia, papaz, che arriva nelle facce, fezza il vostro ombrellone? È fezzante? Fa fsa. Cioè il suono che... cioè nel senso, lei l'ha mai preso in mano? Quando lo muove fa fsss o fsa?
8: No. No, di solito stanno fermi, non vengono presi in mano, vengono piantati, stanno fermi lì.
7: Ma eventualmente una piccola modifica, tipo che si sfoglia tipo petali di una pianta per levare le parti di sopra velocemente, tipo California Dream Man, no? Che
8: no.
7: Lo sfilaccio e diventa solo palo, cacazzo in faccia, capito?
8: No, mi dispiace, non
7: niente
8: fezze,
7: niente cacchezze, niente un cazzo di niente,
8: no,
7: capito? Va bene, dai, va bene.
4: Massimino, chiedi alla signora se il tripiede lì, quella roba lì, può fare anche da ancora o da schiacciacranio.
7: Ma che cazzo, già.
4: Ma non lo chiudi, no? Che lo metti giù, se lo.
7: Ah, mi chiedi se le aste, quella che chiudono la parte, diciamo, in tessuto, sono abbastanza resistenti o fa da schiacciacranio.
8: No, cioè nel senso sono resistenti contro il vento, però ecco, quello non saprei, non facciamo questi tipi di test, mi dispiace.
7: E il tessuto è anticoltellata? Cioè volendo posso usarlo come scudo? No, niente. Vabbè, niente, ci ho provato, è stata...
8: Sto parlando,
7: è stata gentilissima, signorina. Grazie comunque, vi auguro il meglio delle cose proprio dell'azienda che spacca tutto proprio.
8: Grazie,
7: ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
3: Vai, dai.
4: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofono alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami... Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub! Dai, che fa un freddo cane! Dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria! Scendo immediatamente! Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire!
1: No! Non ingoiare i cose! Che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo!
0: Promette bene! Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini!
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove! Mi fa male pure la gola! Sono Potito!
0: Ah! E io che mi ero illusa!
1: Che faccio? Salgo? C'ho un pene normale io, discreto!
0: No! Per l'amor di Dio! Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'ho neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai, guarda che c'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida, dai, scendi cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi! Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice? Scendi!
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso!
1: No, il phon...
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare!
1: Puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I cervelli dei tamarri, completamente fusi tra kebab, birra e nanoparticelle di ignoranza, hanno deciso di costruire un mega robot da battaglia. Obiettivo? Invadere i supermercati di Quarto Oggiaro alla ricerca di affettati in offerta. E per farcela, chiameranno i fabbricanti di metalli pesanti.
3: Pronto, Baccherini?
4: Che classa cagnata.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Sì, buongiorno signora. Senta, io non so se voi fornite lamiere di copertura su misura, sull'ordine che devo fare.
3: Di cosa si tratta?
5: Si tratta di
3: una ditta?
5: Sì, una ditta individuale. Che ci serve per praticamente, le dico cosa mi serve.
3: Perché eventualmente le passo il titolare, sì. E così magari le può dire se abbiamo il materiale in casa.
5: Ma non saprei, non so. Però se gli chiedo a lei, magari prima, che glielo può già anticipare, poi me lo passa. Che mi serve per una copertura di un, diciamo, un corpo androide, di un robot alto. Quindi una misura abbastanza grossa, ci sono un po' di pezzi di la mia. Presente i robot, quelli. I robot.
3: Sì, ma non abbiamo in casa questo materiale, bisognerà ordinarlo.
5: Tutta talpona proprio. Capito. Sei talpa tu?
3: Prego?
5: Dico, sei talpa tu?
3: Non capisco.
5: Talpa?
3: Sento malissimo.
5: No, dico talpa succhiante di mitrofe.
3: Mi provi a richiamare perché non sento nulla.
5: Succhiamento di pancia. Ogliola! Ma pensate?
1: Tamarri.
6: Pronto?
5: Ciao grande, cazzo. Senti, sei il Fabbro, cazzo. Sei tu?
6: Sei?
5: Cazzo. Sono Giovannino, t'ho chiamato, cazzo, che mi serve, cazzo, che ti devo chiedere un'informazione su dei cazzo dei ferri, cazzo.
6: Ma ti è sempre cazzo in bocca,
5: sì. Ma è una cadenza, cazzo, come voi in Veneto, che bestemmiate di continuo, cazzo. Noi abbiamo la cadenza con cazzo. Come i milanesi figa, noi abbiamo un cazzo, cazzo. Senti, cazzo, mi servirebbe delle lamiere da cazzo, da mettere, cazzo, su un robot, cazzo.
6: Non posso farlo.
5: Non puoi farlo su ordinazione, cazzo?
6: No.
5: Che cazzo,
6: non ho
5: cazzo.
6: Tempo per farlo.
5: Non hai tempo per farlo, ma se lo facciamo anche dopo settembre, cazzo?
6: No, guarda, cazzo. Io ti dico, fino a novembre non prendo cazzo. Ordini, perché cazzo. Sto proprio indietro con i lavori.
5: Ah, quindi cazzo, non puoi prenderlo, cazzo, che cazzo.
6: No.
5: Vabbè, senti, niente, allora che cazzo, ti chiamo a settembre, cazzo, va bene? Ottobre, cazzo.
6: Ok.
5: Ciao, grande, ciao. Sei stato gentile, ciao. Cazzo.
6: Ciao.
5: Ciao, cazzo, e che cazzo, cazzo, ciao, cazzo. Cazzo.
1: Tamarri.
7: Pronto?
8: Ho sentito un colpo di pistola. Cangur, lo senti, due. Brandon!
7: Dimmi.
8: Così, proprio informalissimo, dimmi.
7: Che novità che sei?
8: A Guduganga? Cazzo chiamati, in Africa?
7: Aspetta che è il rumore.
8: Attanto, to? Totò. Yeah. Personaggissimo, sei. Oh, la madonna, proprio. Hai messo proprio il telefono di fianco a dove lavori, proprio.
7: Dimmi.
8: Ehi, senti, sei ferramenta? Ok, credi di aver capito di sì. Probabilmente perché le polveri del ferro hanno devastato parte del mesencefalo. Senti, volevo commissionarti un lavoro. Praticamente mi serve una struttura metallica importante, perché devo coprire la superficie di un corpo robotico alto 24 metri.
7: È il tempo, non vede?
8: Senti, ma fammi capire, ma...
7: non riesco, ma Pallarocco.
8: Pallarocco. Pallarocco.
7: Non capivo. Dimmi tutto.
8: Accatantoto. Praticamente dobbiamo fare sto robot alto 24 metri. Devo lamierarlo in modo da poter andare in guerra. Capito?
7: Dimmi, cosa che ti serve ora?
8: La stessa cosa che mi serviva prima. Sai che è un po' curiosa la conversazione con te, lo sai? Che sei proprio uno scoiattolino. Sei proprio un animale. Sei un animaletto simpatico. Ti posso comprare per metterti in una gabbietta a casa, che ti voglio nutrire con i semini? Sei proprio. Cosa c'è nella scatola cranica? Proprio vorrei aprirla come un cocombro per guardarci dentro.
7: Scusami, a voi ferri in forgia che Dio scaldasse, dimmi cosa che ti serve.
8: Te l'ho detto 4 minuti fa che mi serve, devo coprire di lamiera un robot alto 24 metri.
7: No, non riesco.
8: Basta, è finita per sempre la trattativa, fantastica sta cosa.
7: Buona lei, buon teaso.
8: Buon teaso, Bom bom. Bom bom bom. Oh! Pazzo! Minchia, scoiattolone! Ma quando era bestia, ma proprio bestissima! Quello tira una martellata al ferro, uno in faccia. Ferro in faccia, ferro faccia.
5: Oddio, sto male.
8: Mamma, che scoiattolone!

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Chi ti sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo,
5: stai
4: zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao,
5: a sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: My bro.
7: Sì?
6: Come and ring, should I ring.
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatto cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, madonna, ma...
7: Cosa? Che c'è,
8: Leone? Ah, Prachita è morto, gatto Muffi!
10: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai!
10: Dai, vai dentro!
7: Dai, vieni dentro, Leo!
10: Dai, Leone!
11: No, no, è troppo!
10: Dai!
11: È una merda!
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da vero.
8: Gaccio avai. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da vero.
7: Gaccio da vero.
8: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
7: e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì. Ti alzi in piedi?
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nere.
8: Vai tu adesso che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu.
10: Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No. Se. Adavadai.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna, che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei! Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma, amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Eh beh, effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, a te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fai vedere. Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria. degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista. Sì, pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Cercavo dell'infradito.
3: Sì.
2: Ecco, sì. Volevo capire, siccome ho chiesto anche le calze, quelle col buco, no, tra il pollicione e l'indicione, diciamo, del piede, mi chiedevo, visto che non ce l'avete, mi diceva il signore, no?
3: Le calze no.
2: Non ce l'avete, infatti. Mi chiedevo, insomma, come ovviate al problema di maltrattare questo infradito. Intendo dire, cioè, coi ditoni sudici dei piedi, no? Con magari le caccole nere, come, cioè, l'infradito, no? Come stanno?
3: Lei usa le calze con l'infradito,
2: sì,
3: e il problema che si pone è come salvaguardare la scarpa infradito.
2: Bravissimo, esatto, perché insomma comunque ora io nello specifico mo non sono un campione importante, comunque sono una persona con i piedi puliti, quindi, però diciamo che in generale tanta gente magari passa, no, dalla scarpa chiusa, no, che il piede c'è macera dentro e cose, all'infradito, che poi si ritrova a sti caccoloni neri che si deve infilare tra il pollicione e l'indicione, e ci sta tutta la scracia dei piedi, quella nera, no?
3: Allora, l'infradito per sua natura nel 99% dei casi e oltre, diciamo, si porta a piedi nudi. Poi se
2: certo.
3: Lei preferisce mettere la calza, va benissimo.
2: Chiaro.
3: Consideri che sono pensati per essere portati a piedi nudi, con la conseguenza che effettivamente si sporcano,
2: però
3: si possono anche lavare.
2: Ribaltiamo il punto di vista, no? Cioè, allora, questo è chiaro, è il punto di vista nostro, ma il punto di vista loro, a chi ci pensa? Cioè, nel senso, l'infradito
3: se ne farà una ragione, nel senso che
2: però
3: è
2: capi no, vabbè, chiaro, certo, se tutti se ne possono fare una ragione delle cose brutte, però magari si potrebbe, diciamo, intervenire in qualche modo. Io appunto avevo pensato o dei piccoli sacchetti di lavanda che si possono appendere magari, no, sul nastrino, sulla fascetta dell'infradito, oppure delle piccole, come delle ha presente quando quelle spugnette per bagnare i francobolli, però fatte col borotalco, che lei spigne, esce il borotalco, presente come?
3: Guardi, è una soluzione da pensare, effettivamente. Adesso lei mi pone una questione nuova.
2: Vabbè, però, cioè, se può brevettare, però insomma, siccome c'è gente che ci ha pensato, allora mi chiedevo se anche voi ci avevate pensato, perché, cioè, l'infradito.
3: No, abbiamo avuto questa intuizione, però ce l'ha avuta lei, ci ha messo la buccia nell'orecchio.
2: Esatto, perché, cioè, l'infradito soffrono comunque. Io, cioè, le mie, no, glielo dicevo, cioè, piedi puliti, ci metto il borotalco, mi faccio pure le unghie d'estate, figuriamoci, sono pure carini, ho venduto anche un paio di foto una volta, però dico, invece, cioè, ho sentito in spiaggia, sa quante vaia d'infradito ho sentito urlare, ma pure una sola, perché magari una era sul piede ok e l'altra era sul piede scracciato de nero, per dire, capito?
3: Che devo dire? Capisco il problema, rimarrà risolto per oggi, però, perché non saprei dargli una sua soluzione.
2: Ecco, però, per esempio,
3: però ci pensiamo.
2: Esatto, pensiamoci. Allora, io pensavo due cose: o un brevetto per piedi puliti, da far fare ai clienti, se fa un piccolo test prima di acquistare. L'altra alternativa invece è che noi, con una mossa sovversiva, liberiamo l'infradito dalla loro costrizione, dalla loro prigionia.
3: Certo, la sovversione in certi casi è determinante.
2: Capito, le mettiamo tutte su un pedalò e le portiamo al largo e gli facciamo fare il bagno con i delfini del bellissimo mar Adriatico che tanto ci piace.
3: Una porta apertissima.
2: Ecco.
3: Ci vado pure io con i delfini, giusto.
2: Allora, famo così, io vengo, va bene, al grido di free infradito, diciamolo insieme, free infradito!
3: Sì, benissimo.
2: No, diciamolo insieme.
3: La ringrazio di questa cosa che oggi mi illuminerà.
2: Perché non lo dice con me?
3: La ringrazio tantissimo.
2: Non sia stupido, lo dica con me.
3: Provvederemo a risolvere questo problema, effettivamente decisivo.
2: Lo deve dire con me, free infradito.
3: Sì, mo adesso un attimo devo entrarci dentro, però
2: free infradito.
3: Meno male che ci sono persone con la delicatezza che ha lei.
2: Lo deve dire, bene. Stupido, ma free infradito.
3: Mi scusi se chiudo,
2: perché
3: ma
2: perché non lo vuole dire? Deve dirlo.
3: No, perché c'è degli infradito qui che si stanno lamentando, mi stanno gridando molto e devo rispondere a loro.
2: Liberi.
3: Saluto, buona giornata.
2: Liberi. Free infradito, stupido. Non mi ha detto free infradito, però secondo me sul pedalò ce le porta con me. Tutte al mare!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.

0: Gang, nel programma più trap che c'è, che è Scooooo. Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti, bro, che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. Schere! Un libro che racconta la mia storia, di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. Schere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della Gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche Gang. Lady and Gang and Gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle Poste in Germania. Te lo chiedo perché sul tuo CD la traccia numero 3, che si chiama Aspetta, aspetta la posta, parla proprio di questo grande problema molto comune al nostro. Ecco, se vuoi dici qualcosa.
1: Ma è l'orario che non va bene. Apre dalle 7 alle 9 e io devo vendere l'erba con i pacchi e non è mai aperta.
0: Incredibile, sentite lo stile, il sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre PI potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. Adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa? Come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso ha preso un trombo. È venuto il trombo alla gamba e
0: ascolta un attimo, Padre Piai. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta, lui si chiama Marco Mazzecchi, e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Scoo.
2: Vendo erba ai topolini,

sarà vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora vendo erba.

0: questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ah, sentito parlare.
0: Capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
1: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che scenda la macchina e metta male addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il telepass, alza la sbarra. Oh, allora, Massa il casellante, arrivo un attimo, eh.
0: E allora, bro, oggi a Scu avevamo il grande padre P.I. Vuoi salutare qualcuno, P.I.?
1: Ma frate, io saluto tutti, bro.
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo? Chiudi la porta, quello lì.
1: Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Ico, vieni. Comunque sia chiaro qua, la musica quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Muzzicone e sono uno studente di economia fuori sede. Le scrivo perché, essendo appunto fuori sede, non ho qui il mio medico di base e allora mi sono convinto a chiedere un consulto online per il mio problema.
3: Salve signor Muzzicone, bellissimo cognome, ha origini arabe?
2: Grazie gentilissimo, no, in realtà è un cognome siciliano.
3: Ah, quindi arabe.
2: Mi perdoni, ma sta facendo dell'ironia sul Sud Italia?
3: Oh, oh, oh. Non mi permetterei mai. Era solo una constatazione, virgola. Voi, genti del Sud, siete figli dell'invasione millenaria. Praticamente le vostre ave si sono fatte scopare da mezzo Mediterraneo. Faccina che sorride.
2: Beh, virgola, effettivamente non posso darle torto.
3: Allora, Terone, virgola, mi dichi pure in cosa posso esserle utile.
2: Ma scusi, virgola, adesso però ha usato un appellativo dispregiativo, tipico delle genti del nord.
3: No, oh, oh, oh, oh. È un francesismo ipodislocativo aggregativo. Sa, io ho anche un master in lingue arcaiche.
2: Accidenti, virgola. Lei deve essere proprio una persona preparata, virgola. Non conoscevo questo risvolto linguistico.
3: Su, su, non mi faccia perdere troppo tempo che ho la crocca sul tavolo che mi fissa.
2: Accidenti, mi perdoni, virgola, stava per pranzare.
3: Sì, pranzare, faccina con la linguina. Virgola, mi stavo preparando una crocca alla nasina. Piatto tipico boliviano.
2: Mamma mia, ma lei è una persona piena di risorse, virgola. Complimenti, anche chef.
3: Ma vuole un consulto o mi vuole scopare il culo? Con i complimenti. Su, su, dichi.
2: Guardi, mi vergogno un po' a scriverle la cosa, virgola. Ho visto che pagando si può avere un consulto in cam, virgola. Ha tempo?
3: Figa, per la fresca le faccio anche le coccole. Su, clicchi e paghi, che son tutto duro.
2: Sì, sì, subito. Eccomi, salve dottore, wow che studio particolare, ha anche una vecchia motocicletta esposta.
3: Sì, sono collezionista.
2: Accidenti, sembra un garage pieno di cose anni 80.
3: Sì, sa, sono nostalgico.
2: Ma quella è una pila di vecchi giochi in scatola Clementoni, ne aveva tantissimi anche il mio babbo.
3: Sì, ma non me ne frega un cazzo, su non mi faccia perdere il tempo che ho la crocca che mi fissa.
2: Allora, io da quando sono a Milano continuo a grattarmi tantissimo nelle zone intime. Ho provato mille pomate, ma non cessa.
3: A proposito di cesso, lei per caso è stato di recente in un bagno pubblico?
2: No, dottore, io non riesco a farla fuori casa.
3: Perdoni se lo chiedo, lei dove vive?
2: In una casa comune con altri 12 studenti.
3: E quanti bagni avete?
2: Uno.
3: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?
2: Beh, te? Uno.
3: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?

0: Altri quadri?
1: 60, sai, affitti a Milano sono fuori controllo. Ma che c'entra?
0: C'entra, c'entra. E mi levi l'ultima curiosità. Si gratta solo lei o anche il resto della trincea della prima guerra mondiale?
1: Beh, anche gli altri, credo. Perché vedo spesso grattarsi nelle zone basse anche gli altri. Cosa posso fare?
0: Allora, prima di tutto, mio caro Terone, si recchi in un fast food con un curriculum.
1: Francesismo ipodislocativo aggregativo?
0: No, offesa razzista! Dai, taglia la testa al toro e affronta l'unico lavoro che puoi fare con la tua laurea di merda in Italia. Così ti affitti un appartamento al tuo paese e vedrai che non vivendo più nella capanna qui nella nei Biancaneve comincerai a smettere di avere la piattola, pezzente!
1: Ma come si permette? Mio padre è notaio!
0: Ma che cazzo di notaio? Ma che cazzo di notaio? Sarà un friggitore di oliva ascolane! Altrimenti non mandavo il figlio a vivere nel libro della giungla, dai, dai, su, dai, Terone.
1: Ma si vergogni, e sicuramente le sue crocche faranno anche schifo.
0: Schifo? Figa, è roba così fresca che se il boliviano non correva a caccare nel colapasta stamattina finiva aperto col coltello in aeroporto, pirla.
1: Ma che sta dicendo?
0: Ma vai a fanculo, barbone, barbone, ma pensa a te, ma tutti io. Tutti io. Vabbè, dai, c'ha che finisco l'impiattamento per Master Pets. Ecco qua, così, perfetto, è solo la prova dell'assaggio. Sa ancora di colon, cazzo. Mi ha addormentato i denti, figo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
4: Che ore sono, squalo?
5: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza orologio, quindi non lo so che ore sono.
4: Esatto!
5: Bella!
3: Monzoloni, un programma trema la terra.
4: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
5: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
3: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
4: Bene, scusate un secondo.
5: Sono le due!
4: Cicla!
5: Sì. Scusa.
3: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
6: Scendono un fuoco profondo dentro te.
3: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
5: Ciclamino! Ciclamino!
4: Sì, ho capito, ma non devi dire ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
5: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14:23!
4: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici ciclamino!
5: Allora ciclamino!
3: E adesso a Monzoloni, 3 secondi. Avete sentito 3 secondi.
4: Grande, grande, che grande. Che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
5: Come li ciclamizza lui? Questi.
4: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io. C'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
5: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti. Ci hanno regalato anche il nuovo studio.
4: Ma?
5: Ma cosa?
3: Ma adesso il Monzo Quiz.
4: Allora, Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco...
5: Metto le cuffie.
4: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
5: Che
4: siamo,
5: bello.
4: Siamo un programma...
5: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mike Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mike Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
4: Ho capito, però è morto.
5: Ma davvero è morto?
4: Eh sì, qualche anno fa.
3: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
7: nello stile originale radicale musicale mix.

0: Mega mix su Radio 105.
1: Allora, come sempre, cosa succede durante durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
2: Diciamo cose molto utili.
1: Infatti, adesso facciamo.
3: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
1: Niamma!
3: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
1: Ci sentiamo alla prossima.
4: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! Giacomina! Ho sbagliato! Ho sbagliato!
3: Monzoloni, un programma che sembra, eh?
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti i Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
0: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Eh?
2: Bene, entregame tu amore.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
3: Oddio, Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
4: Eccomi, padrona. Mi scusi tanto. Stavo spolverando la macchina che fa i ditaline e i piatti negri.
3: Giradischi! Si chiama giradischi, brutta ignoracchia! Piuttosto, hai sentito quel rumore sinistro provenire dal giardino?
4: Sì, donna Ruanda, ma pensavo fosse lei che stava facendo schioccare la vagina contro la quercia secolare come al solito.
3: E invece ti sbagliavi, brutta sguatterrona! Si dà il caso che da mesi ormai la mia fregna la faccio schioccare contro la bete ebete, che ha una corteccia più adatta alla mia mucosa vaginale. Ah, eccolo di nuovo! L'hai sentito? L'hai sentito?
4: Sì, donna Ruanda, cosa mai potrà essere?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Maresciallo Sciallomare, da quanto tempo si nasconde sotto la veste della serva straccia?
5: Potrei farle la stessa mutanda!

0: eccolo di nuovo! È sicuramente qualcuno che cerca di spaventarmi, nella speranza che io riveli il mio
1: segreto.
0: Ma io non rivelerò mai il mio
1: segreto
0: a nessuno. A nessuno.
2: Non si allarmi, donna Ruanda. Magari è solo il giardiniere.
0: Impossibile, cretina. Non lo sai che io e il giardiniere abbiamo un trascorso anale? Adesso basta. Voglio proprio scoprire chi diavolo si nasconde là fuori. Chi viene con me?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma in senso sessuale.
0: Non si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
3: Ma perché?
4: Che schifo.
3: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.
5: Donna Ruanda!
0: Cavallo Bruzzo, mi dispiace di averti ucciso dandoti fuoco durante un amplesso per il mio solo piacere sessuale. Potrai mai perdonarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda.
6: Ladro!

0: Sono venuto a vendicarmi, donna Ruanda.
1: No, cavallo Bruzzo, ti prego, non mi uccidere, ho le mie cose.
0: Non ti ucciderò, donna Ruanda. Farò ben di peggio. Rivelerò a tutti il tuo segreto.
2: Il segreto.
3: Davvero?
4: Sì, spara. Qual è il segreto?
0: Il segreto di donna Ruanda è che donna Ruanda in realtà è...
5: Bene, prega me tuo amore.
0: Donna Ruanda in realtà è Batman.
6: Oh.

0: cavallo idiota!
1: Sì, è vero! Da giovane amavo vestirmi da Batman e farmela mangiare dai pipistrelli tutta la notte. Ma questo non è il mio segreto!
2: Te voy a cambiar el nombre para guardar el segreto.
3: Non è il tuo segreto? E allora quale cazzo è il tuo segreto, eh?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Qualcosa non mi torna. Cosa ha detto, scusi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte.
4: Brutta troia, dico una cosa sola in questa serie. Se la dici tu, io non posso dire nient'altro. Ah, abbiamo avuto un trascorso anale. Non è partito nessun flashback.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi trovo per lavoro all'estero e non posso accedere alla sanità pubblica da dove mi trovo. Potrebbe darmi un consulto gentilmente?
2: Salve signor Nessuno, visto che non ha avuto nemmeno l'accortezza di presentarsi. Ma datosi che ho un giuramento di ipocrita da rispettare, le presterò ovviamente servizio. Mi dichi pure.
1: Mi perdoni, mi chiamo Luigi Messina, detto Luigione, e mi scusi ancora, ma forse c'è stato un errore di battitura. Il giuramento è di Ippocrate.
2: Signor Luigione, intendo proprio ciò che ho scritto. Il giuramento l'ho fatto ad Ippocrate, ma è un concetto lungo da spiegare, virgola. Mi dica il suo problema velocemente, che ho poco tempo, che alle 2 ho un'operazione alla vagina di una signora dell'est.
1: Complimenti, dottore. Non pensavo che anche i chirurghi svolgessero attività online. Ginecologo?
2: Sì, certo. Ginecologo, sì.
1: Beh, diciamo che ho un fastidio che mi prende la gola ultimamente. E siccome svolgo attività itinerante e spesso all'aperto, anche se abbiamo un tendone, spero di non aver sviluppato qualche allergia.
2: Guardi, virgola, signor Luigione, si ha spicci, sì, disegno il soldino, che le stressano il conto PayPal, virgola, mi clicchi sulla stringa che le invio e dopo transazione avvenuta ci possiamo vedere direttamente per un consulto diretto, virgola. Può andarle bene? Punto interrogativo.
1: Certamente, senza alcun problema.
2: Ecco il link.
1: Mi scusi, ma qui c'è scritto Wanda lavanderia a gettoni.
2: Rompi coglioni. Su, virgola, non faccia domande e clicchi. Sono io, tranquillo, virgola, e uno stratagemma per i grigioni. Non so se ha capito. Sono sempre pronti.
1: Vabbè, procedo. Eccomi, dottore, salve.
2: Scusi, ma non la vedo. C'è un animale peloso che si agita al bordo del tavolino.
1: No, mi scusi, è il mio capo. Devo salire sullo sgabello. Ho spostato il portatile. Eccomi. Piacere, Luigione.
2: Scusi, cioè...
1: Sì, sì, sono una persona nana.
2: Lo vedo, scusi la perplessità, sa, mi ha detto di chiamarsi Luigione, pensavo...
1: Luigione è un nome d'arte, perché sono un clown nano del circo Tognacca.
2: Ok, perdoni.
1: Scusi, ma sta ridendo?
2: No, che dici? Deve essere uno spasmo dovuto al periodo di tensione, sa, un sacco di lavoro.
1: Ah, certo, comprendo. Ma mi perdoni, ma quello alle sue spalle è un garage.
2: No, è il mio studio con arredamento di modernariato. Visto che siamo lì a farci delle domande, mi perdoni, ma alle sue spalle c'è un cammello che sta cagando.
1: Ah sì, mi scusi, Ma noi teniamo gli animali liberi, sa? Ci teniamo al loro benessere.
2: Sì, sì, nessun problema. Su, forza, mi dica, che problema ha? Fatica a citofonare.
1: Cosa dice? Cosa c'entra il citofono?
2: Sì, scusi, roba mia, dica.
1: Dottore, ma a me sembra che lei stia prendendo la cosa in maniera alquanto giocosa.
2: Io no, ma che dici? Accidenti, scusi un attimo, mi mostri il palmo della mano aperto?
1: Ecco, perché?
2: Incredibile, ma come fa a prendere le Pringles dal tubo? Ne mangio solo tre e le altre le butta.
1: Ma cosa c'entrano le Pringles? Io non mangio patatine. Senta, mi può dire qualcosa sulle mie difficoltà respiratorie?
2: Sì, no, per il Pringles dicevo per il dittino cortino. Vabbè, comunque, quanto è alto? Scusi.
1: 1 metro.
2: Ecco, guardi. Quindi il suo naso è più o meno a 87 centimetri da terra, considerando la fronte anche molto alta. Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
1: E con ciò cosa vorrebbe dire?
2: Che se camminasse in centro a Tokyo in un momento di forte presenza umana, ciò che respirerebbe sarebbe all'incirca una parte ossigeno e 3 parti scorregge. È normale che ha problemi di respirazione, umpa lumpa.
1: Ma dottore, ma lei sta parlando seriamente?
2: Dai, dov'è Willy Wonka?
1: Secondo me lei sta facendo dell'ilarità non richiesta e alquanto impertinente.
2: Scusi, sono lasciato prendere la situazione. Su, mi dica, lei dove va a fare i bisogni?
1: Nel bagno, come tutti, ovviamente.
2: Come sale sulla tazza col Fosbury?
1: Ha finito? La pianta?
2: Scusi la domanda, ma di cosa sa l'erba pipa? Ti sballa veramente?
1: Non sono un hobbit.
2: Senta, dove la tenete la lametta per i tennis? È vero che c'è una taschina segreta nel petto?
1: No, in realtà abbiamo un supereroe nano che taglia i tendini a chi ci offende.
2: Bravo lei, quel clown.
1: Non è una battuta.
2: Sì, dai, è che... ho visto i fili! Dai, mi state prendendo per il culo! Silvio, sei tu! Dai!
1: Non sono una marionetta e non sono mosso da cavi. La smetta di ridere, per favore.
2: Quindi lei è un pagliaccino, figa. O devo dire pagliaccino ino.
1: Sa che lei è davvero una persona orribile.
2: Dai, su, fatti una risata, figa, come sei serio. Ma senti, è vero che è quello che si dice del vostro uccello?
1: No, non siamo superdotati. Siamo solo bassi e la sproporzione con gli arti inferiori fa sembrare il pene di dimensioni maggiori. Ha finito? Possiamo parlare del mio problema o devo mettere giù la comunicazione?
2: Dai, pagliaccino! Cos'è quel muso lungo? Ops, scusi, non volevo dire lungo.
1: Lei è veramente un pagliaccio, lo sa?
2: Adesso sono io il pagliaccio! Ma dai, su! Ma non hai nessuna allergia! Compra un boccaglio lungo, vedrà che in poco tempo smetterai di avere problemi respiratori assumendo meno sfiati del culo, pirla!
1: Vabbè, ho capito. Salve.
2: Sì, ciao Luigione, ciao.
3: Oh, pensa a te.
2: Ma tutti io, ti rendi conto? Tutti io, che il pagliaccio nano mi doveva capitare. Chi è? Forse la stronza che devo operare con 150 euro. Figa, la puntualità, la signorina Miriam solo su appuntamento anche a casa tua. Vorace, cazzo, ho fatto tempo neanche a prendere il Charis. Arrivo! Che cazzo sei?
4: Sono Bassman, il difensore dei diritti dei bassissimi. Così impari a sfottere un nano.
2: Ma dove spunti, nanetto? Tieni, figa! Allora è vero!
0: Radio 105.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì,
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero. Lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, piegate.
0: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati.
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla. No.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi, ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente. Quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voglia la cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia?
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può usare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, è abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci manda un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che sì. ci rimarrà male.
0: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
1: No, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei. Poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi va bene. Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena. Salve. Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì. Quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per in quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, io sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... servirebbe un lettino con un più un altro lettino a fianco, perché lui, sì, lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo, cioè.
2: Capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'è...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere ed no, è brutto, poi non può lavorare più.
1: No, perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco. E poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. Eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. Ma no, sì. Teniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, meglio letto singolo, al massimo se tu sotto con la bocca aperta l'appoggio.
2: Ah.
1: Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Ah, vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino,
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna.
3: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: Una cosa bella.
1: Sì.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No.
4: L'altra
1: votazione.
5: Giovanotti.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
1: Mi è sembrato di vedere un gatto.
4: Si è accorciato il dente. Chi te è morto? Si è accorciato il dente.
1: Che è successo?
3: Lo Zoo di 105.
6: Pronti? Arrivi là.
7: Madonna mia, che nervosa.
6: Pronto?
7: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
6: Ascolta, va a cagare, struzzo.
7: Danneggiato mentale.
6: Va a cagare, sfigato.
7: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
6: Pronto?
7: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
6: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
7: Sono Tony Termosifoni.
6: Come quello dei termosifoni?
7: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
6: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
7: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia di...
6: Chi sei dei termosifoni?
7: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: Quello dei termosifoni?
7: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Rispondi.
6: Ma io non devo aggiustare i termosifoni, tu chi sei?
7: Rispondi. Nervosa mille.
6: Pronto?
7: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
6: Siamo a posto.
7: Rispondi. Nervosa mille.
6: Pronto?
7: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Perché?
7: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
6: No, siamo a posto.
7: Ma vero?
6: Pronto?
7: Rispondi.
6: Pronto?
7: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
8: Ma lei chi è, scusi?
7: Sono Tony Termosifone.
8: Ma lei con chi pensi che parla?
7: Lo conosci Tony Termosifone?
8: Guardi, lei ha chiamato la residenza Nilo, con chi vuole parlare?
7: Ma vero?
8: Ma chi è questo?
7: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Rispondi. Madonna. Senti il vento!
8: Pronto?
7: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
8: Come?
7: Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
8: Ascolta, ma cosa vuole?
7: Dove cazzo siete? Rispondi.
8: Pronto?
7: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
8: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
7: Sai cos'è?
8: Lo sa che viene a disturbare una persona?
7: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
8: Ma perché io da chiamarlo mi?
7: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa! Rispondi.
8: Non si permetta più di telefonare.
7: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
9: Prossimamente nel Wonderland.
10: Qual falange di Cristo Redentore?
11: Pronto?
7: Potevi chiamarmi, eh?
11: Porco Gazzarello! Zitto!
7: Ripeti.
11: Sono il promotore della paura!
9: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland.

0: This is a zoo, only for you.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
5: sì, ma porca puttana, però cazzo, allora mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off e vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2 e dai, cazzo, super compare.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No, punto esclamativo no!
1: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Porca troia, che c'è?
4: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Ha recitato, ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
2: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum e ci vediamo un'altra volta.
6: Ma come, maestro? Si arrende così?
5: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che è cagato all'elicottero, sono andato a fisarmonica, non è una cosa facile da fare, tra l'istruttore, l'animale, insegnargli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più, dai.
6: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
7: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
8: È un ciccione.
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
7: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
9: È super comparsa.
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo. Sì, super comparsa. Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore. Presto. Abbassate le mutande e mettete la 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
4: Ma no...
5: Stop.
4: No, scusate.
5: Adesso cioè... no, ma già me va a perdere tempo. Sì, sì, ma, sì. Però,
4: scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo. Cioè, io faccio la, sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni, dove
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone! Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
4: Dottor Manone! Adesso ho colto il colpo di scena!
2: Action!
7: Dottor Manone! Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
5: Ai, sai che!
4: No, no, non ti arrabbiare!
5: No! No! No! No! No! No! No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi! Bastardi! Bastardi!
4: Ah, l'ho capito, secondo me!
5: Stop.
4: Cosa, stop, cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
5: No, no, ma io, guarda, è super compatte, dove vai?
4: No, no, no, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
4: No, no, no, no, no.
5: Azione.
4: No.
10: Si rilassi, signor paziente.
4: La vedo dura.
10: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
4: Ma non sono dita, sono braccia, quella è una roba.
10: Ecco.
7: Dottor Manone, dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
5: Cosa? No. Me la pagheranno! Bastardi!
4: Bastardi!
5: Bastardi!
4: Bastardi!
5: Bastardi!
4: Bastardi!
5: Stop. Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
4: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
5: Controcampi.
4: Controcampi.
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
4: No, aspettate, stop.
7: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
8: Quello è super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
4: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
8: No, grazie, però posso farti una domanda?
4: Dai, basta che la fai.
8: Perché voli con le gambe larghe?
4: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
5: Top, bellissima, bella, bravo. Dammi una pulita adesso però,
7: Così, regista, mi scusi.
5: Prego, senta, prego.
7: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?
11: Radio 105. Hey! 105.
12: Hey! Lo Zoo di 105. Revolution Radio. Now shut up and dance.

0: tecnico!
1: Ehi!
0: Aspetta che sto chiamando il mio cane!
1: Vai!
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai! Gli ho dato un nome facile, capito?

0: Sono Pino Master Flash, colui con il cazzo in mano tutto troncoso. Vi regalerò delle pillole di saggezza che vi aiuteranno a scaricare di più dalle tasse. Quindi segnatele e poi consegnatele al vostro commercialista. Sei pronto, tecnico?
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
0: Bravo! Base, grazie! Sei anche tu! Quando avevi 15 anni, rientrando a casa tutto ubriaco e pieno di sostanze stupefacenti, ti spari una slunga davanti allo specchio del bagno per poter ammirare la tua possenza, ma in verità, essendo fatto merda, te la sei sparata sulla porta della camera da letto dei tuoi genitori, con tuo padre con gli occhi sgranati. Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, la sera dopo esserti sposato, essendo totalmente stanco, ma soprattutto ubriaco, caghi davanti a tua moglie, ma con il culo messo male sul water, cagando per terra. Benvenuto, sei come Wender! Se anche tu, essendo un tirchio genovese di merda, per risparmiare ti sposi un architetto, così investi meglio i tuoi soldi, ma quando comprate la vostra nuova casa ti ritrovi una trave di 6 metri impiantata nella cucina, così da dover fare i salti mortali per cucinare. Benvenuto! Sei come quella merda taccagna con le scarpe anni 90 di Fabio Alisei. Non sei dei nostri! Se anche tu, al primo appuntamento con la tua futura madre e dei tuoi figli, fai tutto il fico dicendo che da ragazzino eri quello che pestava tutti e quindi per fare il fenomeno gli fai vedere delle mosse di karate viste ovviamente nei film, ma non sapendo che lei è cintura nera di kung fu, ti sfascia due costole in un solo movimento. Bravo! Che figura di merda! Se anche tu, stanco di vivere in un quartiere di negri, decidi di mettere la tua casa in vendita, solo che poco prima di un appuntamento fai una mega cagata nel water e ti dimentichi di tirare l'acqua, e quando vengono i primi possibili clienti a vedere la casa, gli dici che... Gli dici che quella è un'installazione di un museo e della spada nella roccia, quando in realtà è uno stronzo mezzo metro che spunta dal water. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: E tu chi sei? Dove sei?
0: Sono Pino Master Flash, il guru della tendenza.
2: Ehi, a parlare in italiano con me.
0: Se anche tu chiedi a uno che parla l'italiano perfetto di parlare italiano quando sei un meridionale di me.
2: Tu sei una schifezza del nord. Tu schifezza del nord, nordista lurida e fetenda. Vaffanculo.
0: Ammamata. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronta?
3: Ivana!
2: Ah, buongiorno, sono Gio.
3: Come va?
2: Senta,
3: dimmi.
2: Allora,
3: dai.
2: Per me è 5 lievemente frizzante e 5 naturale.
3: Ok, 5?
2: 5 e 5.
3: Cioè, quindi
2: invece per la signora la 6 naturale.
3: Allora, 6, allora 5 naturali, 5 frizzante, poi 6
2: naturali.
3: Naturali, va bene qualsiasi marca?
2: Ma noi prendiamo sempre la sparea lì, quella come si chiama?
3: Sparea. Poi?
2: Poi basta.
3: Senti, dimmi.
2: Solo acqua.
3: Solo acqua. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso, l'ultima volta che sono venuto da te, ho lasciato una giacca di jeans?
2: No.
3: Senti,
2: no.
3: Ho in offerta anche delle birre.
2: No, noi non beviamo birra. No.
3: Neanche vuoi del gin tonic?
2: No.
3: Perché
2: no,
3: mi ricordo che lo bevevi te quando andavi a ballare. Me l'hai detto che andavi a ballare ti facevi di gin tonic già in macchina.
2: No, non ci conosciamo allora.
3: Allora facciamo così: ogni 3 casse di gin tonic ti regalo una cedrata. Va bene.
2: No, voglio solo acqua.
3: Ah, va bene. Senti, segno allora 5, 5 e 6. E poi la giacca di jeans allora non ce l'hai. Perché io mi ricordo quando venivi a ballare in discoteca.
2: No, io non sono mai venuta a ballare in discoteca.
3: Ma 30 anni fa, ti ricordi che venivi col gonnellone? Che avevi un cespuglio sotto, incredibile. C'era quell'odore di chiuso.
2: Io sono vecchia.
3: Sì, quanti anni hai adesso?
2: No, non lo dico perché
3: sono
2: troppi.
3: Ma no, c'hai una bellissima voce come allora. Ma io parlo degli anni 80-90.
2: Magari veniva mia figlia in discoteca.
3: Ma no, quando venivi tu, ti ricordi quella serata che erano venuti 24/7 quelli che cantavano I can't stand no more?
2: No, ma ti sbagli, non sono
3: che
2: io.
3: Ti eri rifatto l'uomo di colore, ti ricordi?
2: No.
3: Ti ricordi quando pisciavi in discoteca? Pisciava dappertutto, era come un cane, come un cane maschio.
2: Ma scusa, tu non sei terra, perché terra non parla così.
3: Ma pisci ancora ovunque, anche negli angoli dei palazzi?
2: Guarda, lasciamo perdere perché io non ti conosco.
3: Adesso mi ricordo che ti chiamavamo...
2: No,
3: fonte d'acqua.
2: Non sono io, non sei tu la pisciona? Mi dispiace, ma sbagli persona.
3: Persona memoria forse, hai pisciato anche il cervello.
2: Magari, sì.
3: Va bene.
2: Ti saluto,
3: pisciona.
2: Io aspetto pirra, non te.
3: Ma quello è un pirra, non è che... C'è uno che si chiama pirra che copi l'acqua, non è che puoi pretendere.
2: Ma io non so, perché non ho guardato il numero, ma...
3: Allora ci siamo sbagliati.
2: Dalla voce.
3: Allora ti chiedo scusa, ci siamo sbagliati.
2: Ci siamo sbagliati.
3: Va bene, vai a mangiare adesso, pisciona. Ciao,
2: Allora non mi porti l'acqua, né?
3: No, le porto le casse di gin tonic, va bene?
2: Niente, non voglio niente.
3: Allora, 2 casse di gin tonic e in omaggio una cedrata in omaggio, con 2 casse di gin tonic. Sono 180 euro.
2: Guarda, lasciami stare perché non voglio niente.
3: Vabbè, le faccio 150 euro, va bene?
2: Niente, io adesso telefono e gli dico di questa telefonata perché questa telefonata non mi piace.
3: Ci caliamo i gin tonic e balliamo un po' sulla scala, poi pisci negli angoli come facevi in discoteca,
2: niente. Io
3: pisciona.
2: Adesso telefono e glielo dico che mi hai telefonato per
3: sì, sì, glielo dica, gli dica che ha chiamato Tony Cazzo, va bene?
2: Va bene.
3: Ciao pisciona, allora porto le 2 casse di gin tonic, ciao.
2: Ciao, non voglio niente.
3: Vuoi il Cointreau? Che lo bevevi il Cointreau? euro negli
2: niente,
3: anni 90.
2: Niente.
3: Batida del Coco?
2: Va bene.
3: Neanche
2: va
3: quello.
2: Bene. Va bene.
3: Dai, ciao, ti saluto. Ciao, Bisciona. Ciao. Ragazzi, c'erano degli esemplari negli anni 90. Questa qua, proprio una pisciona d'estate, non aveva neanche problemi quando si tuffava in mare. Pisciava direttamente a casa e si faceva i tuffi.
1: Tony Cazzo è tornato.

0: On Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Ci siamo, grandissime testa di minchia. Mi avete fatto scendere dal terzo piano a cazzo mentre potevo starmene beatamente a pulirmi il culo coi dati d'ascolto di Radio 2. Chi cazzo ha riso? Chi cazzo ti ha detto di fiatare, DJ coglione? La prossima volta che qualcuno apre bocca ti tiro un cazzotto in faccia correndo il rischio di migliorare il mio 382 di cacatoio parlante che la natura ha creato intrecciando molecole prelevate da 12 differenti tipi di merda e guano!
2: Aia! Mi ha rotto il naso!
1: Mi devi ringraziare, DJ coglione! Adesso con quel naso rotto fai solo schifo! Mentre prima facevi schifo al cazzo in una misura compresa dai 3 ai 15 centimetri!
3: Schifo al cazzo vi è offerto da... Zuppa di fagioli Bareggia, la zuppa che ti profuma la scoreggia.
4: Radio 105.
1: Allora, luridissimi vermi, chi è il fottuto possessore del badge 354?
5: Sono io, Paolo Noisi, signore!
1: Che cazzo gridi, sacco di merda? Qui grido soltanto io! Aprimi le orecchie, 354. Il gran cazzo che me ne frega del tuo nome è pari a quello della playlist di Max Maffa. Intesi?
5: Sì, signore!
1: Che cazzo hai in mezzo ai denti? Hai leccato la figa di Barbie o ti è rimasto attaccato alle gengive un pelo di cazzo di mangioglio?
5: No, signore! È un apparecchio per i denti, signore!
1: Un apparecchio per i denti? Un sorriso così di merda non lo vedevo dai tempi del selfie di Lopo con Pino il Carabiniere!
3: Pino il Carabiniere vi è offerto da... Caffè Oronzo, il caffè alla Roma di stronzo. 105.
1: Mi è giunta voce che state nominando ripetutamente un albergo di Livigno, unicamente per scroccare una notte come delle misere merde senza un accordo commerciale con l'azienda. È corretto tutto ciò?
6: Se posso permettermi, signore, è un gioco che stiamo facendo con degli amici. Non faremo mai una cosa del genere.
1: E tu chi cazzo sei, uovo sodo con la barba finta?
6: Luca Alba, signore.
1: Numero di badge?
6: E me l'hanno sospeso a tempo indeterminato per una scenetta finta che ho fatto. Ma anche quello era un gioco. Siamo dei giocherelloni noi.
1: Ah, bene! Se siete dei giocherelloni allora giochiamo! Questo fine settimana sarete impalati all'entrata di Livigno nudi, coperti unicamente da un perizoma con su scritto Siamo dei coglioni, mentre i tiratori scelti di Publitalia vi lanceranno delle palle di merda!
3: Palle di merda vi è stato offerto da... Baby Birichina, la bambola che ansima quando la metti a pecorina.
4: Radio 105, un altro pianeta.
3: Come te.
1: Allora, branco di stronzi cagati da cormorani estinti, avete qualche domanda inutile da fare o posso ritirarmi nella mia vasca confezionata con fiche di diciottenni asiatiche?
6: Sì, io volevo fare una domanda, volevo chiedere...
1: Estinti, avete qualche domanda inutile da fare o posso ritirarmi nella mia vasca confezionata con fiche di diciottenni asiatiche?
6: Sì, io volevo fare una domanda...

0: Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia.
4: Lì tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocava sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.

0: che età?
1: Ha 23 anni.
0: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
1: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
0: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
1: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
0: Cioè adesso se lo vedi per strada
2: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
1: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
1: A te diventa così.
0: Cazzo è di plastica. La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
0: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
1: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi t'ha morto 3 ore con la puttana sa- un brucazzo possibile
2: vaffanculo
1: vedrai
2: ma... cosa
1: quando arriverai con 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo
1: ma stai zitti adesso è 40 centimetri da 65 sarà 80
2: 40 centimetri
1: con la nave tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così
0: ma perché devi andare al porto di Taranto
1: scusa. Perché lì c'è la nave no chi te... ma a Genova non c'è sono fregata Genova. Quindi figuriamo devi andare a Taranto
0: quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
1: col naso a tirare la nave piena di terra rossa
0: hai capito allora, a 65 anni
1: sta parlando adesso lui
0: devi andare a Taranto
2: grazie maestro
0: grazie, grazie
2: ma io ho visto la luce
1: hai visto la luce?
0: Sì. Anch'io sì
1: io ho visto le palle ma vaffanculo beh.
3: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: benvenuti ad una nuova puntatazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensare? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al pleb è fica, fa calam, eh? Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo, col muso coperto da un passamontagna, e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso, che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo, e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere, che ho... Vinco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica, che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. Una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei soliti idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao fratelli. Il mondo non è più come prima. Il Veneto ha invaso l'intero pianeta con il suo virus, il Paolo Giustissimo. Un virus che ti obbliga a fare eventi, locali, discoteche, piazze. E se non le fai, lui si arrabbia.
2: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
1: Il contagio avviene al primo messaggio WhatsApp. Ma non basta, perché il virus ti richiama altre 2000 volte per ridirti quello che ti aveva mandato nel messaggio scritto, anche se è indecifrabile.
3: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
1: E poi, se non accetti l'evento che ti propone, sei finito.
2: Vai!
3: Pronto?
2: Vai!
3: Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ma come, chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
2: Chi sei?
3: Sono Paolo Giustissimo.
2: Ma detto che sei? Che non ti conosco. Chi sei?
3: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
2: In treno.
3: Ripeto. Vai in treno così.
2: Devo andare sul treno.
3: Ripeto. Vai in treno così arrivi subito a Lecce. Non dare troppo fastidio a Wender che è schizzato. Lo sai che non è normale quello.
2: Wender! Ma chi è Wender?
3: Mettiti d'accordo con lui per la musica che fa. Alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello, che è cieco.
2: Ma sono di Reggio Emilia!
3: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello.
2: Ma tua madre, porca la... Ma che cosa c'hai bisogno?
3: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Mi sono già sentito io con il tuo commercialista per la fattura. Lo sai che io sono uno preciso?
2: Col commercialista è il mio, è il mio.
3: Ripeto, mi sono già sentito io con il tuo...
2: Ripeto, puttana, che cosa c'hai bisogno?
3: Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna.
2: 2000 date, ma di che cosa stai parlando?
3: Hai anche una data con Marco nelle Marche.
2: Ma chi è il Marco?
3: Se si mette le bottiglie in culo sul palco, lascialo fare perché a lui piace.
2: Le bottiglie in culo? Ma porca la... Non vorrei che ci sono le bottiglie nel culo! O mi devi spiegare, puttana, la... Chi sei?
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare.
2: Tua madre, non mia madre, da tua madre, bastardo!
3: Guarda che tua madre, se fosse viva, ti direbbe di andare a fare la serata.
2: Ma vai a cagare te, tua madre, non mia madre, bastardo di merda! Ma che porco d***o, devo andare a fare la serata, che serata devo andare a fare?
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Sì.
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Ma che porco d***o che c'ho? Io non c'ho un porco d***o. Io non ho un porco d***o.
1: Adesso Paolo Giustissimo non ne può più.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto con me, chiudi le date, e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
2: Ma la voce è brutta, l'arma!
4: Con me chiudi le date, e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
2: Sbicco la testa, manca la
4: c***o!
2: Sbicco la testa col meno grado, se la apro!
4: Cazzo,
2: voglio vedere che se la testa arriva il capo!
4: Mi hai rotto i coglioni, affanculo!
2: Porco!
4: Cane! Cane! Cane! Cane! Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Mi hai rotto i coglioni, hai barca! Continua a chiamare, hai sbagliato il numero, porco!
3: Ascoltami bene, Ennio, hai capito chi sono io? Io sono quello che ti vende nei locali.
2: Ma c'hai solo questo numero da chiamare! C'hai solo questo, porco! Numero da chiamare!
3: Ma come,
2: non
3: chi
2: so chi sei!
3: Ma come, chi sono? Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Vendi che cosa vendi?
3: Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Che non mi vendi?
3: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
2: Non ho capito.
3: Tu hai WhatsApp?
2: Ma che cosa vuoi dire?
3: Tu hai WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
2: Ma che porco è?
3: Tu vai, li metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paolo, Pippo e Wender e te ne vai in hotel.
2: Ma non capisci niente!
4: Mi hai rotto i coglioni! Vaffanculo!
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno.
2: Ma
3: chiedi se lo possono...
2: Ma vai a cagare, sai, tua madre! Non alla mia madre, al funerale!
3: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto. Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna, ripeto, 2000 date in Sardegna, ripeto, 2000 date in Sardegna. Pronto?

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
5: Dai!
6: Ma capo, che stai facendo col cazzo nel computer?
5: Sto cambiando lo sfondo del desktop, sberla!
6: Aia!
5: Dai, forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
6: Ma perché, capo?
5: Ho il cellulare nel c***o, sberla!
6: Aia! E quindi?
5: È un Galaxy Note 7, sberla!
6: Aia!
5: Forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
6: Aia!

0: Oh, oh, adoro la tecnologia, ma riuscita?
1: Anch'io voglio farmi esplodere uno smartphone nel culo!
0: Zitto, sberla! Eccolo qua, mi squilla il telefono a forma di cazzo, poi mi arrapo di nuovo e si riparte. È una catena viziosa. Pronto? Qui parla il Gay Team!
2: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono distruggere la mia fabbrica della Microhard! Dovete aiutarci!
0: Hai detto Macroard? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro con le fiancate accoltellate.
1: Ma scusa, capo, cos'è la Macroard?
0: Ma come? Sbarla!
3: Aia!
0: Non conosci la Macroard? È la fabbrica di hardware per ricchioni. È il contrario della Microsoft, che vuol dire piccolo e molle. Macroard è grosso e duro come piace a noi, capito? Sbarla!
3: Aia!
1: Siete qui!
0: Tranquillo, chiappetta 64 bit. La salviamo noi, la fabbrica della Macro Hard.
4: Gay Team! Gay Team! Lo sappiamo che siete lì! Uscite fuori con le chiappe bene in vista! Avete tempo fino a quando Stevie Wonder non catturerà Pikachu! Dopodiché verremo a prendervi!
0: Maledizione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscirvi qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Costruiamo un cazzo armato!
3: Costruiamo un cazzo armato!
0: Ah, Mr. Tinculo, ci sei anche tu?
3: Da quando l'Electro Trump cerco di non farmi notare. Sai, il discorso delle minoranze, immigrazione.
0: No, scusa, Tinculo, ti vesti da moicano nero con 10 kg d'oro al collo e questo sarebbe camuffarsi.
3: Perché? Non sembra una bajur?
1: Infiliamoci Bruce Banner nel culo e facciamolo incazzare finché non si trasforma nell'incredibile Hulk.
0: Zitto, sberla!
3: Aia!
0: Forza, ragazzi, costruiamo un cazzo armato!
3: Va, ragnatela!
6: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
7: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Dovete smetterla!
8: Max c'ha 6 case a Milano. Max Scappatoni c'ha 6 case a Milano. 6 case da morte c'ha a Milano, Max Scappatoni. Mazzoni. Oh, Mazzoni, svegliati. 6 case da morte c'ha Max Scappatoni da Milano. Che cazzo stai dicendo? 4 milioni di gas, produttore, distribuzione. Ma vaffanculo, mazzo, che cazzo. Ma ci capito, l'ultimo film ci ha svelato 150 o 60 mila euro di tasca sua, mazzo, e non ha mangiato 3 mesi per il fatto che ci ha svelato. Ma cosa stai dicendo? Ivo, ma ci capito, ballerino. Non so, ma non funziona. Ma non succede, non succede, non succede, non succede, che peccato, non succede niente.
9: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Ehi, team, il tempo è scaduto, buttatelo. Ora facciamo arrugginire le nostre armi e veniamo a prendervi.
0: Presto, tutte sul cazzo armato.
10: Oh no, hanno un cazzo armato.
11: Presto, tirate fuori le foto di Luca Albanudo, così si ammoscia.
10: Troppo tardi, troppo tardi.
4: Ritirata, ritirata immediata.
0: No, Mechecca, te ne vai senza aver ricevuto la tua punizione.
4: No, di nuovo un'altra volta il cazzo armato nel culo. Per chi cazzo mi avete preso per un parcheggio multipiano?

0: Sì. Aia! Aia il culo! Aia il mio buco dal culo! Ragazzi, ragazzi, dov'è il mio Galaxy 7 che esplode? Dov'è finito?
1: Ehi, ehi, non è perché sono di colore e l'ho rubato io, eh? Sento il telefono squillare!
0: Sti neri, e poi si lamentano.
2: Ma non succede, non succede, non succede, non succede, che peccato, non succede niente.

Lo Zoo di 105. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa.

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ciao, sono Paolo Giustissimo.
1: Andiamo via.
0: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca.
1: Secondo me sbagliaste.
0: Pronto?
1: Io non apro che non vai a discoteca per un anno. Mi dispiace.
0: Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Quando?
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
1: Oh, ma cosa la stai, minchia?
2: Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo!
0: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
4: Attenzione, perché ora ci sarà un grande scontro. Paolo Giustissimo contro il camionista veneto. Equipaggiamento del camionista veneto. Puttane e bamba. Equipaggiamento di Paolo Giustissimo. Borsello in pelle da professore universitario degli anni 70. Camicia di un colore sbiaditissimo. Scarpe in pelle di serpente e capelli bianchi, anzi bianchissimi. Alimento principale, solo yogurt. Andiamo con lo scontro.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Hai capito chi sono?
0: No.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Giustissimo un porco. Madonna.
1: Ciao, senti, ti ho spostato i voli.
0: Sì. Per andare dove?
1: Sono solo 3.000 chilometri da fare in 12 ore, dai che ti diverti.
0: Dai, porco altro, costa altro.
1: Sentimi bene, dovresti andare a Lecce in aereo.
0: Ma la figlia e tua madre, che puttana, carmi sotto il piave, lo vado, boia! Porco, ti sgozzo, cane, ti ammazzo, boia! Ti strappo il cuore, cane, lo maglio!
2: Ok, ma allora adesso la metto io sul cattivo. Cane! No!
3: Primo round, 1-0 per il camionista veneto. Andiamo con il secondo round.
0: Dimmi, ma dai, porco, perché non ho tempo?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Va bene, porco.
2: E non ti coglioni adesso, va.
0: Maledetto.
2: Non ti coglioni adesso, va.
1: Ripeto.
2: Cane.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Porca, taglia e rece, mettiamo la griglia, fa il panico e rece, coglione!
1: Stai tranquillo che all'aeroporto vi viene a prendere Tommaso. Vi viene a prendere Tommaso, l'autista senza braccia, e vi porta in hotel.
0: Ma va, fatti un metro in culo, coglione, non so neanche chi cazzo che ti sei drogato. Tagliate le vene, pastrales, merda, cane.
1: Tu hai WhatsApp? Pronto?
2: Cane!
3: Forse la situazione gli è sfuggita di mano, ma gli artisti sono così, pretendono e non sanno che prima di un evento dietro c'è un sacco di lavoro. Vai Paolo Giustissimo, sistema la situazione.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Fai anche gratis.
1: Dai fammi sentire il tuo DJ set di bestemmie. Vai.
0: E come vai? Come fai a farti?
1: Vedi che non sei in grado di reggere una serata bestemmiando sul palco.
2: Vaffanculo. Vaffanculo.
0: Ma vaffanculo, ti pezzo di merda. Porco, fate vivo, fate avanti, parto.
1: Vai in treno con Wender, così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in
0: la
1: treno.
0: La mia mano, ogni colpo della mia mano destra è una mamma che piange, passando, cane.
1: Alla stazione.
0: Pezzo di merda.
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, porco, pronto. Ma dove cazzo vieni tu? Da dove cazzo vieni tu, cane?
1: Alla stazione, come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo. Ripeto.
0: E poi che cazzo me ne frega, sono Tony Spada, è il promontorio della paura, boia. Porco, ti tappi con le mani.
1: Ripeto.
0: E ti fai su con
1: vai.
0: Una mano, boia.
1: Vai.
0: E invece squistare acqua, stando, schizzo sangue.
1: Ripeto.
0: E dopo mio bello con Goto e Clinton, cane, merda, cane, bastardo.
1: Vai.
0: Vai. Fatti un metro in culo, che ha detto male, rotto in culo.
1: Wow, a bestemmia me gli faccio fare 3.000 date in Veneto.
4: Radio 105.

0: la sera. Ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
2: cioè, è un principe, lei.
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Era, sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo!
3: Verrasse mai da una borraccia!
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo!
1: La borraccia!
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Se l'hai alle scarpe lì.
2: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
2: Le bibite!
1: B! Banane!
2: Le banane!
1: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
2: bravo! Oh, infatti, si
1: io
2: sa che esistono.
1: Non posso respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna.
2: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
2: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda!
6: Però.
1: Però.
6: Però.
1: Però.
6: Però.
1: Però.
6: Però.
1: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da 20 anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado a farmene fare le seghe, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
6: Sicuramente non in Italia. Ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
5: Sì.
6: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
5: Perché no?
6: Perché la cosa non mi interessava.
5: A lei non interessa farsi fare le seghe e i pompini?
6: Non a pagamento, sono in massaggio.
5: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, non c'è... A me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
6: Ma no, ma neanche io assolutamente.
5: E allora?
6: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
5: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggio cinese?
6: Sì, qualche amico sì.
5: Cosa accade in questi posti?
6: Non sono mai entrato nel dettaglio.
5: Sì.
6: So che insomma si va nei centri.
5: Sì.
6: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
5: Che cosa dicono?
6: Cosa dicono nello specifico non lo so.
5: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
6: Ah, questo non lo so, non glielo chiedo.
5: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo Michele. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
7: Sì.
5: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
7: Pessima.
5: Pessima, perché? Dica.
7: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... Cioè uno entra che ha mal di schiena e esce fuori con...
5: Cosa?
7: Col piffero? Massaggiato.
5: Col piffero massaggiato, quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
7: No.
5: Perché no?
7: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
5: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
7: Tutto quello che si fa.
5: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della sua ragazza.
7: No.
5: Sì. Non so, lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
7: No, sì.
5: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no? No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
7: Lo dava, adesso non lo dà più.
5: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
7: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
5: non danno più il culo.
7: Bottega.
5: Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare e poi va a casa per tutto il resto?
7: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
5: No? Chi le ha detto no?
7: La cinese.
5: La cinese che cosa le ha detto?
7: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
5: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
7: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
5: Sì.
7: C'è chi invece cerca un massaggio, certo. Perché ha veramente.
5: Va bene, c'è chi piace, c'è chi pone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
8: Dimmi, dica.
5: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
8: Penso di sì, ma che c'entra mo a quest'ora?
5: Chi è quest'ora? Nessuno ha parlato da quest'ora.
8: A quest'ora, no, questura, dice quest'ora, capito?
5: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
8: E per me che scelta di quest'ora?
5: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
8: Ma io anche me, arrivederci.
5: No, ma io sto sconvolto. Ma questo che cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
9: Da quello che ho sentito, sì.
5: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
9: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
5: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
9: Sarebbe una bella idea.
5: Ma lei ci andrebbe?
9: Sì. In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
5: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri, eh?
9: Chi non beve in compagnia, chi non segue in compagnia, non è figlio di Maria.
5: Esatto, è un ladro e una...
9: una spia.
5: E se lo deve portare via là? La polizia, benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime se la cala. Va bene, arrivederci, grazie, grazie per il suo contributo. Grazie, grazie. Questa era lì, c'era tipa col guanter di Darculo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre prossimo, però. Allora, io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herbert Ballerino.
10: Bruciani?
5: Sì, ciao, ciao, ciao, come stai?
10: Ciao, ma sto facendo palestra.
5: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
10: Sì.
5: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
10: Sì.
5: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente si vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
10: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
5: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
10: Esatto.
5: Ma però, esatto. scusa se mi permetto, però il sushi lo mangia.
10: Ma chi? Loro lo mangiano, cioè le massaggiatrici?
5: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, Valerio. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
10: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
5: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
10: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
5: Con happy ending?
10: Sì, dai 50 ai 70, dai.
5: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
10: Sì, esatto, esatto. Solo che là c'è il lettino, la vasca.
5: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Ballerì. Ciao, un abbraccione grande.
10: Ciao,
5: ci vediamo sul lettino, tu cordi dal culo e io che pago. Dai, ciao. Ciao, Ballerì, ciao. Vedi quanto paga la sincerità? La sincerità paga esattamente come la ballerina per farsi fare segno.

0: Pronto. Buongiorno. Pronto. Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Chi?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
1: No.
0: Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ha bisogno di mobili? Pronto. Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
1: No.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
1: E lei è un maleducato del cazzo.
0: E al sabato grande festa. Bella vaccona.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Mi sente?
3: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
3: Sì.
0: Come sta?
3: Sì, sì, sì.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
3: Guardi, sono a letto con la febbre.
0: Cazzo me ne frega che lei è a letto. Mica le sto dicendo di venire adesso al nostro mobilificio.
3: Perciò mi dispiace.
0: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa. Ascolti bene.
3: Ascolti bene.
0: Mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire. Imperdibile. Ma vai a fanculo, brutto vecchio pazzo bastardo.

0: Pronto?
1: Mi sente?
0: Pronto?
1: Parlo con la smandruppata del paese?
0: Voglio dire una cosa io, qui si sente ma poco, allora chi parla deve parlare più forte.
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, pensi signora, abbiamo
0: chi
1: delle...
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, come sta signora?
0: Non ho capito chi è.
1: Come sta signora?
0: Sto male.
1: Cazzo me ne frega. Pensi signora, abbiamo delle incredibili offerte, ha bisogno di mobili?
0: Io no. Non ho bisogno di niente, se mi deve telefonare, di queste cose si può anche scordare.
1: Ascolti bene, mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire, imperdibile!
0: Meglio che per niente.
1: Su signora, non faccia la stronza,
0: certo,
1: e ascolti.
0: Io disturbo, sento anche male.
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile, è fatto di mobile, a forma di mobile, a due...
0: Non voglio sapere né di mobili, niente, va bene?
1: Cazzo.
0: Io ne ho i mobili in casa.
1: Cazzo me ne frega. Bastarda.
0: Bastarda lei, va per pugnato.
1: Bella vaccona.
0: Bastarda me, tiro al culo.
1: E al sabato grande festa.
0: Non accetti quello che dicono.
1: Ma è possibile che questi vecchi bagordi non sappiano chiudere il telefono? Pronto?
0: Guarda la roba.
1: Che dite? La richiamo? Che dite? Le chiedo scusa? Ok, la richiamo.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Ma chi è lei?
1: Sono il padre di Superman. Sono venuto da Krypton per ficcargli una sculacciata in quel bel culone che si ritrova.
0: Parli più forte, che io non sento.
1: Possiamo fare una colletta per comprare una macchinetta per le orecchie a questa povera signora? Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Lui qui a parlare con lei.
1: Le accetta le mie scuse? Pronto? Questo non me lo doveva fare, signora. Ora mi tocca farle una grossissima offerta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Chi è che parla?
1: Sto cazzo! Buongiorno!
4: Chi sei?
1: Sono Guido Inferni. Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ascolti
4: non
1: bene, ascolti bene.
4: Non niente, per me lei ha del tempo da perdere.
1: Ma vai a fanculo, brutto
4: no,
1: vecchio.
4: Vai tu a fanculo, burrone, rotti in culo, che non sei altro.
1: Cazzo me ne frega. Cazzo me ne frega. Pronto? Capite perché facevo la televendita in TV negli anni Ottanta? Perché è impossibile parlare con le persone al telefono. Ma io sono una persona molto educata e professionale. E quindi richiamo sti due vecchi cazzoni. Mobile.

0: Pronto?
1: Parlo con i pantofolai del cazzo?
0: Chi sei?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Si è comportato male, le ha già conseguenze.
1: Le accetta le mie
0: scuse? Delle conseguenze. Intanto ho già telefonato ai carabinieri.
1: Le accetta le mie scuse?
0: No, non accetto scuse in questo campo. Cosa deve rompere i coglioni alla gente per a dare dei nomi a destra e a sinistra? Ma lei chi è? Scusi.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Brutto, vecchio, pazzo, bastardo. Niente da fare, non sono riuscito a vendere manco uno stuzzicadenti. Ma voi ricordatevi che il mobilificio Puzzoni è sempre aperto. E al sabato, grande festa!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Minchia zii. La cugina di Massimino e Giovannino compie gli anni, e siccome è anche una mezza zoccola, vogliono fargli una sorpresa, che magari ci scatta una mangiata di cazzi. La ciuccia palle, vuole un maialino, adesso facciamo a merda qualche mugnaio del cazzo.
3: Sì, mi dica.
4: Buongiorno, allevamento di maiali?
3: Sì.
4: C'è mia cugina che fa il compleanno, no? Fa 18 anni, quindi diventa maggiorenne, c'è un momento così. Adesso so che sta andando di moda, a posto del cane, usare il maiale per andare in giro. Quindi a noi ci serviva un maialino piccolino.
3: È una richiesta un po' insolita, adesso le passo Andrea.
4: Ma passami, ma no, possiamo parlare anche io e lei. Magari mi spiega un po', ma è fattibile un po' sta cosa del maialino?
3: Cioè, un attimo, perché io non so, adesso li passo.
4: Sai che c'hai una voce proprio da succhia cazzo pesantemente proprio, che mi stai facendo arrapare.
2: Minchia che infame. Adesso sono cazzi seri che volano nei culi.
5: Sì.
4: Ciao, c'è allevamento di maiali?
5: Sì.
4: Lei li vende anche i maiali?
5: Beh, non tanto.
4: Ci serve un maialino cucciolo, che dobbiamo fare un regalo di compleanno alla nostra cugina. Lo paghiamo il maiale? Quanto costa il maiale? Scemo.
5: Non facciamo quelle cose.
4: E allora che cazzo li tieni a fare i maiali? Solo a cacare? Scemo. Give me a
5: motherfucking beat. Oh, rincoglionito, testa di cazzo, faccia la merda.
4: Maglione che ti picchio a testa e a gallo, scemo.
2: Ora finisce a revolverate.
4: Oh, coglione, cosa fai? Give me a motherfucking beat. Scemo.
5: Pronto?
4: Cosa fai, scemo, che butti giù il telefono? C'hai paura?
5: Ma cosa vuoi, scusa?
4: Coglione, voglio il maiale. Mi devi dare il maiale, che è per il compleanno.
5: Vabbè, rispondi meglio, sai.
4: Ma scusa, ma non sei quello di prima?
5: No.
4: Allora ho sbagliato, scusami, mi presento, sono Giovannino. Senti, io volevo un'informazione, testa di cazzo. Mi serviva un maialino per fare un regalo di compleanno, una roba così particolare che adesso... Adesso mi stai facendo venire il precipizio nel cervello.
2: Ma vedi, sto infame spalla retame, è ora di fare buchi buchi le vetrate.
4: Pronto? Oh!
5: Oh.
4: Oh, pig coglion, cosa fai? Mi butti giù il telefono? Che ti do una testata a gallo, mica, che ti sfregge tutta la faccia, scemo di merda, non è che devi fare il furbo.
2: Perché sono una voce robotica, altrimenti verrei io a farti il sorriso a rastrello, a furia di saccagnate in bocca, merda.
6: Pronti, Pienava? Chi parla?
7: Madonna, come stai ingazzato? Che ti è caduto sull'uccello un mattone stamattina?
6: Vaffanculo a te, assorto.
7: Cosa hai detto? Mi richiama questo scasciato un attimo, che gli devo spiegare un paio di circostanze.
8: Sanaglio, buongiorno.
7: Ah, sei una canaglia. Aspetta che ti passo mio cugino, aspetta un secondo.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, buongiorno, voi avete i maiali?
8: No.
4: E cosa ho chiamato, scusa, chi sei tu?
8: Non lo so, chi state cercando?
4: Sicuramente sei una grande zoppa, perché c'è una voce proprio da pomba.
8: Invece sei un gran cretino.
4: Ti posso ciucciare un po' la...
7: Secondo te?
4: Forse ho esagerato un po'.
7: Tu rispondi, ma secondo te?
4: Cosa? Guarda che funziona, devi essere diretto con le donne.
7: Ho capito, ma secondo te io posso mettere una cosa del genere in onda?
4: Se non la metti sei un cagasotto.
6: Pronto?
7: Pronto, sei maialista tu?
6: Cioè, buongiorno, con chi parlo?
7: Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Senti, tu c'hai maialini? Maiali, c'hai maiali tu?
6: Maiali? E dipende, che tipo di maiali ti servono a te?
7: Quelli che con quattro zampe che grugniscono.
6: Ho capito, ma te che noi facciamo maiali grassi.
7: Ah, perché ci sono anche i maiali magri, fammi capire, con i capelli lunghi che suonano heavy metal. Non ho capito, che maiali ci sono magri?
6: Ti servono maiali di 300 kg, devi fare salumi, che devi fare con i maiali?
7: Ah, vedi, adesso cominciamo
6: tira
7: a capire.
6: Tira corto, il tempo da perdere non ce l'ho.
7: Tira corto, no, io tiro solo lungo e bello pesato, tipo una grammata ogni botta mi faccio io.
6: Oh, Henry, sei uno che tira bene.
7: Sì.
6: A me mi interessano i soldi.
7: Ah, ho capito.
6: Ce l'hai i soldi?
7: Ho capito. No, però c'ho, se vuoi, una Glock. Una Glock, una Glock carica. Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Hai capito, scemo di merda?
9: Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine.
7: Mi serve un maialino. Devo fare un regalo a mia cugina. Poi quando il maialino cresce te lo riporto e te lo infilo in culo.
6: Non ce l'ho, non ce l'ho.
7: Non ce l'hai il maialino?
6: No.
7: E che facciamo allora? Me lo vai a recuperare?
6: No, non posso recuperare, devi vedere da un'altra parte.
7: Ah, ho capito, capito.
6: Sei... qua non ce ne sono.
7: Madonna, come
6: non
7: sei...
6: sono mai ali.
7: Sei diventato tutto serio. Che è successo? Sei scivolato?
6: Sì.
7: Madonna mia, che tristezza.
6: Va bene, ti lascio una buona giornata, ciao.
7: Vabbè, vatta a vedere un film di Totò, va, stronzo. Ha cambiato tono proprio. C'ho una Glock che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Perché si è congelato.
2: Vabbè, e anche sto giro non si è concluso un paio di cazzi. E si finisce a nasi pieni in fissa. Fanculo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. L'amore è una cosa imprevedibile, fino a ieri stavo per andare all'altare con Skeletor. Ed oggi, guardami qui, come una ragazzina del liceo col cuore che batte aspettando uno sguardo ed un sorriso. Mi sono innamorata del Gabebbo, un essere super ciao, paffutoso e tanto tenero. Solo che adesso ho dei tremendi sensi di colpa. Skeletor potrebbe levarsi la vita per colpa mia. Ti piace la Laura Pausini Gabby Baby?
2: Sì, mi ci fa piangere Mea. È tanto carina lei, ne?
1: Senti, Gabby Baby, io devo dirti una cosa. Ho aspettato che fossimo soli qui a bere una tisana top e farci due coccole nella mia spa personale, perché sto cercando il coraggio di rivelarti un segreto che mi stringe dentro.
2: Scusi, principe, ma anche io ci devo dire una cosa e non ci sapevo come dircelo per non offenderla Mea.
1: Oh, che coincidenza curiosa, degna delle più belle storie d'amore. Due cuori che pensano all'unisono. Prego, Gabby Baby, parla pure prima tu, sono tutto orecchini di Pandora.
2: Ma io sono fatto di pezza e tutta questa umidità mi sta facendo insuppare di acqua. Poi pusso come una bestia e prima di asciugarmi ci vuole almeno una settimana, né? A me la spa mi fa schifo, ma non volevo offenderla, né? Io sono tanto grato al suo pappo che mi ci ha permesso di stare qui a palazzo con voi.
1: Ma dolce pafolotto con gli occhioni strabici e varie graziose menomazioni articolari, tu non devi temere di aprirti con me.
2: Palazzo con voi.
1: Ma dolce pafolotto con gli occhioni strabici e varie graziose menomazioni articolari, tu non devi temere di aprirti con me.

0: mai un dito nel sedere e adesso c'ho tutto l'anno intorpidito, mea!
1: Oh cielo, scusami, non me ne ero accorto, che sciocca.
0: Grazie, ne adesso va meglio.
1: Ma scusa se te lo chiedo, ma a te piace sentire le cose nell'ano?
0: Ma in che senso, mea? Io ci faccio la cacca con l'ano.
1: Sei vergine?
0: Cancro.
1: Oh mio Dio, mi spiace, ma adesso si cura, sai.
0: Ma in che senso?
1: Senti, usciamo da qui, dai, e andiamo ad asciugarci per bene in camera mia. Così ti faccio provare un aggeggino che ti prepara a dovere prima che ti venga male forte al fondo schiena. Ah, che freschino. Mi passi l'accappatoio, tesoro?
0: Scusa, principe, ma c'hai il pippino duro?
1: Sì, perché tu no?
0: Ma veramente è...
2: Allora, Gabebbo, come procede con il principe Adam?
0: Insomma, è un ragazzo un po' stranuccio, ma tanto gentile.
2: Bene, sono contento che ti trovi bene. Comunque non far caso alle sue stranezze, in realtà è una persona di cuore. E vedrai che ti starà tanto vicino in questi giorni. Non so per quale motivo gli sei particolarmente a cuore.
0: Sì, mi sta tanto vicino! Ce l'ho sempre attaccato al sedere!
2: E adesso dov'è?
0: Si è messo un paio di tacchi alti alti ed è andato via! Ha detto che doveva prendere l'olio in farmacia!
2: Vabbè, tornerà presto. Tu aspettalo qui. Ciao, Gabebbo.
0: Ma aspetta! Posso chiederci una cosa, signor Man at Arms?
2: Certo. Dimmi pure, Gabebbo.
0: Ma il principe è veramente anche un osteopata!
2: No, Gabebbo. Ha fatto le magistrali, poi si è fissato con il bodybuilding e ha mollato gli studi. Ma perché me lo chiedi?
0: Allora questo coso che mi ha detto di tenere nel sedere non serve per la schiena, vero?
2: Oh, Cristo. Gabebbo, ma che cazzo! Levati quel dilatatore dal culo! Ti vedo gli organi interni. Che schifo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa, neanche

0: Deme.
1: Pronto?
0: Sì, chi è lei?
1: Sì, buongiorno, sale, chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
0: Dal comune?
1: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
0: No, mi dica.
1: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
0: Infatti, alzare il portone del palazzo?
1: Sì.
0: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
1: Il suo portone di casa, diciamo.
0: Ah, ha sbagliato il diritto.
1: No, il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
0: Non ho richiesto niente.
1: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
0: Va a cagare.
1: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda.
3: Bastardona.
1: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
1: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
1: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
1: È presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì, sì, sì. Ristoranti, quei quattro ristoranti là.
1: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo.
5: Cucina col culo.
1: Questo sarebbe, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
1: Ecco,
4: ma non so, ma di che cosa si tratta? Volevo capire bene di cosa si trattava.
1: Niente, si parla di cucina fatta molto male. Di ristoratori improvvisati. E di clientela che si lamenta.
4: Qui non è questo il locale allora.
1: No, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, sì.

0: capito.
1: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
0: Sì, sì, la metto nel culo a tua moglie, la mette.
1: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
0: La puntata la metto in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
4: Sì, sì.
1: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
4: Carabinieri di Bari?
1: Sì, buongiorno.
4: Mi dica.
1: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
4: Sì, mi dica.
1: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
4: In casa mia?
1: Sì.
4: No, no, mai, mai.
1: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
4: no, no,
1: un domestico,
4: mai, mai.
1: Un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
4: No, no, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
1: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
4: No, no, no, mai, mai.
1: Sì, noi abbiamo le telecamere. Quindi, se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
4: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
1: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
4: No, no, no, no. Come?
1: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
4: No, c'è il pisellino.
1: Ecco, lei c'ha il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neg perché hanno il pisellone.
4: Ma fammi un piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
0: Sì, mi dica.
5: Salve,
0: sì,
5: senta, sì. Sono John Balcani della Sony Music.
0: Buongiorno, mi dica.
5: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
0: Uno scherzo,
5: no, no, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo, sì. Marco Masini, quando cantava Vaffanculo, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
0: Ah, okay.
5: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Malanotte, quando dice Samosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
0: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre.
5: No, aspetta, c'è neanche un'altra. C'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
0: No, ti devo pensare io, ti devo spezzare io. Ma tu vuoi una pesta, ma come...
5: Beh, guarda, nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, grande, grande, ecco, lì pensava al tuo... No, lì pensava al tuo buco del culo.
0: Faccio una mamma, te. Venga, venuto, lo vieni lunga, vieni a Junghiaro, ti fa 75 ciclo di staff in Odinda, o preferisci 33?
5: Nel senso, io farei 33.
0: 33, cazzi che devi prendere nel culo, va, fa anche un patrimonio.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Yeah.
2: Eh? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzorga! A giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta. Rarry Rotter, il mago con la R Moscia.
3: Rarry, nato da una vagina di cacca Rotter, perché piangi come una fontana a forma di figlio di puttana?
1: Hermione, è accaduto l'irreparabile! Stavo facendo un incantesimo per farmi sparire le emorroidi e mi si è spezzata la bacchetta magica nel culo!
3: Ma questo è il giorno più bello della mia vita, dopo quello in cui i tuoi genitori sono stati uccisi da colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
1: Intendi Roreror? Intendi Roreror?
3: Taci, testa di minchia purulenta! Lo sai che non possiamo pronunciare il suo nome.
1: E io invece lo dico, ti è.
4: Qualcuno tiri l'aria che non parte.
5: Qualcuno che mi aiuti. Che la testa.
6: Cioè, è vero, è un 127 dell'88.
5: Garello.
3: Ah sì? E allora io ti faccio un incantesimo. Spiriti forti, spiriti grandi, fate gustare a Rarry Rotter un pasto alla Jenny Moran.
1: Orrore, orrore! Ho ingoiato uno stronzo di grande fetore!
7: Silenzio,
6: Scusa, non c'era.
4: C'è scritto.
6: No, nel copione non c'è. Silenzio, e poi basta.
7: Allora, che succede qui,
3: Rarry ha appena mangiato uno stronzo.
7: Quale sarà la novità? Bene, bene, bene, giovani maghi e quella scella glabra con gli occhiali di Rarry Rotter. Oggi giocheremo alla ruota della magia. Il vincitore si aggiudicherà questa nuovissima bacchetta magica Bluetooth.
1: Grande! Una bacchetta magica nuova sarebbe la soluzione a tutti i miei problemi. Speriamo che mi chiami a me a giocare.
7: Gli alunni che giocheranno alla ruota della magia sono...
1: Io!
7: Ron! E per ultimo...
1: Io, Ronario!
7: Per ultimo quella scorreggia di vacca morta di... Rarry Rotter!
1: Le mie preghiere sono state ascoltate!
7: La frase da indovinare ha per tema schiavi inutili. Inizia Hermione, forza, gira la ruota della magia.
3: Scelgo la G di guarda che faccia di cazzo a Rarry Rotter.
7: Mi spiace, non c'è nessuna G. Forza Ron, tocca a te. Gira la ruota della magia.
6: Prima di tutto però volevo precisare che Rarry Rotter gli ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Sei con la S di sei una frittata di merda, Rarry Rotter, e ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotato.
7: Ce n'è solo un bel po', vuoi provare a dar la soluzione? Ti ricordi che il tema è schiavi inutili?
6: No, passo!
7: Bene, allora Rarry Rotter, tocca a te! Gira la ruota!
1: Scelgo la R di Ramaro Marrone!
7: Bel colpo, figlio di puttana! Vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordo che il tema è schiavi inutili!
1: Sì, l'ho capita! La frase segreta è...
5: Aspetta, un casino. Aspetta.
6: Io mi siedo.
5: Sì.
6: Staccarmi. Aspetta un attimo che mi metto in posizione.
5: Sì, mi fa male il polpaccio. Cioè.
6: Sì, allora. Hai fatto allenamento, stretching.
1: Se la serva che osserva non ti serve, e che serva che ti serva di una serva che osserva ma non serve, serviti di una serva che serve e non osserva. E se serva che non osserva non ti serve, serviti serenamente della serva dei miei riservi.
7: Attenzione, sbagliato! Sbagliato, senza R Moscia purtroppo. E per punizione, subito nella cella del drago inculatore!
6: Ma no! Dai, ci siamo abituati che da culo il fuoco il drago.
1: No, io!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i coglioni della morte.
4: Troppo dici?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, il 14 dicembre prossimo venturo entrerà in vigore il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal girasagre mangia salami lecca mortadelle ministro dei trasporti Salvini. Il nuovo codice è già stato contestato perfino dalla base della Lega, perché ci sono multe maggiorate e sanzioni assurde, come quella di multare per mancanza di lucidità chi si è fumato una canna al mercoledì e sta guidando il sabato, una roba assolutamente assurda, priva di qualsiasi fondamento scientifico. Quindi le polemiche divampano su questo nuovo codice della strada, ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Andiamo da Andrea, camionista di Vicenza. Vai Andrea, apriamo con te, dai.
3: Io sono tranquillo per strada, non sono pazzo.
2: Non si beve una bottiglia di vino lei, no?
3: No, solo acqua.
2: Solo acqua beve, che cazzo di camionista è, scusi lei?
3: Solo acqua e faccio la dieta.
2: Solo acqua e fa la dieta, che deve fare la modella lei da grande? Cosa vuole sfilare per il Philadelphia?
3: Dai, non rompermi i coglioni.
2: Ma lei, le piace la fica? Le piace la fica a lei? Le piace la fica?
3: Meglio la figa che l'alcol.
2: Ecco, sì, però le due cose sono un po' incoerenti, nel senso, lei è un camionista a cui piace la figa, però beve acqua e fa tanto esercizio fisico. Mi tolga una curiosità, lei non è pienamente eterosessuale, vero?
3: Ma se mi proto, no, mi c***a, dai, moia.
2: Perché dice queste cose, scusa?
3: E lei mi ha dato del culatone, c***a, e io ti do del culatone, no?
2: Assolutamente no, io non ho detto mai questa parola. Lei dice che non beve, sì, ma forse si mangia dei funghi allucinogeni al volante. Lei è una persona pericolosa e andrebbe internata. Sì.
3: Dai, per piacere, dai,
2: non sta rompendo tanti coglioni. Va bene, sì, vada, si fermi all'autogrill a bere un sorso d'acqua, maschio alfa, vada a fa' culo, arrivederci.
3: Sì, dai,
2: San Giovanni Battista,
3: ciao.
2: Beviti l'acqua di sto cazzo, dai, ciao.
3: Ah, vai, figato male, dai, ciao.
2: Tu e tutta la tua famiglia di rincoglioniti, ciao. Andiamo da Mario, Mario da Padova, vai Mario, vai.
4: Nuovo codice della strada dal 14?
2: Sì.
4: L'80% degli italiani saranno a rischio patente.
2: Perché? Rischio patente. Perché, dice lei?
4: Perché un buon 50% degli italiani fa uso di sostanze stupefacenti, sì, non abitualmente, sì, ma comunque sono dentro.
2: Ma mi scusi, lei queste previsioni numeriche da dove le ha prese? Da un pacchetto di Pringles? Le vince gettando delle ossa di pollo su un tavolo, contandosi i peli del cazzo? Qual è la sua fonte, scusi?
4: La fonte di certezza di queste cose qui sono gli ambienti, sì, condizioni di casa, studentista, il suo meccanico.
2: Sì, il fatto che lei frequenti solo tossicodipendenti non la rende un campione attendibile, però.
4: Questo.
2: Ma senta, visto che lei è un drogato cannabinoide tossicodipendente, lei fuma una canna mercoledì, la fermano domenica e le ritirano la patente. Cosa pensa di questa parte molto controversa del provvedimento?
4: Purtroppo, quando si vuole eliminare un problema.
2: Ma perché l'utilizzo delle droghe leggere è un problema?
4: Ci sono le droghe, appunto.
2: Ci sono le droghe? Che sono belle o brutte le droghe?
4: Non c'è persona a cui non piacciono, giustamente.
2: Oh, quindi la droga
4: posso
2: è bella, diciamo.
4: Quello che penso io sinceramente è che usate con ritegno, non penso provocano troppi malori.
2: Ecco, quindi lei è per il drogati responsabilmente?
4: No, io sono contro, ma ne faccio uso, personalmente.
2: Ah, quindi è una persona totalmente incoerente?
4: No.
2: Quindi lei detesta il baccalà ma se lo mangia tutti i giorni? Lei ha il 43 di piedi ma si compra delle scarpe del 36 perché è un coglione autolesionista, questo sta dicendo?
4: Sì.
2: Benissimo, allora guardi, io volevo mandarla a fanculo, ma siccome lei è autolesionista, prima di andarci mi mandi 500 euro per il biglietto. Arrivederci. Andiamo dal Demone da Parma, forza Demone, cosa ne pensi del nuovo codice della strada?
5: È giusto che abbiano inasprito le leggi.
2: Perché? Perché?
5: Perché ci sono troppi deficienti che vanno in giro. Uno secondo me sei te che fumi le canne.
2: E io tutto, mi fumo anche il crack, non me ne frega un cazzo. E quindi?
5: Esatto, e quindi sei un pericolo per gli altri.
2: Perché sono un pericolo per gli altri?
5: Perché non guidi lucido. Non guidi lucido, poi investi qualcuno, lo compi.
2: Sì,
5: tu stronzone che sei con gli esami fuori, l'assicurazione non paga.
2: Non paga. Scusa, non ho capito, scusa, io mi faccio una canna di giovedì e mi metto al volante sabato. Che cazzo, dov'è la mia mancanza di lucidità?
5: Tu non dovresti neanche guidare, che cazzo.
2: Sì, tu non dovresti neanche parlare, dovresti stare in un pozzo con la gente che ti piscia in testa. Ci ho detto.
5: Che bello.
2: Purtroppo siamo in democrazia e anche tu sei autorizzato a parlare. Mentre dovresti vivere con la testa che spunta da un gigantesco sfintere e fare lo stronzo quale sei. Ci ho detto.
5: Sei stupendo.
2: Lo so, ma tanto comunque il buco del culo non te lo so.
5: Non sei lucido.
2: Sì, non sono lucido. Non
5: bevi,
2: posso.
5: Fumi, sei un drogato.
2: Io sono un drogato.
5: Dovresti andare a San Patrignano.
2: E tu invece dovresti andare a San Vittore a farti cadere le saponette, così gli altri carcerati te se inculano. Ciao. E chiudiamo in gloria con l'amico mio direttamente da Grey School, che ho avuto il piacere di incontrare per pochi secondi al mio spettacolo di sabato a Schio, dopodiché purtroppo è stato portato via dalle forze dell'ordine. Amico mio, una radiosa settimana.
5: Ma porco Zeluni, infame, sarò qua che ti aspettavo, bastardo cane. Infame bastardo. Perché? Non mi chiami per telefono, bastardo cane.
2: Perché?
5: Mi hai fatto portare via sabato, merda cane.
2: Non ti ho fatto portare via.
5: Volevo solo venirti a fare una domanda, bastardo di un infame, di una merda maledetta.
2: Volevo sapere perché sei andato in escandescenze e hai allarmato tutti i miei bodyguard.
5: Ma cazzo dici, bastardo cane? Che cazzo dici? Ti sei... Eri già preventivato, no. Mi hai messo la Digos dietro,
2: ma
5: bastardo.
2: Ma che Digos? Ma
5: perché
2: secondo te?
5: Infame?
2: Ma
5: perché
2: secondo te?
5: Sono una maledetta merda.
2: Ma secondo
5: cane?
2: Te? Ma secondo
5: te? Una maledetta
2: ma dai,
5: merda.
2: Scusa, pazzo sclerotico. Ma secondo te io possiedo il potere di dirottare la Digos su una nullità come te? Nullità.
5: Scusa, la 194 mancata, ti sì, bastardo cane, su, un'altra volta.
2: Dai,
5: merda.
2: Ma
5: se... potevi farmi parlare.
2: Ma no.
5: Potevi farmi parlare, bastardo.
2: Io non ti posso far parlare.
5: Vattene via, vai pazzo. Tu sei pazzo.
2: Sei pazzo
5: tonto,
2: pazzo, tu dovevi venire lì. Dovevi venire lì e dire: io sono la tua carotina.
5: La dolce carotina è quella che ti pianterò nel culo la prossima volta che arrivo io con un mazzo di carotine.
2: Hai fallito.
5: Faccio un po' speaking, caro. Te lo pianto su per il culo.
2: Hai
5: che
2: fallito.
5: Mazzo di carotine.
2: Fallito.
5: Così te che la moglie per venire a farmi infame.
2: Fallito.
5: Farmi venire il nervoso, farmi venire il sangue al cervello.
2: Fallito. Hai fallito.
5: Brutto lo amaro d'onto.
2: Hai fallito il tuo attentato. Hai fallito il tuo attentato.
5: Tu sei un fallito.
2: Hai fallito.
5: Tu sei un fallito.
2: Essere lì Harvey Oswald.
5: Tutte le prossime date segnate, ricordatelo,
2: sì, certo,
5: bene,
2: certo. Biscottone.
5: Ricordatelo bene, schifoso maledetto.
2: Dai, biscottone,
5: cane.
2: Biscottone fatato, se tu vieni vestito da
5: no,
2: biscottone.
5: No, allora per me i coglioni, biscottone. Madonna puttana, vieni allora per me i coglioni. Cioè così appititi. Odio cane, chi che mettere per il culo. Maledetta merda, cane.
2: Allora,
5: maledetta merda.
2: Se tu vieni vestito da biscottone, io ti faccio salire sul palco in qualità di biscottone. Facciamo.
5: Cambiati di esistere, brutto onto.
2: Facciamo tutto il tour.
5: Romano schifoso.
2: Facciamo tutto il tour insieme. Crux e biscottone. Crux e biscottone.
5: La forza di Grayskull. Il potere a me. Maledetta merda, cane. Te lo giuro, ti smembrerò vivo, cane. Ti pianterò nell'orto, cane, come le carotine. Bastardo, maledetta merda, cane,
2: certo.
5: Terrò le tue ossa, maledetta merda, ricordo di quello che ti farò. Brutto bastardo, cane. Ti farò soffrire, certo, come un cane.
2: Pazzo.
5: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime Ed Gein.
2: Ma
5: bastardo,
2: è?
5: Maledetta merda, devi morire, male, devi morire.
2: Ma adesso voglio sapere chi cazzo è Ed Gein. Ed Gein era un serial killer dei primi del Novecento che squartava le sue vittime e poi trasformava i suoi corpi in abiti o in oggetti d'arredamento. Una bella persona, insomma. Ed era anche necrofilo. Era anche necrofilo. Bene, io è incredibile come questa persona, augurandomi la morte, riesca a rendermi ogni giorno un uomo migliore. Andatevene a fare il culo.
0: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
8: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
9: Marca m***a.
10: Ti ucciderò, e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
11: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
12: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
11: Achille di Trani.
12: No, Akira Iritani.
13: Vai.
11: Per distruggere Achille di Trani.
12: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
11: Per distruggere Akira, per distruggere Akira Iritano, per distruggere Akira Iritano.
12: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
13: Fallo.
11: Per distruggere Akira Iritano.
12: No, no, no, no.
11: Per distruggere Akira Iritano.
12: Iritani.
11: Per distruggere Akira Iritani.
12: Oh. Oh.
11: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
12: E quale?
11: Passami la Data Logic, pistola laser, Dragon, D131 USB, Winder...
12: No, Windows...
11: Windows...
12: Media Player.
11: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
12: Windows Media Player.
11: Windows Media Player. Windows...
12: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
11: Ma vaffanculo, vatti!
1: Il codice di Lernia.
11: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
13: Sei un po' pepepepepe
11: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
13: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
11: Ah, che aspira. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
14: Agente riconosciuto.
11: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
12: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito. Lianant.
11: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito a Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito di Riargante.
12: Sì, ma devi fare l'intonazione.
11: Allora, facciamola poi. Ma
12: il super agente segreto di Passerano. Senti che io lo fa.
11: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
13: È difficile.
12: Passerano Marmorito.
15: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.
11: Sono un Spider-Merd!
12: No,
13: sono Spider-Merd! No.
11: Sono Spider-Merd!
16: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
11: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
13: Come fai a dire?
17: Cazzo giochi a wrestling?
13: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato!
11: Ma dai, non fare così, Crash!
16: Mi chiamo Crash Puss.
11: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
17: Aspetta.
13: Ma vaffanculo, che cazzo me.
11: Ma tu lo sai chi sono io?
7: Sì, sei Dylan Trek.
11: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
17: Sto... No, formare. Come dite voi, fermare. Il dottor Crachapus.
11: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
17: Che è supermercato Crachapus.
15: Ti ucciderò.
11: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
17: Non è un mago.
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
17: Leo...
11: Ma vaffanculo.
17: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi.
11: Obi-Wan Kenobi.
17: No. Obi-Wan Kenobi.
11: Che? Obi-Wan Kenobi.
12: Bravo.
17: Bravo, adesso di farlo.
11: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
15: E un son! Odi me io figlio di p***i, ti ho sentito!
18: Ce l'hai la mutata?
15: Faccio la cinese, figlio di p***i!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odi me, ascoltami!
7: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
19: Prima di Voldemort!
7: Voldemort!
12: Voldemort, figlio di...
7: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
19: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
7: Tu prima di Voldemort. Tu
1: prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
21: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivi un'altra cosa con la crede,
7: ma porca. Skywalker. Skywalker.
21: Skywalker.
15: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
1: Raispreco presenta
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Raispreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Raispreco.
26: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
26: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
27: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
27: Prendi la candeggina, Rosario.
28: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
27: Abbiamo vinto, usciamo!
26: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
29: Pronto?
26: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
29: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
26: Benissimo.
29: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
26: sì,
29: no?
26: Sì. Ma lei sta a Pavia?
29: Sì.
26: Tutto bene? Si è strozzato?
29: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
26: Guardi,
29: forse
26: vabbè,
29: c'è il sangue. Allora,
26: sì,
29: signora...
26: Questo
29: mi ascolti, sì, ero puttane.
26: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
29: E quella sera c'era uno con la parrucca.
26: Ah.
29: Non vorrei che sia, come si chiama?
26: Don Gaetano?
29: Gaetano?
26: Don Gaetano, sì.
29: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
26: Scusi, lei...
29: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, tequino e ya, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
29: Porcacciami se.
0: Arca ma...
29: sangue non c'è nella fece.
28: Cacciavite Brimbelli.
26: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
29: Sì, scusa collega.
26: No,
29: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
26: Ma perché mi passate Rai Sport?
29: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
26: Ho capito, ma per telefono.
29: Alla priorità.
26: Sì, anche sulla Rai 3.
29: Su tutto
26: quanto. Va bene.
29: Lo sport.
26: Sì.
29: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
26: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
29: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
26: Sì.
29: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
26: Ah, all'ungherese?
29: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
26: Sì.
29: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
29: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
29: ma tu,
2: che ti ho
29: ma
2: fatto
29: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
29: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
29: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
26: Sì.
29: Ecco fa il colpo.
26: Ecco.
29: Uno.
26: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
29: Che Bagalov, porco.
26: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
29: Allora signora,
26: sì,
29: sono quello della cacca,
26: sì,
29: dell'esame delle feci.
26: Sì.
29: Allora,
26: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
29: No.
26: Senti
29: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
29: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
29: fare la
0: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
29: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
28: Bastoncino Brimbelli.
29: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
29: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
26: bene,
29: visto.
26: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
29: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
26: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
29: Scusa collega, il colpo decisivo,
26: sì.
29: Decisivo?
26: Sì.
29: Perché il campione ungherese Nemecek...
26: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
29: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
29: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
29: vabbè,
2: Peppino?
29: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
28: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: È una frigna pazzesca. Si veste come le più grandi zucculune porno fetish.
3: È una frigna pazzesca.
1: Lei è...
3: Lei è...
1: Ninfo-woman.
3: Ninfo-woman.
4: Ninfo-woman. Ninfo-woman.
5: È un nuovo giorno.
6: È un nuovo giorno.
5: E come sempre Ninfo-woman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali. Con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
8: Buongiorno Jeffrey, dormito bene?
23: Buongiorno signora, cosa posso fare per lei?
8: Prepara la battona mobile, Jeffrey, ho voglia di farmi una bella nuotata.
23: Oh, subito signora, e dove va, al mare, al lago?
8: No, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
23: Oh, ottima idea. Ottima idea.
4: Ninfo Woman, Ninfo Woman.
8: Adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto.
7: Madonna,
6: te l'ho detto.
7: Che roccia.
8: Che ridere. Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
23: Aspetti signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
8: Oh Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Ah, che bello. Oggi è calda. Ah, guarda Jeffrey, guarda come nuota gnagna.
9: Aiuto, aiuto. Mio figlio ha affondato nella piscina del seme. Aiuto, aiuto.
8: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra. Ci penso io.
23: Scusa.
7: Ormai hai preso un abbrivio.
8: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra. Ci penso io.
10: Scusi un attimo, adesso. Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme? Mi scusi.
11: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
13: Meglio la sborra.
23: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
8: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna.
7: Porca
8: cane. Ma chi l'ha scritto?
23: Ma no, l'ho detto.
8: Papà, papà.
9: Oh, figlio mio, sei salvo. Grazie, grazie Ninfa Woman.
8: È stato un piacere. Ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
7: Ah, come sei di piscina?
8: Papà, papà!
7: Sì?
8: Che fai?
7: Sto facendo la pratica di rianimazione.
8: Ma la signorina sveglia!
7: Sì, è perché è un corso.
8: Papà!
7: No, rompermi i coglioni, vai a giocare con i braccioli. C'è la piscina di piscio, vai, tuffati.
8: Ma papà, ma la mamma. Tranquillo, piccolo. Più tardi mi scopo anche lei.
7: Sì. Posso guardare anche?
8: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma. Aia.
7: Il linguaggio si dice piscina di sperma. Porca.
14: Zodi 105 presenta Pornbab.
16: Amore, io esco.
7: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
7: Quando stai via?
16: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
16: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
16: Sì, lava i piatti.
7: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
17: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
12: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
6: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca putta, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
6: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah, sì.
12: Dai.
17: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
12: No.
17: Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da... Oddio,
17: anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
12: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
20: Tutto il resto è gioia.
21: Prima
0: puntata dell'anno. Ci sarebbero veramente tanti argomenti di cui parlare, ma ci tocca concentrarci sullo squallido e penoso teatrino, sulla storia di corna da film di serie B con Lino Banfi, del caso Boccia San Giuliano. Questo ministro che, obnubilato dalla fica, si lascia raggirare da questa signora promettendole chissà chi, poi tirandosi indietro all'ultimo momento, andando a piagnucolare per 20 minuti in diretta su Rai 1, e finalmente si dimette. Ma un minuto prima di dimettersi pensa bene di eleggere 18 persone scelte fra amici e parenti e assumerle al ministero di competenza, che è il Ministero della Cultura. Questo è molto sommariamente il caso Boccia San Giuliano, che abbiamo visto questa settimana, una cosa patetica che getta ancora di più nel ridicolo il nostro paese agli occhi della stampa internazionale. Ma voglio sentire voi sul caso Boccia San Giuliano per l'ultima volta. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Crisantemo dalla provincia di Reggio Calabria. Vai Crisantemo, vai.
15: Stai parlando della politica?
0: Certo.
15: Stai parlando di politica?
0: Sì, sto parlando di politica, e quindi?
20: Di politica! Goku! Super Saiyan! Non parlare di politica! Non parlare
0: Scusi. Patetico.
15: Politica, che cosa?
0: Patetico. Lei è uno squallido e triste imitatore del nostro Grayskull.
15: Non mi fare arrivare a livello 2. Che cazzo vuoi, politica? Non si parla di politica,
0: lei,
15: pazzo.
0: Lei è un imitatore, peraltro pessimo e squallido,
15: cosa,
0: del nostro Grayskull.
15: Cosa?
0: Vada a fanculo. Vada a fanculo, io non voglio tarocchi.
15: Pezzo di merda, non ti permettere.
0: Grayskull taroccato. Vaffanculo, dai.
15: Ma come ti permetti?
0: Ma vai a fanculo, dai. Sei un imitatore, un sobillatore. Non sei neanche in grado di incazzarti in modo originale. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo da Bastianino della Sardegna. Vai Bastianino.
21: Porca m***a.
0: Amen. Cosa ne pensa? Visto che il ministro ha fatto 18 nomine poco prima di lasciare l'ufficio, cosa ne pensa?
21: Che mi potrebbe fare un bel pompino.
0: Chi? Boccia o San Giuliano?
21: Tutti e due. Uno col culo e uno con la bocca.
0: Quindi lei vorrebbe fare un threesome con l'ex ministro della Repubblica San Giuliano e la signora
21: tutti.
0: Boccia.
21: Tutti.
0: Come mai lei coltiva questa fantasia sessuale così spinta? Dica.
21: Perché sono così.
0: Lei è così, gli piace farsi succiare le palle da un ministro?
21: Esatto.
0: Le è già successo in passato, sì.
21: Una lingua di lusso proprio.
0: Una lingua di lusso. Chi, il ministro o la Boccia?
21: Tutti e due.
0: Lei è un pazzo porco pervertito, mi piace, però la manda a fanculo lo stesso. Chiederemo a Pornhub di inserire comunque questa categoria. Arrivederci. Proseguiamo con Graziano da Altamura. Graziano, qual è il suo punto di vista sull'ex ministro San Giuliano?
22: Chi è il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1?
0: Il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1. Sì, adesso ricostruendo questo rebus posso risponderle affermativamente. Sì,
22: lui. Aspetta, ma quello che si chiamava la bionda?
0: Quello?
22: Almeno così ho capito. Ti posso dire solo una cosa, che a noi pelati ci piace piccione forte, quindi lo posso capire quello.
0: Ai pelati, perché è pelato anche lei?
22: Capito. Ti posso dire solo una cosa, che a noi pelati ci piace piccione forte, quindi lo posso capire quello.
0: Ai pelati, perché è pelato anche lei?

0: puttana.
1: Senta, ma non vuole risolvere con una corda, una trave, una sedia? E poniamo fine a questo.
0: Con tutte le cose che c'è qua in campagna.
1: Certo.
0: Secondo te non ci ho pensato.
1: Non lo so, si spruzzi del verderame in gola, non lo so, però cerchi di.
0: No, sto proprio frecato.
1: Sì, guardi, non lo so, le manderò una corona di fiori. Io le auguro di arrivare a Natale. Nel caso lei una mattina veda una forte luce di fronte a lei, si affretti a raggiungerla. Corra verso questa luce.
0: La vedo, ti saluto.
1: Benissimo, sì. E poi mi dia i numeri nell'aldilà. Arrivederci. Che cazzo, arrivederci. Chiudi un attimo al tisico, porca puttana. E non potevamo chiudere questo inizio, questo antipasto della stagione che ci aspetta senza chiamare in causa il nostro più fedele ascoltatore, il nostro vate, direttamente da Grey School. Amico mio, quanto tempo!
2: Che torri in onda, bastardo! Che le qua rompami i coglioni, porco d'un...
1: Sono tornato.
2: Madonna puttana.
1: Sono tornato, sei contento?
2: Cancella immediatamente, non sta rompermi, oh, Cruciani, ascolta.
1: Dimmi.
2: Ho tolto i biglietti, se vedevo a schio, bastardo.
1: Va bene.
2: Senta che colaio, tutto per vedere a schio, bastardo.
1: Che meraviglia.
2: E non ti scappi come un coneio.
1: Tenero furetto.
2: Hai capito o no, tenero furetto, cane? Hai capito o no che devi cancellare questo numero?
1: Senti,
2: bastardo.
1: Ma tuffolino, visto che hai preso i biglietti...
2: Non sta a rompermi i coglioni con sti nomignoli. Bastardo, cane, vergognati.
1: Dolcetto.
2: Infame maledetto.
1: Dolcetto delle feste. Senti, visto che hai preso i biglietti per venire a vedere il mio incredibile e meraviglioso spettacolo, in virtù dell'indissolubile amicizia che ci lega, volevo chiedere...
2: Un cazzo di amicizia,
1: è un amore spropositato.
2: Un cazzo di amicizia, smettila.
1: Senti,
2: ma va a cagare, brutta merda di un onto, bastardo. Cane,
1: ti sto offendo.
2: Punto e unto, cane, uno così, cazzo, avuto le gabbie a sbattere.
1: Sei...
2: Bastardo di un infame, maledetto, cane.
1: Percepisco amore.
2: Infame.
1: Percepisco
2: bastardo,
1: amore.
2: Bastardo, cane.
1: Percepisco.
2: Tu, signore, stai nervoso che te ne fai venire, bastardo, tacchi sparlare di animali.
1: Sì.
2: Te tacchi a ospitare mignotte.
1: Le mignotte.
2: Vergognate, merda.
1: Mignotte. Viva le mignotte, viva le troie.
2: Ma parla bene, bastardo.
1: Io parlo come cazzo voglio.
2: Porta rispetto a tutte le donne.
1: Parlo come cazzo,
2: bastardo,
1: mi pare. Faccio quello che cazzo mi pare. Tu stai anche pagando per venirmi a vedere. A questo proposito ti volevo così invitare.
2: Non vengo a vederti, io vengo il cane a staccarti la testa del collo, bastardo.
1: Dei baci.
2: Non cazzo a vederti.
1: Baci e abbraci. Baci e abbracci.
2: Bastardo, solo per non farmi mandare via.
1: Ma no, senti, vuoi mica un posto in prima fila? Visto che appunto siamo così amici, ti potrei offrire qualche posto migliore per vedermi trionfare
2: non
1: alle tue spalle.
2: Non voglio niente di offerto.
1: Trionfare. Avanti la tua faccia.
2: Trionfare.
1: Con la gente che mi acclama.
2: Non voglio vederti, bastardo.
1: Tu fischi,
2: cane.
1: Tu fischi, io applausi.
2: Tu applausi, io pugni, bastardo, cane.
1: Dai.
2: Ti rovinerò, cane, quando te lo prometto.
1: Sei un agnellino. Dai, quando sarai lì davanti ti farai la pipì nelle mutandine dall'emozione. Finalmente di potermi vedere da vicino. Di la verità,
2: Te lo giuro, Crociani, cane. Te lo giuro.
1: Ma
2: che mi arrivi sotto.
1: Ma cosa?
2: Che...
1: Ma cosa stai dicendo? Minacce vuote.
2: Il signore sa.
1: Minacce vuote.
2: Ci siamo. Vieni in sacco, ti sgozzerò vivo, ti farò pisciare sangue, ti scotellerò, bastardo, ti voglio fare la fine che Gang faceva fare alle sue vittime, bastardo, maledetto, morirai male, soffrirai, merda!
1: Vedi, il bello dell'amicizia io credo che sia proprio questo, perché puoi non sentirti, non vederti per tanto tempo, ma quando poi succede è come se non fosse passato neanche un minuto. Viva l'amicizia, viva l'amore, viva i rapporti di solidarietà fra i popoli. Alla prossima, ciao.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Reazione a cappella.
2: Gran finale di Reazione a Catena, la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni.

0: incredibili.
1: Ciao Ama!
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: E ora scopriamo chi è con voi.
1: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
0: E Topa!
2: Ecco, infatti.
1: Ma tanto te la scopri tu, giusto Ama?
0: Giusto!
1: Lo sapevo.
2: Vabbè Ama, possiamo giocare?
0: Cuffie!
2: Dai!
0: Avete 60 secondi a disposizione, sempre a tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
2: Siamo pronti!
0: 3,
2: vai,
0: 2, 1, via!
1: Come?
2: Scherzo!
3: Telefonico!
1: Luca!
2: Alba!
4: Falso!
0: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti!
2: Unico
1: uccello
2: più
1: grosso
2: del
1: mio
4: struzzo.
0: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
1: Con
2: cosa
1: lavi
2: figa
1: che
2: puzza
1: pesce?
4: Aceto.
0: Giusto Daniela, aceto. 3, avanti.
1: Altro
2: modo
1: di
2: chiamare
1: cappella.
4: Passo. Punta.
0: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto. Punta. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
1: Un
2: tipo
1: di
2: depilazione
1: passera.
4: Biscotto.
0: Bravissimi. E andiamo avanti.
1: Cosa
2: ha
1: in
2: bocca
1: squalo?
4: Elastico.
0: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi, bravissime. 3 passo, avanti.
2: Cosa
1: provi
2: per
1: Equitalia?
4: Odio.
0: Odio, esatto. 7, avanti. 7 parole, devono superare 11.
1: Se
2: Mazzoli
1: fosse
2: personaggio
1: Disney,
4: Brontolo.
0: Certo, Brontolo. Brave, 8. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
1: Quale
2: squadra
1: nerazzurra
2: andrà
1: in
2: Europa?
4: Inter.
0: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nell'azzurro anche l'Atalanta, però o Bergamo o la Dea, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
1: Chi
2: ride
1: su
2: sto
1: cazzo?
4: Gioconda.
0: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
1: Cosa
2: togli
1: per
2: fare
1: spagnola?
4: Mantello.
0: Era Reggiseno, era Reggiseno. Errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
1: Cosa
2: associa
1: Veneto
2: a
1: entità
2: divina?
4: Cane.
0: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
5: Lo Zodi 105,
6: Radio 23 centimetri, presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Dopo quella stronza della Meloni, così in overture, e il Papa che parla de frociaggine, abbiamo un'altra notizia che travalica veramente i confini della realtà. Come sapete, da qualche tempo a Campi Flegrei, a Napoli, l'attività sismica è preoccupante e per cui sono stati installati dei sismografi per monitorare l'attività del vulcano. Dopo pochissimi giorni dall'installazione, qualcuno si è inculato le batterie, hanno rubato le batterie dei sismografi e quindi rendendo completamente inutile il macchinario e mettendo a rischio la vita di 500.000 di persone per delle batterie. Ora uno dice, queste cose possono succedere ovunque, e allora perché succedono sempre a Napoli? Apriamo le linee, rispondete a questa domanda. Apriamo con un uomo che secondo me dovrebbe far parte del collettivo Geopop, Giacomino dalla Calabria. Buongiorno Giacomino, come stai?
3: Beh, tutto bene, sono un po' raffreddato. Mi sono raffreddato la cappelluzza.
8: Che è successo alla cappelluzza?
3: La cappelluzza si è andata a puttane.
8: La cappelluzza se n'è andata a puttane, che cos'è? Non ho capito.
3: Sì, ogni tanto la lascio libera la cappellotta mia dopo pitello.
8: Cioè, sei
3: non me ne accorgo neanche, fatti quello che vuoi, la testa è tua.
8: Sì, dico, però stai alludendo al fatto che hai lasciato il glande ignudo.
3: È perché sono una persona libera, mi sento natura.
8: Ti senti natura tu? Come sì, madre natura di Bonolis.
3: Sì, un po' sì.
8: Vuoi anche la base?
3: Sì.
8: Va bene, ma parliamo dei sismografi, dei campi flegrei e delle batterie, dai.
3: Io anche un sismografo di fianco il divano.
8: Tu
3: perché praticamente quando sono con l'amorosa, quella schioppettata con lo culo,
8: e
3: l'amorosa mi riesce a capire quanta gradazione ha cominciato a sparare.
8: Non ho capito.
3: Un'altra volta abbiamo fatto magnitudo 7.
8: Magnitudo 7?
3: Ma tu sparo assurdo, abbiamo vibrato tutta la Calabria.
8: Tutta la Calabria. Ma con l'ano tu produci queste vibrazioni?
3: Con l'ano mi faccio quei botti.
8: Mentre fai l'amore. Quindi il tuo consiglio è ognuno deve tenersi un sismografo accanto al divano?
3: Sì.
8: Perché così quando pirita...
3: Per capire anche il magnitudo di potenza.
8: Di potenza.
3: Una vibrazione del culo, cose, fai vibrare la terra, dici... Terremoto, no. Un culo è Gianfranco, Peppino...
8: Un culo è Peppino, certo. Senti, ma la tua fidanzata si eccita in modo direttamente proporzionale alla magnitudo del tuo pirito?
3: Sì, lei come è? Subito si alza dal divano. Quanto abbiamo fatto?
8: Si allarga.
3: 7-8.
8: Mamma mia, 8.
3: Una scala incredibile.
8: Una scala
3: dei movimenti di culo incredibili, frullati. E poi io cerco sempre di prendere quei frullati proteici, no?
8: Sì,
3: quelli che facciamo noi anche.
8: Sì, quelli con gli spermatozoi, sì, li conosco.
3: Quelli spermatozoi,
8: esatto,
3: quelle
8: sì.
3: Botte dovresti vedere.
8: Ci credo.
3: Certe volte c'è il comune che si spaventa e dice cazzo, dobbiamo rifare le strade, che ci sono crepe nelle strade e cose della scorreggia potente che ho fatto.
8: Benissimo.
3: Quindi sì, dobbiamo recuperare tutte le batterie da sti frocioni, attaccarli all'elettro e dirgli mai più di batteria, bastardi.
8: Bravo Giacomino, bastardi, un applauso. Ciao Giacomino. Sì, basta. Ciao, un abbraccio, ciao, buona giornata.
3: Ciao.
8: Andiamo da Piero da Parma, vai Piero.
9: Ma hanno fatto bene, che cazzo vuoi salvare delle vite? Ma spero che scoppi il Vesuvio. Ma che cazzo me ne frega?
8: È una posizione piuttosto estrema la sua.
9: Beh, insomma.
8: Spieghi.
9: Ognuno la pensa come vuole.
8: Sì, questo sicuramente è lecito, dico. Però lei si augura che il Vesuvio esploda?
9: Ma insomma, dai.
8: Insomma, dai cosa?
9: Non sarebbe neanche male.
8: Non sarebbe
9: però
8: male.
9: Se li fanno scappare prima, meglio, dai. Così almeno non ci sono morti.
8: Cioè, lei vorrebbe.
9: Però ti dico anche dove devono andare.
8: Dove devono andare?
9: Giù, in Africa direttamente.
8: Sì.
9: Se loro li fanno scappare.
8: Sì.
9: In Africa. Poi il Vesuvio viene su e fa un bel buco.
8: Sarebbe felice se accadesse, però, lei.
9: Beh, insomma, un bel buchetto è sempre bello quando sono qui.
8: Certo,
9: cose,
8: una bella voragine nel centro dell'Italia è sempre meravigliosa.
9: Bellissimo. È stupendo.
8: Ci andrebbe come turista lei?
9: Assolutamente sì.
8: Si farebbe il selfone con la voragine del Vesuvio che è rutta.
9: Bello da Dio.
8: Da Dio.
9: Spettacolo. Beh, ma tu non ci andresti?
8: No, io preferisco altri buchi, soprattutto quelli del culo e possibilmente di una sua parente. Arrivederci. Andiamo ad Emanuele da Napoli. Emanuele, queste batterie, insomma, qual è la tua posizione? Dai. Esattamente, se li sono inculati. Lei che ne pensa? E che cazzo ride?
10: Vabbè, ma sicuramente ne metteranno altri.
8: Sì, questo è sicuro, per salvare la vita della gente. Però chi li paga? Li paga anche lei?
10: Vabbè. Io non... Dipende,
8: cioè lei non paga.
10: Non è che la chiedere ogni donnino.
8: Non ha mai pagato le tasse in vita sua, evasore totale.
10: Purtroppo pago tanto.
8: Ma che cazzo paga? Cosa paga? Sarebbe infuriato se dovesse pagare le batterie.
10: Certo, però non mi dire niente, c'ho da fare.
8: Ma che cazzo deve fare? Cosa deve fare lei? Che sarà un percettore di reddito di cittadinanza, sta lì, si prende il caffè, su.
10: Ma va a cagare, va.
8: Ma vada a cagare lei, idiota, che si sono rubate le sue batterie! Colluso! Colluso! Andiamo da Ercole, da fuori grotta, vai Ercole!
11: Che ne penso? Mi dispiace per loro.
8: Per chi?
11: Quella che sono rubata, per chi?
8: Quelli che sono stati rubati e anche lei. Perché quelle lì erano le batterie che servivano per rilevare i terremoti. Se arriva un terremoto, scoppia tutto.
11: Lo so.
8: Lei ne frega cazzo.
11: Stai chiedendo tu,
8: No, a lei lo sto chiedendo, a lei gliele frega o no?
11: Sì.
8: Sì, cosa?
11: Ma pure per te, tu dove stai?
8: A me non me ne frega un cazzo, io sto a Milano, ma con 5 minuti di volo privato sono in Mongolia.
11: Sì, bravo.
8: Grazie.
11: Complimenti per te.
8: E grazie al cazzo anche.
11: Dico. Ma non dire le parolacce.
8: Ma che cazzo, se si faccia gli affari suoi, io dico il cazzo che mi pare. Cosa vuole da me? Perché queste cose succedono sempre ai napoletani? Dica.
11: Sì, accide.
8: Accida lei! Maleducato, me ne freghista! E chiudiamo con grande piacere il trasporto con l'amico mio direttamente da Grey School per sapere la sua posizione sull'argomento. Amico mio, buona festa della Repubblica.
12: Lo sapevo che Sara l'unicane. Lo sapevo che non dovevo rispondere. Che cazzo vuoi?
8: Innanzitutto volevo farti tanti auguri per la festa della Repubblica. So che tu sei...
12: Non sta venire torme per i coglioni.
8: Scusa,
12: non sta venire torme per i coglioni.
8: Ma che cazzo vuoi?
12: Auguri a me, non te mi infè, porta
8: nera. Ma io ti faccio degli auguri.
12: Porta nera di un onto maledetto.
8: Ma scusa,
12: netta anni di un onto bastardo.
8: Netta anni.
12: Ora sai, merda, di un onto bastardo.
8: Io sono preoccupato, volevo sapere se avevi finalmente trovato un posto di lavoro, se ti eri sistemato.
12: Non
8: io...
12: sei un cazzo preoccupato, ti ho detto un cazzo.
8: Sono il tuo unico amico.
12: Ma rompermi i coglioni,
8: sono
12: l'hai capito?
8: Sono l'unica persona che ti chiama, che ti considera.
12: L'hai capito o no?
8: Senti, che cosa ne pensi?
12: L'hai capito o no? Dimmi sì, ho capito.
8: No, mai.
12: Infame bastardo.
8: Io non prendo ordini da nessuno, tantomeno da una nullità come
12: infame
8: te.
12: Nullità. Nullità.
8: Sei un numero.
12: Infame maledetto.
8: Numero nella folla.
12: Bastardo, cane, un onto bastardo.
8: Cane. Nella massa.
12: Nullità.
8: Briciolina.
12: Briciolina. Vergognati, infame.
8: Minuzzola. Sei una minuzzola di pane nella massa.
12: Vergognati,
8: per
12: infame
8: colpa,
12: bastardo.
8: È per colpa di gente come
12: vergognati
8: te. Per colpa di gente.
12: Non puoi andare gioco d'azzardo.
8: Basta. Sei una martellata nei coglioni. Martellata nei coglioni.
12: Stai zitto, che sto parlando io. Guarda che cane.
8: No,
12: è una mosca sotto.
8: Non è una mosca. Fastidio la verità. La verità.
12: Te ne sconti, infame bastardo.
8: Ma tu deliri. Sei un pazzo che delira. Sei
12: una mosca. Prima ti
8: risvegliano
12: vivo,
8: certo.
12: E ti farò fare la fine che sei sempre visto.
8: Ma
12: brutto bastardo, devi morire.
8: Ma come fa a sapere come sono morti tutti i santi? Poi questo Sant'Egisto non è neanche famoso. Dalla redazione mi potete dire com'è crepato questo poveraccio? Allora, gettato davanti al porto di Trieste con dei pesi legati a mani e piedi in mare, morto affogato. Ma come fa a saperlo lui? Cos'è Chierchetto? Come fa? Che cultura immensa nell'omicidio questa persona, lo adoro. Andatevela a fa' culo, alla prossima. Arrivederci.

0: is a zoo only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Stasera.
1: Totò e Peppino, in due per un pompino.
4: Netflix.
5: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
1: Cose che sono successe a mia madre prima che si scopasse un orangotango e nascessi io. Una serie per tutta la famiglia.
5: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
1: Kung Fu Cacca. Gianni alla conquista del kimono marrone.
5: Sul pacchetto mastrongolo.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
0: E l'imperdibile serie sul conquistatore di malattie venere, Gengis Candida. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La bastardata del giorno.
3: La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: No, vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non si permetta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
3: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco mort.
8: Me.
7: Estramort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
7: Io vengo a casa a tutta un attimo sotto la finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Sì, vieni.
7: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
8: Vina!
7: Che
8: occupando, vieni!
7: Ti vengo a sparare, ci scetta basso!
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
7: Vengo subito, cazzo!
8: Oh.
7: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
8: Vieni!
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni!
7: Ma vengo da te! Ti dà che
8: la... Ma denuncia io a lei!
7: Ma ti venga a spacca un ceroid!
8: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche!
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, pian terreno io.
9: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un attimo, un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
7: Sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucirco.
10: Sono Peppino Ucirco. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Margonato,
10: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canari. Sono un guerino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppinucci.
10: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
7: Pronto.
0: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda. La gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai.
1: Purtroppo nel nostro paese quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos. E grazie alla popolarità data da questo programma non pago i ristoranti da 3 anni.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di merdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
4: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
3: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi!
4: Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio. Sto ballando di merda su una base che non ha senso. C'ho 53 anni e vanno alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata. E vi ho imbarcato di cazzate. Ok, sono qua.
5: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga.
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica. Sono fatto come una merda.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, Terapeutici.
6: Terapeutici.
7: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
8: È l'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
6: Oia!
8: No!
6: No!
8: In culo giù!
6: Attento!
8: In culo giù!
6: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
3: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
3: No, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
3: No!
11: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bar, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Valentina Gomme, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
4: Che informazione?
5: Siete dalle gomme voi altri, no?
4: Sì.
5: Ecco, perché le spiego, io diciamo a Tor Bagliannica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie, che vabbè, per qualche anno era stato dato del disperso, diciamo, nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
4: Come?
5: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
4: Perché... per quello deve venire qui, però.
5: Ma come faccio, la macchina è su quattro mattoni, le porto i mattoni?
4: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
5: E ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
4: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
5: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco, perché ho una breve infarinatura di francese, ancora dai tempi delle scuole, e poi...
4: Non lo so, vabbè, guardi, deve venire qui però, perché per telefono non...
5: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
4: questo che ne sappiamo noi.
5: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
4: No, noi non lo sappiamo questo.
5: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze, io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre dalle ragazze locali, ma non andò benissimo.
4: Sì, deve venire qui, guardi, abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
6: Senti, questo, ecco, al momento non possiamo...
5: Buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno.
5: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
6: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
5: Ma manco io, se non lo sa lei che lo fa di lavoro, si figuri.
6: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
5: Ma non esiste neanche più.
6: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
5: Poi questa bellina di lingua è tutta consonanti, non capisco, sembra una...
6: Dovrebbe farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
5: Italiana,
6: A quel punto sa che cosa può montare.
5: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione e...
6: Pronto?
5: Sì, è un'altra persona, ancora lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
6: Su quattro?
5: Su quattro, Adelin, che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Adelin, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto, gli sci? Cosa la trasforma?
6: Gli sci, guarda che è meglio, se ci vuole mettere gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
5: Sì.
6: Che gomme ci vuole mettere? Uno vede qui con il libretto, vedete quello che ci avevo collocato sotto?
5: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una velina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo e tutto.
6: Non ci capisce niente, ce posso capire io.
5: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
6: Ma è una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
5: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
6: Io non parlo al cecoslovacco.
5: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però è lì la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
6: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
5: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
6: Io parliamo solo italiano, quindi non posso parlare slovacco.
5: Ma eventualmente se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio
6: del
5: per il cazzo. Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una perdita.
6: Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché io ho detto quello che mi serve a me.
5: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
6: Se poi vedi non ce l'ho, sinceramente, l'ho detto subito.
5: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
6: Contatti il suo amico, se lo faccio tradurre.
5: Me lo faccio, perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari mi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre questo, che non si capisce niente, eh?
6: Ok, arrivederci.
5: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile, come si chiama?
6: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
5: Che cos'è? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo con i goldoni, eh? Pronto?

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il market?
3: Sì.
2: Sì, perfetto. Senta, una domanda. Voi tenete le maschere?
3: Quelle per andare sott'acqua?
2: Sì, pure da Zorro.
3: No, noi ce l'abbiamo, no. Comunque di fronte a noi ci sono tanti negozietti che li vendono, puoi venire.
2: Ah, ho capito. E come si chiamano?
3: Maschere da sub.
2: No, sì, grazie signora, intendevo
3: ciao,
2: i negozi.
3: Ciao, ciao.
2: No, ciao, ciao, un cacchio. Signora! Ci sono rimasta male, signora.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È l'edicola? Bazar?
4: Sì.
2: Ah, buongiorno,
4: sì.
2: Buongiorno. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
4: Per andare sott'acqua?
2: Certo. Ah, finalmente, non ce l'ha
4: nessuno. Abbiamo quelle buone però, quelle buone.
2: Ah, ma buone in che senso?
4: No, adesso quanti siete voi? Perché per fare il sugo ne basta una, per fare il sugo basta una maschera, si deve cucinarle.
2: In che senso, scusi?
4: Devo fare la battuta, sono buone.
2: Ma fare le battute, buona, ho capito.
4: No, vabbè, ascolti, no, le abbiamo, sono marche buone, quelle abbiamo.
2: Ma ha fatto ride, scusi, non me l'aspettavo. Perché non siete simpatici in genere da queste parti, no? Allora non me l'aspettavo proprio.
4: Come, mamma?
2: No, per niente.
4: Ascolti, venga, perché, per un bambino?
2: No, no, per uno grande.
4: Ok, quindi se viene meglio che la proviamo. Meglio.
2: Ecco, allora però c'è una domanda. Dica. È vero o no che si deve sputare dentro per...
4: Vabbè, ma quello dopo va... Quello dopo è in discrezione di chi la usa, insomma, eh.
2: Però dico, le sue che so buone, si deve fare o no?
4: Come?
2: Dico, le sue che so buone, de maschere, si deve sputare o no?
4: Volendo sì, io lo faccio.
2: No, però mi stava simpatico.
4: Ma mica sposo io nella sua, eh.
2: Grazie, grazie al cazzo, scusi se lo dico in francese, grazie mille che non sputa nella mia, però pure sputa nella sua. Cioè, era tanto buona e poi... che si ride.
4: No, però... Le venga a provare, che dopo c'è anche un'altra possibilità, cioè se lei prima di usarla, la prima volta, siccome sono siliconiche, hanno diciamo una piccola patina che all'inizio bisognerebbe mandare via, e ci può dare anche con un detergente tipo un lavavetri, no? Un detergente che non sia alcolico, okay?
2: Ma lei sa tutto.
4: Ma io sono su, vado sott'acqua,
2: Vado sott'acqua? Ma con gli occhi aperti?
4: No, con le maschere, io mi piace immergermi, vado a prendere le cozze, le ostriche, vado sott'acqua.
2: E però perché sputa nelle maschere allora se ci le usa così tanto, poverine? Non ci pensa?
4: Ma le maschere poi hai ragione, ciao, grazie.
2: Smettiamo di sputare nelle maschere, lo dica anche ai suoi clienti. Free maschere, le porti a vedere le ostriche, i polpi, le aragoste.
4: Ma lei vuole vedere com'è vedere le ostriche con la barca? Le
2: sì,
4: cose?
2: Va bene, però se mi promette che non sputa più nelle maschere.
4: Non sputo più nelle maschere, neanche nelle ostriche.
2: Lo deve dire, prometto che non sputo più nelle maschere.
4: Prometto che non sputo più nelle maschere.
2: Perfetto, adesso tutti insieme. Free maschere!
4: Viva le maschere!
2: E vai! Ma che cazzo ti ridi? E ridi su sto cazzo!
4: Io rido perché gente allegra c'è l'aiuto, per quello che rido.
2: Ah, ho capito. E lei è veramente simpatico, un po' stupido, ma simpatico.
4: Grazie. Siamo qua noi, arrivederci.
2: Allora gliene compro due, va bene?
4: Va benissimo.
2: Una per me e una per lei.
4: D'accordo. Grazie.
2: Però
4: grazie.
2: Non ci sputa buongiorno. Dentro! Ok!
4: Ok.
2: Ride bene chi ride buongiorno. Ultimo, buongiorno!
4: Buongiorno.
2: Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
7: Italia amore mio.
6: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
8: Pronto?
9: Pronto, signora?
8: Pronto?
9: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca. Siamo di Canale 5 in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
8: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
9: Sì, aspetto, va bene. Allora, intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a lui, vai, benissimo.
8: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto ammalato. Non sono un anziano.
9: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le tre domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. Cosa vuole fare?
8: Vediamo, faccio le domande. Benissimo. Anche dal letto posso rispondere.
9: Allora, un applauso al signor
8: Adolfo.
9: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, tre domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
8: Francesco.
9: Esatto, una risposta esatta alla prima. Il signor Adolfo. Benissimo, allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
8: Mucca, vacca.
9: È una vacca, benissimo. Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo. Perfetto, allora, terza domanda. Così, signor Adolfo, si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto. Chi va con il gatto?
8: Impara a zoppicare.
9: Però, attenzione, io la sto aiutando, eh?
8: Sì.
9: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
8: A gattiare,
9: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia Amore Mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso.
8: Un e applauso. Me le mandate, dove li prendo?
9: Adesso. Pronto?
8: Dimmi.
9: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo sul numero di telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo, per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
8: a casa
9: che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
8: Grazie, che saluto.
9: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo. Continuiamo così avanti. Adesso telegiornale qua su Canale 5.
7: Italia,
9: vai.
7: Amore mio.
6: Italia, amore mio. Torna domani, sempre alle su Vai 1.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Poi bella viene te un'apposita mano.
4: Siete in linea con il customer care.
2: Mi sento già un po' vestita di bianco e blu.
5: Buonasera.
2: Sì, pronto, buongiorno. Che bella musica ci avete nell'attesa.
5: Grazie, prego. Ci ricorda un po' Positano che in questo momento ci manca tanto, perché noi con la sede logistica adesso siamo a Nola.
2: Senta, io comunque chiamavo per una domanda. I costumi che fate, no? Quelli da uomo.
5: Sì.
2: C'hanno la retina?
5: Sì, tutti.
2: No.
5: Ci sono anche degli slip, forse è rimasto qualcosa, ma tutti hanno la retina, diciamo,
2: pure peggio.
5: Traspirata bianca, diciamo.
2: Ma è il connubio retina prosciutto? Non vi disturba?
5: Il connubio?
2: Retina prosciutto.
5: Retina prosciutto? In che senso? La sento molto lontana.
2: Dico, sa quel tipico, diciamo, sentore, ecco, della zona sotto...
5: Sì, e come no, ho capito perfettamente.
2: Ci siamo capiti. Allora, dico, ma gli mettete, non so, un anti...
5: Io ce li ho.
2: Cosa?
5: Il costume. Mi trovo bene.
2: Sì.
5: Io non porto lo slip.
2: Ho capito.
5: Quindi mi indosso solo quello e sono una bellezza. Anzi, mi aiuta perché contiene molto, altrimenti potrebbe succedere qualche disagio, ecco.
2: No, questo è evidente, certo, ma il disagio c'è lo stesso per la retina, perché lei capirà bene che mestiere è quello di regge. Capito, no?
5: Sì.
2: Quindi che vogliamo fa?
5: Quindi si deve tagliare. O uno o l'altra.
2: Allora potremmo tagliare, tipo, io propongo, per dire, di vendere separatamente le retine. Uno le può usare per, non so, scolare la pasta, provare a pigliare i pesci in spiaggia.
5: E una
2: che
5: cuffietta
2: ride.
5: Per i capelli.
2: Una cuffietta per i capelli, bravo, vedo che lei capisce, mi intende al volo. Lei che ne pensa?
5: Sarebbe un'ottima idea, soltanto che è una questione proprio di design del prodotto, cioè che nessuno ha mai pensato a questa cosa.
2: Ecco, ma infatti io chiamo apposta.
5: Quindi,
2: per farci
5: molte
2: pensare.
5: Persone, preferiscono, ecco, o tagliarla oppure indossare sotto uno slip. Io non lo amo perché poi odio rimanere, ecco, con lo slip bagnato, eccetera. Quindi mi trovo bene così e la retina a me mi aiuta, non mi irrita, ecco.
2: Certo, no, ma lei non irrita, io dico che so i coglioni che irritano la retina, questo era il senso.
5: Sicuro.
2: Capito?
5: Povera retina.
2: Bravo.
5: Dobbiamo fare una class action.
2: Esatto, finalmente uno che mi capisce, questo è il punto. Cioè, liberiamo queste retine, portiamole a pigliare farfalle, le alici, come ha detto lei, le retine per le cuffiette per la testa. Allora.
5: Ecco, filtrare l'acqua delle cozze,
2: pure. Allora, famo così. Lei si mette con le forbicine tipo da unghie, le taglia tutte e io vengo a recuperarle. Poi al grido di free retine le portiamo tutte in un campo a pigliare farfalle. Io vengo a prenderle e poi le portiamo insieme, se vuole le portiamo al prato a pigliare farfalle. Pure
5: sì,
2: le cozze.
5: Sì, magari pure in una bella montagna che mo si sta più fresca, eccetera.
2: Allora, se vogliamo andare in montagna famo le farfalle, se vogliamo andare al mare famo le cozze. Questo decidiamo noi. Tanto, voglio dire, cozze o farfalle, comunque le retine sono più contente degli coglioni, no? Ma che si ride?
5: Sì, sicuramente.
2: Appunto.
5: Sono pesanti.
2: Perfetto.
5: Poi dipende, ci sa chi ce li ha allenati e chi proprio sono pesanti proprio.
2: I coglioni o le cozze?
5: I coglioni.
2: Appunto, quello che dico io, infatti. Benissimo, signore, allora, free retine!
5: Va bene, free retine.
2: Inizia a tagliare lei.
5: Io faccio così, non me lo metto proprio il costume.
2: Bravo, perfetto. Smetta di seviziare le povere retine coi suoi coglioni malodoranti.
5: No, questo no. I miei no. Poi ci saranno sicuramente quelli di qualcun altro che possono avere questo sgradevole odore. Arrivederci.
2: Free retine!
5: Free retine.
2: Ma che telefonata è stata?
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: basta, né? Ciao a tutti, né? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, né? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: I Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, né? Minchia, se sono bravo, né? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Geofasci, dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccare, no? Aspetta che ne ho una... Ah, quella destra si è proprio attaccata alla coscia, né?
2: Bomba!
0: Dicevo, né, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirai subito con la posizione numero 2 di questa settimana. Oh, basta, né? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: che non ce la faceva più. Oh sì.
1: Vabbè, fantastica.

0: entusiasmo ne è questo disco. Veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio con i CD. Sono con la nonna. Dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Adelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
0: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
1: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessario la pista da ballo davanti al citofono?
0: Fantastico nonno, allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

Minchia, se di lagna bestia già fa. Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo altro 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo altro 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the
2: zoo. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. Only for you, the zoo.
1: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai. Alan in love. Alan in love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora!
2: È bombardato!
1: Sta bombardando l'ufficio,
2: Addirittura!
1: Aia, aia!
2: Oh, madonna!
1: Coreano di merda!
2: E sono neri?
1: Sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora! La chiamo più tardi se sono vivo! Arrivederci, signora!
2: Sta bombardando tutto.
1: Signora?
2: Dica.
1: Un attimo che arrivo. Qui base terra.
2: Ah, sei tu, Alfio?
1: Ma signora, io l'ho chiamata mille volte e non risponde mai. Una roba, eh?
2: Ma c'è il telefono, va bene allora. Questo qua me l'ha regalato... cosa ce l'ho? Matteo Renzi. Quando sento... che c'è qualcosa che non funziona, non è che va bene come quando suona così, una campana, ecco, faccio per dire. E invece questo fa e sono qua sola.
1: Brava.
2: Senti. Non ho nessuno cane, neanche il cane, manco che avessi un cane qua.
1: Signora, io ho fatto un casino invece ieri, guardi, se le racconto.
2: Sì, che manco gli sei Aldo, porco cane.
1: Aldo è uno stronzo, signora, io gliel'ho detto. Aldo è un pezzo di merda.
2: Sì, e loro non c'ho nessuno, neanche il padre eterno Dio.
1: Beh, però c'è me.
2: Neanche quel porco.
1: Io la chiamo sempre, signora, io le voglio bene.
2: Sì, lo so, lo so che tu, Alfio, mi vuoi bene. Anche a Matteo Renzi mi ha portato fuori, mi ha regalato il telefono, mi ha fatto... siamo andati al ristorante a mangiare insieme con Obama e insomma sono divertita quella volta, ma ormai è già quasi un mese.
1: Porca.
2: Non vedo più nessuno, non si fanno sentire. È il mese di giugno, è anche il mio compleanno.
1: Lo so.
2: È il 10 di giugno.
1: Lo so.
2: E vediamo cosa si fa.
1: Signora, signora, io le organizzo il compleanno più bello che lei possa immaginare. Non si preoccupi, signora.

0: lei deve stare tranquilla.
1: Speriamo.
0: Lei si deve fidare di me. Sai cosa ho fatto ieri sera? Ho fatto un casino, signora. Ma porca.
1: Ma cosa è successo ieri sera?
0: Sa che io sono un reduce di guerra, quindi non ho le gambe, non ho le braccia, ho solo le mani e i piedi, sì, e la testa, no? E il cazzo ce l'ho, il cazzo ce l'ho avvitato io, ce l'ho finto. E... eh sì, stavo facendo l'hot dog, ha presente, no? Il panino quello con dentro la salsiccia, presente?
1: Sì, dimmi.
0: Ero fuori con gli amici, no? Con la griglia, stavo grigliando salsiccia, a un certo punto non mi accorgo mentre parlavo, ho mica preso anche il mio cazzo, l'ho buttato sulla griglia, l'ho cotto e me lo son mangiato. Mi sono mangiato il cazzo.
1: Addirittura.
0: Ma guarda.
1: Hai mangiato qualcuno, adesso così cosa fai? Non puoi neanche pisare.
0: No, ma io piscio. È un po' come quando togli le grondaie, comunque, cioè piscio lo stesso. Allora, ma signora, allora sì, senta, se lei mi autorizza, io vengo a casa sua, cioè mando un soldato a casa sua, le faccio installare un tubo ad aria compressa che praticamente collega casa sua con Milano e noi, quando lei ha voglia, si infila nel tubo e noi bam, la spariamo aria compressa nel centro di Milano, capito?
1: Ho capito.
0: Ah, figata. Se no, se vuole, posso farle fare un'altalena lunghissima. Quindi lei sale sull'altalena, fa da una spintarella e praticamente da Marcellise fino a Milano con l'altalena. Se no possiamo. Io stavo pensando, ma perché non mettiamo un bel cannone di quelli tipo da circo e la spariamo a Milano quando lei c'ha voglia? Che figo.
1: Esatto, appunto.
0: Signora, io le faccio una domanda, però, perché queste sono robe che rimangono tra me e lei, ovviamente, io sono il suo miglior amico. Però lei.
1: Sì, ti ricordi che c'era Pietro prima?
0: Mi ascolti un attimo. Lei deve capire una cosa: che Aldo ama scopare, gli piace la fica, di brutto.
1: Esatto, sì, lo sapevo.
0: Ma lei ultimamente era un po' meno porca e lui si lamentava del fatto che lei non gli succhiava mai il c***o, non se l'è mai fatto mettere nel c***o. Sa, queste robe qua.
1: Guarda che sono andata. E ho fatto anche il pompino quando sono andata all'alter ego.
0: Ma un pompino. Quanti pompini?
1: Lo sai che ti ha sporcata la giacca e anche tutto quanto.
0: Mi ricordo, ma quello è un pompino, signora. Voi state insieme da 5 anni. Quanti pompini gli ha fatto, signora?
1: Quando che aveva voglia mi chiamava. Allora non aveva nessuno e forse mi chiamava, non lo so. Hai capito? E allora
0: bisogna che troviamo un cazzo nuovo. Lei deve trovarsi un cazzo nuovo, un bel cazzone grosso nuovo. Ma possibile che non c'è nessun uomo che le piace lì a Marcellise? Non c'è un bel uomo a Marcellise da farsi scannare?
1: No, non c'è nessuno. Intanto è un Marcellise non ci sono più, ormai vado via da qua.
0: Ho capito. Lei ogni tanto non si fa scannare il buco del qualcuno lì a Marcellise?
1: No. Nessuno.
0: Ma lei a parte Aldo, lei non ha mai più ciucciato uno? Sembra strano.
1: No, mai. Perché avevo sempre mio marito e stavo con mio marito.
0: Ma gli ha fatto un po' a Pietro, dai.
1: Ma me ne frego che anche di Pietro, meglio così che lo vada a fare il pegoraro.
0: Signora,
1: che me ne fischio.
0: Ma un po' a Pietro gliel'abbiamo fatto, no?
1: No. Dai.
0: Non si è mai fatta sgrillettare il da Pietro, dai, non ci credo.
1: Mai che morisse qua secca, adesso, in questo momento anche che morisse. E poi se non ci vuoi credere.
0: No, io signora, siamo amici, io le sto chiedendo queste cose in totale confidenza, ci mancherebbe. Cioè, lei non gli ha mai smanettato un po' la cappella, non gli ha mai smanubriato.
1: No, perché andavo sempre in bagno lui, quando aveva voglia andava in bagno.
0: E cosa faceva?
1: Non so io, forse con le mani facevo qualcosa, non lo so io, a fare su io non mi interessa, puzzava e non si lavava mai, l'ha detto anche Alessandro, mio nipote, che ti puzza che Dio la manda, no, puzza di pecora, io la gente che puzza non lo posso sopportare.
0: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita, nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene? Perché basta,
1: lei non può stare
0: da sola, va bene?
1: Sì, va bene, Alcio.
0: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei...
1: Spero che piango, vero?
0: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare...
1: Porco!
0: Bravissima.
1: Porco!
0: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
1: Buona serata.
0: Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Che piacere essere ancora vivo. Già, ancora vivo. Pazzesco, vero? So che molti sono stati molto preoccupati per me nelle ultime avventure, per il mio canale, e in tanti, compresi i medici, si chiedono come sia possibile che io non sia ancora perito nonostante le mie disavventure fisiche.
3: Beh, disavventure, parliamone.
2: Cosa? Che cosa vorresti insinuare?
3: Beh, sei un po' uno che se le cerca, dai!
2: Ma strafottiti, canaglia! Sei solo gelosa che io ho qualcosa di soprannaturale che mi fa vincere la morte!
3: Oh mio Dio! Non starai veramente affermando quello che ho sentito con convinzione, vero?
2: Vedi, sei una gelosona di merda. Solo perché ho scoperto il vero motivo che mi fa sopravvivere a così tante sfighe. Analizza. Caccato da un dinosauro. Esplosioni. Esposizione alle radiazioni. Accoltellamenti. Incidenti gravissimi. Che ti ricorda?
3: Un coglione?
2: Uè, scema, come ti permetti? Io parlo di un eroe, un X-Men o un Superman.
3: Ma dai, sei serio? Le tue sono state solo grandissime fortune, niente altro. Potevi crepare e ti è andata solo bene.
2: No, cara mia stronzacchiona, menagramo. Io sono un essere speciale. Lo dicono anche i medici. Guarda questo reperto.
3: Referto? Fa leggere. No, il referto dice che sei un ragazzo speciale perché usano un termine addolcente per definirti disabile mentale.
2: Frottole. Sono solo frottole per coprire la mia vera natura.
3: Dai, andiamo a casa. Oggi mi fai più paura del solito e tua mamma si è raccomandata di non farti più mettere nei guai.
2: Quella donna non è mia madre. Adesso ne ho le prove. Probabilmente vengo da Krypton o qualche altro posto infame dell'universo che è esploso e io sono l'unico superstite. E nel video di oggi lo dimostrerò al mondo.
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì! Troppo tardi!
3: In che senso? Che hai fatto?
2: Ho appena ingerito un potentissimo petardo che, se non fossi un super dio mezzo uomo, mi sfracellerebbe lo stomaco in mille pezzi, destinandomi a morte certa. Ma ciò non avverrà.
3: Sei un coglione! Chiamo subito l'ambulanza! Deficiente! Puoi crepare, lo sai!
2: Cristo, che male!
3: Cretino!
2: Ma no! No! Il dolore è l'unica cosa che ancora devo gestire nei miei poteri straordinari!
3: Ma quali cazzo di poteri?
2: Uè! Non urlare che c'ho il super udito!
3: Tu sei solo un super demente!
2: Cazzo, bello il nome! Mi piace! Arriva super! Demente!
4: Che succede? Che succede?
3: Ha ingerito un petardo acceso.
4: Ma lei è demente!
2: Wow! Sono già famoso!
1: Le cose verissime!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
1: Buongiorno, Miami Eloidi. Stiamo ritornando nella bastardata più assurda della storia. Per rinfrescarvi la memoria, vi dico che un ascoltatore di nome Leonardo ha contattato l'odia Baresi Marco Dona per chiedergli se fosse possibile diventare amici. Non amici di social, come di solito la gente comune intende, ma veri amici come, che ne so, come Luca Alba e Marco Mazzoli, come Fabio e Wender, come Herbert e Divo. E ci siamo capiti, no? Comunque chi meglio di quei due pazzi squinternati, infami, grandissimi figli di Pudi Alan e Dona, potevano pensare di mettere a pagamento un servizio che desse la possibilità di diventare amici? Sentiamo cosa gli hanno fatto fare oggi per rafforzare questa amicizia a pagamento.
2: Pronto? Sì, pronto, salve, sono Gustavo, mi occupo del dottor Dona.
3: Buongiorno, volevo dire buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a lei, salve. Allora, noi abbiamo riscontrato dei problemi sulla linea telefonica. Praticamente non riesce a chiamarla il signor Marco Dona.
3: Come?
2: Ha provato anche la mattina per fargli la sveglia del buongiorno. Ma non ha risposto.
3: No, ti sto sentendo.
2: La sto sentendo, mi deve dare del lei cortesemente, però. Un po' di rispetto.
3: Lei la sto sentendo.
2: Mi sta prendendo in giro, scusi?
3: No.
2: Allora, se si può mettere in un luogo dove posso sentire solo lei, ho bisogno di fare alcuni test al telefono.
3: Sì.
2: Ok, perfetto. Allora, lo deve appoggiare per terra?
3: Sì.
2: È appoggiato per terra? Mi sente?
3: Sì.
2: Ah, sento. Ok. La parola d'ordine forte. Sono un ricottaro di merda.
3: Sono un ricottaro di merda.
2: Sì, allora non si sente bene. Lei è vicino al microfono, quindi crea dei conflitti con la voce, lo capisce? È per quello che il signor Dona non riesce a chiamarla. A quant'è la batteria, scusi?
3: Sono un po' a metà di batteria. Sono un po' a metà.
2: Allora risposti il telefono, lo metta su un tavolo più lontano e gridi: pelandrone di merda.
3: Ok, sono un pelandrone di merda.
2: Sì, dovrebbe esserci dei conflitti. Però vabbè, comunque adesso le passo il signor Dona, così le saluta e le parla. Io mi raccomando, mi può fare una cortesia?
3: Sì.
2: Appena lo sente, siccome oggi è molto arrabbiato, siccome ha dovuto picchiare dei ninger che ha trovato in mezzo alla strada, che davano fastidio alla sua famiglia, appena risponde dice, a lui può dare del tuo, le dice: Marco, io ti amo.
3: Okay.
2: Glielo passo, attenda al segnale la parola d'ordine, per favore.
3: Sono un ricottolo di merda.
4: Pronto?
3: Ti amo, ti amo. Ti amo.
4: Aspetta che sono incazzato nero, porco.
3: Oh madonna.
4: Sto cazzo di nigeriano che mi ha fatto. Come cazzo ti sei permesso, infame?
5: Ma io non ho fatto niente, eh.
2: Sei pronto?
3: Sì.
2: Pronto, salve. Cos'è successo, scusi?
3: Che cavolo ne so, quello lì parlava in questa maniera così, capito come parlava?
2: Sì, ma scusi, allora secondo me se lei è razzista no, a noi non interessa, io le sto dicendo. Ha parlato col signor Marco, l'ha fatto tranquillizzare che è molto nervoso?
3: Sì, io ho detto ti amo.
2: E lui cosa ha risposto?
3: È che c'aveva un culo lì che lo stroncava di
2: più. Ogni frase che finisce al Dona adesso che parla, tipo lei, sì, come stai, alla fine deve mettere sempre un ti amo. Come stai? Ti amo. Lui così si calma, se no non si calma. Ogni frase. Se ne manca una però, poi dopo succede il casino. Io glielo dico, signor Leonardo, non perdiamo questa opportunità di parlare sempre con suo idolo, ok?
3: Capito.
2: Al mio beep mi raccomando la parola d'ordine.
3: Ok. Sono un ricottolo di merda.
4: Pronto?
3: Come stai? Ti amo.
4: È tutto a posto. Tutto a posto, ti sento abbastanza amichevole. Mi sta rilassando facendo così.
3: Perché ha sentito il tuo
4: agente, mio sì. Gustavo.
3: Sì.
4: Capito, ma sento che non stai facendo le parole giuste qua, eh? Quando mi arrabbio devi chiudere le frasi, devi chiudere sempre con ti amo. Sennò mi girano i coglioni qua, capito?
3: Sì.
4: Cosa mi stavi dicendo?
3: Mi sto dicendo che ti amo. Ah. Perché ti amo.
4: Ah, ok, tutto a posto. Com'è andata la giornata?
3: Bene, bene. Bene.
4: E poi?
3: Ti amo.
4: Ah, ok, allora va bene. Sei andata a scuola oggi?
3: Sì, ti amo.
4: Hai già pranzato?
3: Sì, ti amo.
4: Mi sto tranquillizzando, guarda. Ti ringrazio, Leo, perché veramente mi fai sentire una persona un po' più buona.
3: Figurati, ti amo.
4: Ma guarda, sei veramente una persona meravigliosa. Ascolta una cosa. Ho avuto io una riunione praticamente ieri sera.
3: Ti amo.
4: Bravo. Con Gustavo. E praticamente abbiamo avuto questa idea di cancellarti il costo del servizio.
3: Ti amo.
4: Bravo. Essendo quindi questo qua appunto l'esordio di questo servizio, no? Il Donafon. Bravo, tu non pagherai niente.
3: Ti amo.
4: E pensavamo appunto di concordare con te addirittura la cena.
3: Ti amo.
4: Quindi sicuramente per la fine di questo servizio, che dura un mese.
3: Sì, ti amo.
4: Organizzeremo questa cena insieme. Se tu sei d'accordo, offriamo noi.
3: Io sono d'accordo. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
4: Uè, ti amo a chi? A me piace la figa, infame. Avrà sto culattone, va.

0: Na na na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
1: Ciao cose verissimers. Nelle settimane future ho intenzione di integrare un nuovo appuntamento nel mio canale Super Power. I numeri in continuo aumento mi hanno fatto arrappare e credo sia giunto il momento di aprire ufficialmente una mega super novità, un mio podcast.
2: Figo! Ma non lo fanno un po' tutti adesso? Non è poi sta grande novità?
1: Ma Cristo santo, ma taci! Taci! Taci! Che cazzo ne sai tu di podcast adesso? Cosa ne vuoi sapere tu di podcast?
2: Ma scusa, ma non è una novità! Ce ne sono migliaia!
1: Ancora che parli! Guarda che forse non hai ancora capito l'antifona, mia cara racchiona! Guarda che io sono una persona tremenda! Non mi fermo nemmeno davanti agli handicap! Io, meno forte!
2: Ma non avevamo già affrontato questa impasse? E ti ho dimostrato che posso farti seriamente male?
1: Cazzo fai, minacci! Va che hai avuto solo fortuna! Avevo un piede in fallo e sono scivolato!
2: Se vuoi riprendiamo il discorso!
1: Guarda, sei fortunata che sono impegnato con il lancio del mio nuovo, ripeto, mio nuovo podcast e non ho tempo da perdere con le zuffe da un euro. Quindi taci e lasciami procedere.
2: Vabbè, no problem.
1: Vabbè, no problem. Allora, dicevo, ecco alcuni estratti della prima puntata che metterò online settimana prossima, dove intervisto un ospite pazzeschissimo, ovvero un vero testimone di un avvistamento del terzo tipo con una civiltà extraterrestre. Sì, avete capito bene, uno scoop pazzesco. Ecco un estratto. Eccoci, siamo qui a Verissipod, il podcast di cose verissime, con il nostro ospite di oggi, il signor Lo Iacono Vincenzo. Salve Lo Iacono, posso chiamarla Vincenzo?
3: No.
1: Ah, ok, allora ci dica del suo incontro ravvicinato del terzo tipo. Ha avuto paura? Gli alieni erano dei grigi?
3: Sì, grigi coi cappelli,
1: Accidenti che scoop! Gli alieni avevano i cappelli. Clamoroso a Verissipod. Gli alieni portano dei copricapo. Incredibile! Ma com'era l'astronave? L'hanno rapita?
3: Mi hanno prelevato proprio davanti al bar, davanti a tutti, con l'astronave piena di luci blu! Erano blu!
1: Wow! Le luci blu. E quindi ci sono altri testimoni?
3: Ci sono, ma si fanno i cazzi loro, sa com'è, no? Da noi al sud,
1: No, non lo so in realtà. Che io sono di Varese, non conosco i riti tribali.
3: Comunque mi hanno ammanettato e poi mi hanno caricato per portarmi nella loro base caserma. Ma è una cosa favolosa!
1: Ma chissà che paura! Ma le hanno fatto degli esperimenti!
3: Sì. Mi hanno perquisito anche dentro l'ano, ma non hanno trovato niente! Avevo tutto a casa avevo!
1: Pazzesco! Allora, ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo la chiacchierata con il signor Vincenzo!
3: Lo Iacono!
1: Sì, ok, scusi Lo Iacono, che ci narrerà il suo rapimento da parte degli alieni grigi, con il cappello con le fiamme.
3: Schene, va! Mi hanno fatto fare una settimana in cella.
1: Sì, ma a dopo, non ci anticipi nulla, grazie.
4: Fine anteprima.
2: Ma...
1: Cosa? Ma cosa? Ma ti sembra il modo di uscire da un estratto? Ma dico, ti sembra il modo di commentare? Deficiente!
2: A me sembra un cialtrone. Secondo me stava raccontando l'arresto della finanza. E io credo che sia solo un malandrino.
1: Adesso mi hai rotto i coglioni! Adesso ti rompo il culo! Aia, aia! Porca troia, mi hai rotto il setto nasale, cazzo!
2: Così abbiamo chiuso il capitolo. E spero di non tornarci più.
1: La pelle d'oca!
0: Le cose verissime!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
6: Ciao Ryan, come stai?
7: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
8: dell'Oceano Indiano.
5: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
6: Piacere, Lindsay.
7: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
7: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
9: La cioccolatas.
8: Ciao, io sono Ryan Cohen.
7: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
6: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
7: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
7: Una business relationship.
9: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship.
7: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
10: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
7: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
8: Ancora
9: Lisen, no.
7: Lisen.
9: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Non è l'insane. Lindsay.
7: Lindsay.
8: Lindsay.
7: Lindsay.
8: Prova a dire Lindsay.
7: Lindsay?
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora.
9: Perché Linsen?
7: Oh, Linsen!
9: Linsen! Come Sanpei!
7: Mi piacerebbe invitare Linsen! Ma devo cervellarmi
9: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
8: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
7: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsen!
8: No.
7: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
6: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
6: ma
8: sei...
6: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: No, perché?
6: Ancora?
7: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
6: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
7: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
6: Parla, idiota, dai che devo studiare.
7: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
7: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
7: No, col PSD.
9: No, PSP.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
7: Che ne dice?
8: Che dici? No.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
7: dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
7: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
9: Non Theft, Theft.
7: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
8: Liberty Island.
10: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
8: Ma in Puglia?
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
11: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
9: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
7: Vove.
9: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
11: Lo sapevo, adesso
9: fa bene l'uovo.
11: Coglioni a me, rombi.
8: Scusa, una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan? Cos'è quello? Una Range
9: Rover?
7: Rover
9: Vogue.
7: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vove Vorger.
9: Vove.
7: Ma dillo così,
9: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre la new entry nella graduatoria dei gran cazzo che ce ne frega delle tue storie, Michelle Hunzinger, crede di essere simpatica come Pozzetto, ma risulta simpatica come un proiettile a bruciapelo in volto, ulula con un cane in braccio che credo la mandi a fanculo, ululando a sua volta, facendoci perdere definitivamente il rispetto per il genere umano sapiens? Deborah di Pistoia si trova un bivio sentimentale. Il suo fidanzato le ha posto una scelta: la sua vita social o lui. E lei cosa avrà scelto?
2: Eccoci qua, raga. Purtroppo Luigi mi ha detto che devo scegliere fra lui e i social. Cioè, che cazzo di ragionamento. È come se io gli dicessi di scegliere fra me la sua moto di merda che puzza di olio bruciato. Oh, non so che fare. In fondo è una privazione della mia libertà personale. Perché devo abbandonare i social? Ma non esiste sulla terra, cazzo! Anni di conquiste di parità fra uomo e donne, che cazzo! Ma è arrivato il maschio padrone di sto cazzo, che si fotta! Luigi mi ha regalato un anello di brillante il viaggio a New York. Fottetevi tutti, addio!
1: E poi arriva lui, il nuovo re incontrastato del trash digitale, che da quando è di nuovo a piede libero sta annoverando pregevoli record come il primo VIP che fa di una figura di merda cadendo in bici un incasso record per la sua azienda che le produce, il primo VIP che riesce a taggare anche la marca dei tombini presenti sotto le sue scarpe in cambio di euro in nero, il primo VIP che spinge il proprio figlio a iscriversi ai social contro la volontà della madre pur di avere un altro testimonial con il quale ampliare le proprie marchette, ed infine il primo VIP che riesce a passare da modalità social star a modalità padrino in tre storie, minacciando un povero personal trainer colpevole di essere stato male e di non aver adempiuto alle sue mansioni, facendolo a merda in una storia che farebbe piangere anche King Kong. Povero Nathan.
3: Allora, qual è stato il problema stamattina?
4: Non sapevo chi doveva venire a prendermi se veniva a
3: piedi. Ma perché tu hai bisogno di un autista?
4: No, però comunque...
3: Non è che devi tornare un pochettino a rispettare i ruoli e i termini di chi è il capo e della fortuna che ti è capitata?
4: Hai ragione.
3: Allora, come ti ho creato? Ti distruggo, la stessa roba, la dico a Gianni. Non è che uno ha 35.000 follower perché segue Fabrizio Corona e pensa di essere figo, di potersi fare le fighe e incominciare a uscire e dimenticare che cos'è l'importanza del lavoro. Può essere famoso, ma non si deve dimenticare una cosa, l'umiltà. Ecco ora. Se tu hai fatto le 5 del mattino e ti sei preso un virus, a me non me ne frega un cazzo. Tu con 40 di febbre, zoppo, con una gamba, morto, vieni qua ad allenarmi. Perché se no io ti lascio a casa e per te è finita per sempre. Torni da dove sei venuto.
1: Gianna di Viterbo si annoia pesantemente in fila dal medico e decide di rendere la sua attesa più intrattenitiva prendendo per il culo la povera gente seduta. Ma il mondo è piccolo, troppo piccolo.
5: Eccoci, che palle, sono dal dottore, devo ritirare le robe per mia nonna.
6: Minchia, quanti vecchi del cazzo! Oh, guardate sta vecchia di merda coi capelli del cazzo, sembra un nido per le rondini, che pietà! Ci mancava anche il vecchio tisico da pestarmi.
4: Scusate, scusate.
5: Adesso sto...
7: Oh, deficiente!
5: Claudio, che ci fai qui?
7: Puttana! Stavo guardando le tue storie di merda! Mia nonna, che c'è in testa un nido, non glielo dici! Troia del cazzo! Ai!
1: E mentre il nostro social eroe Fedez, immancabile appuntamento, che ci delizia ad ogni sessione cacatoria, mentre scorriamo le mille storie dei VIP, mentre fa scalo all'aeroporto di Francoforte, dovendosi recare a Los Angeles a finire il suo inestimabile nuovo album, che cambierà sicuramente le sorti della musica mondiale, alla vista di un cartellone pubblicitario dove due uomini mangiano wurstel, si pone il grande problema esistenziale pur di dire qualcosa nelle sue 100 134 storie giornaliere paragona l'Italia e ci illumina con un ragionamento più imbarazzante e inutile della storia come...
8: Comunque se all'aeroporto di Francoforte mettono la foto di due tedeschi che mangiano booster e crauti, è come se noi all'entrata dell'aeroporto di Milano mettessimo dei tizi che mangiano un piatto di pasta col sugo, cioè... Ma perché?
1: Francesco Di Rozzano ha finalmente capito che i social network possono essere un ottimo metodo di riscatto dalle angherie dei commercianti truffaldini e in pieno stile Striscia notiziesco si fa giustizia da solo, incurante del fatto che non è Jimmy Ghione.
9: Amici che mi seguite sul profilo, sono qui in questo negozio di scarpe in via Lunigiana a Milano e guardate, mi volevano vendere queste Nike a 90 euro e in giro costano 70. Ladri! Ecco, guardate, si vede che sono anche taroccate, penso. È lui il ladro, il titolare del negozio! Come si difende dalle mie accuse? Non ha niente da dir...
1: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti.
0: Minchia che storia!
10: 105.
0: Lo Zoo di 105.
11: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Fatti.
12: Amore, Stellina, ti piace, passeggiare qui per via Montane Napoleone? Figa!
13: Adoro!
12: Uè, guarda che cosucce carine ci sono da Vuitton, figa!
13: Adoro!
12: Uè, vuoi una borsettina?
13: Forse un orologino?
12: Va bene, Ciccetta. Tutto quello che ti piace, amore. Figa.
14: Scusi, fate la carità. Fate la carità, ho perso tutto. Ero ricco anche io una volta, vi prego. Fate la carità.
12: Urca, guardi, ho solo Amex. Non porto moneta. Figa. Tu, Ciccia, hai un 20 o 50 per il disagiato?
13: No, non ho portafogli, lo sai?
12: Certo che lo so. Paghi tutto mi... Guardi, mi perdoni, ma non posso aiutarla, figa.
14: La prego, tanta fame, la prego.
12: Beh, basta, dai, che mi stai creando scompensi emotivi, dai, su.
14: La supplico, ho tanta fame, la prego.
12: Uè, basta, va che ti posso percuotere con l'ombrello, se mi disturbi ulteriormente.
13: Ma amore, su, dai, non essere cattivo, sai che poi c'è il karma, e poi se ci finissimo noi così... Ecco, signore, tenga.
14: Ma è una tessera prepagata di un centro estetico per dei massaggi.
13: Si rilassi, offro io, chieda di Giorgina.
12: Amore, dai, c'è il cuore d'oro, sei proprio la mia principessa, una vera Lady D.
14: Ma io ho fame!
12: Ma che m'hai rotto i coglioni adesso, Su, vatti a fare un massaggio e non romperci più il cazzo, barbone!
14: Il karma!
12: Probabilmente me lo sono inculato in borsa in qualche scalata, te capì? Barbone!
15: Ehi, fatti!
12: Pronto?
16: Sento male, amore, mi sento malissimo. Figa, sto male.
13: Amore, che hai? Che succede, amore?
16: Sto male. Ho perso tutto. Sono della merda. Mi ha bloccato il conto. Portato via tutto, figa.
13: Come?
16: Il crack della borsa.
13: Ciao.
16: Ma dove corri? Ma dove corri, principessa? Ah!
14: Scusi?
16: Sì.
14: Ecco, tenga, si vada a rilassare. Chieda di Giorgina, barbone.
17: Grande la Giorgina.
18: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
19: Niente.
18: Perché?
19: Apri la finestra.
18: Perché? Ma che sfiga! Dai, vabbè, un giorno ci sta, domani magari andiamo al lago.
10: Ok.
18: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
10: Sempre niente.
18: Perché?
10: Apri la finestra.
18: Perché? Ma che cazzo, sono due giorni, che palle ste perturbazioni! Ma tanto, come diceva il corvo, non può piovere per sempre! Domani ce ne andiamo a fare una gita fuori porta!
10: Ok.
15: Ehi, hey, infatti!
18: Tre settimane di ferie, tre cazzo di settimane delle mie ferie, ha piovuto tutti i cazzo di giorni, e stamattina devo ripartire per andare in ufficio, dove l'ho messa le chiavi della macchina, che palle!
10: Vai in scooter, che non fai colonna.
18: Ma perché? Piove, mi bagno!
10: No.
18: Perché?
10: Guarda fuori dalla finestra.
18: Perché?
17: Classico intramontabile, come il Fernet Branca.
16: Che palle, che ansia, eh?
13: Amore, stai sereno, non è mai morto nessuno per un esame di patente, dai.
16: Ma lo sai che se mi bocciano anche questa volta vendo la macchina.
13: Beh, intanto comprare la macchina e non avere ancora la patente è stato uno slancio di fiducia un pelo eccessivo.
16: Amore, chi cazzo lo sapeva, eh? Che mi cannavano 5 volte,
13: in un anno effettivamente sei stato proprio una capra di merda. Ma lo sai che mio cugino Gennarino della motorizzazione ha detto che questa volta come esaminatore c'è suo cognato Claudio? Ha detto di star sereno, ci pensa lui.
16: Ma come fa?
13: Segreti del mestiere.
16: Oh, basta, né, meno male. Allora stasera cena fuori.
13: Ma non studi?
16: Cazzo mene, tanto ci pensa Gennarino, né?
13: Grande amore, così ti voglio.
15: Ehi, infatti!
16: Salve!
17: Lei è?
16: Sono Gargiulo.
17: Mi dia il test compilato, grazie, che le dico subito se ha fatto errori.
16: Grazie, Claudio.
17: Claudio, si sbaglia, io mi chiamo Giuseppe. Non vedi la targhetta sul petto?
16: Ma scusi, signor Claudio?
17: Dice il collega che hanno arrestato ieri per corruzione. Brutta storia, guardi. Brutta storia. Accidenti, mi spiace. 7 errori. Bocciato.
16: Senta, le interessa una Golf del 2021?
17: Quanti chilometri ha?
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
19: Yeah. Yo.

0: I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
1: Sti cazzi.
0: Silenzio.
1: Scusi.
0: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
1: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
2: Tranquillo, Mauri.
3: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
1: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
2: Boh, e che ne so io?
1: Manco quella, sai?
2: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
4: Pronunciare parola d'ordine.
1: L'uccello è nella gabbia.
4: Password errata.
2: Il pacco è nella stiva.
4: Password errata.
1: Ma che cazzo, è indezzato le linee del 4 ore, se non c'è manco questa, la parola d'ordine non sa gettare.
4: Password corretta.
0: Buongiorno agenti, come sapete il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona, il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
2: Giallo!
0: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras, 30 secondi al punto di sgancio.
1: È alta l'acqua qua, sei sicuro?
2: Sì, Mauri, ho scelto io il punto, dai, tuffiamoci.
1: Dai! Quando cazzo sta l'acqua, li mortacci tua?
2: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
0: Intanto al campo base.
1: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
2: Quella è una foca, Mori.
1: Ma quella è una figa, guarda, quella è.
2: L'ho vista, sta arrivando, shh.
1: Oh, io la distraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
2: Ok.
5: Ma chi siete voi?
1: Hola. Semos due indigenis, eh?
2: Due indigenis del Logos!
5: Ma che te sei Maurizio Costanzo?
1: Ma va, mi dicono tutti così, assomiglios. E oh, c'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare.
5: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
2: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tette.
1: Tira le tette, dai!
5: Come?
1: No, dicevo, sono le tette, perché il mio orologio mi sa che non funziona.
2: Rotos.
1: Eh?
5: Oddio, mi ha ficcato le tette! Oh, oddio!
2: Perfetto, scappa Mauri, scappa, scappiamo!
1: E scappa un paio di palle.
5: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi, a stronzi!
2: Dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti!
1: E come si accende questo elicottero, oh?
4: Parola d'ordine.
2: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle!
5: A merda! Ridatemi le tette!
4: Password errata.
5: Vi spacco il culo!
4: Password errata.
1: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo!
5: Vi spacco la faccia!
4: Password errata.
1: A ridai, a belle rotte il cazzo, ma te tira una gente e faccio il giro d'arci per la cappalla, capito?
4: Password corretta.
0: Mission Impossible tette. Al cinema.
2: Giallo!
6: 105, 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Fatti.
9: Raga, allora stasera aperitivo da me. Non c'è mia moglie e così mi fate un po' di compagnia. Vi va?
10: Bella idea, io passo dal pusher, eh?
9: Ma no, che cazzo dici? Una roba tranquilla, un drink, un po' di cibo.
10: Bella idea, io porto due bocce di whisky, eh?
9: Ma dai, smettila! Ho detto che si fa una roba tranquilla. Ognuno porta una cosina da mangiare, una cosina da bere, si passa la sigarettina, una roba morbida.
11: Allora avviso in ufficio, prendo un giorno off?
9: Ma finite! Ma perché vi siete messi in testa che ci si spacca? Ma è possibile che non abbiate il senso alla misura?
10: Sai che hai ragione, perché abbiamo 50 anni e stiamo ragionando come dei ragazzini delle superiori.
9: Bravo, così si parla. Io vado a prendere giusto due stuzzichini.
11: Oh, roba leggera che sono in settimana detox, eh?
9: Tranchi, tranchi.
12: Ehi, fatti!
13: Dai! Dai! Lasciamo
14: giù dal terrazzo!
13: Sì!
14: Dai!
13: No, la TV no! Lanciamo il tavolo!
14: Sì!
13: Sì! Dai! Uno, due, tre! Come siamo fatti?
15: Ma alla fine sti stuzzichini...
10: Accidenti, che bello orologio!
15: Grazie, viaggio spesso in First.
10: No, in realtà è la prima volta, sa, ho usato i punti di una vita, ecco. Ma volevo regalarmi sta esperienza.
15: Ah, pezzente. Ha fatto bene, bisogna respirare l'aria dei ricchi ogni tanto. Aiuta a capire cosa si perde.
10: Sai che lei è molto simpatico. Sa, comunque io nella vita riuscirò nei miei progetti e un giorno potrò permettermi la First a ogni viaggio.
15: Ah sì? E di cosa si occupa?
10: Ho una startup nel settore della comunicazione. Sto andando appunto a cercare degli investitori, ecco.
15: Senti, ti ho guardato negli occhi e si vede che sei un bravo ragazzo, sai?
10: Grazie, ma dice per il mio fumagazzi?
15: No, lo vedo dagli occhi, non sbaglio mai. Quanto ti serve per la tua startup?
10: Sono cifre un po' importanti, più o meno 2 milioni. Scusi, perché ride?
15: E così poco sei in ansia. Dai, dammi i tuoi contatti e dimmi dove bonificare, ci penso io ad aiutarti.
10: Ma mi scusi, ma neanche mi conosce, non sa neanche come mi chiamo.
15: Ehi, io sono un uomo d'affari, sono ricco da fare vomitare. E sai perché?
10: No, perché?
15: Perché ho il sesto senso e non mi sbaglio mai.
10: Grazie, cioè, non so cosa dire, grazie!
15: Tu mi farei fare un botto di soldi, io non sbaglio mai!
12: Ehi, fatti!
16: Oh, pazzesco!
17: Cosa?
16: Cioè, non ci crederai mai! Mi è successa una roba pazzesca mentre ero in volo!
17: Cosa?
16: Ho trovato i fondi per la società!
17: Ma sei serio?
16: Sì, un magnate ha voluto tutti gli estremi della nostra banca per bonificarci 2 milioni di dollari!
17: Ma non è possibile!
16: Ha detto che lui non sbaglia mai a conoscere le persone.
17: Ma scusa Marco, ho aperto il conto della società e adesso vedo che mancano 10.000 dollari!
16: Ah sì, no, è perché ha voluto che anticipassi... le spese di, mi ha detto, sdoganamento del capitale.
17: Ma sei deficiente? Come si chiama sto tizio?
16: Aspetta, Joshua Goldberg. Miliardario, eh.
17: Ma porca... Su Google dice che è il più grande truffatore di Wall Street. Ha 20 capi d'accusa solo sul suolo statunitense. Ti ha truffato, cretino!
15: Già. Non sbaglia mai.
10: Amore, io parto per un viaggio di lavoro e devo lasciarti sola. Ce la farai?
18: Non lo so, amore. Mi mancherai un sacco. Non so come farò senza di te.
10: Ma tranquilla, che torno presto. E poi so che avrai un sacco di cose da fare a casa.
18: Sì, ho 1000 operai in giro per una settimana. Mannaggia la ristrutturazione.
10: Oh, mi raccomando, amore, tienili sotto. Non lasciargli il respiro.
18: Va bene, amore, sarà fatto. Lo giuro.
12: Ehi, fatti!
19: Dal sogno di una
10: cazzo, mi manca mia moglie.
19: Ma
10: cazzo, è vero, c'ho le telecamere di sicurezza. Adesso guardo come se la passa con tutti quegli operai in casa, così magari controllo anche i lavori. Fammi avviare.
20: Così,
21: ah, che tubo! Oh sì! Avvita quel tubo! Oddio!
13: Adesso te lo cambio il tubo! Vuoi cambiare il tubo?
21: Sì, cambialo! Ora l'imbianchino! L'imbianchino! Imbiancami la faccia!
14: Amore.
15: Promessa mantenuta. Le ha messi tutti sotto. A smorza.
8: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. 105.
7: Lo zoo di 105.
9: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
2: Tocca solamente sbocca.
0: Sì?

0: Giusto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA. Porca puttana troia, ladra bastarda. E io, perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari.
0: Bella zingari, vi apro, salite. Intanto tiro fuori i profilattici.
1: Ma come? Ma gli zingari, li fai salire? A me no, sono Potito.
0: Ah, peccato.
1: Come peccato? Ma che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No. Ho detto no. Scendo io. Dammi solo 2 minuti che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra e manca.
1: Porca puttana, ladra, bastarda, troia, e lo stronzo sono io, che invece di andare a puttane, vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff, eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini! Mani in alto, porco...
0: Oh, peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto.

0: Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
2: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrei anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
0: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Aspetta.
2: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic. Negli anni passati i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
7: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
8: Tu no, invece.
7: Io no!
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
8: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì. Sì.
8: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando l'anima dove va?
8: Va in cielo.
9: Dove?
8: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
1: Col coniglio.
8: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Cioè?
8: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
8: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
8: La vedono bene.
9: Dice, analizzano,
8: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
8: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
9: sì.
8: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi in culo?
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
8: è
9: che lo sai?
8: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
10: Ci sono le macchine?
8: No.
9: No,
8: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
9: Bianche.
8: Che bianche.
9: Come ci sono le strade anche?
8: Sì, ci sono le strade, però a
9: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
8: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
8: Sono fatte di cazzi.
9: No,
8: sono
9: fatte di cazzi.
8: Lì in paradiso
9: rimuori
8: ancora,
9: no.
8: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
9: Sì.
8: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
9: mica la sponda.
8: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
9: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
8: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
8: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
10: è
8: diciamo,
10: una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
8: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano, maestro.
8: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
9: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
8: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
9: Sì.
8: No, ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
8: L'inferno è un casino, È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
1: Addirittura?
8: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
8: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
1: No.
8: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
1: Contemporaneamente, quindi è difficile.
8: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
8: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa succede?
8: Te la fanno leccare.
9: No.
8: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
10: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
8: Ci sono due donne.
9: Che
8: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
9: Due controllori.
8: Due controllori sono donne.
10: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
8: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
10: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
8: No, non è né sopra e né sotto.
10: Si va in metro?
8: È, come si dice, è nell'aria proprio.
1: Tra l'aria,
8: capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
8: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
8: Sì, dice, tomorrow you will less. Poi dice,
9: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
8: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
8: Cazzo.
9: Tutto
8: sei una soava donna.
9: Una soava donna?
8: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
1: È una visione
8: celtica. Non una suora soava.
1: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
8: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
1: No, trimonologia, etimologia.
8: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
8: A fare in culo, subito adesso.
10: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ehi!
2: Il DJ numero uno del mondo. Non fatevi ingannare da quei nomi del cazzo che continuano a girare nel mondo dell'EDM. Cosa vuol dire EDM? Io sono DJ Pino Masterflash e posso serenamente dire che Calvin Harris è un coglione. Sì, David Guetta non vale un cazzo. Tiesto me lo ciuppa, ma soprattutto Paolo Noyes, fai cacare. E allora siamo pronti? Partiamo con le mie regole sputtananti di questa settimana. Se anche tu stai guidando su una strada ad una corsia a doppio senso di marcia, con dei fossi su entrambi i lati della carreggiata, e quella demente di tua moglie, per fare qualcosa di alternativo, decide di fare visita al tuo serpente monocchio, e tu, al culmine del piacere, chiudi gli occhi, ma quando li riapri ti ritrovi nel fossato in mezzo ad un fiume di 2 metri di fango, la macchina distrutta, tutto sulla maglietta, e quella pompa ti è costata ben 5.000 euro di carrozziere. Bravo coglione, con 30 euro la mamma di Spine ti faceva un lavoretto senza danni sicuro. Benvenuto Luca Alba, siete i nostri, c'è anche vuole remoscia. Se anche tu ti svegli alle 5 del mattino perché ti senti tutta la faccia appiccicosa, pensi sia il sudore, ma appena vai in bagno e accendi la luce ti accorgi che il tuo amato gatto Victor ti ha vomitato in faccia durante la notte. Ma cos'è? È salato? Sa di pappa di gatto? Benvenuto Mazzoli, sei un coglione, sei dei nostri. Se anche tu ti presenti ad un appuntamento di lavoro importante e quando finalmente incontri il mega direttore gli allunghi la mano per educazione, ma lui fa finta di nulla, e allora tu, solito coglione, scherzando gli fai la battutina: ma in America non usa stringersi la mano? E lui, molto infastidito, alza il braccio e ti accorgi che gli mancano tutte e 5 le dita. È vera. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu butti il mozzicone di sigaretta fuori dal finestrino, ma il vento infame te lo ributta dentro, tu non te ne accorgi subito, ma finisce dentro il sacchetto di carta che hai sui sedili posteriori, che inizia a prendere fuoco, e tu, preso dal panico, cerchi di spegnerlo mentre sei in colonna e finisci nel culo della macchina dei carabinieri che ti portano in caserma sostenendo che sei ubriaco. Benvenuto! Prossima vacanza a Lourdes, amico mio! Sei dei nostri!
3: Nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri!
1: E per finire, una bella chicca del giorno! Siete pronti? Base grazie! Se anche tu arrivi la mattina in radio prima del tuo collega Paolo nella sede americana di Miami e per fargli uno scherzo ti metti col cane fuori davanti alla porta aspettando che entri, e quando senti bussare inizi pure a pastrugnartelo, ma quando apre la porta ti accorgi che è con 4 ascoltatori, peraltro cinquantenni con figli piccoli di 5 anni, che ti guardano schifati e dicono: e beh, ma allora hanno ragione a dire che sei un coglione. Bravo, benvenuto, sei dei nostri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Eccomi, sono Max Brillante, ho fatto dei parlati a caso perché non ho tempo per sto programma, devo andare a comprare la Maserati nuova. Beccatevi sta puntata di merda di Mamma Minchia, montata da Simo Gay, il mio regista a cui piace il cazzo e si sente dalla selezione musicale oscena. Vai, culattone!
1: Mamma minchia, solo su Radio 105.

0: Importante, qua dobbiamo entrare, c'è disco nuovo da annunciare, su.
1: Simo Gay, mollami che sto prenotando le ferie con Beyoncé, a Natale andiamo su Marte, mi presta il mezzo Elon Musk, mixa tu che non ho tempo. Vai, culattone!
2: Stai ascoltando Mamma Minchia.

0: Ma che cazzo me ne frega se pagano? Sto salendo sull'aereo privato di Bill Gates che mi porta a fare colazione alle Maldive. Metti un disco e mollami, culattone.
1: Adesso mi hai rotto il cazzo. Bastardo, a me dai 2 euro al mese. Guarda cosa ti combino.
2: Mamma minchia, mamma minchia. Mentre tu scucci a sto programma de merda, Max Brillante si sta compriendo una Maserati nuova.

0: Sono Max Brillante, sono registrato perché sono da Gucci a comprare una collana da 300.000 euro. Mixa Simo Gay, mixa tu, culattone.
1: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia, stai escuchando Mamma minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, volevo farle una domanda. La settimana scorsa è venuta la mia bambina da voi a comprare della carne.
0: Sì.
1: Il problema è che risulta scaduta e si è un po' arrabbiata la mia bimba. Posso passargliela così glielo spiega lei, che magari sono cose che possono capitare.
0: Ma cosa? Non ho capito però.
1: No, era carne del gatto.
0: No, ti volevo sapere quale era.
1: Non glielo so dire, un attimo che gliela passo così glielo spiega lei. Vieni Camilla, prendi il telefono. Capito? Pronto?
0: Sì, ok. Che la scatoletta, volevo capire qual è.
1: Era la scatoletta, Camilla? Sì, la scatoletta, quella mi sa per i gatti sterilizzati, no?
0: Sì,
1: esatto. La Program, Camilla? Sì, la Program.
0: Ok, riportatela, la cambiamo, non c'è problema.
1: Ok, l'unica cosa che mi chiedeva, non ci sono cani ancora, perché ha visto un cane fuori e si è spaventata, vero Cami? Infatti.
0: Ok, no, non ce l'abbiamo.
1: Quindi gliela mando nel pomeriggio, va bene?
0: Perfetto.
1: Camilla, ci sei oggi pomeriggio? Va bene, ok, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Senta, un'informazione. Ieri pomeriggio è venuta la mia bambina a comprare delle crocchette per la gatta, no?
2: Aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Mi può... Aspetta un attimo, vediamo se il mio collega si ricorda. Va bene, in ogni caso mi dica.
1: Sì, no, si è lamentata perché forse non vi siete accorti, ma erano scadute le crocchette. Adesso posso passargliela un secondo, che si spiega meglio?
2: Certo.
1: Un attimo che gliela passo. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, stava dicendo appunto che erano scadute. Da quanto, Cami? 2 settimane, dice. Cosa possiamo fare?
3: Ma che non è vero?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, ero col suo collega. Stavo spiegando appunto che la mia bambina ieri ha comprato delle crocchette che erano scadute da un paio di settimane e voleva appunto sapere cosa poteva fare. Insomma, gliela passo un attimo. Vieni, Cami.
0: Sì? Sì, ho sentito.
1: È un po' arrabbiata, cosa possiamo fare? Gliele cambiamo?
0: Cioè, io direi di sì, perché è abbastanza arrabbiata.
1: Camilla, hai qualcos'altro da dire? Se no, ha detto che la ringrazia comunque. Passerà nel pomeriggio.
0: Va bene.
1: Salve. Prego, Cami.

This is a zoo, only for you. This

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Man.
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
4: Perfetto, è venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo.
5: Glielo sconsiglio, signore, stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
4: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
5: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
4: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Wey, soffocona!
5: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
4: Ricevuto, amante del filetto interdentale, rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
6: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
7: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
6: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
8: Brazuki, forza, dai, che gioca al tapiro!
4: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen! Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
6: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
9: Chi? Io?
4: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
9: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
4: Sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici. Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in culo.
9: No! No! No, turbo in culo no! Basta, basta! Ok, tu contenta?
4: No, riproviamo.
9: Ancora no, basta! Fa troppo male! No! No! Adesso, tu contenta?
4: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.
9: No, no, naso, no! No, fare male, naso! Adesso... Tu contenta?
4: No, riproviamo!
9: Fare male!
5: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zodi 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Sono Max Brillante e sono ovviamente registrato. Questo intervento l'ho registrato 6 anni fa, quando avevo solo 12 milioni in banca e solo 2 Maserati. Che schifo i poveri, mamma mia, anzi mamma minchia. Quanto sono simpa, raga. Simo Gheia in regia, partiamo con la prima hit. Schiaccia il bottone, culattone.
4: Fottiti infame, non sono culattone. Sono stufo di fare regia a sta merda di programma. Non ci ascolta nessuno. E tu sei più latitante.

0: se non ho idea di cosa abbiamo trasmesso perché sono registrato. Volevo dirvi che settimana prossima inizia il mio spettacolo teatrale, dove ovviamente non ci sarò, ma metterò un cartonato sul palco mosso con dei fili da Simo Gay. Un'occasione pazzesca per venerarmi, come è giusto che sia. Saluto quelli che mi stanno mandando messaggi via WhatsApp. Allora, vediamo. Saluto Beyoncé che ci ascolta dal suo aereo privato, Bill Gates che è in coda a Melegnano. Un bacio anche a Gesù, grande fan di Mamma Minchia. Mandatemi i vostri messaggi anche se sono registrato e non leggo un cazzo.
1: Ma perché devi farti mandare i messaggi se tanto sei registrato?
0: Simo Gay, sparami il prossimo pezzo che mi consentirà di comprarmi la nuova Porsche Turbo Cabrio, placata in oro e diamanti e firmata da Donatella Versace col sangue. Vai, culattone!
1: Ti odio!

0: settimana scorsa.
1: Taci Simo Gai, non ti posso rispondere, sono registrato.
0: Fai il figo e poi non paghi i debiti, bastardo.
2: Ve segnalo che grazie a codesta canzone Max Brigliante se potrà comprare una Maserati nuova.
1: Mixa, mega mixa, vai culattone.
0: Non sono culattone.

0: roba da milionari, non poverate da All You Can Eat. Vi ricordo che domani, non ho idea a che ora, ci sarà una puntata speciale di uno dei miei 60 programmi registrati di 105 Mi Cacca. Ecco un estratto della puntata.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Mi Cacca!
0: Benvenuti a 105 Mi Cacca, con noi stasera mio fratello Bill Gates, con cui parleremo di cacca. Ciao bro, intanto complimenti per lo stronzo che hai fatto mercoledì.
3: Ciao Max, grazie per avermi invitato nel tuo programma registrato, non per parlare delle solite rotture di cazzo su vaccini, evoluzioni, innovazioni e altre cagate scientifiche, ma finalmente qualcuno che parla di cose serie, come la cacca.
2: C'è 105 Mi Cacca!
4: Ma veramente hai in studio Bill Gates e state parlando di merda? Ma cane, io mi voglio ammazzare! Solo che non ho nemmeno i soldi per il funerale.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Oh. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto! Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo! Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente!
2: Sì, bollentissimo! Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo! Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo! Un attimo che leggo sul gobbo cosa andrà in onda! Perché prendo 50.000 euro per questa puntata ma non so un cazzo!
1: Parleremo infatti di evasione fiscale!
2: Allora me ne vado subito!
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno!
2: Giornalissimo! Ehi! Guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali!
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo! Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobbo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione divento come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare! Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene? Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali!
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo e tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello!
3: Guardate! Aggressione! Mi sta picchiando la mano con la mascella!
4: Aia! Aia! Aia! Mi sta prendendo a pugni! Aia!
3: Adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate!
5: Aia, coglioni! Aia, aia, aia,
3: aia! E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
6: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, oh! Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: This is the zoo, only for you.
1: Mamma minchia, stai ascoltando. Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Eccomi, sono il sommo Max Brillante. Perdonami, Simo Gay, che programma è questo?
4: Ma non sai nemmeno cosa stai registrando, bastardo.
3: Ho così tanti business in ballo che non so mai dove sono e cosa sto facendo. Cosa devo condurre oggi? Sanremo? Il Late Show al posto di Jimmy Fallon?
4: No, devi registrare i parlati per Mamma Minchia. E poi mi tocca passare la giornata a montare tutto, porco, sono il tuo schiavo.
3: Bravo Simo Gay, anche se sei povero e io sono allergico ai poveri, anche se sei culattone e io sono allergico ai pervertiti, solo il fatto che mi ricordo come ti chiami dovrebbe essere un grande premio.
4: Porco, ti vorrei vedere schiacciato sotto una macchina.
3: Basta che la macchina sia una Maserati, non vorrei mai sentire le ruote di una Fiat o una Captur sulla mia pelle vellutata. Parlare di Maserati mi ha fatto venir voglia di guadagnare altri soldi e per farlo devo mettere in onda dischi di merda. Partiamo con la hit della settimana. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Mamma minchia, disco porcheria. Disco porcheria.

0: porcheria di questa settimana si chiama palle sudate e mi ricorda quella volta in cui sono stato costretto a sedermi sui sedili di una macchina che costava meno di 150.000 euro. Fu una vera tragedia. Ricordo che indossavo il costume da bagno di Vuitton, tempestato di diamanti raccolti a mani nude dai bambini del terzo mondo, quei pezzenti. Beh, le mie stupende palle erano uscite dal costume ed erano entrate in contatto con la finta pelle di sta macchina da poveretto. E mi venne una terribile irritazione, che ho curato con una crema della Maserati fatta con le interiora di koala e furetti. Oggi le mie palle stanno bene e alle mie palle voglio dedicare la prossima hit. Vai Simo Gay, vai culattone!
1: Stai ascoltando mamma?

0: serate da urlo. E quando partiva questo pezzo, tutti i miei amici milionari si ficcavano una Magnum di Dom Perignon nel retto e poi scodinzolavano per tutta la sala al ritmo di sta bomba. Ho detto Don Peri, non quella roba con le bollicine che chiamano prosecco, tipo il cinzano da 1000 lire. Che schifo i poveri che brindano con le bocce del discount.
1: A quale Don Peri che lasci sempre tutti i conti a mio nome? Ho più debiti della Grecia, infame.

0: 8, manca mezz'ora alla fine.
1: Simo Gay, metti qualche registrazione dell'anno scorso, non si accorge nessuno. Dai che devo andare a pranzo con Eminem, che lo devo aiutare a scegliere gli interni della sua nuova Maserati. Mentre a voi poveracci all'ascolto, ricordo che stasera c'è 105 Mi Cacca, ospite un altro culattone come Simo Gay, il troglodita di Fedez. Non perdetelo.
2: C'è 105 Mi Cacca.
1: 105 Mi Cacca, il programma che parla di merda. E chi è più merda di te, caro Fedez?
3: Ma come ti permetti, pezzo di merda?
0: Max, Fedez sta cagando in studio. Oh, fermalo!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Rarry Sgranocchia Cazzi Rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: Madonna, brutto paraputo! Mi hai rotto gli occhiali! E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno! Rano Rio!
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi! Tanto la tua vita è una merda! Meglio non vederla, no? Sono di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane!
2: Ehi! Ricordati che Lucalba ti ha fisciato in bocca!
0: Sì, ma lui ha sparato in culo il fuoco il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio!
1: Marrano, Marrano, Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Rarry Rotter, usa il cervello!
1: Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Rarry Rotter...

0: spaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Ora io!
2: Silenzio! Rarry Succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
2: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
2: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il ferra. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari. Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Marco Diaz! E la furiosa Ferrari... Marco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama... E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio?
3: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca.
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà, urrà! Ho fatto apparire le lenti a cerbiatto! Che bello, ci vedo benissimo! Urrà, urrà! Ah, però bruciano! Ah, dolore, dolore! Bruciano! Le lenti a cerbiatto bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
2: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
2: Facendosi inculare da un cerbiatto! Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi, no, no, no! Orrore, orrore, che dolore, che dolore!
0: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio.
4: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
5: Sì. Levagli l'orologio, dai.
0: Almeno prima levagli l'orologio.
4: Ce la fa. Levagli l'orologio non è facile. Levagli. Li vuoi quei piwi?
0: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle, da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico, contro i calli, e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Il Brillante is in the house. Parlo inglese perché mi dà un profilo alto, anche se i poveri che mi ascoltano hanno sicuramente la seconda media. Guidano le puntuarrate e l'unica parola in inglese che conoscono è pizza.
4: Pizza non è inglese, che cazzo dici?
3: Taci Simo Gay, che tu hai visto Cernusco Lombardone, Cormano e Vizzolo Predabissi. Io ho girato il mondo con gli aerei privati dei miei amici Beyoncé, Bill Gates e mio fratello Puff Daddy.
4: Puff Daddy è in carcere perché si inculava la gente, non è una bella amicizia.
3: Fatti i cazzi tuoi e pensa ai tuoi amici. Su Facebook hai solo foto con Mario Merola e Martufello. Dai, dai, pensiamo ai soldi, che devo ordinare il nuovo SUV della Maserati, che quello di settimana scorsa era sporco e l'ho buttato. Cosa mettiamo, culattone?
4: Mi piace la fica, c'è il disco Purcheria.
3: Allora, disco Purcheria, benvenuti a Mamma Minchia.
1: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica de merda che permette a Max di comprarsi un'isola alle Galapagos. Ogni mese, Mamma Minchia, disco Purcheria.

0: Kanye West mi ha appena mandato un messaggio dicendo che aprirà i suoi concerti con questo capolavoro, canzone che mi permetterà di incrementare la mia collezione di giubbotti fatti coi capelli dei bambini africani che la Maserati l'hanno vista solo sui giornali. Che schifo i poveri.
1: Max, ha chiamato la questura, dicono che ti stanno indagando perché hai detto di essere amico di Puff Daddy.
0: Simo Gay, sono registrato, non sento quello che dici.
1: Ma se non mi senti, come fai a rispondermi?
0: Bla bla bla brr brr bla bla bla. Sono alle Maldive, non posso sentirti.
1: Quanto ti odio!
0: Sono il brillante e non ho idea di che giorno sia. Io registro cose a caso e poi Simo Gay li mette in onda a cazzo di cane. Dai Simo Gay, spara un'altra hit, che nel frattempo vado da Gucci a ritirare le mie nuove scarpe in pelle di nano.
2: Sono

0: dici:
1: ho solo robe di Natale.
0: Buon Natale 2018. La mamma
1: maiala. Mi hanno cancellato l'archivio, ho solo roba di 10 anni fa. Che cazzo metto in onda?
0: È morto oggi Michael Jackson.
1: No, non va bene.
0: Buon 1984, è uscito oggi al cinema Una poltrona per due.
1: Ma puttana troia.
0: Pippo Baudo condurrà Sanremo 1997.
1: Sono nella merda.

0: Cazzo, devo chiudere il programma e ho solo registrazioni vecchie.
1: Oggi è il grande giorno, Neil Armstrong, mio carissimo amico, sbarcherà sulla Luna con una navicella spaziale della Maserati.
0: Ma porco, Max, ti ammazzo. Aspetta, mo... Forse ho trovato una chiusura recente.
1: Sono Max Brillante, ci sentiamo domani per seguire insieme la prima partita della Nazionale dei Mondiali di Calcio 1990 per Italia contro l'Austria. Forza Falcao!
0: Ma vaffanculo, mollo tutto e vado a fare regia a quel prete pedofilo di Moco.
2: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105.
4: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
2: Scusate. Scusate se vi interrompo.
3: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
2: Non importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
3: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
2: Non si crede? Tiri questo filo.
1: Signore Fausto,
2: questo? In onore di porco.
4: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?

0: ovviamente tutti registrati per comprarmi le Maserati nuove, ho deciso di fare una compilation con tutti i successi di Mamma Minchia.
1: Sì, Max, ma siccome l'ho mixata io, sto giro mi devi dare.

0: is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
4: Mi scusi? Scusi, lei?
5: Dice a me?
4: Sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano.
5: Certamente, signora. Come posso esserle utile, mi dica?
4: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
5: Ah, sì, certo. Ma che bella quercia lì.
4: Fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
5: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto! La sua quercia è salva!
4: Ma il gattino...
5: Ma non si disturbi a ringraziarmi, signora. È stato un piacere, guardi. Salve, eh? Allora, salvato la natura, cancella. Dai che andiamo!
3: Il Caimano. Il Caimano.
5: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
6: Chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
5: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave, tu?
6: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
5: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
6: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ho deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
5: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dallo strozzino che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
3: Il Caimano. Il Caimano.
5: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
7: Mi aiuti! Sono ferito!
5: Ma cos'è? Faccia vedere!
7: Guardi! Mi guardi! Io non mi riesco a vedere! Come sto?
5: È una merda! Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso!
7: Mi dica sinceramente! Pensa che me la caverò!
5: Ma sì, dai! Tranquillo, non è niente!
7: Mi dica la verità, la prego!
5: Ok, sei fottuto! Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla! Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
7: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore, l'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
5: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, faccio i live su Instagram, aspetta. Ti riattacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo, che dura 15 secondi, muoviti!
7: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo.
5: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai! Dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo!
7: Mi chiamo... Michele!
5: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere. Ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele. Facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok. Allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida. Cancella. Bene così.
3: Il Caimano. Il Caimano.
8: Radio 105.

0: Ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Aiutami, aiutami, tanto scala!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, scusate la cosa con la trade, so.
4: Ma poi. Skywalker!
5: Aiutami, tanto Skywalker!
4: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
6: a prenderlo in culo.
5: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
4: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
4: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
4: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick-Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. Con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta che la c'hai fatta, però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Però adesso veniamo al dunque.
5: Veniamo al dunque, tantina, eh?
6: Sì, dimmi.
4: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
6: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
6: Sì, che cosa devo fare, dimmi.
7: A posto, signora, la ringraziamo molto, il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
6: Grazie. Anche io lo ringrazio tanto. Costanzo, lui...
5: Grazie signora, no, io le mando il dottor Zumba Zumba.
6: Saluta tanto la Maria Filippi. Maria
5: o Filippo?
6: Io la vedo sempre
5: saluta?
6: Alla televisione, fa
5: chi?
6: Oppure anche fa il coso della posta lì,
5: quello della posta, sì.
6: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello, mi piace vedere tanto.
5: Va bene, dottor Zumba.
6: Anche lui guarda ogni tanto.
5: Cazzi, mi faccia parlare.
7: Luamara!
6: Dimmi.
5: Ha capito?
6: Sì.
5: Perfetto.
7: Luamara!
6: Non parlare così. Fatti bravo.
5: Insomma. No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni,
6: sì.
5: Mi raccomando, faccia la cura del tir, ha capito?
6: Sì, ho capito.
5: Quindi, lo ripeta, sì. Che
7: signora,
5: cura, eh?
7: Signora,
6: io lo ringrazio con tutto il cuore.
7: Signora,
6: è tanto buono lui.
7: Per chiudere ci faccia vedere,
6: bravo.
7: Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
6: Mani in alto,
5: più forte!
6: Più forte! Ah, mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa.
7: Sì.
6: Saremo così qua.
7: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un po' a Matteo Renzi.
6: Sì.
5: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
8: Santina!
6: Dimmi.
8: Ciao, sono Matteo.
6: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
8: Bene, tu?
6: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
8: Ah, lo bene.
6: Vatti. Tu vai a Sanremo, sano?
8: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
6: Non lo sapevo.
8: Sì.
7: Solo che non si vedeva perché
6: ho capito.
8: Sai che
6: sentire c'è Ale anche poverino che senza macchina adesso.
7: No!
6: Ce l'aveva prima e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le serve perché deve andare a lavorare.
7: Beh, no!
6: E il padrone le hanno prestato, prestato
8: dopo
6: intanto,
8: 3 anni magari
6: lavorare.
7: Gli sta bene!
6: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa
7: sì.
6: Che soldi, vero?
7: Costa soldi.
6: Ma la prende usata, che certo. Così con 1000 o 500 le carte le
8: mani. Ma
7: vai a giocare, Godo!
8: Ho capito.
6: In qualche maniera dai, andare,
8: sì,
6: tiriamo
8: dai.
6: Avanti in
7: no!
6: Qualche maniera. E più per lui perché deve andare a lavorare, prendere un po' di soldi.
8: Lo so.
7: Miserabile!
6: E poter andare avanti.
8: Certo, lo
7: Porsche!
8: Senti, ma a livello economico come va?
6: Adesso sto aspettando perché
7: mi compro la Bentley.
6: Una cosa ieri ho firmato e ho mandato lì a Rimini, là dove siamo.
7: Modello nuovo Cabrio!
6: A Rimini,
8: sì,
6: sai,
8: a Rimini,
6: dove
8: a Rimini.
6: Siamo andati.
8: Sì, cazzo.
6: Là che ho mangiato coniglio anche.
7: Voglio la barca
6: buona.
7: Di 40 metri.
6: E allora mi ha detto
8: sì.
6: L'avvocato insieme adesso aspettiamo un po', vediamo
7: certo.
6: Come va fuori.
7: Miserabile sì. Bastarda!
8: Certo, no, capisco.
6: ecco che
7: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
6: Almeno aiuto io, se mi dà altri
7: 2000
6: io
7: so. 1000
6: qualcosa
7: ma vai a fanculo, ho speso 100 euro per cenare.
8: No, è vero, è vero, eh.
7: Senti, senti, 18.000 euro di orologio.
6: Di gas metano, vero?
8: Il gas è alto.
6: È riscaldamento, poi lavati. Lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
8: Eh beh, qualcosina.
6: Eh sì, è giusto, perché io forse non mi piace.
7: Senti, 1600 di telefono, senti 1600.
6: Eh sì, così è Matteo.
8: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
6: esatto,
8: non ci
6: appunto.
8: Sono.
7: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca che non ci stava gli zeri.
6: Che sia bene Obama.
8: Ah certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo l'AIDS in siringa.
7: Non vai, so se comprarmi la barca o l'aereo. Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
6: Perché anche lui poverino,
8: lo so.
6: Sai, viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
7: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
6: Ma non so se Aldo viene.
8: Non lo so, credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
6: È perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
8: Certo, tu usi Rotowash.
6: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
8: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
6: Come?
5: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
6: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Sì, attacco, sì, perché sennò consumo troppo soldi.
8: Ciao.
6: Ciao Matteo. Sì, ciao.
7: Segui la luce!
8: Ciao.
6: Sì, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio medico del portale prestigioso medicone.it. Mi chiamo Gaspare e ho un imbarazzante problema intimo. Posso chiedere un consulto a lei prima di andare in ospedale?
3: Accidenti, mi perdoni, ma non sono un cazzologo. Se si tratta di problemi inerenti al suo pene, non posso aiutarla. Si rivolga a uno specialista peniatra. Grazie, salve.
2: Per Giove, doc. Scusi, ma da quello che mi ha detto un mio amico che si è rivolto a lei precedentemente, lei è uno che ne sa, quindi pensavo potesse aiutarmi.
3: Questo qua mi rompe i coglioni, ce l'ho da fare, cazzo. Mi perdoni, signor Insistozzi, le ripeto che non fisso tordi. Salve.
2: Chiedo scusa, ma non ho capito. In che senso tordi? E poi non mi chiamo Insistozzi, ma Rossini della Gherardesca. Corona, corona, gioiello.
3: Cercherò di essere più chiaro. Tordo per uccello, Insistozzi perché mi sta rovinosamente distraendo mentre sto operando una signorina dell'est, virgola. Una operazione molto complicata. Sto impiantando una sonda minchiale. Quindi mi scusi, ma non mi interessa. Punto esclamativo, faccia arrabbiata e pendolo. Così, per il tempo.
2: Ma che peccato, dottore. La ringrazio. Chiederò al mio maggiordomo di portarmi in ospedale.
3: Figa, maggiordomo. Alt! Maiuscolo, punto esclamativo. Mi perdoni, ma credo di aver letto una parola curiosa. Per maggiordomo, intende lo schiavo legale?
2: Chiedo perdono, ma non definirei così uno dei miei dipendenti.
3: Accidenti! Punto, punto, punto. Guardi, la signorina dell'est può aspettare che l'anestesia al naso faccia effetto. Quindi clicchi qui, se può gentilmente fare una donazione di buon cuore a questa PostePay le sarei grato, solo minimo 5 zeri sotto e caffone. Grazie.
2: Ma certo, mi prodigo, grazie.
4: Eccomi dottore, salve. Mi scusi se ho insistito, ma mi duole enormemente l'intimo e mi vergogno da matti ad andare in ospedale. E siccome è sera, il mio medico personale è irrintracciabile, ho pensato a lei, sotto consiglio.
3: Non si preoccupi, accidenti, bella dimora, vedo. Sono anche gli arazzi, cosa che non vedo al Medioevo. Ci sono io, anzi, se devo proprio dirglielo, in quel medico personale io non ci vedo un grande professionista, lasciarla così a piedi, lo cambierei. Anzi, guardi, non si faccia problemi se per caso sente che fra noi c'è empatia, io, cioè, voglio dire.
4: Grazie, lo terrò presente. Ma, scusi, ma che strano studio. Ma quella è una Colnago del 76, bellissima. Ci correva il nonno, grande appassionato. Cosa fa, colleziona?
3: Sì, sono un estimatore di cimeli sportivi. Ecco, vede? Questo è un pallone tango, famoso negli anni 80. Questi sono due racchettoni da spiaggia tipo Mare 82. Presente, si giocava, si tirava la corda.
4: Wow, bellissimo!
3: Sì, modernariato, costa una follia, guardi, veramente. Ma mi dichi, signor Ricchissimi, mi dichi?
4: Allora, guardi, sai, è imbarazzante.
3: Ma non si preoccupi, si confidi, prego, prego.
4: Ma, guardi, sento un leggero fastidio alla prostatina quando urino.
3: Ah, sa che... Cosa? Guardi...
4: Non faccia così che mi impressiono, che cosa?
3: Guardi, considerando che siamo distanti e che deontologicamente non do diagnosi così delicate a distanza, se le può andare bene, con una piccola somma verrei personalmente da lei. Guardi, faccio sto sacrificio, ma solo per professionalità.
4: Ma non mi permetterei mai, dottore, di disturbare.
3: Ma stia tranquillo, è la mia missione, signor Super Pieno. Che bello orologio, cos'è? Vacheron. Lei dove risiede?
4: Guardi, oggi sono in centro a Roma. Fra 2 giorni Parigi.
3: Perfetto! Io sono a Sesto San Giovanni a Milano, sono dietro l'angolo.
4: Ma guardi, dottore, che saranno 600 chilometri.
3: Ma stia sereno, per un caso come il suo non ci sono problemi. Cos'è, un diamante quello che vedo al dito? Figo.
4: E dunque grazie, gentilissimo. E sapere che lo fa così gratis mi riempie il cuore.
3: Col cazzo.
4: Cosa, scusi?
3: Dico col cazzo. Detto fra noi medici che augurano, cioè proprio un augurio di buona guarigione. Cioè io la vedo col cazzo. E lei, oh, grazie. Comunque per la trasferta e le spese e per le cose di cose alla fine saranno un paio di pali.
4: Pali?
3: Sì, pippi, dai, una sciocchezza.
4: Pippi?
3: Sì, dai, un paio di millini.
4: Ah, ok, 2000 euro. Ma anche se non fosse un problema, io non posso darle questo denaro perché non ho accesso ai fondi familiari per via degli assetti ereditari. Ma so che lei capirà.
3: Capito.
4: Cosa, dottore?
3: Che sei affetto da fancul.
4: Di che si tratta?
3: Che devi andare a fanculo, stirato di merda!
4: Ma cosa? Scusa?
3: Ma va a cagare, ma pensa a te, tutti io. Vabbè, torniamo al mio lavoro serio, va. Allora, Svetlana, come ci muoviamo per la sonda?
5: 50 bocca, 100 davanti, no dietro che omorroido.
3: Facciamo un 75 all inclusive, compresa la ricetta? Ok? Ti scoccia se mi trucco un attimo?
5: No, no, tu fa. Lascia piccola per me.
3: E ne ingorda. Bamboleiro!
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti

0: pronto.
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dai carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa?
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei a...
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sì, buongiorno signora.
0: Beh, dica.
1: Allora, senta, dunque, praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
0: Beh.
1: È attesa freddo e neve, freddo freddo proprio.
0: Vabbè, vabbè, ci sarà, lo sappiamo.
1: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che... Quindi, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari, allora in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi,
0: sì.
1: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra e esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
0: E senti, se io non faccio tutto questo, che succede?
1: Signora, che poi prende freddo.
0: Non c'è riscaldamento.
1: No.
0: Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo, per parole.
1: In pratica sì, signora.
0: Vabbè, vabbè, e per quanto tempo?
1: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa cosa.
0: Va bene.
1: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
0: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che... mi si riscaldano con le borse alla guagante, che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto molto difficile.
1: E questo è giusto, e questa è veramente la cosa giusta. Perfetto, grazie signora.
0: Grazie, altrettanto.
1: Salve.
0: Ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Chi è?
1: Tu contenta?
4: Ma chi è?
1: Chiamato signora.
4: Ma lei chi è?
1: Tu.
4: Ma chi è?
1: Tu contenta?
4: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
1: Io, Obama.
4: Obama?
1: Tu contenta?
4: Sta in America, Obama.
1: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
4: No.
1: Salutare?
4: No.
1: Tu con... Pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
5: Pronto?
6: Pronto? Signor Antonio?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve.
5: Salve.
6: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
5: No, non mi ha avvisato.
6: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
5: Sì.
6: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso. Siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
5: Sì, la sto ascoltando.
6: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile. Siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono, volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
5: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
6: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
5: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
6: No, non scopa lei, ci sta girando...
5: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
6: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
5: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
6: Ma vuoi entrare?
5: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
6: E veniamo con le telecamere oggi.
5: Coglione, sei un coglione, sei.
6: Ma scusi, non ho capito, io la faccio diventare una persona...
5: Solamente un coglione vivo.
6: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
5: Ma vai a fare in culo, stronzo di merda. Sei uno stronzo.
6: Ma lo vuoi fare il film o no?
5: Vaffanculo!

0: Mettiamo lo prove, sì! Sempre qui live sul mio canale Twitch, scoppiettante! Oggi ragazzi mi trovo nella selva di Fasano, che è questo antico bosco della Puglia, per provare un nuovo ritrovato della tecnica creata e lanciata sul mercato da Elon Musk, sì, quello della Tesla, dai! Allora, questo sistema è un satellite che tu ti puoi comprare e si chiama Starlink. Starlink si chiama. Sembrava un altro nome. Starlink, c'è scritto la traduzione in italiano Nicola Stella. Vabbè, si vede che è la versione nostrana, diciamo. Allora, proviamolo, dai! Allora, una volta che hai lanciato il tuo satellite, praticamente tu sei sempre iperconnesso da qualsiasi punto, anche qua che non prende un cazzo il telefono, puoi avere tutte le informazioni che ti arrivano digitali dal cielo. Ad esempio, guardate, lo accendo.
1: Starlink.
0: Non è granché questo suono di apertura, però magari è roba semplice che non pesa tanti gighi. Allora, comando vocale, Starlink.
1: Ciao.
0: Ciao, sempre questa voce. E qui devo parlare con il mio fornitore io. Che delusione. Starlink, voglio vedere il telegiornale, dai!
1: Telegiornale pronto.
0: Ma che cazzo è questo?
1: Al Jazeera.
0: Ma come Al Jazeera? No, io voglio vedere TG1 o TG3 regionale.
1: Nuvolo, non prende.
0: Nuvolo non prende? Scusa, ho preso apposta Starlink. Scusa, tu dovresti prendere.
1: No.
0: Sì?
1: Non prende.
0: Ah, ho capito, è un problema meteorologico.
1: Sì.
0: Che tempo fa?
1: Nuvolo.
0: Sì, questo lo vedo anch'io, Starlink. Ma quando è che viene bello?
1: Ah, non so.
0: E come non so? Sei Starlink.
1: Nuvolo, non prende.
0: Non prende? Però io ho preso posti in satellite, che delusione.
1: Ha detto tanto?
0: Ma fatti i cazzi tuoi, sei il mio commercialista. Che delusione. Bene ragazzi, purtroppo le condizioni meteo non sono particolarmente favorevoli, ma ad esempio possiamo utilizzare il nostro Starlink per orientarci in questo bosco tetro e oscuro, no? Ad esempio se io mi fossi perso, voglio tornare alla macchina, dico Starlink, portami alla mia macchina. Cos'è?
1: Macchina andata.
0: Come macchina andata? Dove è andata la macchina?
1: Divieto sosta, cara attrezzi.
0: Ti vieto sosta? Ma hanno portato via la macchina, no? Che delusione, perché non mi ha avvisato Starlink?
1: Nuvolo.
0: È nuvolo un cazzo, scusa, mazzo quattro nuvole, non mi hai detto niente, scusa, e tu come fai a sapere allora che mi ha avvisato Starlink?
1: Nuvolo.
0: È nuvolo un cazzo, scusa, mazzo quattro nuvole, non mi hai detto niente, scusa, e tu come fai a sapere?

0: Vista non la polizia, bastardo maledetto! Che delusione! Bene ragazzi, adesso cercheremo di recuperare, grazie a un mio amico maresciallo, la macchina mi ha mandato via. Master Nick ti dà anche delle informazioni sul territorio che ti circonda. Ad esempio, questi alberi.
1: Pino.
0: Pino, molto bello. Questo?
1: Salice piangente.
0: Salice piangente, che bello. Quest'altro?
1: Acero.
0: Oh, vedi che Star Nick è molto utile. Bene, Star Nick, che cosa posso trovare ancora in questo ambiente?
1: Mignotta.
0: Come mignotta? Dove sta la mignotta?
1: Sotto acero.
0: Sotto l'acero c'è una truia, scusa.
1: Sì, prende 50 euro.
0: 50 euro prende? Non voglio scopare, sono sposati, non mi interessa la mignotta.
1: Già pagato io con Satispay.
0: Ma perché hai pagato la zoccola? Io non voglio andare a zoccola. Signora, mi scusi, signora, è Star Nick che ha pagato. No, si rivesta, la prego, sono in imbarazzo. C'ha pur 100 anni, c'è.
1: Pino.
0: Sì, forse anche Pino, mi sembra un travestito.
1: No, braccio di Pino.
0: No, il braccio di legno, c'ha. Ma che cazzo ho finito, la troia pirata. Che delusione.
1: Mette le 5 stelle, Star Nick, intelligenza artificiale.
0: Sarei anche intelligente artificiale, però sei proprio stronzo naturale, tu.
1: Quercia.
0: Ficcatela nel culo, con tutte le ghiande.
1: A te e a tutta la lazza tua.
0: Che delusione.
2: 105 Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina? Io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo? Ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai, Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo. Comunque, ero solo venuto a vedere che facevi. Mi mancavi! E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con 6 denti in cambio di un ticket restaurant.

0: quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
1: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno La crociera, e tanto meno L'egiziano col problema ortodontico.
0: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
1: No, no, non conosco.
0: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
1: Eh no, non conosco.
0: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
1: No, niente.
0: Tu marketing, io la fica.
1: Sentiamo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
0: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
1: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
0: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
1: Eh no, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolata attorno al petto.
0: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
1: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con Cosa Fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: Avanti, bitch!
1: Lasse muoio senza avvisare i miei colleghi. In collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
2: Giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai.
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta.
1: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh?
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
3: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Davo dai, subito, dammi lo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Maura in onda, Monzoloni dal Monzo Ospedale ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine. Oh.

0: Ronzoloni, un programma in gamba.
1: La situazione sembra perfetta per montare il sole.
0: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wendy, c'è Squalo.
2: Ciao, ciao, anch'io.
0: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, abbiamo messo un vetro intorno al letto così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
2: Sì, poi
0: giusto?
2: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
0: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
2: Grande Spine.
0: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
2: Ma se l'ospedale riguarda, chi riguarda?
0: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz. Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose,
2: sì,
0: ospedaliere, di ospedalismo.
2: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
0: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come,
2: sì,
0: si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
2: Osso sacro, osso bue, osso buco.
0: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
3: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
1: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
2: E siamo qui al Monzoloni dal Monzo Ospedale. Dai, ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
4: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
2: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
3: Monzoloni è un programma destonico.
0: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo.
2: Wender,
0: adesso
2: Wender, un attimo, sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
0: Cosa hai visto?
2: L'ambulanza, ho iniziato a fare anche io suono dell'ambulanza. Nino, Nino, Nino,
0: ragazzi,
2: Nino,
0: sì.
2: Nino, Nino,
0: questi sono i pompieri, questi.
2: Nino, Nino, Nino, Nino.
0: Ma tu sai perché l'automulanza fa Nino?
2: No.
3: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
2: Bene. Oh, che bello questo Monzo Ospedale.
0: Sì, sì, sì, sì. Ci dispiace andare via. Vediamo Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
2: Ma Spine lo usa il pappagallo?
0: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
2: Coccodè.
0: Vogliono... Cosa Coccodè?
2: Il pappagallo.
0: Cosa c'entra adesso?
2: Piscerà ogni tanto anche Spine.
3: Monzoloni torna domani.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buonasera, stronzi! Scusate il piglio estremamente euforico, ma sono arrivati i dati Auditel sullo speciale D-Day, andato in onda lunedì, e abbiamo asfaltato tutti. Segno che Moccia e Geopop possono ancora succhiarmelo avidamente. D'altronde io sono leggenda e voi non siete un cazzo, ma non vorrei sembrarvi troppo autoreferenziale. E mentre alle mie spalle c'è un'immagine di uno che fa cenno di succare, vorrei lanciare il sommario della puntata di questa, che è una trasmissione televisiva e non un post del cazzo su un social.
3: Oggi a passaggio da qualche parte. Giabatte, Mogassino, Tassi, Zompo, Gombare. Perché alcuni meridionali parlano una lingua sconosciuta? Per quale motivo alcuni di essi sostituiscono la lettera C con la G? In questa inchiesta, a cura di un gruppo di razzisti di Trieste, vedremo i ricercatori passare con una macchina nei centri storici del sud Italia e lanciare abbondanti manciate di noccioline ai passanti, imitando dei primati. Per poi essere falciati da colpi di proiettile e dati in pasto ai maiali. I soldi fanno veramente la felicità. Una inchiesta del New York Times ha messo a confronto un povero disoccupato, con tre figli a carico, la moglie obesa, il nonno in casa cardiopatico, con un ventenne con un portafoglio di bitcoin da 30 milioni di dollari. Il risultato ha sbalordito ogni previsione. Infatti il disoccupato ha rapinato la troupe del New York Times per poi consegnarsi alla polizia in lacrime. Quindi la risposta è sì, porco... Ma adesso che il Papa ha detto frocio, se per caso Mattarella dicesse negro, significherebbe liberi tutti? Questa è una delle domande al convegno di Ezio Panda, l'alcolizzato di Pietrasanta, che martedì si è messo in piedi su una sedia davanti al comune, indicendo la sua campagna elettorale immaginaria con un litro di bianco in corpo.
2: Figa se lo zio Panda ci dà. Non è mica male la teoria, però, come dargli torto? D'altronde in questa società stiamo arrivando a un grado di censura che difficilmente potrà non sfociare in una rivolta di bestemmiatori etero e omofobici. Ma adesso è arrivato finalmente il momento di far vedere un bel documentario fatto bene e ben pagato alla BBC. Non quattro cagate prese nelle library e doppiate alla cazzo come i post di Geopop. Buona visione!
3: Una bella giornata di primavera in un piccolo comune nelle province del sud Italia. Ogni 5 anni una curiosa specie di primate locale subisce un cambiamento istintivo e di abitudini e muta. Gli studiosi non sanno dare ancora una spiegazione che convinca la comunità scientifica, mentre gli inquirenti e le cosche locali hanno le idee più chiare sul perché il meridionalis sfaticatis collusis muti nel candidatis sindacorum magna magnorus. Infatti questo primate dalle buffe abitudini sedentarie di colpo comincia un'attività frenetica nella quale cerca incessantemente di convincere altri della sua specie, stanziati nel proprio territorio, ad erigerlo come capobranco. Eccolo mentre lancia il proprio richiamo poderoso nella piana centrale alla concentrazione maggiore di altri esemplari.
4: Sindaco! Sono sindaco tra poco! Vinge!
3: Ma non è il solo a volere il predominio sul proprio branco. Infatti, un altro esemplare coi mocassini e una livrea molto colorata gli è sfidante in questa assurda corsa.
4: Ammazzare! O sindaco di sta minchia! Io sono il tuo sindaco!
3: I due si affrontano duramente.
4: Ma chi? Ma cosa? Ma tu!
3: Ma ecco che l'esemplare coi mocassini e la buffa chioma estrae una delle proprie armi naturali di persuasione.
4: Ah, vedete questa! Ah, vuoi musciarrare!
3: La 9x21.
4: India.
3: Gli altri del branco si gelano ma non fuggono. perché abituati a certi scontri fra alfa del proprio nucleo, anzi, ad un tratto iniziano anche una sorta di incitamento a concludere in fretta la disputa per decidere chi sarà il capo comunalis.
4: Un cannone ti resta fuori! Gato scandita la faccia, capiscete?
3: Ops! Il colpo è partito dalla 9x21 e ha trapassato il cranio del primo candidatis Sindacorum Meridionalensis.
4: Un colpo per partì! Accidentale fu! Bravo! È vero, ha ragione, è stato accidentale!
3: E così anche questa stagione di mutazione di candidatura si conclude con un successo di un esemplare evidentemente più maturo e preparato. E confermo, non ho visto niente, non voglio problemi. E io mi faccio i cazzi miei.
2: Sempre affascinanti i documentari sui Teroni e le loro abitudini tribali. Molto affascinanti. Auguri al nuovo sindaco. Con questo documentario finisce la puntata di oggi di Passaggio da qualche parte. Certi che qualcuno in rete stia morendo di invidia per chi è il numero uno dei divulgatori e ha anche un pacco enorme. Guardalo Moccia, guarda che bestia che ho nei pantaloni. Ciao, poveri!
1: Radio 105! Radio 105!
5: Lo Zoo di 105!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mario, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Frankie, sei contento? Le vuoi?
2: Beh.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, senta, la chiamo per l'annuncio su stupido.it.
3: Sì, mi dica.
0: Per le scarpe uomo Alexander.
3: Sì.
0: Sono ancora disponibili?
3: Sì, sono disponibili ancora, sì.
0: Cioè, sono usate o...
3: Guardi, le scarpe sono state usate, ma forse uno o due volte. Sono praticamente nuove.
0: Mm-hmm.
3: Sono delle scarpe di grande marca. Non so se la conosce questa marca Alexander.
0: No, mai sentita, però mi piaceva il modello.
3: Se lei va su internet la vede, insomma.
0: Sono state usate, spero, con le calze almeno, perché...
3: certo, certo. Bene. Sono scarpe che si possono mettere sia con i jeans in maniera sportiva, ma sono scarpe anche che si possono mettere con un vestito, perché sono scarpe pure molto
0: grandi. Questa è un po' una situazione un po' particolare. Noi abbiamo un'agenzia di pompe funebri e, e vestiamo praticamente defunti, insomma, cadaveri. Quindi, sa, la famiglia non ha scarpe.
3: Ho capito.
0: Quindi lui girava spesso scalzo, insomma. Quindi,
3: ma non è troppo. Queste sono scarpe che io le sto dando a questo prezzo, ma sono scarpe che costano 300 euro.
0: Lo so, lei dice magari è troppo per metterle sottoterra e divorate
3: no,
0: dai vermi.
3: Non lo so, poi dipende, non so come vuole lei. Io le scarpe le voglio vendere, quindi non ho un problema. Certo. Io le vendo perché non le uso.
0: Guarda, io le passo un secondo, responsabile dei piedi, dei defunti, un attimo, così... Vi mettete d'accordo più che altro per le dimensioni, per capire se possono...
3: Sono 42 la misura.
0: Sì. Un attimo solo, guarda, se attendo un secondo solo, sì. Passo al responsabile dei piedi, un attimo.
4: Sì, buonasera, sono il responsabile dei piedi.
3: Sì, mi dica.
4: Ho visto qua per le scarpe Alexander, numero 42.
3: Sì.
4: Le spiego, il cadavere che dobbiamo mummificare, diciamo, appartiene a un maresciallo della finanza. Che però nell'ultima parte della sua vita è diventato mistico e faceva fakiro. E quindi non indossava mai le scarpe, la famiglia non ha scarpe. Lui un giorno bruciò tutte le scarpe, fece una pila alta e diede fuoco in piazza pubblicamente, una bella cerimonia anche. E c'ero. E niente, quindi ci servono per vestire il cadavere. Allora vorrei un paio di informazioni, perché poi io lo devo imbalsamare con queste scarpe. Lui ha lasciato espressamente detto nel testamento che vuole essere inumato dentro la bara, completamente nudo, ma con le scarpe.
3: Sì.
4: Esattamente, però il problema è che durante una missione ha perso un piede, quindi noi eventualmente saremo interessati a una scarpa sola, però capisco che lei le deve vendere tutte e due.
3: Certo.
4: Allora senti, siccome io ho un piede del defunto e poi ho un piede, diciamo, di legno, no? Allora il piede del defunto, diciamo che lo possiamo schiacciare, quello di legno è un pochino più difficile, quindi lei ha le misure sotto mano?
3: Ma le misure di che, scusi?
4: Dalla scarpa.
3: 42 la taglia.
4: Sì, no, 42, quella è la taglia, ma non è la misura.
3: No, nessuna altra misura,
4: capisce,
3: no.
4: Perché quello lì è un legno particolarmente duro, poi mi tocca.
3: No.
4: Perché capisci, io il legno, questo legno del piede, lo potrei anche ridurre. Soltanto che poi, una volta che lui è stato sottratto nella parte, io il piede me lo riprendo, che mi serve poi per altri cadaveri, capisci?
3: Certo.
4: Capisci? Non mi sa dire a spanne più o meno, cioè, quanto calzano?
3: No.
4: Come calzano però? Sono le sue scarpe?
3: Certo.
4: Come gli stavano? Strette, larghe?
3: Guardi, io penso che lei mi sta pigliando in giro. Comunque,
4: perché, scusi, non ha mai sentito di uno che si deve fare imbalsamare?
3: No, non l'ho mai sentito, no.
4: Come, scusi? La pratica dell'imbalsamazione è diffusissima, questa, quasi l'11% degli italiani.
0: Ma passagli il cadavere direttamente, glielo chiede a lui. Scusa.
3: Sì, magari se mi passa il cadavere ne discutiamo con lui e faccio fare pure un buon prezzo, magari, no?
5: Pronto?
3: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
5: Pronto? Sono il morto.
3: Sono il morto, va bene.
5: È comoda la scarpa. Sa che ci deve passare un sacco di tempo.
3: Va bene.
5: Pronto? Ma che ti sento che sei lì, Ma che ti vengo a tirare i piedi di notte? E che c'hai anche un vestito da fantasma?

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con la cultura, l'approfondimento scientifico, la natura, la storia e anche il mio impressionante pacco che si erge possente attraverso la innaturale gobba dei miei pantaloni con taglio anni 90. Ricordando che qui si fa la televisione vera e i social me la sucano e chi ha orecchio per intendere intenda, vi lascio al sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma Matteo Salvini ci è o ci fa? Alcuni studiosi hanno telefonato al ministro dei trasporti e dopo alcune pernacchie e risate sfottò, gli hanno ricordato che l'idea di collegare Calabria e Sicilia con un ponte sia la più grande puttanata in termini geologici e strutturali mai partorita. Dopodiché il ministro se l'è presa con Fedez. Dopo Obama alla Casa Bianca, finalmente un nero condurrà Sanremo. Ecco l'annuncio della RAI che accompagna l'ansa della nomina di Carlo Conti. La comunità africana in Italia esulta. In questo servizio andremo a visitare i sobborghi delle grandi città, dove gli immigrati si sono integrati perfettamente, occupando i posti di lavoro che gli italiani non volevano più fare. Intervisteremo Abdul Jabara, un nigeriano che gestisce con successo un servizio di palline in stazione centrale a Milano. Poi pesteremo assieme Brumotti. Ma non diciamo cazzate. Questo è il titolo del libro del famoso egittologo Peter Dallara, che sbugiarda alcune teorie sull'aspetto di grandi personaggi della storia. Fra le analisi più interessanti vi è una lunga descrizione di Cleopatra come una nana marrone coi peli e la presa di posizione che descriverebbe Gesù come un medio orientale, quindi più simile a Lello Arena sottopeso piuttosto che ad un oriundo coi capelli da wrestler anni 80.
1: Quanto mi fa ridere questo libro, se non l'avete letto vi invito a farlo. Effettivamente a immaginare Cleopatra come un fighino è un po' troppo, considerando che era una terrona che viveva in un'era senza sapone, dentifricio e senza ceretta depilatoria. Bene, andiamo subito al documentario principale di oggi. Buona visione!
2: Ore 7 del mattino. Il sole si sta alzando su una stazione gremita di assonnati primati della specie più diffusa ai confini dei grossi centri urbani. E ecco l'esemplare tipo di questa specie, ovvero il Pendolaris meridionalis assonnatis. Buffo nella sua livrea, composta di zaino riciclato dalle scuole superiori, sacchetto con riserve alimentari, spesso maleodoranti. Sguardo perso e sornione e un celato nervosismo frutto del suo consapevole posizionamento al fondo della catena alimentare del suo territorio, che lo costringe a lunghe migrazioni quotidiane su vagoni carichi di branchi di suoi simili, tutti accomunati da aliti pestilenziali di cappuccini rancidi e il tipico odore di capo di bestiame bagnato che irrita pesantemente il suo già compromesso umore.
3: Ma per un problema tecnico il treno ha accumulato un ritardo di un'ora.
2: Accidenti, anche oggi. Un imprevisto complica il suo viaggio. Vento scatena il panico fra gli esemplari e lui, che è uno dei meno docili, non accetta passivamente l'evento e si lascia andare a lunghi richiami di scontro. Dopo una interminabile attesa, finalmente riesce a salire su un vagone stracarico di suoi simili, tutti accomunati da un unico obiettivo, il tanto agoniato posto a sedere. Lo scontro è inevitabile. Purtroppo un guasto ferma nuovamente l'esodo. E a questo punto l'ormai imbizzarrito Pendolaris meridionali si infuria e si scaglia verso un altro esemplare di una specie simile, il bigliettarius, che non accetta la prevaricazione e fa scendere il pendolaris meridionalis ad una tappa intermedia non prevista.
4: Giù! No! Scendi! Ma fa il culo!
2: Ed un'altra giornata si conclude con forti richiami che scuotono fortemente l'habitat antistante, fino a al giorno successivo, dove le dinamiche si ripeteranno in un ciclo infinito, facendo pentire il pendolaris di non aver finito le scuole dell'obbligo. Così magari avrebbe potuto non fare un lavoro di merda.
1: Mamma mia, coi teroni che bestemmiano, impazzisco, quanto amo questi documentari. Sapere che ci sono migliaia di questi esemplari che si giocano il posto in paradiso per colpa del fallimento della nostra rete ferroviaria mi fa venire il durello. Bene, è tutto per oggi. Ci vediamo alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. E sempre moccia suca!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lui conosce tutti.
6: Ma chi?
5: Lui è pieno di pila.
6: Ma quando?
5: Lui c'ha le Ferrari.
6: Ma che cosa?
5: Lui c'ha le barche e le ville.
6: Ma va!
5: Lui è amico dei più potenti.
6: Ma figurati!
5: Lui sa sempre tutto di tutti. Lui è il Cazzaro.
7: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
8: Pronto?
7: Cristina?
8: Sì.
7: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
8: Ciao, bene, bene.
7: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
8: Ah, dimmi.
7: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
8: Parlato
7: quando ci siamo incontrati a 105.
8: Sì,
7: ok,
8: sì.
7: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
8: Ok, sì.
7: Ecco, sì. E niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz, tu sai che io ho l'azienda di tartufi.
8: Sì.
7: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
8: Il funghi, okay.
7: Quindi il tartufo secondo me era figo da fare. È molto semplice, guarda.
8: Sì, no, no, immagino che sia semplicissima, anche per
7: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
8: dimmi.
7: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
8: Esce l'ingegnere Coletti?
7: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffi a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
8: Vabbè. Vabbè, adesso ci mettiamo capiamo.
7: Sì, sì. Ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
8: No, capito. No, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
7: Certo.
8: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non. Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
7: dimora,
8: questa tua dimora, sì, mi interessa. cioè sì, mi interessa se fai l'inaugurazione.
7: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semoritz, cioè, nel senso.
8: Appunto, no, no, beh,
7: senso, una cosa...
8: avrai tanti ospiti, no?
7: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
8: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
7: Sì, sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè figurati.
8: Sì?
7: Dei montoni.
8: Dei montoni.
7: Sì.
8: Ah, però.
7: Anzi, se cioè, poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
8: Ogni ospite c'ha il montone?
7: Non ho capito.
8: Ogni ospite avrà un montone?
7: Sì, sarà il cadeau della serata, è un montone.
8: Corbole, quanto spendi per fare tutta questa cosa?
7: Ma Cristina, qual è il problema?
8: Forse no, no,
7: ma
8: no,
7: forse
8: no.
7: Non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi?
8: No, no, no, ok.
7: Dolcetto, Real Madrid, okay. Barcellona.
8: No, no, no, no, ok, ok, ho capito, va bene. Vabbè, e allora...
7: Ronaldo, Irina. No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
8: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
7: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
8: Ma dai?
7: Sì, se ti interessa.
8: Hai pure l'albergo?
7: Ma Cristina, scusa, io c'ho la catena.
8: C'è la catena?
7: Sì.
8: Ma dici che...
7: Di alberghi?
8: No, non lo sapevo. E allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici
7: mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
8: Caspita, va bene, ok.
7: Tra l'altro è di livello, insomma, è una cosa carina, ecco.
8: Se fai il montone all'ospite.
7: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca d'altri tempi, che sta tornando in voga.
8: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
7: Ma non il montone la bestia,
8: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu non puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
7: Beh, perché?
8: Ma è tantissimo.
7: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
8: Sì.
7: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
8: Ah, Sorbole.
7: Sorbole?
8: Sorbole, sì.
7: Cosa vuol dire?
8: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
7: Ah,
8: questa
7: okay.
8: roba.
7: Come dire... Pronto Giacomo, tutto a posto. Se mi ha riconosciuto, non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque, tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: Oggi gli operai del 5GG devono installare dei dissuasori di segnale nei pressi dei seggi elettorali. Per impedire che la gente faccia la foto alla scheda col cellulare, le reti telefoniche saranno disturbate con un innovativo segnale MEC.
1: Entra! Non può entrare!
0: È l'Europa che ce lo chiede, quindi non scassate la minchia!
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo installando dei dissuasori.
2: Sì, allora?
3: Dovrebbe dirmi se lei ha al telefono portatile, il telefonino sotto mano?
2: No, perché?
3: Mannaggia, no, perché noi mandiamo questo segnale di inibitore, mi doveva vedere se semplicemente se lo vedeva.
2: No, non vedo niente.
3: È un segnale MEC,
2: Sì, sì, ho capito.
3: Vabbè, senta, guardi, ce lo faccio sentire al telefono, mi dica semplicemente se lo sente al telefono, un segnale MEC.
2: No,
3: è un attimo, ancora lo devo mandare, un secondo, è una squadra alla centralina, devo mandare questo segnale MEC, mi dice se l'ascolta, eh?
1: Entra! Non può entrare! Non penso proprio!
3: Ha sentito il segnale MEC?
2: Che vuoi? Guarda che sto avvertendo la polizia, eh!
3: Perché sta avvertendo la polizia, signora? Ci ho mandato il segnale MEC, ha sentito il segnale MEC?
2: Se minchia della tua mamma!
3: Ma mia madre non c'ha la minchia, è donna! E che c'ho la mamma Gianzi?
4: Quelli del 5GG. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG. Stiamo installando dei dissuasori per le elezioni europee. Buongiorno, scusa il disturbo.
4: C'è la cremeria.
3: C'è la cremeria, non lo so. E qui è il 5GG.
4: GG. Con 5G.
3: Con 5G, come 5 punti G.
4: 5 con la G.
3: G.
4: No, 5. 5.
3: Cinque?
4: Cinque tio.
3: E che ho chiamato in Burundi?
4: Cinque tio.
3: Sì, vabbè, questa tutta questa ironia sul nome della compagnia. Cos'è che fa? Perché pigolea? Perché lei pigola? Ma perché fa? Ma scusi, lei è un essere ibrido. Senta,
4: sono ibrido.
3: Sì, va bene.
4: Sono ibrido io.
3: Bene, sì.
4: Mezzo uomo, mezzo...
3: È mezzo stronzo. Senta, scusi, se mai... Pronto, signor Gallina. Allora, se mai... Che è questo? Scusi, lei non sta bene, però. Io... Lei, cioè, ha dei problemi mentali, è uno squilibrato, pazzo.
4: Questo è il pappagallino. Il pappagallino che è in me.
3: Il pappa... immagino che a lei piace tenersi degli uccellini dentro, vero? Che... Ma tutta la fattoria c'è. Senta, scusi, quando ha finito questa minchia di fattoria? Possiamo effettuare il test sulla linea. Pronto? Questa che bestia è? È il macaco. Che è il macaco?
4: Cavallo. No, il micaco questo è, il micaco.
3: Micaco addosso, sì, le succederà immagino spesso che lei è un pazzo squilibrato.
4: È calabrese, è micaco.
3: Ecco, macaco, senta, già che lei si caga, dobbiamo niente, non c'è persone a parlare, porca puttana! sto lavorando dentro la buca io, mi può dare una mano? niente, fa le pezze. Sì, il trecheco lo sa fare. Sì, il trecheco lo sa fare, il trecheco. Non è trecheco, questo è il gatto schiacciato.
4: Il tricaco, o il micaco, o
3: sì.
4: Il tricaco.
3: Lei ha una propensione per la merda che è impressionante. Sì, io guardi, no, non so, le giuro, sono disarmato, non so come reagire a tutte queste verse. La cicala.
4: La cicala, sì, c'è pure la cicala.
3: La cicala, sì. Ecco, il tacchino, so fare il tacchino, faccio il tacchino. Questa è la mucca che si incula al tacchino, lei vede le cose strane. Ha finito, pronto, posso parlare con un essere umano, cazzo, ho parlato con tutti, ti che cazzo, metta la giraffa, anzi.
4: Faccio l'essere umano, prego.
3: Sì, ma passi un essere umano, per favore, grazie, che ho parlato con tutta la giungla, cazzo de mogli.
4: Cavallo pazzo,
3: mi ha rotto il cazzo, mi passi un essere umano con cui posso parlare, pazzo squilibrato da rinchiudere.
4: Mi passo il saggio cavallo.
3: No, ma veramente, cioè, convocate d'urgenza il 118, che questa persona si sente cacciocavallo.
4: Anche di più di 118.
3: 121.
4: Ce ne vogliono 113.
3: 113 è meno di 118, ma scusi, abbiamo
4: pazienza. Ma cosa dice? Io vado al contrario.
3: Lei va al contrario, e anche nell'evoluzione direi che lei va al contrario. Senta,
4: al numero uno, arriviamo al numero uno.
3: Al numero uno, bravo, ci do pure la medaglia d'oro degli stronzi. Mi può sentire? Scusi, signore Quino! Che è un cavallo morente questo, che è un giuccio.
4: Una zanzara,
3: grande però. Sì, ma signor vecchia fattoria, dobbiamo installare i dissuasori per le elezioni. Cavallo, tacchine, qui le papere, conigli, serpente, ho parlato con tutta la fattuta arca, vaffa in culo. Anche al caprone. E niente, vai, non le mettiamo i dissuasori, vai, non le mettiamo. Ognuno, tanto il voto di scambio è una cosa comune, dai.
5: Quelli del 5GG.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
0: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì.
14: Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
14: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
0: Guardi,
14: forse
0: vabbè.
14: C'è il sangue.
0: Sì,
14: allora,
0: va
14: signora.
0: Bene. Questo
14: mi ascolti,
0: sì.
14: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
14: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
0: No,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
0: Sì, anche sul Rai 3.
14: Su tutto qua.
0: Va bene.
14: Lo sport.
0: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
14: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
14: ma tu,
8: che ti ho
14: ma
8: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
14: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata,
14: secondo di... cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
14: Uno.
0: Sì, due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Che vaffanculo, porco...
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno dalla Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce.
14: Allora, sono
0: ma lei che si, scusi,
14: farmacia.
0: Lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
14: No.
0: No.
14: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colapasta.

0: Per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
5: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti. Ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
4: Fatti sfatti.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
2: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
3: Pronto?
4: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
3: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
4: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
3: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
5: No.
3: È quella puttana di sorte. Inviami...
5: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
3: Inviami tutti i dati e i coordinati.
5: Ma che i coordinati?
3: È il cordone.
5: Ma che cazzo è il coordinato?
3: È il cordiglio.
5: Ma che è le lenzuola?
3: Inviami tutti i dati e i coordinati.

0: coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
1: Elettronica?
0: Sul mio indirizzo di posta elettronica, che visualizzo sul mio tab.
1: Sul tuo tato.
0: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
1: Tablet.
0: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
1: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
3: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
4: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
3: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
4: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
5: Che storia! Che storia!
4: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
5: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
4: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
4: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
5: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
6: Salve.
4: Salve.
6: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
5: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
6: C'è figa sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
6: Sono depilate!
5: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos.
2: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
8: Io mi do io i fili puntai! Testi cagli, voglio di me i fili puntai!
7: Calmati che
8: ti metto...
7: che ti metto due dita negli occhi, calma!
8: Oi, eiaculatore precoce!
7: Cinese di
8: Leon San! Leon San!
7: Sì!
8: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
9: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
9: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
9: vieni
10: puoi fare.
9: Vieni qua,
10: non puoi fare cinese.
9: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Io mi puttana.
9: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
1: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
14: Lo Zoo di 105.

0: Mintasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. I want to break free. I want to break free. Che musica ragazzi, che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono intervenire d'urgenza per installare dei dispositivi raffrescatori contro l'arrivo del grande caldo africano. Per evitare che le alte temperature danneggino persone e cose, la popolazione tutta è invitata a collaborare con i nostri tecnici. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Protezione civile, salve signora, sono Nuvolari Tazio, la chiamo per un comunicato importante. Abbiamo dei tecnici sotto il suo palazzo che stanno eseguendo dei lavori per l'eccesso di caldo che sta avvenendo in questo periodo. Lei è in casa in questo momento?
1: Sì, ma non posso aprire, mi dispiace.
2: No, non deve aprire signora, la sto solo avvisando. Adesso le passo il tecnico perché dovranno attaccare e staccare la corrente per l'installazione di questo macchinario per raffreddare l'intero palazzo, perché stiamo arrivando a
1: va bene.
2: 450 gradi flauto. Signora, siamo... Porco...
1: Pronto?
2: Signora, mannaggia il c***o però, mi scusi, io ho bisogno di passarle il tecnico, mi butta giù. Può attendere un secondo in linea, protezione civile signora. Un attimo,
1: al mondo d'oggi non si può fidare più di nessuno.
2: Ho capito signora, io guardi, non faccio lo psichiatra. Io la sto chiamando, l'avviso, perché stiamo per staccare la corrente. Pronto?
3: Quelli del 5Gigi.
1: Pronto?
4: Signora?
1: Sì?
4: Ha parlato adesso col mio collega della protezione civile. Io sono il geometra cane, Pio Cane. E stiamo venendo a installare i raffreddatori.
1: Dove?
4: A lei sotto casa, signore, che adesso arriva il caldo africano e dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Lei c'ha qualcosa attaccato alla corrente?
1: Frigorifero.
4: Frigorifero, signora, ci consiglio che se c'è una ghiacciaia che...
1: Va bene, se dovete fare questa nel palazzo,
4: sì, perché...
1: nel condominio. Che deve dire?
4: Sì, guardi, allora funziona così, praticamente adesso noi ci stacchiamo la corrente, poi contro il caldo africano mettiamo tutto questo muro di banane e poi raffreddiamo che sennò viene caldo, perché sono previste temperature fino a 430 gradi flautos, che sono tantissime.
1: Va bene.
4: Allora signora, per riattavare la corrente mi deve comporre questo codice che adesso le faccio sentire qua al collega, adesso le dice un codice CAPTCHA autonomerico. Si può segnare? Pronto stronza? E allora muore del caldo, bastarda!
3: Quelli del 5Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto signora?
1: Yeah.
2: Sì, buonasera, è la protezione civile, sono Nuvolari Tazio. Senta, le devo passare un tecnico perché stiamo per staccare la corrente in tutto il palazzo per via di questo aumento del caldo. Dobbiamo installare dei pannelli bananati e le passo il tecnico. Lei è in casa in questo momento, signora?
1: No, sto per uscire veramente, venire domattina.
2: Signora, ho i tecnici già pronti, purtroppo siamo arrivati a dei gradi veramente insopportabili. Questa tormenta africana che ha portato la temperatura a 440 gradi flauto, insomma, può causare dei danni irreparabili poi a tutto il palazzo.
1: Capito. Ma di che si tratta precisamente? Cosa deve fare?
2: Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora finché non verranno installate questi pannelli bananati che...
1: Ma io ho i congelatori, per qualche ora provoca qualche danno.
2: Signora, è per questo che l'abbiamo contattata. Senta, le passo il tecnico, magari vi accordate fra di voi. Così magari.
1: Va bene. Anche perché per il fine settimana io devo andare via, quindi.
2: Quanti congelatori ha, signora?
1: C'ho due congelatori, oltre il frigorifero.
2: Ma raggiungono l'1,2 gigawatt?
1: Non lo so.
2: Cioè,
1: ovviamente per il caldo abbiamo anche la necessità di accendere i condizionatori.
2: Certo, voi avete un flusso, è stato installato il flusso canalizzatore, signora?
1: No, senta, mi sta a dire cose di cui io non sono competente, nessuno mi ha detto niente.
2: No, perché noi vogliamo installare questi muri bananati a curvatura.
1: Dove li deve installare?
2: Nello scantinato. Le posso passare il geometra cane Pio?
1: Sì, va bene, me lo passi.
2: Un attimo solo.
4: Sì, buongiorno, sono cane.
1: Buongiorno, senta, ma per che ora lei pensa di poter venire?
4: Guardi, noi stiamo intervenendo adesso, sarà una questione di pochi minuti. Stiamo arrivando adesso con l'Enterprise, un secondo che parcheggiamo.
1: Dipende da quanto tempo la corrente mi sia staccata.
4: Guarda, dipende un po' da qual è la situazione nel vano tecnico, signora, perché...
1: Va bene, venga e poi...
4: No, dico, signora, che siccome capita spesso con questi tipi di intervento, se c'ha della roba nel congelatore ci conviene che la cucina, che si conserva meglio, non so quanto.
1: Il congelatore è un pozzetto grande, che cucino.
4: Pozzetto, sì, anche a me faceva tanto ridere. Adesso peccato che è vecchio, però dico, a parte i comici, se può cucinare la roba.
1: Non è il freezer del frigorifero, insomma, il congelatore.
4: Che cosa c'ha dentro, signora, che c'è dico?
1: Del cibo congelato.
4: Sì, questo lo immaginavo.
1: Non mi posso mettere adesso a cucinare.
4: Ma guarda che lo butta via tutto. Ce lo dico io, lo butta via tutto, lo butta via tutto, lo butta via tutto, signora.
1: Scusi, quanto tempo questa corrente sarà via?
4: Guarda, signora, dipende, perché noi dobbiamo erigere questa parete di banane. Proprio ma alta, che perché serve per bloccare il caldo africano, che il caldo africano arriva e dice le banane. È una cosa un po' razzista effettivamente, signora, però comunque funziona, diciamo, anche in Belgio l'hanno fatto.
1: E l'amministratore che cosa ha detto?
4: L'amministratore ha detto ok, tutto bene, quindi niente, però si sa che comunque, non so se lei lo sa, che il suo amministratore comunque è una persona, diciamo, un po'. L'hanno sorpreso con degli allucinogeni.
1: Non ho capito.
4: No, niente, non si preoccupi. Niente, allora, se adesso stacchiamo la corrente, si deve segnare un codice per riattivare la corrente. Se lo segni, per favore. E abbiamo finito. Lei va a fare la spesa e io continuo al mio
1: lavoro. Ma a che mi serve questo codice?
4: Serve per quando dovrà riattivare la corrente.
1: Ma come la riattivo io? Non ho capito.
4: Arriverà una telefonata dal 5G che siamo noi e chiederà inserire codice. Lei inserisce codice e riattiva la corrente. Tutto automatizzato, signora.
1: Ma dove lo inserisco questo codice?
4: Il telefono, signora, lo deve semplicemente dire. Intelligenza artificiale adesso c'è.
1: Mi dia questo codice.
4: Adesso un attimo che c'è il macchinario che lo genera, signora, perché è intelligenza artificiale. Quindi devo un attimo. Adesso glielo invio. Si prende l'appunto, Ascolta.
2: Sì. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: Ha segnato?
1: Senta, ma è uno scherzo?
4: No, signora, è qui al macchinario e genera. Io tra l'altro non lo posso sentire. Va per bene. La privacy.
1: E allora io penso che sia uno scherzo, perché è di cattivo gusto anche. Buongiorno.
2: Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: E vedi che era il codice giusto. Sta scassamenchia.
3: quelli dei 5 Gigi.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: I Puglieni.
8: Resistere oltre ogni limite fisico e psichico. Quale sorta di dogma li spinge a perseverare nella ricerca di un contatto? Mentre il tempo passa, alcuni dei più valorosi muoiono, fiaccati dalla fatica e dallo stress imposto dalle alte sfere di comando. Ma la perseveranza muove ancora le file sull'avamposto pugliese. E i tentativi di contatto aumentano di ritmo.
9: Pronto?
8: Upa?
9: Che sei?
8: Upa, ci sono domamata?
9: Che sei?
8: Cite.
9: Eh?
8: Cite morte viva.
9: No.
8: Ma so fichi da Vincenzo tu?
9: Non lo so.
8: Sì?
9: Come sta?
8: Sì.
9: Eh?
8: Sì, zoccolo tu? Mangialo, cazzo.
9: Ma
8: lavalo quello della scimmia.
9: Non te ne sfida.
8: Lava a cazzo di vetro. Ma ci sono ignoranti, sì.
9: Ma
8: mamma?
9: Pronto?
8: Mamma?
9: Come si chiama? Sono stati ci sento.
8: Mamma, ma mangi lo cazzo tu? Gula, sorda.
9: No, sta bene.
8: Ma parlo col culo?
10: Pronto?
8: Upa.
10: Pronto?
8: Upa, ci sono domande da sorda pure.
10: Cioè sì, guarda.
8: Che da zocca domande. Sono figlio di Vincenzo, tu?
10: Guarda, chi è che vecchia? Chi è tu Vincenzo, guarda?
8: Sì, uzzi Riccardo, tu.
10: Chi è?
8: Lo panzerotto, lo mangio lo panzerotto.
10: Ti ha fatto un gioco, guarda.
8: Ma, Michele sta?
10: Oh, che cazzo sei?
8: Culo rotto.
10: Chi sei?
8: Cite.
10: Eh?
8: Cite morte viva.
10: Era molto per chi te strava.
8: E ti dà zocco da mamma?
10: Vaffanculo a chi te è morto, basta.
8: Tu e tutta la razza tua, tromon.
10: Fate che no, stromon a venga.
8: S'ho comprato la Peugeot?
10: La Peugeot, la scaffo anch'io.
8: Ricchio di gomme?
7: E quelle da sord.
8: Da zocco da mamma.
7: Come sta quella di sua sorella?
8: Moc? Moc, ci te morto?
7: Ma vaffanculo la morte tu e tutta la razza tu.
8: Se fai di vengenza tu.
7: O se cascassa tu cazzo, voglio.
8: Tu mangi il cazzo tu?
7: Pronto?
8: Upa?
7: Pronto?
8: Upa c'è la tua mamma, ta?
7: Eh?
8: Vittorio, o figlio Vincenzo?
7: Ho sbagliato.
8: Ah, se c'è stronzo tu?
7: Si stronzo? Che stai?
8: Come quella puttana mamma, ta?
7: È potassi, che la mamma del puttana.
8: Tu è tutta la razza tua, la zoccola di sordo.
7: Mamma di sordo, di quando ne di.
8: Ma tu lo mangi, lo cazzo?
7: Lui anda qua e tu facci mangiare.
8: Fece la becca? Fece la bocchina alle cavate?
7: Tu facci mangiare.
8: Cosa?
7: Quella che avevo.
8: Che cosa?
7: Ha detto che avevo, cazzo.
8: Ma tu sei stronzo?
7: Tutto sti chiuso, sa dice.
8: Lava lo culo della scimmia.
7: Ah, si scema allora proprio. Proprio maletto, sì.
8: Ciglio di laup? Ricchio di gaum? Cozzo plos. Tremone? Lo mangio lo cazzo tu?
7: Google?
8: In
11: i puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
12: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Salvi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'erano 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati.
2: Veramente
3: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
1: no.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Saldi.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può costruire un albero, cellula per cellula. Vladimir Putin si colpisce da solo con un taser per ricaricarlo. Se non gli piace il suo oroscopo del giorno, Vladimir Putin può cambiare segno zodiacale. Una volta Vladimir Putin ha perso la memoria e ne ha ritrovate 2. Quando Vladimir Putin scende in piazza a passeggiare da solo, secondo la questura, sono 1 milione. Vladimir Putin può palpare le tette a un ologramma. Vladimir Putin è così maschio che in Russia l'icona delle femministe è Donald Trump. Vladimir Putin può rimanere in silenzio in russo, spagnolo e arabo. Vladimir Putin può trasformare qualsiasi film in un porno schiacciando il tasto Brothers sul suo telecomando. Nella vita privata, i Daft Punk levano il casco e indossano una maschera di Putin. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Lo Zoo di 105.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
7: Vongoloni ruffini, molluschi quasi normali, 12,56 euro al chilo. Carta igienica al gusto guacamole, 8,99 euro, 6 rotoli. Cavo HIV, per connettere qualsiasi periferica, ma usando il goldone, 2,99 euro. Trucidator, tappi per le orecchie che emettono la musica metal a volume devastante, 5,69 euro. Zero cacare, capsule in marmo per arrestare la diarrea, 3,99
6: euro. Dall'inceneritore alla tavola.
7: Sperma bella, tisana per fare sogni erotici, 5,66 euro la scatola. Set di coltelli di burro, 18 euro. Cereali antigravità che fluttuano sul latte, che fluttuano sul latte senza bagnarsi, 8,99 euro. Roulotte pieghevole da marsupio, 799 euro. Balurd. Balurd. Candela con Madonna. Candela con Madonna che piange. Più candela con Sant'Ignazio che la indica ridendo, 11 euro.
6: Cose a caso per la casa.
7: Uova quadrate, solo da galline inculate da galli di Lego, 1,99 euro l'una. Marmellata di coriandoli, 4,56 euro. Ficaccia, prodotto da Forno Ligure con buchi scopabili, 2,36 euro. Raffinati linguini all'astice, al gusto di latte e biscotti, 9,99 euro. Sputì, lubrificante per sesso anale, molto economico, 29 centesimi al litro.
6: Sequestrati e transgenici.
7: Spray antiterremoto, 7,85 euro. Peroni, nelle braccia, birra senza alcol ma con l'eroina dentro, 2,99 euro nella pratica bottiglietta iniettabile. Sandy fai da te presenta Rocco, la curiosa cazzuola coi coglioni, 11 euro. Necro Filadelfia, formaggio con brandelli di cadavere, 1,19 euro. Frosh, trapano a percussione che mugola di piacere quando fai buchi, 48 euro.
6: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
8: Radio 105.

Sì, il DJ vocalist numero uno del mondo, ritornato sulla terra per voi. Ciao a tutti. Io sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a fare il DJ a grandi nomi come Claudio Coccoluto, Albertino, Linus, Marco Mazzoli, anche se lo chiamano Deborah Valli ormai. Sono io, il maestro incontrastato di tutti i DJ del mondo, e anche oggi sono qui per sputtanare tutta una serie di sfighe capitate a quelli dello zoo, ma anche ai suoi ascoltatori. Siete pronti? E allora partiamo! Sei seduto sul divano a guardare un film con la tua nuova fidanzata. Ti parte una mega scorreggia silenziosa, ma puzzolentissima. Lei inizia a gridare che puzza di merda! E tu, con sangue freddo, rispondi: scusa cara, ma il mio cane ha problemi intestinali. Lei ti guarda strano e vede che il cane arriva dall'altra parte della casa e capisce che sei tu lo scorreggione. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ricorda, appena ti fidanzi con una donna, la prima prova da superare è la scorreggia in testa. Se non ti dice nulla, è la donna da sposare. Se anche tu, come lavoro, fai le consegne, ti assegnano una zona dove ci sono le prostitute. Ogni giorno passi e in un anno te le praticamente sei chiavate tutte. Ma una mattina parti dall'azienda e il tuo capo ti dice: ma visto che devi andare in quella zona, mi dai un passaggio? Tu acconsenti, ma mentre guidi passi dalla zona delle prostitute e tutte ti salutano per nome, facendoti fare una figura del troiaio. Briamo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu vai a farti un massaggio rilassante, ti metti nudo sdraiato a petto in giù e aspetti che arriva la massaggiatrice per iniziare. Ma dopo 20 minuti ti diventa duro e la massaggiatrice ti dice se vuoi fare il completo con la mano. Tu accetti, ti giri ed è la mamma della tua ragazza. Qua è grave, perché non sai se lo dice perché è la mamma della tua ragazza o perché veramente vuol farti una... In entrambi i casi sarebbe un bel cazzo di casino. Sei dei nostri. Se anche tu, dopo aver passato 20 anni in radio, di cui 10 nel programma più ascoltato d'Italia, finalmente ti mettono in prima pagina sul quotidiano numero 1, solo che nella foto sei di schiena, benvenuto, sei come Pippo Palmieri, sei dei nostri, anzi, sei come Mazzoli, perché ne ho una anche per lui, giusto per chiudere. Sì.

Se anche tu dal 1999 hai tenuto coi denti in piedi il programma, nonostante infamate, bastardate, tradimenti, sei sempre stato lì, il leader vero del programma. E finalmente, quando Mediaset acquista l'azienda, tu dici: oh, adesso sì che mi daranno quello che mi spetta. E così ti danno un programma in televisione. Ma su tutti i giornali esce che il programma è ideato, scritto, inventato meravigliosamente da Paolo Noyes e condotto da Deborah Villa. Qua non c'è un benvenuto, benvenuti. Qua c'è solo un po'. Alla prossima puntata. Ciao fratelli! E tanta gioia e felicità a tutti!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
3: Acqua fantasma, nella bottiglia trasparente che sembra vuota, 99 centesimi al litro. Posa cenere in vero pavimento, per incivili incalliti, 14 euro al metro quadro. Lucido da calze, 3,99 euro. Penne rigate con le chiavi della macchina, 89 centesimi. Spasticcini. Spasticcini, dolcetti di forma storpia, 9,99 euro.
2: Freddi, tiepidi e appena sformati.
3: Zio Candela, profumatore per ambienti che impreca profumatore per ambienti che impreca mentre brucia, 4,59 euro. Trapassata di pomodoro con datterini in decomposizione, 2,39 euro. Cibo per tonni. Cibo per tonni al gusto gatto per vendetta, 5,66 euro. I feciotti di papà Sfintere, briochine a forma di briochine a forma di merda bovina, 6,99 euro al pacco. Alessia, assistente vocale non indicato per i bambini, 25 euro.
2: Dall'inceneritore alla tavola.
3: Pane Pacciani per compagni di merende, 2,39 euro. Offertissima, caffè Blatte per la tua colazione a base di scarafaggi, 1,50 euro. Pesto per nani, 3,90 euro. Filetti di sgombero, teneri tranci confezionati con avanzi di trasloco, 11 euro al chilo. Frocio Vileda. Frocio Vileda per pavimenti arcobaleno, 4,36 euro.
2: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Io, sgrassatore che risponde alla domanda chi pulisce più di Chantecler, 4,99 euro. Martello senza glutine, 6 euro secchi. Checkan del Diaz, dentifricio per dogo argentino, 2,39 euro. Vesuvio, crema ustionante con protezione meno 100, praticamente cherosene, 3,60 euro. Seven Down. Seven Down. Seven Down. Seven Down, la gazzosa con quella Y in più, 2,50 euro la lattina.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: nella Milano City Gang. Boom boom check. E schede. Oggi a Scu, grandi ospiti, Splash, grande musica, brrr. Ladies and gentlemen, è tornato a trovarmi Ernia. Ciao bro.
1: Ciao.
0: E schede. E allora io, please the now, rock the bass. Ascoltiamo una nuova traccia dei Dark Apollo Gang qua a Scu.

0: E alle volte la vita ci regala delle perle inimmaginabili, come i Dark Apollo Gang. Questa era Siamo convinti di essere convinti, una delle tracce del nuovo album che si chiama Schischi. Ricordo che in studio abbiamo Ernia. Yo, please don't the bass, get fired. Cosa ne pensi dei Dark Apollo Gang? Tu che sei, diciamo, uno della crew.
1: Indittenti.
0: Schere! Grande Ernia, grande, grande, grande. Senti, allora percorriamo insieme il tuo nuovo album, così magari ci puoi spiegare la storia, perché se te ti ispiri ad André, è vero, che cazzo ho detto? Yo, bro, man, skisk, Italia 1.
1: Si capisce un cazzo di quello che dici.
0: Splash! Allora sentiamo la prima traccia, che si chiama Trasloco.
1: Hai passami questa. Piano che pesa, piano. Ce la faccio, papà. Pesa la Mario, papà. Mi sono fatto la schiena, papà.
0: Schiede! 100.000 splash, gang, flash, gas, bang, blast, blah. Grande, grande traccia musicale, bro. Cosa ci puoi raccontare di questa traccia? Ecco, così, diciamo, molto profonda. Si sente anche sotto, diciamo, un flow. Dici qualcosa.
1: Sinceramente non è che ci metto da dire, si capisce.
0: Capisco bro, non deve essere stata facile, diciamo, registrarla in studio soprattutto. E allora sentiamo la seconda traccia, che si chiama Il Grande Viaggio.
1: Sto male, chiamare mia madre, aiutatemi, sto male, ho fatto manca l'ospedale.
0: E schiere! Grande Ernia qua! Io sono Gianfranco Schi! E si sente nelle tue tracce che racconti realmente quello che succede nella tua vita. Diciamo che tu sei proprio un cantautore. Io ti posso paragonare, leggo anche su varie riviste che ti reputano un po' il nuovo De André italiano. Questa cosa ti...
1: Cazzo me ne frega!
0: In effetti non l'avevo notato. Yo, bro, me, grandissimo. Allora sentiamo ancora un'altra traccia, la numero 3.
2: Bisturi? Sì. Hai fatto l'anestesia? Bravissimo. Allora adesso, tubo. Dai, operiamo sto cretino, dai. Facciamo in fretta. Sì. Adesso ci andiamo a bere un caffè.
0: Boom! Traccia dinamite. Questa so che la usi tantissimo per aprire concerti, vero? Eschere! Bene, dai, ti ringrazio per essere stato qui tra noi. Cosa farai nei prossimi giorni, bro?
1: Che cazzo che faccio? Con Valescenza.
0: E allora salutiamo Valescenza, che ci sta ascoltando, e pure la ragazza, grande Scu. E adesso, prima di chiudere, la gang message.
3: Ecco di merda!
0: Ascolti, ma è impossibile.
3: Ma che hai messo di sto cazzo? Vieni fuori che ti ammazzo come un cane.
0: Non chiudere il programma.
3: Non mi puoi tirare. Merda, vieni, to!
0: Non puoi tirare.
3: To! Yo, bro. Adesso ti ammazzo davanti alla gente per strada. Andiamo, vieni, così vedono quanto sei fango.
4: Per prendere l'ascensore però per scendere.
3: Bravo, guarda lo specchio quanto sei merda. Andiamo?
4: Allora.
3: To! To! Figlio di puttana!

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: è? Tu, tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. Queste qua, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Lui conosce tutti.
4: Ma chi?
3: Lui è pieno di pila.
4: Ma quando?
3: Lui c'ha le Ferrari.
4: Ma che cosa?
3: Lui c'ha le barche e le ville.
4: Ma va!
3: Lui è amico dei più potenti.
4: Ma figurati!
3: Lui sa sempre tutto di tutti.
4: Ma mollami!
3: Lui è... il cazzaro.
5: Pronto, amore? Cosa? All'asilo di tuo nipote cosa fanno? Una mostra? Dei lavoretti? Aspetta un attimo, che forse posso aiutarti. Chiamo un mio amico che ha una galleria d'arte. Non so se ti ricordi, Raz de Gan. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciò che lo chiamo, che è un po' che non lo sento.
6: Pronto?
5: Raz.
6: Hello.
5: Raz, ciao, sono Luca. Come stai? Tutto bene?
6: Che è Luca?
5: Luca Alba. Come va?
6: Luca Alba?
5: Sì.
6: Scusami, sono un attimo in un limbo. Luca Alba, aiutami, aiutami.
5: Luca Alba, ci siamo. Vabbè, siamo venuti a casa tua 3-4 anni fa, lì su Navigli.
4: Ma dove?
6: Ah, ok, va bene, va bene. Okay. Come posso essere utile? Non mi ricordo, sono in mezzo. Non sono neanche in Italia. Come posso aiutarti?
5: Vabbè, ti disturbo 2 minuti. Innanzitutto volevo sapere come stavi e tutto quanto.
6: Sono un po' così così, perché ce l'ho un'ernia di scale fuori.
5: Ah, cazzo, mi dispiace.
4: Ma cosa?
5: Senti, ma io ti volevo chiedere, siccome ho preso una galleria d'arte.
4: Ma chi?
6: Certo.
5: Ok, allora, siccome...
6: Un momento molto difficile.
5: No, ma io c'ho il giro, sai, io non so se ti ricordi di me, io... Luca Alba, Cala di Volpe... Nave. Io c'ho una nave, insomma, un disastro. Non ti ricordi nulla?
4: Ma quando?
6: Però mi ricordo in questo momento. Guarda, in questo momento sono sotto antidolorifici. E non mi ricordo un cazzo.
5: Vabbè, adesso mi stai. Coral Island.
6: Che facciamo una cosa, quando sono in... Allora, come posso essere utile?
5: Siccome sono pieno di soldi e non me ne frega un cazzo dei tempi che corrono e quelle robe.
6: Allora, come posso essere utile?
5: Siccome sono pieno di soldi e non me ne frega un cazzo dei tempi che corrono e quelle robe lì,
6: okay.
5: Vorrei esporre.

0: è itinerante.
1: Ok, no,
0: non
1: ti spiego.
0: Non tiro più il spazio su tuo figlio.
1: Ok, io allora fai conto.
0: Quanto grande è il spazio tuo?
1: Sono 400 metri.
0: Ah, bello, cazzo.
1: Sì, certo. Ma cazzo, t'ho detto. Ma è possibile, non ti ricordi? Vabbè, dai, niente.
0: Luca, poi ho un'ernia discale sulla fucking. Sono pieno di cortisone ed antidolorifici.
1: Mi dispiace.
0: Sono sdraiato da 50 giorni. Fidati che la testa non va oltre.
1: Vabbè, l'offshore che è andato contro la banchina in Sardegna. Non ti ricordi? Magari hai sentito. Niente.
0: Va bene, allora facciamo così, Luca, mandami un messaggio scritto, qua c'è, non ce l'ho il tuo. Io sarò in Milano secondo me tra 10 giorni. Quando arrivi, tu vivi a Milano?
1: Sì, sì, certo. Io sono sempre vivo e sono sempre lì a Palazzo Parigi. Passi, chiedi di me, tranquillo.
0: Ma cosa? Ok.
1: Va bene.
2: Ma che cosa?
1: Grazie.
0: Ok.
1: Ok.
0: Quando torno ti faccio un squillo. Sai, mandami un SMS.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Grande razza, un abbraccio.
0: Dammi bene, Luca, in bocca al lupo.
2: Ma di cosa?
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Pronto, amore? Sì, ci ho parlato, mi ha fatto un sacco di feste. Pensa che mi ha detto che torna prima in Italia per vederci. Mi ha invitato a Palazzo Parigi. Sai quell'hotel della Madonna a Milano? Poi l'ho sentito veramente in forma, sta benissimo. Era carichissimo. Per esporre le sue opere all'asilo mi ha detto che non c'è problema. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.

0: Zodi 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Pomodori in mallet, con ciuffo peloso dietro, 1,39 € al chilo. Acqua porchetta, con microcodiche di maiale, 0,59 € al litro. Shampoo antiricrescita per Nazi Skin, 6,99 €. Zucchine Nunchaku, utili anche come doppio dildo, 4,52 € la coppia. HI Würstel. HI Würstel, salsicce di carne nella pratica confezione a forma di preservativo, 4,99 €.
3: Cose a caso per la casa.
2: Nacchere antiaggressione, 5,99 €. Tazza del cesso con manici per la prima colazione dei coprofagi, 19 €. Giù il colesterolo. Bacon elettronico per smettere con il bacon normale, 8,99 € al pezzo. Dalla Germania, deodorante al sandalo con le calze bianche, 7,50 €. Quel porco di Yodel, braciole di vero suino tirolese, 9,98 €.
3: Dall'inceneritore alla tavola.
2: 2 in 1, frigorifero skateboard, 299 €. Katsiki, salsa greca con yogurt di testicoli, 4,05 €. Clisterine, colluttorio rettale alla menta, 11 €. Sapone intimo alla cera d'api per fighe di legno, 9,89 €. Buci per uccellini. Buci perugina, cioccolatini a forma di buco del culo con poesie LGBT, 8,56 €.
3: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tofu di delfino per antianimalisti.

0: acquisti 5,99€. Col bacco da mare, con ventilatore interno 29€. Torta alla nonna, per cannibali 25€. Coca-Cola, bevanda gassata che ti stronca in modo irreversibile, 111€. Crocifisher, tasselli per appendere messia di grandi dimensioni, 7,88€ la scatola.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta.
4: Se la morisse ancora stasera meo sarea. Sarea. E con quella tua ragazza lì. Ecco Mario Pizzetta che la c'hai fatta però di dietro il culo.
3: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
5: Nella puntata precedente. Nella puntata precedente.
6: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
7: Dai, dai, aspetta, dai.
8: Alan in Love, missione nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
9: delle nostre vite.
8: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
9: Manca sempre qualcosa.
8: Il cazzo.
9: Il cazzo. Il cazzo.
10: Il cazzo. Il cazzo.
8: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
9: Beh, sì.
8: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile, nulla è inarrivabile, nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
9: Squalo in Love.
8: Squalo in Love. Squalo in Love.
11: Santina?
7: Dimmi, come va? Tutto bene?
11: Tutto bene. Stai cucinando?
7: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
11: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
7: sì,
11: Santina.
7: Va a lavorare al pollo Aia.
11: Dove?
7: Dimmi. Va a lavorare al pollo Aia.
11: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
7: Dimmi.
11: E abbiamo Squalo, ti ricordi se l'abbiamo presentato?
7: Sì.
11: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato, abbiamo lanciato 3 pubblicità, adesso dovete parlarvi, è qui con noi, te lo passo?
7: Sì, passa pure.
11: Mi raccomando, il ti ama tanto lui.
7: Sì, sì, passa.
6: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo.
7: Ma non fa niente, guardi.
6: No. Fa niente, niente. Ti volevo innanzitutto ringraziare per l'altra volta perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno e quindi sono contentissimo solo per questo.
7: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
11: Adesso, comunque, signora, non si preoccupi. Lei si prepari? Questa sera si mette un bel vestitino.
7: Sì.
11: Che squalo verrà a trovarla a casa.
6: Le posso cantare una canzone, Santina?
11: Sì.
6: E allora ti chiamerò Trottoli Lavoroso. Du du da da da. E l'amore si fa con Santina di qua.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
12: Ah!

0: This is a zoo, only for you.
1: Blen blen, Marchiso Gianfrotto Boffolo, che dico filicudi che siamo impennati. Dico che la bella fica, che poi rimembranze di Conervo Scoperto. Diamo il benvenuto ai nostri opinionisti, che poi si media. Saluto la bella Viero, ciao Viero.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ok, procediamo con il Picozzi che parla di pazzi, Picozzi.
2: Accidenti, che bel giubbotto di pelle che indossi Massimo. Immagino sia collegato alla storia criminale che ci devi raccontare.
3: Ciao Alessandra, non esattamente, è che sono appena tornato dal raduno nazionale Sosia di Fonzi, al quale ho partecipato come concorrente per il premio Miglior Sosia.
2: Ma non vorrei sembrarti sgarbata, ma non assomigli mai, ma proprio mai, a Henry Winkler, il protagonista della serie Happy Days.
3: Guarda, sei la prima che lo dice. In realtà per anni, quando mi recavo negli Stati Uniti per dei viaggi, passavo giornate intere a firmare autografi e a fare foto, proprio per via di questa imbarazzante somiglianza.
2: Vabbè, allora di chi ci racconti questa sera?
3: Era il 1994 e per le discoteche d'Italia imperversava la dance. È il fenomeno degli 883.
2: Ricordo benissimo, bellissimo periodo.
3: Beh, fra le luci scintillanti e la musica a tutto volume, si aggirava in alcuni famosi locali del nord Italia un pazzo maniaco assassinante mega pazzo.
2: Addirittura mega pazzo oltre che pazzo?
3: Esatto, in psichiatria criminale i mega pazzi oltre che pazzi sono soggetti molto più pazzi della normale pazzia. Un caso su pochissimi pazzi diventa mega pazzo. Questo è uno di quei pochi.
2: Accidenti, sono molto curiosa. Raccontaci di questo mega pazzo. Come assassinava e predava le sue vittime?
3: Questo mega pazzo si travestiva da bicchiere gigante di dissetantissima bibita ghiacciata moderatamente alcolica, attendendo che qualche ignara fanciulla, durante la serata danzante, si avvicinasse per dissetarsi assetata, per poi afferrarla e farle del male.
2: Ma è una cosa orribile. E quante vittime fece questo mega pazzo?
3: Nessuna. Oltre che improbabile che una donna si abbeveri da un bicchiere alto 1,70 m con dentro un uomo ben visibile nel liquido trasparente, lo scemo affogò nel primo fallimentare tentativo.
2: Che storia del cazzo.
3: Ehi.
2: Ma basta con sto cazzo di Fonzi.
1: Bene, che siamo filtro, che dico Reynolds, che poi Bart. Diciamo che si parla di morti per la nostra ricostruzione di tale Pippo. Servizio.
4: Eccoci qua ancora con una imbarazzante ricostruzione che mina inevitabilmente la credibilità della mia figura giornalistica e la serietà di questo programma. Tutti ci stiamo chiedendo dove sarà mai lo scemo oggi per farsi trucidare senza alcun senso.
5: Accidenti, adesso che è estate sono partiti tutti dal palazzo. Vabbè, tanto che vuoi che succeda. Abito in una zona isolata. Sono da solo. Figurati se vengono a rompere le palle proprio a me.
4: E già, che cosa vuoi che succeda?
5: Poi adesso che ho vinto anche il Super Enalotto e anche il Gratta e Vinci e tutti quanti in paese lo sanno, figurati che se mi dicono che vengono a disturbare perché sanno che adesso sono ricco, quindi magari...
4: Infatti, figurati che cosa vuoi che ti succeda se sei solo e tutti sanno che sei pieno come un bastardo dopo aver vinto alla lotteria.
5: Oh, ma suonano alla porta! Chi sarà mai a quest'ora tarda della sera? Chi è? Perché ride? Ma piange la rosata, si vede che lei è una persona affidabile, perché ride?
4: Ma come cazzo si fa a dire che uno che ride come Satana dietro una porta di una casa isolata, per giunta senza nemmeno annunciarsi, sia una persona affidabile? Ma sei mongolo?
5: Vabbè, io ci apro lo stesso anche se non so assolutamente chi è lei. Sono solo in casa e ho 5 milioni di euro in contanti sul tavolo. Le persone che ridono non possono essere pericolose.
4: Quindi, oltre che essere un completo deficiente, sei anche incredibilmente stupido, perché hai 5 milioni di euro sul tavolo, a casa da solo d'estate, in una casa isolata? Ma che cazzo dovrai farci mai con tutto quel contante? E poi perché lo tieni sul tavolo in bella vista e non l'hai nascosto? Io non ho veramente più parole per descriverti, brutto inetto.
5: Io apro, eh!
4: No, brutto stronzo, non aprire!
5: Bella risata che ha! Ecco, ho aperto la porta. Salve! Guarda che bel bastone che ha! E spazzacamino! Gioca a baseball! Ride! Quanto bastone!
4: Quindi l'epilogo della vicenda lascia due enormi quesiti. Il primo è: perché continuiamo a ingaggiare questo coglione? E il secondo è: perché aveva 5 milioni di euro a casa sul tavolo della cucina? Basta, io mi licenzio. Era meglio quando facevo la voce dei porno di importazione anni 90, almeno lì i coglioni avevano un senso logico.

0: bene che siamo a Boffolo, che dico sabbia, diciamo calderazzo, disconnesso Pizzulli, che poi che siamo, andiamo subito quindi sui social netti che parliamo di cose che la nostra Sebastiana, Sebastiana conosce, Sebastiana.
1: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori, salutiamo subito il signor Vintage di Porno che ci manda le immagini carinissime del suo conigliotto domestico, tutto nero che succhia una carota, bellissimo con la sua boccuccia mentre esce ed entra la carotona.
2: No Sebastiana, è il primo piano di un cazzo in un figone anni 70, roba vintage, si vede figo.
0: Bene, chiudiamo la pruntata con le mani di fata, che poi siberiano il dito che digita, che poi la colza e saponetta di Comeraviglia. Non siamo strobo, ciao ciao saponetta, dice Pavlov, che poi menzogna, Milano puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tagliare una falange a tutte le dita per farvi sembrare il c***o più grande quando ve lo menate. Ma che cazzo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che mi faccio tatuare una fisarmonica sulla punta dell'uccello per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Bocca di Minchia ed è dedicata al suo amato Scroto Wash. Caro Scroto Wash, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo colazione con una bella ciotola di muesli di cazzi. È un mix di neri, bianchi, gialli e oh, guarda che fortuna! Per sbaglio ci hanno messo anche un cazzo di cane! Oh mio dolce, che dico dolcissimo Scroto Wash! Ricordo il giorno in cui ci siamo incontrati per la prima volta. Io ero tornata di sera in ufficio perché avevo dimenticato le mie amate Big Bubble al gusto di panna e cappello. Quando ti notai in lontananza, mentre pulivi il pavimento della sala riunioni con le tue palle rotanti. Ah, non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse fare l'elicottero coi peli dello scroto. È proprio lì, in quel preciso momento, che capii che eri l'uomo con due coglioni così che avevo sempre sognato. Eh sì, stare insieme a te è stato divertentissimo, mio dolce Scroto Wash. Ricordo le risate quando mi facesti vedere per la prima volta come riuscivi a premere i pedali dell'auto con la sola forza delle palle. E come dimenticare quella volta che andammo all'ippodromo a cavalcare e tu fosti costretto a montare un cammello perché era l'unico che aveva posto per le tue palle. Ah, che dolci ricordi indimenticabili ed in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa bellissima e dolce canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bocca di Minchia, dedicata al suo amato Scroto Wash, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Wash, insieme a te ho trascorso momenti indimenticabili. Purtroppo recentemente un centometrista nano ha cercato di passarti di corsa fra le gambe e ti ha staccato le palle di netto con una testata, morendo sul colpo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un senegalese che ce l'ha così lungo, ma così lungo, che usa il filetto come laccio per le scarpe. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bocca di Minchia. P.S. Lo sai che se mangi le palle di toro per un mese intero ti crescono due c***i al posto dei capezzoli? Bah. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Ti i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bello.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Non fai una battuta che sia una.
4: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leo.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Immigrati indesiderati.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto, si...
3: Beh, sarebbe, lei chi è?
4: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
3: No, materassi, non mi interessa.
4: No, non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal. Per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
3: No.
4: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
3: No, non mi interessa.
4: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha,
3: No, io
4: lei ha messo
3: votato.
4: Una X sul flag.
3: Fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
4: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
3: Giuffrida, dove devo fare una denuncia?
4: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
3: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
4: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
3: Ma che c'hai tu? È tutto una truffa, non so niente.
4: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
3: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
4: Ha ricevuto i materassi?
3: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è matarazzo? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', che va? Ma andate a fare in culo un po', che va?
4: Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
3: Ma che cosa? Ma voi state scherzando?
4: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di
3: comune?
4: Parlare.
3: Io ti denuncio, a te il comune, il sindaco, e tu quando è stato? No. Anzi, è una truffa che sto facendo.
4: Ma
3: adesso
4: che truffa è?
3: Vi faccio denunciare.
4: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per questi ragazzi.
3: A me materassi, un zoo, li può mettere sotto a portone, sotto all'albero, non mi interessa niente a me.
4: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
3: Che cosa l'ingresso forzoso?
4: Lei dal momento che
3: dicendo?
4: Allora, dal momento che
3: posso
4: lei
3: venire
4: ha
3: venire al comune a parlare, sente.
4: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
3: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
4: Carlo Francesco. Sì.
3: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
4: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
3: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
4: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
3: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci la pobre andacco. Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci la pobre andacco. Ma che cosa sta dicendo?
4: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
3: Sì, sono arabo, sono...
4: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
3: Passi il sindaco, sì, che adesso va su dall'avvocato, va, da.
5: Con i suoi non parli mai, se ti nascondi.
3: Pronto?
6: Sì, mi dica.
7: Chi parla?
3: Siete veramente Francesco?
7: Sono io, mi dica.
3: Mi dovete dire voi. Questo inutilmente di corso, telefonato, sono arrivati Materazzi, Lenzuolo per ospitare sabato.
7: Mi scusi, lei chi è? Mi scusi, mi dica il suo nome, per favore.
3: Sono de...
7: Lei è...
3: Senti, io non mi fate agitare.
7: Allora,
3: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
7: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor. Allora, lei sabato riceverà in mattinata due materassi.
3: Ma per quale motivo?
7: Lenzuola presbucate con.
3: Senti,
7: Cuscini, Federe
3: al comune?
7: E due persone, comune. Due persone dovranno alloggiare in
3: posso
7: casa sua.
3: Venire al comune?
7: Venga al comune, ormai comunque ormai è deciso.
3: Non mi interessa, io vengo qui per venire al comune.
7: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
3: Sempre tutto, voi non siete il sindaco.
7: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
3: Vabbè, arrivo subito.
7: Arrivi, l'aspetto.
3: È al comune?
7: È al comune siamo.
3: Al comune di fronte a Garbinieri?
7: Chieda di me, va bene? Adesso va.
8: Bellissimo.
7: Bisogna avvisarlo.
8: No, che cazzo devo avvisare?
1: L'incubo italiano. Zodi 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Sì.
10: Sì.
13: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
13: Dai. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
10: sì. Sì, dai, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
10: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: giorno speciale nel quartier generale di Media 7. La lega di malvagi supereroi che tiranneggia sull'umanità a suon di ceffoni supersonici e malefici raggi blocca bocchini. Si sta infatti avvicinando il 25esimo anniversario dalla sua fondazione e fervono i preparativi della grande festa che dovrà celebrare l'evento.
1: Seduti, oh! Seduti!
2: Sta arrivando Salvalender!
1: Facciamoci la serata!
3: Eccolo!
4: Bene, bene, bene! L'ordine del giorno è che io sono un fico e voi delle luride merda di merda! Mi ricordo che i contrari i furbi, no? Un mio a me. Bella battuta, vero? Mi è venuta così, di getto! Ridete! Ridete, figli di puttana! Vi lanciano tutti!
5: Quanto è simpatico!
3: E ciù!
4: E furmino. Come bene sapete, si avvicina l'anniversario dei 25 anni dal giorno in cui ho fondato questa gloriosa organizzazione con le mie laserose mani. Applauso!
5: Bravissimo!
4: Quanto è laseroso!
5: Bene. Anche se l'hai inventata Mazzoli, ma non importa.
4: Chi cazzo è Mazzoli? Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee.
1: Salvalender,
4: io non me.
1: Mi dispiace contraddirti, ma tu sei qui solo da 4 anni.
4: Io non me.
1: E non hai fatto altro che rubare e mettere i bastoni fra le ruote a tutti. È risaputo.
4: E furmino.
5: L'ha laserato.
4: C'è qualcun altro che ha voglia di contraddire la mia versione dei fatti?
5: Bravissimo. Hai fatto tutto tu. Sei sempre
6: tu. Hai fondato Mosè. Sei il papà di Mosè.
7: Sei Dio.
4: Benissimo. Passiamo alle cose importanti. Hey Train, fammi a recuperare la scaletta per la festa. E visto che ci sei, prendimi un gelato a Tokyo.
1: Subito
4: che
1: me. Cazzo, mi fermo a prendere un caffè sulla sedia.
8: Ecco, gelato e scaletta.
4: Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Da Bash, abbiamo Cristina d'Avena.
9: Mio da me.
4: Questi qua, poi abbiamo.
9: Mio da me.
4: Mazzoli. Abbiamo. No, non ci siamo. Questa festa così non va bene. Forza, facciamo un po' di brainstorming. Avete qualche idea per rendere memorabile il mio 25esimo anniversario della vostra organizzazione?
10: Sì, Salvalender. Coi poteri di Super Ritorno potremmo riportare in vita Freddie Mercury, Jimi Hendrix e Moana Pozzi e organizzare il più memorabile concerto orgia della storia. Che ne pensi?
5: E levati quel polipo dal cazzo!
10: Ma è la mia fidanzata!
4: Non mi convince, è un'idea un po' debole. Senza contare che ci costerebbe troppo. E questo andrebbe a intaccare il mio già misero cachet di 22 soli miseri milioni di euro. Ce ne restano 7 per pagare tutto il resto.
1: 7 milioni?
4: No, 7 euro. Il budget di 22 milioni e 7 euro. 7 euro per l'organizzazione. Tutto a me quel che avanza.
5: Ma Salvalender, questo è un furbo.
6: Oh cazzo, l'ho laserato.
4: Come al solito sono circondato di disfattisti. Vorrà dire che penserò io a come rendere questa festa indimenticabile. Ci sono! Mio cugino Luigi si diletta con la fisarmonica. Potremmo organizzare un concertone per fisarmonica e Luigi di fronte a 100.000 spettatori paganti. Favorevoli? Mi ricordo che i contrari i furbi, no?
9: Un mio a me.
5: Io molto bello. Amo la fisarmonica.
6: Le serate di Bagutti.
3: Idea pazzesca.
4: E contrari?
6: Passi il sale, per favore. Non ce l'ho. Volevo buttarmelo negli occhi.
4: Molto bene. 5 euro di rimborso spese per il mio cugino Luigi dovrebbero bastare. Ci restano la bellezza di 2 euro. Ma come spendere quel bel gruccioletto? Ci sono! Il mio barbiere racconta delle barzellette da pisciarsi il culo. Sarà lui a occuparsi dell'animazione. Favorevoli?
5: Io bella idea.
6: È proprio divertente.
5: Le barzellette sto già ridendo.
6: La sa quella di Pierino e i carabinieri che...
4: E i contrari?
6: Mi passi anche il pepe?
1: Non ce l'ho.
6: Volevo accecarmi.
4: Bene, per finire, la location. La discarica di scorie radioattive a nord della città è ormai abbandonata. Potremmo radunare lì la nostra folla oceanica, utilizzando l'energia nucleare per alimentare il cantatù, che ruberò a mio nipote. Ovviamente il pezzo forte della serata sarò io. Accorreranno i milioni per potermi vedere anche solo di sfuggita. Bene, direi proprio che sono riuscito a organizzare la festa perfetta. Siete d'accordo, merdacce?
5: Sì, bella.
3: Bella.
5: Era proprio quello che volevamo.
6: E io che volevo andare a Gardaland.
0: Finalmente arriva il giorno tanto atteso. Il mitico Salvalender sta per fare il suo ingresso sul prestigioso palco della discarica nucleare di Borgo Storm.
7: Buonasera! Ciao a tutti! Sulle mani! Siete tantissimi!
11: Adotto, ma che dice? Qua c'è sto solo io. Sono il guardiano della discarica.
7: Bugia! Siete tantissimi! Anzi, troppi! Ti devo laserare! Yeah, merda!
12: Com'è possibile? Non ha funzionato!
11: Adotto, ma io sono 20 anni che sto in mezzo alle radiazioni. Ormai non mi ammazza più nessuno.
13: Oh, a struzzo!
12: Aia!
13: A coglione!
12: Oh!
13: A super coglione!
12: Ma messa a menà!
13: A iper coglione!
12: Oddio!

0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Un milione a me.
2: Radio 105.
3: Only for you. No. This is Zoo.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il giornalista Ruoppolo.
3: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
4: clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
3: Bene, possiamo incominciare.
5: Pronto?
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
5: Ma che cazzo! Pronto?
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi! Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare! E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo!
5: Chi sarebbe?
4: Incredibile! Il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero! Incredibile! Stupefacente! Già in cura psichiatrica!
5: Non è morta allora?
4: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare!
5: Ah!
4: Incredibile!
5: Incredibile!
4: Stupefacente!
5: Allora se vivo è una buona notizia!
4: E da un macigno alla testa!
5: Tanto!
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro!
5: Pronto?
4: È morto un altro!
5: Ma che n'ha a che fare!
4: E non il morto creduto morto fino ad oggi!
5: Sì, non ha che fare!
4: Sì, perché il morto...
5: Ma non ha che fare, proprio! Ma ha che fare, disgraziato!
4: Stupefacente!
5: Ma non ha che fare!
4: Ricordate, già in...
5: Ma non ha che fare, disgraciato! Ma ha fatto travaglio!
4: E da un macigno...
5: Ti ha mangiato solo le corde, disgraziato!
4: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!
6: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Pronto?
4: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!

Incredibile! Ricordate!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom!
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Un grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano a rifinire i preparativi per preparare uno spettacolo teatrale che non aveva chiesto nessuno.
1: Allora, Frociuli, intanto siamo primi.
2: Siamo primi! Primi di... Morte ai secondi!
3: Primi di cosa?
1: Siamo primi! Inoltre, abbiamo un budget importante per festeggiare la 25esima stagione di questa serie di merda.
4: Bravo!
2: Viva la merda!
1: Ho deciso di farvi organizzare uno spettacolo teatrale in cui vi farò lavorare un botto senza un minimo riconoscimento e in cui nessuno prenderà un cazzo.
5: Grazie.
1: Chi vuole farlo?
4: Io ho sempre sognato di lavorare gratis.
2: È bello lavorare gratis.
1: Sono uno schiavo, chiamatemi contachinte. È così che siamo primi.
2: Abbasso gli ultimi.
1: Contrari?
6: Beh, Salvalender, hai detto che c'è un budget importante. Cioè, sarebbe bello che guadagnassimo qualcosina.
1: Risposta sbagliata.
7: Ha fatto una bruttissima fine. Perché mormoro solo io? Gli altri dove cazzo sono? Mormorate? Mormorato da solo? Molto meglio.
8: Io non so mormorare.
2: Ehi! Ha laserato il videomaker! Ora che cazzo la fa il docufilm?
1: Ho detto che il budget è importante, ma è ancora più importante che me lo prenda io! Anzitutto, come organizziamo lo spettacolo? Qualcuno ha qualche idea?
2: Ci scoppiamo i delfini, eh?
1: Mi piace, e poi?
2: Che scoppiamo i delfini, l'ho già detto!
1: Sì, ok, mi piace, però lo farò solo io. Quindi, altre proposte?
6: Abbiamo già delle date decise.
1: Potete fare la prima, e se fa sold out entro la fine dell'anno ve ne farò fare altre. Ma tanto non ce la farete, non ve si incula nessuno.
9: Mi scusi, Salvalender, è sold out.
1: Ah, era già passato l'anno, vero?
9: No, Salvalender.
1: E quanto tempo è passato?
9: 13 minuti, signore.
1: Figlio di puttana!
2: Abbassa i minuti!
6: Ho azzerato quello sbagliato, forse.
2: Ha fatto bene, aveva contato i minuti, non si contano i minuti!
1: Non me l'aspettavo proprio. Forse dovrei darvi più credito. In fondo non siete male. E va bene, va. Arriveranno altre date, quindi più lavoro e soprattutto più soldi per tutti!
2: Più soldi per tutti!
1: Yuhu! Non mi avete fatto finire la frase! Intendevo dire più soldi per tutti quelli che si chiamano Salvalender! Chi si chiama Salvalender?
4: Io non mi chiamo Salvalender.
2: Io mi chiamo Carlo.
1: Siamo primi. Detto questo va a me, poi siamo primi, basta seguire. Siamo primi. Una Maserati Brigante, una Simo Gay. Ah, Simo Gay no, una sola Brigante.
2: La so io! Solo lei si chiama Salvalender, eh?
1: Bravo, ti sei meritato un laser!
2: Yeah, avevo detto giù!
1: Ah, sto già pregustando tutti quei milioni! Un milione a me, un altro milione a me, 2 milioni a me! E quanti ne arriveranno? Quante date! Quante date, sì! Vi siete meritati un premio produzione!
2: Sì! Che bello premio! Che bello premio!
1: Vi porto tutti al McDonald's! Vi offro un menù! Quale menù a testa? Ve ne offro uno! Uno e basta! Potete dividervi le patatine!
2: Scusi! E le salse?
1: Fanculo delle salse!
6: Ma mi scusi, Salvalender, ma un minimo di percentuale di ricavato può uscirne anche per noi!
1: Ma allora siete proprio de goccio, eh? Bisogna pagare il service, il videomaker!
6: Ma il videomaker l'ha ammazzato prima, signore!
1: Allora un altro videomaker! Un addetto per trovare il nuovo videomaker! Un driver, qualcuno!
6: Ehi, Train!
2: Sì, sono io! Ma noi abbiamo i poteri! Io corro veloce, non ho bisogno del drone! Torno indietro!
10: Sono stato a Stoccolma, bellissimo!
1: Ma vai tanto veloce!
2: Velocissimo, signore!
11: Velocissimo, signore! Velocissimo, signore!
1: Ecco, bravo, allora via a fanculo!
2: Dov'è? Di là, di qua!
1: Sarà un grande spettacolo! La Lamborghini a me, ma detto questo va a me, poi siamo primi, basta se primi, siamo primi. Siamo primi.

0: Beh, intanto, come si sa, ci porta un po' quella polverina. Ludendo. Molto lunga e complessa. Alla tigre.
1: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttincolo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca grazie all'invenzione del, cito il nome, printiero, con marchio ingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
2: Oh, ma con questa invenzione le grandiosa, mio caro Pescedritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
3: Cazzo, mio signore!
2: Oh!
1: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
2: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
3: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
1: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
2: Certo! Lo culo!
1: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pescedritto in un trattato sulla guerra del 1468.
2: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
3: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
2: Così volli e così si farà.
1: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo, che usò moltissimo, anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo. Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiatalle. Alla prossima puntata.
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
5: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.

0: come Marco Mazzoli.
1: Marco Mazzoli ti ucciderà.
0: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
1: Hai paura?
0: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
1: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
1: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
1: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
1: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
1: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
1: Addio.
3: Colpa mia.
1: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
1: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
1: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
1: Hai paura?
6: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
1: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
1: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
1: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
1: Ma fate
8: schifo. Dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Figo, ma che palle, non c'ho voglia qua,
5: Dai, papà Castoro, raccontaci una storia, dai, per piacere.
4: E non possiamo fare che vi do 50 euro andate a prendere il culo ai trans?
5: Non li vogliamo i trans, vogliamo una storia, dai papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Va bene, va, allora. C'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene? Dai, fuori dei coglioni qua che c'è da fare le mie cose. Dai.
5: Ma uffa, papà Castoro! Questa non è una storia! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Vabbè, dai, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai. Allora ve la racconto.
5: Evviva!
4: Allora, aprite bene le orecchie che la dico una volta sola, Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso. Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
6: Papà Castoro, papà Castoro, questa Cicciolino Rosso era una maga.
4: Una maga, certo che era una maga, no? C'era dei poteri straordinari, la bastarda. Pensa che riusciva a far spalire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte. Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso e decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere la casa, anziché la nonna, c'era...
5: C'era!
4: C'era...
5: C'era!
4: Guardate, c'era...
5: C'era!
4: E c'era il cavallo cattivo. No, fidati, era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua, fidati.
6: E poi? Che succede poi, papà Castoro?
4: Senti, niente, succede che cammina, Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta e Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: nonna, ma che orecchie grandi che hai? La nonna ci dice:
5: E poi?
4: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: Nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna rispose:
5: E poi?
4: Senti, che cambia qua? Niente, poi Cicciolino Rosso disse ancora: Nonna, che puzza di cavallo che fai? E la nonna ci dice:
5: E poi
4: niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del c***o, dai! Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose. Dopo i suoi grandi successi discografici, come

0: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Ciao Liliana, come stai? Sono Tony, il DJ.
1: Sono suo nipote.
2: Ah, ok. Senti, ma la signora Liliana non c'è, eh?
1: Sì, sì, al piano di sotto.
2: Come posso raggiungerla telefonicamente?
1: Ma se vuole vado a chiamarla, gliela passo.
2: Grazie, sei gentile. Dimmi che sono Tony.
1: Va bene, sì, sì, arrivo. Nonna. Sì?
2: Liliana!
3: Ah, Gilberto!
2: Come stai?
3: Bene, bene.
4: Tutto bene.
3: Pedino è arrivato.
2: Sì, dai, passamelo, dai.
3: Gilberto, culo, ben sì.
4: Passami Gilberto, dai.
3: Ti sei fatto detto che era andato a fare una commissione.
4: Ah, tu stai bene.
3: Ciao.
4: Tu stai bene?
2: Ciao Dino, come stai?
3: Sto bene, sto benissimo. Ma Gilberto? Ma come mai che non hai telefonato nel mio telefonino?
2: Ho fatto questo numero e poi mi ha risposto tua nipote e mi ha passato Liliana.
3: Ho capito io, ma Gilberto sei?
2: Sei Gino tu, eh?
3: No, sono il Dino.
2: Dino, porco
3: c***o. Parlo io.
2: Beh, sono Tony, il DJ. Come state? Passato tanto tempo.
3: Ma non mi ricordo più.
2: Siete andati ancora a ballare alla discoteca? Che era vicino a casa, quella che andavate sempre.
3: No. Allora hai sbagliato.
2: Sono anche amico di Liliana. Passami un po' Liliana, dai, che glielo spiego un po' lei. Se mi sembri un po' rincoglionito.
3: Chi è? Ma non sappiamo chi sei.
2: Sono Tony.
3: Ah.
2: Oh, ti ricordi allora? Senti, adesso non per portarti via troppo tempo, ma ti volevo chiedere una cosa. Per caso, a casa, nel tuo armadio, non è che hai una giacca di jeans con una topa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che spara delle fiammate incredibili? Cioè, che ti puoi anche ustionare la faccia.
3: Proprio sbagliato numero, perché noi in discoteca non siamo mai andati.
2: L'avevate presa in discoteca. Una sera che pioveva vi avevo prestato la giacca.
3: Sì, ma noi non siamo mai andati in discoteca.
2: Scusa, ma non era Brandizzo? Ma sì, ero quello che aveva fatto il disco Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Ma no, ma non è impossibile. Ti ricordi che ballavi sempre? Sei che when I'm falling, sei ne get away. Let me be, let me be.
3: Mai ballato in discoteca?
2: Ma sì, facevi la cubista.
3: Ma no,
2: ma sì, eri un tocco di figa incredibile. Ti ricordi? Solo che avevi i peli che ti uscivano dal pantaloncino fino all'ombelico. Eri un po' Yeti. Ve lo sapevo, mi ha buttato giù. Sì, ragazzi, voi all'ascolto, voi giovani, questo è un messaggio che vi può entrare nel corpo. La droga di una volta non c'è più, come la gente. Chi se la fa addosso non va al bar.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio
5: con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con gli acuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. Tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità, Fausto Brizzi è un porco maiale, schifoso e rotomane, lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
9: Io non la conosco, perché...
5: Cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
9: Ma la cosa voglio?
5: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze, intervistate dalle Iene, che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
9: ma cosa... che cazzo me ne frega?
5: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro.
10: Ah, sì, ho sentito.
5: Che cosa ne pensa lei? Cosa
10: e
5: pensa?
10: Dappertutto c'è congiunzione.
5: Congiunzione.
10: E non si attiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
5: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
10: Non lo so, guardi.
5: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
10: No, no.
5: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
10: No, no,
5: a piada
10: no.
5: Al c***o?
10: Io sono casalinga, quindi non, sì. Non sono in questo mondo, quindi non...
5: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
10: No, no, no.
5: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
10: No, no, no.
5: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
10: Sì.
5: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' per questo lavoro, lei lo farebbe?
10: No.
5: Perché
10: assolutamente.
5: No?
10: Assolutamente.
5: Perché no? Perché non lo farebbe?
10: Perché il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, non in questo modo così... È giusto, se una cosa se la merita, che ha lavorato ed è brava, allora c'è. Cioè,
5: però anche,
10: non in questo modo.
5: Anche un bel poppino, però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
10: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
5: Lei come li fa? Lei li fa bene?
10: Buongiorno, buongiorno.
5: Suo marito è contento di poppino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel medioevo. Un altro.
11: Pronto?
5: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
11: C'hai un culo, scusi.
5: Lei aveva il telefono nel culo?
11: Sì, me lo sono tirato per adesso.
5: Lei si infila il telefono in culo?
11: Quando non c'ho, quando so cosa fare, sì.
5: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
11: Con la cover, c'è la cover su praticamente...
5: I cazzi?
11: La cosa sopra?
5: Sì.
11: E...
5: Ma non fa ridere questa roba?
11: Scusa.
5: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
11: Può darsi che prima lo ciucciano per fare carriera e dopo fanno quello che fanno.
5: Sì, lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
11: Ma sempre... Ah, ma gliene...
5: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
11: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
5: Niente, niente, butta giù a questo che è sconvolto dalle epatite e dalla sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione amici, attenzione, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
12: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti, e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più, scusate.
13: Se io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo che a un certo punto si è un po' allungato con la mano. Io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazze, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi, vado a casa e dico, questo Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sono ferma in macchina in mezzo alla strada. Sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, puoi fare l'attrice, pensi, cioè, come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io un trauma, grazie a sto pezzo di merda, ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me bellissima violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana. Mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni che la mattina deve guardare in faccia.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
12: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare. Vieni qua,
10: Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zoo di 105.
17: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
18: Oh, zio! C'è Michele lo spicciolami che ti stressa la tasca, cazzo.
19: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
18: Minchia, no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
19: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
18: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono un nuovo felice, cazzo.
19: Ah, minchia, così, in automatico?
18: Minchia, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
19: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna, allora, eh.
18: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai a buon rendere, fratello, vai.
19: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
20: Signore, figliore!
19: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
20: Fi- sei tanto triste? Il mio palloncino è volato via.
19: Ah, ma tieni, fatti una pera.
20: Cos'è?
19: Tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona.
20: Ok, grazie signore.
19: Ma di niente, bambina, è stato un piacere. Portare un po' la mamma, eh. Ciao, ciao. Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai.
21: Il caimano. Il caimano.
22: Aiuto, aiuto.
19: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
22: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono un programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a...
19: Ecco, ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai.
21: Il caimano. Il caimano.
19: Oh, ma dove cazzo è la posta qui?
23: Giovanotto!
19: Mi dica!
23: Scusi, sa, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata e il mio autobus sta arrivando, eh!
19: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
23: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
19: Perfetto, si tenga forte! Vai! Ah! Tenga forte la portiera!
23: Vaffanculo!
19: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella. Vai che sto macinando, dai!

0: only on 105.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Black & Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Azione, si chiava.
3: Sì, pronto, sono Remo Girabella, fan della Cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile, eh?
4: Sì.
3: E non la chiamano appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
5: Mi piace.
3: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
4: Ma in che periodo?
3: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
4: Perché?
3: No, perché sto girando.
4: Silenzio assoluto, forse lei.
3: Sì, perché sto girando.
4: Io sento parlare dietro lei.
3: Sì, nel vero senso della parola, perché sto girando questa pellicola che si chiama Black & Decker. Noi siamo una società di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
5: Mi piace nel culo.
4: Allora, ascolti un attimo.
3: Mi perdoni un attimo, scusi, sono sul set.
4: Sì, un attimo. In questo momento non ci sono.
3: Sì, allora, aspetti un secondo, sì, mi perdoni che devo dare lo stop, perché sennò mi vengono gli attori.
5: Nel culo mi piace.
3: Allora, stop, per piacere, mettetelo in canna, perché dopo facciamo l'ingoiata generale.
5: Ma ce l'ho nel culo.
3: Sì, allora lo fai tirare fuori, gli dai una pulita e così ci prepariamo.
6: Tu lo succhi a me, io.
3: Allora, le stavo dicendo, signora, che appunto a me servirebbe per 3 ore, se vuole prendersi un appunto a riferire ai suoi figli.
4: Va bene, allora, mi dica.
3: Allora, io devo girare Black & Decker, che è una storia... Noi siamo una casa di produzione hard gay, se non è un problema. E dobbiamo girare appunto questa scena di Anna il Brutale all'interno dello spazio dove via materiale edile tipo... La malta, insomma, quelle robe lì. E la produzione si chiama San Shasta.
4: Non sento proprio niente. Sasta. Guardi,
3: perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop, ragazzi, vi ho detto. Aspetta a farmi cam shot. Anche perché, scusate, siete in due con canna dritta.
5: Ho bocca piena.
3: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
6: Okay?
3: Allora, fammi una stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare, così almeno
4: risolvo. Facciamo così.
3: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491. Sono Remo Girabella che fa andare alla Cappella, regista di Fibra. Scusi un attimo, mi stanno venendo gli attori. No, stop. Sbagli sulla schiena, Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
5: Bella calda nella schiena.
3: Ok, vai, sbaglia.
5: Come mi piace,
6: quanti peli.
3: Stop, ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma non mi, cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate. Cosa siete? Lo Sferatu, figa.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
7: Radio 105.
1: Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale.
8: Se la morisse ancora stasera, meo sarea.
9: Sera meo sarea.
8: Ero con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta che la c'hai fatta però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
10: Pronto?
11: Qui base terra?
10: Pronto?
11: Signora, mi sente?
10: Sì, ci sento. Chi sei?
11: Chi sono, signora? Chi vuole che sia?
10: Sì, sei tu, Alfio.
11: Come sta, signora?
10: Insomma, sono qua con la gamba. anche un po' male, ma insomma stavo guarendo.
11: Ho scoperto cosa è successo, io le avevo mandato, ho sbagliato, anziché mandarle un ginocchio nuovo, le ho mandato un c***o con le palle. E quindi quando il postino ha visto ha detto: ma no, non posso consegnare un cazzo con le palle alla signora Santina.
10: Che bravo, grande, sei tanto buono tu.
11: Lo so.
10: L'ha detto anche Alessandro.
11: Grazie,
10: nipote.
11: Lo so. Io sono l'unica, persona che non l'ha mai presa in giro, signora, mai, è vero?
10: Lo so, è troppo buono sei.
11: Lo so.
10: Non è che ci ha lasciato l'amore così cattivo, con te.
11: Mia moglie, ma mia moglie è una pompa, signora, sa. Purtroppo è successo un incidente diplomatico. Attraverso il nostro satellite Beckenbauer, che praticamente riflette la circoncisione spermatica del cheeseburger Burger King, che viene poi trasmesso velocemente attraverso il canale di Zamber con tutti i trick booster poi del caso e Sproviero. Cosa è successo? Che Moreno, che era in ufficio insieme a Salvaderi, mentre stavano praticamente attivando i balbalbabau, che è il
10: presente. Come sentire oggi, non è la festa di Aldo,
11: ecco,
10: il compleanno.
11: Attraverso il satellite Tantantatan, cos'è successo? Aldo ha visto che lei l'altro giorno aveva in casa sua Pietro.
10: Cosa?
11: Ha visto che c'era Pietro. Sai,
10: è
11: che...
10: venuto Aldo a casa mia?
11: No, attraverso il satellite ha visto che c'era Pietro a casa sua.
10: Chi, Aldo?
11: Eh sì.
10: Ma come?
11: Mi
10: ha fatto vedere che c'è Pietro.
11: Noi abbiamo...
10: Sarà sbagliato forse perché c'è Claudio.
11: No.
10: E poi c'è, aspetta, l'amico di Aldo.
11: Signora, noi abbiamo
10: Alessandro, poi c'è Alessandro, dopo c'è anche mio nipote.
11: Signora, noi abbiamo dei satelliti che riescono a vedere quanti peli ha nel buco del culo. Lei lo sa, signora.
10: Sì, ma siccome io ho tanta gente che ho tre nipoti, giusto?
11: Sì, ma signora, mi dica la verità.
10: Sono due maschi e una femmina.
11: Signora, mi dica la verità, perché sennò qua viene fuori. Io non dico niente a nessuno, ma è venuto per sbaglio lì l'altro giorno Pietro, due minuti.
10: Cosa?
11: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
10: Dunque, io le dico la verità. Era venuto questa mattina.
11: È lì adesso?
10: Per ritrovarmi solo, per vedere come sto. Ma adesso al 20 penso, non so quanti ne abbiamo oggi. No, al 20, non è 20 oggi.
11: Signora,
10: 18, 19, 20. Mi ha detto che mi...
11: Lo sento parlare.
10: Sarà qui neanche una settimana perché deve curarmi insomma la gamba perché mi fa male, ecco.
11: Lui che cazzo è diventato dottore?
10: Ma lui dopo va via, ti dico la verità, è venuto sì.
11: Ma signora, si scopava le pecore, adesso fa il dottore.
10: Scopavasi le pecore, andava dietro le pecore, andava dietro tante bestie,
11: adesso fa il dottore, scusi, che cura il ginocchio. Che...
10: Come?
11: Ma vada da un medico, non da Pietro, signora. Cioè ieri sera. Cos'è successo? Che Aldo ha detto: devo chiamare mia moglie per invitarla al mio compleanno. Ha attivato il satellite Zanzamberberg e ha visto che c'era Pietro in casa. E lì si è incazzato come una iena. Ha preso la prima puttana che ha trovato per strada e se l'è sposata. Se l'è sposata.
10: Oh santo Dio.
11: Ma io gliel'ho detto, signora, che lei è la moglie.
10: Fammi sentire, lui ha sempre fatto così, vero? Anche quando c'era Berlusconi, adesso che mi viene ancora in mente.
11: Sì, ma signora, di chi è?
10: Berlusconi le bussava da
11: tempo. Non mi fa mai parlare. Signora, di chi è la colpa qua? È sua, però. Non
10: è
11: di
10: anche colpa sua, però.
11: No.
10: Perché siete a dare a donne.
11: Ma lei continua a portarsi il goloide in casa, lo storpio sardo, ma lo mandi a fare le pecore, goloide, è la badante.
10: Sì,
11: la
10: lui va a prendere soldi, vero? E va a lavorare e canta. E poi fa anche capitano generale, quel cazzo che lei. Ma però dopo la sera va a far godersi e va a Troie. Ha finito una sotto un'altra, finito la seconda sotto la terza, e dopo la terza fa la quarta, e dopo la quarta fa la quinta, e che cento. Ti pare giusto secondo te?
11: Lei continua a portare a casa il pecoraio magico, signora, dai.
0: È ufficialissimo, ragazzi. La mummia è cotta di Aldo. E trovare una fine a sta storia sarà davvero impossibile. Solo la morte potrà tirarci fuori da sto ginepraio.
10: A tentare è giusto, te. È un uomo che mi vuol bene. Se mi volesse proprio bene.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui si tocca l'arte, qui vi cambiamo la vita.
3: Bravo Sandro, bravissimo. Ora guarda nella camera 3.
2: Questa mattina mi sono alzato un po' stanco e quindi durante il tragitto da casa mia alla sede di Teletocco con la mia auto automatica ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
3: Secondo me eri ubriaco, perché non lo dici in onda?
2: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
3: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
4: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
2: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me, una delle borse più ricercate del mondo.
3: No, Sandro, non lo fare.
2: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
3: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
2: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
3: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
2: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto?
5: Pronto?
2: Signora, buongiorno.
5: Chi parla?
2: Letto tettelo!
5: Chi parla?
2: Sono Sandro di Teletocco, signora.
5: Non conosco nessun Sandro, la saluto.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
5: Ma come lei, sì.
2: Pronto? Ma che schifo di persone ci sono al mondo.
3: Sandro, abbiamo un altro acquirente, te lo passo.
6: Pronto?
2: Pronto! Mi dica!
6: Succhiami il c***o, scimmione di merda!
2: Ma come si permette?
6: Baciami la c***a!
2: Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2.000 euro!
6: Per 2.000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
2: È bella, vero?
6: Di bella c'è solo la cappella.
2: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
6: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
2: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: Succhia cazzo Antonio.
2: Scrofa.
6: Puttana.
2: Scrofa maledetta.
6: Puttana troia.
2: Chi è lei?
6: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
3: Sandro, chiudiamogli la linea.
2: Scimmia volgare.
6: Scimmia pederasta.
2: Porca m***a.
6: La cantante.
2: Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa.
6: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
6: Gli stessi c***i che ha preso.
2: Su dai, levatemi dai coglioni sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
3: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
2: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
5: Guarda.
2: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
5: Ma vaffanculo.
2: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
3: Vai Sandro, altra telefonata.
5: Pronto?
2: Mi dica.
5: Che te vai fatto mettere il culo. Tica puttana che paga la cosa.
2: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza! Richiamatela immediatamente.
5: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
2: Mi dica.
5: Io ero un brutto maledetto, porco, schifoso.
2: Se lei ha chiamato
5: se prima o poi ti arriva.
2: Pronto?
5: Maledizioni, guarda che arrivano, sai.
2: Signora.
5: Guarda che ti arrivano. Schifoso.
2: Qui
5: porco
2: su te.
5: Maledetto.
2: Qui
5: va
2: su te.
5: A cagare, deficiente.
2: Scimmia stronza.
5: Schifoso.
2: Scimmia del cazzo.
5: Schifoso.
2: Dai,
5: va
2: scimmia.
5: A cagare, che non si gliaca a buon pisare. Che non tagliaca a pie il pisare.
2: Pronto.
5: Non hai niente, schifoso.
2: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto! Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
3: Ma stai tranquillo, Sandro.
2: Oddio, ma che succede?
3: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
2: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
3: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona?
2: Porco Dio!

0: ma soprattutto ho insegnato a mixare all'uomo più elegante e ben vestito del mondo, Mr. Paolo Noise, mani al cielo! Sono DJ Pino Master Flash, il vocalist che racconta i cazzi dei conduttori del programma, ma anche quelli degli ascoltatori. E allora mettetevi comodi, partiamo! Tu, sei anche tu, convinto di essere solo nel tuo studio radiofonico di Miami, ti metti a cagare a porta aperta, ma quel genio di tua moglie porta due clienti super incravattati a visitare lo studio e ti trovano a all'aria. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. Se anche tu, dopo una noiosissima telefonata col tuo capo, quando finisce la conversazione esclami: sto coglione di merda, quanto mi rompe il cazzo, ma ti accorgi che non hai messo giù e lui è ancora in linea, Benvenuto! Figur del merda, sei dei nostri! Se anche tu ci provi per anni con la donna dei tuoi sogni, le mandi fiori, la inviti a cena, le scrivi cose romanticissime, sperando che sia la volta buona, ma lei un giorno ti risponde: sai, ti vedo come un amico, e poi in questo momento non ho tempo per una relazione. Ma poi la becchi a limonare e segare un tuo amico in un parco solo perché è più ricco e più figo di te. Benvenuta! Sei una puttana! Puttana! Sei una puttana! Puttana! E anche tu, con l'ormone a mille, da buon ventunenne, conosci una tipa e te la sbatti in mille modi per tutta la notte in riva al lago. È finito tutto! Vedi che lei prende un casco da un bauletto di un motorino. E allora, preso dal panico, le chiedi quanti anni ha. E lei ti risponde: 14. E tu inizi a correre, ti tuffi nel lago e a nuoto arrivi dall'altra riva, sperando che non ti becchino mai più. Benvenuto! Sei un porco come Alan Caligiuri! Anche tu metti 50 euro di benzina nel serbatoio, ma solo la mattina dopo, quando la macchina inizia a singhiozzare e a fare strani rumori, ti ricordi che vaga soglio, no? Bestemmione che oscura il cielo! Bravo, benvenuto! Sei dei nostri! Entri nel tuo bar di fiducia e vedi per terra una traccia di ruota di bicicletta e urli al gestore: ma chi è quel coglione che è entrato in bicicletta? Tutti in silenzio, ti giri e c'è uno in carrozzina. Benvenuto, tu non sei dei nostri, sei una merda cinica. E signori, per finire, se anche tu pensi di essere un tipo stiloso e ti vesti sempre uguale da circa 7 anni, maglietta nera, collane da zingaro e pantaloni militari, emulando Armani, Brad Pitt e altri fighi del mondo dello spettacolo, ma essendo grasso e mostro, assomigli più ad un sacco dell'umido di un campo nomadi. Benvenuto! Sì, sei lo strabicone! Sei Mr. Paolo Noise! Ma quale stiloso! Ma quale stiloso! Ma porca troia, che se ti metti di fianco i bidoni della spazzatura ti portano via col camion! Pirla!
1: Radio 105,

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono...
1: Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle,

0: No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
1: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: tremonzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai dai.
4: Questo è Wonderland.
5: Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
6: Cappella.
7: Ma apro, pronto.
6: Pronto? Pronto?
7: Sì.
6: Ma tu chi sei?
7: Francesco.
6: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
7: Dove?
6: Pronto?
7: Sì.
6: Muoio stronzo d'uomo?
7: No.
6: Beh, vaffanculo.
7: Vaffanculo.
6: Tua sorella?
7: Quella puttana.
6: Tua sorella?
7: Quella troia.
6: Tua sorella?
7: Quella troia.
6: Tua sorella?
3: Cappella.
6: Pronto? Pronto?
8: Pronto, chi parla?
6: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
8: Eh?
6: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
8: Non ho capito, chi è che sta parlando?
6: Tua sorella.
8: Mia sorella, ma che vuole?
6: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
8: Eh?
6: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
8: Perché vuoi mia sorella, sei l'avvocato a quale, vuoi passare l'avvocato?
6: Vuoi stronzo d'uomo?
8: Ma è da mia sorella?
6: Ma tu chi sei?
8: Da mia sorella cosa voglio?
6: La caramella de sord!
8: Avvocato, venga qua, ma chi è che sta parlando? Mi sento che sei una
6: pronto?
8: Pronto, chi parla?
6: La caramella de sord!
8: Chi è?
6: La caramella de sord! Ma
8: io
6: tu chi sei?
8: Sono l'avvocato di Angelina.
6: Beh.
8: Voi chi siete?
6: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
8: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
6: Pronto?
8: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
6: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
8: Probabilmente la signora ha sbagliato.
6: Tua sorella.
9: Quella è mia sorella che vuole male.
8: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
9: No, quella sia di convivente dei miei figli.
8: Chi sei?
6: La caramella de sord.
8: Ma guarda che vedete, non chiamate più se no chiama i carabinieri.
9: Niente sorella che ma non lo
10: di Cristo Redentore.
11: Ehi.
10: La gioventù cattolica in cammino.
11: Oh.
10: La sua forza è lo spirito divino.
11: Oh.
10: Origine di sempre nuovo ardore.
6: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
11: Oh.
6: Pronto?
11: Oh.
6: Ancora? Ancora?
11: Oh.
6: Ora vaffanculo, vaffanculo.
11: Oh.
6: Ma tu chi sei?
11: Ah.

0: Aspetta ancora. Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, che scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, a posto, dai.
0: Pronto? Muoio, stronzo d'uomo.
1: Ehi, ehi.

0: cazzo vuoi? Ah, no, non hai cazzo di... Vaffanculo, pezzo di merda!
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo t'ha chiamato mai?
1: Merda.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Cataclismi.
3: Il mondo tremola.
4: Terremoto, terremoto, scappiamo turca.
0: Aquile frega figa.
3: Aiuto, decollano, decollano, il mazzo, aiuto, non si affamare.
0: Tuoni, fulmini.
4: Anche un millimetro.
0: Gli strali di intriganti scimmie dal pene vellutato.
4: I corallori mi scoprono senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non avevano il cazzo picco. Oddio, che dolore.
0: E l'eccezionale demenza della sua amata.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto!
0: Tutto sembra cospirare affinché il povero Ilmaz non abbia mai a soddisfare l'impulso chiavereccio che soffia sui suoi coglioni fin dalla primissima puntata. Ma, come recita il proverbio, la necessità aguzza il pisello. Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro. È il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: Ma se posso sapere dove mi hai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, nuovo amor mio, sempre sul groppone mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie e dei terremoti, ho controllato, sull'appa. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?
2: L'hai detto, eh? L'hai detto.

0: proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, mamma, sdraiamoci su questa letta di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione.
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Dentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati. Non cambia niente, non cambia niente.
0: Al mazzo, non resisto più, sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, amor mio, quanto mi fai arrapare quando sbaglio a parlare, cioè praticamente sempre.
0: Infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto, per questo l'attesa è stata ancora più dura, del resto come la mia ciolla turca. Presto, spogliati, amor mio, levati tutti questi stracci chiazzati di undume, sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.

0: cena assaporare.
1: Oh, che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, ecco ci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
2: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un UFO! Un UFO!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo!
1: E che ho fatto io?
2: Quello, almeno le vocali, cazzo! Dai, comunque, un UFO! Un gufo senza G! Un UFO! E che cazzo, quelli sono alieni! Sono gli miei alieni! In mezzo a un vostro non è un cazzo di nessuno, non dico qua dove dovrà venire, ma sono io a Minneapolis che c'è tanta gente.
3: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri, uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo? Lo temiamo o lo mangiamo?
4: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equipe medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare al sangue.
2: Zanzan!

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti

0: porco io, porca la mia donna, e tutti gli dedano lì in colonna, mannaggia, aspetta un attimo, Peppottino. Adesso sì che mi sento proprio come se mi fosse fatto una doccia. Nuovo, nuovo.
1: Nonno Zeo, scusai da lamentarti, ti è finito il masso di Sisifo in una narice?
0: Magari, piccola rosicchiatrice da cazzi! Non mi tira più il divimpisello, guarda! Sembra un guaggio impressionista!
1: Ella Minerva! Nonno Zeo, sei due palle enormi!
0: Devi guardare il cazzo, non le palle! Sono così grosse perché effettivamente non eiaculo da 9 mesi, forse 10.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, ciao Zeus, che succede?
1: A nonno Zeus non gli tira più lo sbarrafulmini, guarda.
2: La Minerva, Zeus, ma che palle c'hai? Che palle grosse, due giberne.
0: Porco io, porco io, porco io! Non devi guardare le palle! È il pisello il problema! Non so cosa fare! Scusa un attimo, non ho ancora peppato nell'ultimo 4 interventi. Se mi permetti, mi presti il braccio per piacere?
2: Prego!
0: Perfetto, devo misurare il pappotto. Deve essere un braccio.
2: Ha una yarda? Minchia! Forse se smetti di pippare, il cazzo ti riprende a tirare.
0: Smettere da pappare, questa sì che è buona. Anzi, è quasi buona quanto la mamma che mi faccio adesso. A sfregio proprio di quello che hai detto.
3: Oh, mi tiri fuori per piacere la chiave della macchina che mi si sono infilate nel naso. Grazie.
0: Così, bravo, bene.
1: Nonno, nonno, mi caghi?
0: Piccola fila, scema parra inguinale. Se riuscirai a trovare un modo di farmi tirare di nuovo l'uccello, ti farò diventare una dea. E potrai poppare finché non ti crescerà un cazzo moscio.
1: Oh, grazie nonno Zeus. Vado subito a cercare una soluzione con Eros.
0: Vai, vai, vai ad aspirare il Mediterraneo col buco del culo, zoccola!
1: Eros, dobbiamo trovare un modo per curare l'impotenza di nonno Zeus.
2: Ci sono! Andiamo a cercare il Viagra!
1: Non dire cazzate, il Viagra non l'hanno ancora inventato.
2: Ah, giusto! E allora niente!
1: Ho trovato! Sono un genio! Porteremo Medusa da nonno Zeus. Lei getterà il suo sguardo pietrificante sul suo cazzo e lo trasformerà in marmo. Così nonno Zeus avrà il cazzo duro per sempre e io la mia fornitura a vita di polverina degli dèi. Presto, apri nonno Zeus, sono io.
0: Arrivo, arrivo, arrivo, me cane. Che succede?
1: Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi. Ho catturato Medusa e l'ho bendata. Ora, se ti tiri giù la tunica, Medusa guarderà il tuo pisello e la trasformerà in marmo.
0: Geniale, presto, facciamolo subito, puttana.
1: Medusa, ora ti toglierò la benda dagli occhi e tu guarderai il pazzo di nonno Zeus, capito?
4: Sì, mi sembra facile.
1: Pronti? 1, 2 e 3.
0: No! No! No! E cazzo mi dovevi guardare? No, le palle! C'ho le palle di marmo, non posso più sparare!
2: Le palle di marmo! Guarda, Zeus, stanno arrivando dei vecchi per giocare coi tuoi coglioni! Sei felice?
0: Porco!

0: fai?
1: Mi piscia
2: sta merda sta merda saccata.
1: Vieni Leo, vieni.
3: Non ti azzardare.
1: No! No! No! Mi sta pisciando
3: addosso!
0: Mi pisci addosso?
3: Ah, voglio che le pisci addosso, okay,
1: io rutto, rutto anche te!
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti! Sti rutto!
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello, ho l'abbriacatura, l'abbriacatura di tre mesi fa!
0: Cos'è l'abbriacatura?
1: Leo, Leo!
3: Martino, vaffanculo!
1: Leone, Leone!
0: Ah, ah!
1: Sei qua adesso. Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
0: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
1: A me il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No, no.
3: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, Leo! Fa male! La campana sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce murta, fateci!
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
3: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
5: Quello è Iron Man!
6: Signor Stark, suonano alla porta.
7: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro, po...
6: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
7: Ah, arrivo, arrivo!
8: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se, secondo lei, al signore puzzavano i piedi.
7: Come, scusi?
8: Dicevo, secondo lei, a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
7: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete? Ma voi chi diavolo siete?
8: Come? Siamo i testimoni di Geox.
7: Cos'è il testimone di Geo? Ma non rompetemi il cazzo, merde!
6: Signore, c'è una chiamata per lei.
7: Ancora?
6: E la donna Pompino.
7: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
6: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh, alisei cazzo piccolo, godo oh, culo figa, figa culo. Tradotto, il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
7: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
6: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
7: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata.

0: Iron Man, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman, dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torgia, di apostroforge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, Brucio, ascoltatelo!
2: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
3: Bellissimo. Come quando balla alle capre. Poi è bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Dovrebbe farlo con la voce.
4: E per dare l'effetto.
5: Io malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
6: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
6: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, possibile che nessuno pensa a me? Sto facendo, vi prego, vi prego, autori. Ah, ho capito male, ho capito torta. Ah!
7: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
4: Allora, qua c'è il copione. Uomo torcia. Sarà sbagliato a scrivere. È uomo torcia. Io sono l'uomo torcia, non l'uomo torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzina, tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Sto bruciando, torcia! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco!
8: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo quanto è brutto. Secondo M è il frutto di un'orgia fra cugini.
9: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
10: No! Non mi uccidere, ti prega.
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, super erotici!
9: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che sì. Fa
0: non sento più, non sto completamente arso vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di torcia, che poi era torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
9: Non mi muovo, non mi muovo.
1: Super Ebola.
11: Oh.
1: Iper Zingaro.
2: Dammi 5 euro, no? Da 5 euro io leggo in mano tu. Vuoi un po' di grasso in tapparella?
9: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ah! Ah! Ma gli effetti! Ah! Sto bruciando torcia! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco! Ah!
12: Ehi, ma quello è torcia!
0: Ah, era torcia, scritto! Ah!
12: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
13: Sipario. Sì,

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Vai Tony, chiama.
1: Chi parla?
2: Ciao, sono Tony, DJ del come si chiama il locale?
1: Tony Cognetta.
2: Sì, venivo sempre anche al negozio di dischi. Ti ricordi al Discorrent?
1: Che voce hai?
2: Sono stato operato perché troppe sigarette mi hanno un po' rovinato.
1: Oh.
2: Ho fatto l'intervento.
1: Io mi ricordo bene di te, ma la voce è un po' cambiata. Anch'io, anche la mia voce è cambiata.
2: Un pochettino, vabbè, si cambia negli anni. Come stai, Roberta?
1: Tutto bene.
2: Ti spiego perché ti ho chiamato. Praticamente, no, io adesso... sto riprendendo a fare le serate in discoteca con i vinili, con i dischi proprio, no? Sai che adesso è tornato di moda questa roba qua. Però c'è un problema, sto cercando la mia giacca di jeans. Ti ricordi che avevo una giacca di jeans con una toppa dietro, con un missile stampato? Per caso magari te l'ho lasciata a te in negozio o quando venivi in discoteca a ballare?
1: No.
2: Dai, ti ricordi che poi avevamo anche flirtato quella sera, eravamo ubriachi, ti ricordi?
1: Ma quando? Su al 2000?
2: Sì, al 2001.
1: C'era avuto anche Max.
2: Ma non so se c'era Max.
1: Sì, quella sera al 2000 c'era Max.
2: Ah, ma eravamo spaccati, noi che ci siamo spaccati proprio. Ci siamo dilaniati. Mamma, che bei tempi, ti ricordi che bei tempi proprio?
1: Eravamo giovani.
2: Non c'era quest'ansia dei telefoni, potevi fare quello che volevi, nessuno se ne accorgeva. Mamma mia, che chiamate ci siamo fatti, mamma mia. Io chiamavo come un trapano in quel periodo proprio. Mamma mia.
1: Vabbè.
2: Sì. Tu volevo chiederti, ce l'hai tu questa giacca di jeans con sta toppa dietro?
1: No, zero. Ma non me la ricordo neanche che era in giro.
2: C'era un cazzo enorme, proprio un bel cazzo venoso, proprio potente, con sto cappellone che spara, che sbaglia, ecco, così fortissimo, come una, diciamo, una esplosione nucleare. Che adesso poi ho cambiato nome d'arte, adesso sono Tony Cazzo.
1: Ah, non sei più DJ Tony?
2: No, adesso Tony Cazzo, che è una roba un po' più d'impatto, capito? Però senti, no, questa giacca di jeans, perché quella sera mi ricordo che al 2001 che avevamo limonato, poi siamo usciti nel parcheggio, che tu avevi bevuto troppo, vomitavi talmente tanto che...
1: Ma non ero io!
2: Che avevi freddo e ti ho messo la giacca addosso, ti ricordi? Mi ricordo che avevi due tette morte.
1: Perché non ero io.
2: Ma non avevi... Io mi ricordo una ragazza bionda con le tette giganti.
1: No, ma vabbè, bionda con le tette giganti, bella sono io, ma che abbiamo limonato no.
2: Vedi che sei tu allora. Ma sì, no, tu non te lo ricordi, ma abbiamo limonato duro. Cioè, mica eri...
1: Ma no!
2: Sembravi, sai, quei cosi che metti in insalata per togliere l'acqua che giri.
1: Ma non è vero.
2: Zio cane, sembravi un mini pimer, una roba incredibile. Mi hai fatto anche lo scrub sulla lingua.
1: Ascoltami.
2: Ti ricordi che ballavi sempre anche la Macarena?
1: Macarena! Ma non ci seguiamo su Instagram?
2: Cerchi Tony Cazzo con la K. Ci sono tutte le foto mie storiche, come quando ero anche con gli altri DJ dei tempi, delle radio.
1: Tony Cazzo.
2: Brava, così mi piace quando ripeti questa parola. Mi intriga sempre.
1: Ma no, è una ragazza, Tony Cazzo. No. Ma non sei te.
2: Ma mi sa che mi hanno
1: clonato. Ti trovo.
2: Mi hanno clonato il profilo.
1: Ah, ti hanno bannato il profilo?
2: Ma chi è sta puttana? Non ho capito. Mi hanno clonato il profilo.
1: Sei una puttana. Una puttana cinese, Tony Cazzo.
2: Cos'è, una puttana cinese?
1: Sì.
2: Sta puttana cinese maledetta mi ha inculato l'account. Ti ricordi che mi chiedevi sempre Stardust? Quello che faceva baby, the music sounds better with you.
1: La ricordi? Anche in console.
2: Mi ricordo che una volta me l'hai succhiato anche mentre mixavo.
1: No, non ero io.
2: Sì, eri tu.
1: C'era una sotto in ginocchio. Pensavi fossi io.
2: Era un'altra.
1: Ma era quella che c'era sotto in ginocchio, era una mia amica.
2: Chi era la tua amica?
1: La mia amica che la chiamavamo sempre Maya.
2: Com'era?
1: Non mi ricordo più.
2: Cos'è?
1: Maya. la Maya
2: sì.
1: La famosa Maya
2: minchia lei, lei sì, lei succhiava, era brava, era brava.
1: La Maya di Nicarugo.
2: La maiala lei, mamma mia, Pompinara. Vabbè,
1: lo so, vabbè, io me la portavo sempre dietro.
2: Chissà cosa ti ha raccontato.
1: Ah no, no, lei non racconta mai niente.
2: Non avrà succhiati a quintali proprio. Vabbè, sono cose sue, dai. A me l'ha succhiato, era brava. Ma sei singolo adesso?
1: Sì, sì, sono single.
2: Ah, minchia, allora si apre proprio un barco, tipo sbarco in Normandia. Arrivo proprio come uno sbarco in Normandia, ti spacco proprio. Va bene, allora possiamo vederci.
1: Fatemi cercare la giacca e poi magari ci vediamo, ci facciamo una serata da qualche parte.
2: Va bene, proprio ci divertiamo la grande. Le zinone sono sempre grandi?
1: Cosa?
2: Le zinone sono sempre su?
1: Sì, ovvio, ovvio, anzi.
2: Minchia, ti spacco proprio. Va bene, senti, ti lascio con il nipotino e poi ci vediamo presto, dai.
1: Va bene.
2: Ti bilancio.
1: Oh, ciao DJ Tony.
2: Ciao Roberta, sei fantastica.
1: Grazie, ciao
2: Roberta, quanto ti scopo sotto DJ la coperta. Ciao Roberta.
1: Ciao,
2: a
1: presto, ciao.
2: Ciao tettona. Questo, ragazzi, per farvi capire cosa vi siete persi voi, ragazzi giovani negli anni 90, noi facciamo delle cose incredibili.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
5: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
6: Figa, oggi tocca a me, eh. Piano, piano ho detto, vai col primo. E ho avuto le emorroidi. Secondo, vai. Uff! Terzo, dai che ci sta, dai che c'è spazio. Quarto. Figa, ragazzi, però mi sa che più di 5 non ce ne stanno, Sei fuori, 8. Ma chi è che ha preso la prenotazione? Porco c'ho mica un parcheggio multilivello qua, È sempre pure un buco del culo.
4: 8 sotto un retto. Le simpatiche avventure di una famiglia tutta da sfondare.
2: A Netflix.
7: Netflix.
5: Sul pacchetto storpi.

0: C'ha ragione l'uccellino! Sporcaccione! Sei gaiolo!
1: Qualcuno sbarrò sul nido del cuculo.
2: Netflix. E domani alle 18 non perdere!
1: Alien vs Mastrota.
3: Parola di Giorgio Mastrota.

0: agente 007. Missione: scoparsi Billy Costa Curta.
1: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo.

0: Le avventure di Suor Batteva. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
1: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: E l'imperdibile serie sull'uomo che si faceva penetrare dai trapani. Man in Black and Decker.
2: Oh. Netflix.
1: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
0: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
8: Sì.
5: Ah!
8: Sì!
5: Sì!
8: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
5: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
5: Ma che schifo!
2: Aria!
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
5: Minchia!
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
8: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
7: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Wonderland presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
11: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
12: Dormire!
0: Arriva!
12: Salutare!
0: Gioca Jouer! Gioca Jouer.
13: Pronto?
11: Buongiorno, sono Claudio.
13: Ciao Claudio, chi fu?
11: Dormire. Salutare.
13: Chiusi.
11: Autostop.
13: Ma cosa chiusi?
11: Sono Claudio.
13: Dimmi, chi vuoi?
11: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer! Sciare.
13: E sciamo.
11: Campana.
13: Ho messo il caldo.
11: Clacson. Ok.
13: Saluti.
11: Bastardo.
13: Bastardo è mia, bastardo tu. Come...
11: Tua madre.
13: Tuo suolo.
11: Sborra
13: dai minchi! Ma chi fa così, sciamonino?
11: Scimmia!
13: Assorda, meno amato, ma chi sbaglio vuoi?
11: Scimmia di merda!
13: Ma su che figlio su che minchia? Ma chi sbaglio così?
11: Alright!
13: Che problema hai, cornuto?
11: Starnuto!
13: Cornuto, sei usaccio se cornuto!
11: Saluti!
13: Ci scassarei minchia, va!
11: Clacson!
13: Ma voi dici che sbaglio così, sciamonino?
11: Sono Claudio!
13: E le mette zicchi scappa il nuovo culo, Claudio!
11: Merda!
13: Se lo so, cornuto, pezzo di merda!
11: Can! Minculo tua madre!
13: Io mungolo, a tuo suono mungolo!
11: Bifolco!
13: Non lo sai che lo puoi dire, ti scassarai minchia, po' sciamoneto!
11: Mongolo!
13: Grazie!
11: 1, 2, 3, 4! Macho!
13: Ma perché la moglie ci vuoi dire, sciamoneto, la tenga a staccare il scappo tuo volo!
11: Capelli!
13: I corna, cai ai! Sono te matto suono!
11: Saluti!
13: Ci vogliamo falare!
11: Superman!
13: Cornuto!
11: Scimmia! Scimmia di merda!
13: Sto facendo compagnia!
11: Claxon!
13: Cornuto! Bestia!
11: Claxon!
13: Sciamoneto!
11: Claxon!
14: Alright!
11: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto! Andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri!
15: Sì?
11: Buongiorno! Pronto? Sono Claudio.
15: E chi sei? Chi ti conosce?
11: Nuotare.
15: E cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa.
11: Vecchia bastarda.
15: Deficiente. Chissà che te viene il peggior cancro. A prostata così non lo puoi neanche approfittare.
11: Ok.
15: Deficiente.
11: Saluti.
15: Schifoso. Maledetto schifoso.

0: It's 105 only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Pronto.
3: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
2: Sì.
3: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono. E siccome l'ho apprezzato moltissimo, ho detto...
2: Ha preso quel sardo?
3: Cosa, scusi?
2: Ha preso il sardo?
3: No, il torrone non bestemmi.
2: Per quello dire. Nostro, quello tipico nostro.
3: No, tipico vostro, torrone di Cremona.
2: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
3: Ad hoc?
2: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici.
3: Mm.
2: Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
3: Esclusivo, non è
2: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
3: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
2: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
3: Ah, è un bastardo.
2: Bravo.
3: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
2: Certo.
3: Mi spiace, le mie condoglianze. Sono cose che purtroppo nella vita... Guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
2: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
3: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche. È ovvio che lei...
2: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
3: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo. Ma
2: io
3: lei lo tocca con le...
2: delle due Sicilie.
3: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
2: Il torrone?
3: Lo tocca con le mani da Terone?
2: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
3: E questa è una cosa...
2: capito com'è?
3: Questa è una cosa ghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone... A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
2: Sì.
3: Che schifo.
2: Adesso... appunto. Non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
3: No, ma io fondamentalmente, se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo, non mi sarei mai permesso.
2: Adesso io vedo il suo numero.
3: Però lei è da denuncia penale.
2: E poi io la vengo a trovare.
3: No, vedi che
2: e
3: adesso.
2: Così lei, poi me lo dice. Vedi che adesso. Che mi sta dicendo,
4: guarda che se mi stai facendo innervosire, quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
2: La mappina, grandalatrina!
4: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ma pensa a te, il terrone che tocca il terrone!
2: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
3: No, allora...
2: Vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso, tramite la TIM, adesso vado dai carabinieri,
3: però,
2: faccio
3: adesso,
2: una denuncia,
3: adesso,
2: risalgo però al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
3: Allora, Terone...
2: Ti vengo a rompere il culo.
3: Allora, Terone...
2: Ma come cazzo sei?
3: Allora,
2: capisci o no?
3: Vediamo
2: adesso
3: di ristare...
2: Adesso io esco di qua.
3: Meridione!
2: Vado dai carabinieri, faccio denuncia.
3: Meridione!
2: Vado alla TIM... e ti faccio
3: funicoli, funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
2: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te, perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tappe.
3: Dai, su, dai,
2: hai capito,
3: dai,
2: no?
3: Su d'Italia,
2: brutto stronzo,
3: dai, depressione, dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato
2: perché rompi il cazzo alla gente.
4: Io ho chiamato per calmare
2: non
4: la
2: ce l'ero.
4: Uè, papà, il rum te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda sto terone, si ribella anche. Un terone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo. Ma guarda sto scemo! Vengo e ti mangio, cazzo!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Radio 105.

0: culo, ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta, mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: I tortelli?
0: Boh, madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zodi 105.
4: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati. Per silenzio!
5: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
4: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
5: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
4: Comunque.
5: Ah, ho capito.
4: Eccoci ritrovati. Silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio.
6: Osegui vostro onore, la vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
4: Ma che proprietà di linguaggio.
5: Grazie, sbagliato.
4: Che acume, che intelligenza.
5: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
4: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
5: Io sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
4: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate la merda. Merda, signori, fischiatela!
5: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
6: Fischio, faccio buco.
5: Ma lei è l'imputato in serio, cosa sta facendo?
6: Faccio rumorista.
5: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare buco? Ma che cazzo fa?
4: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
5: Parlava con lei evidentemente... Io!
4: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
5: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
4: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
6: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
5: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, sì? Poi non li sa neanche leggere.
6: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
5: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
4: pelle
5: perdoni.
4: Pelle d'oca, io...
5: No,
4: io...
5: pelle d'oca un cazzo!
6: Ma il mio giudice mi ha capito.
5: Non è suo il giudice, è del popolo!
4: Vede, giudice. Lui l'ha solo preso in prestito.
5: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
6: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa può infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
5: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
6: Bravo, ha capito?
5: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
4: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, come? Che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
7: Eh sì, mi manca molto.
4: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
7: Ah, ma lo conosci?
4: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
7: Oh, finalmente!
4: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame, cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
8: Giubilo, giubilo, giubilo!
5: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
8: No!
4: E condanna, e condanna, e condanna.

0: E condanna.
1: Non ho capito, nonno!
0: E condanna il signor Erculone.
1: Ma cosa mi deve condannare?
0: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
1: Comunque è una bella donna, dai.
0: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
1: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'è una fantasia questa persona devastante, figli di puttana tutti!
2: Zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il suo deletano, che così siamo a posto.
0: Ah, intende dire la scossa?
2: La scossa, gli dia la scossa, bravo!
3: E che scossa sia!
0: Buona Pasqua, buona Pasqua.
1: A tutti.
0: Buona Pasqua anche a lei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
9: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
10: Pronto?
11: Ciao, sono Enzo. Pronto?
10: Enzo.
11: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
10: Sì, che è?
11: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi...
10: Enzo qui.
11: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
10: E se è un'amba del desorto, di conne che te ne ero frunto.
11: No, l'hai detto, e c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè, ci sentiamo allora.
8: Ma che cazzo sta contando?
11: Ciao.
9: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
12: Pronto?
11: Pronto? Pronto, Amedeo?
12: Ma chi è Amedeo?
11: Ciao, guarda, sono Enzo.
12: Ha sbagliato?
11: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
12: Ma
11: pronto?
12: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
11: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato...
12: No, non conosce nessun amico.
11: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
13: Ah.
14: Vendetta!
15: Vendetta!
14: Vendetta!
12: Cosa stai di nuovo?
11: Beh, ancora a casa stai.
12: Eh?
11: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
12: Cosa?
11: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
12: Ma vaffanculo.
11: Ci sentiamo allora.
14: Vendetta!
15: Vendetta!
14: Vendetta!
12: Pronto?
11: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
12: Non mi interessa, conoscete il muso da merda che non si sia altro.
11: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
13: Vabbè.
9: Attenzione, perché adesso, richiamando la vecchia sparacancri, risponderà la badante iperisterica. Che so?
12: Sì, pronto?
11: Ciao, sono Enzo.
12: Vabbè, ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
11: Se te ricordi bene...
12: Puoi far mettere in culo una volta per tutte.
11: Se te ricordi bene...
12: Non conosco neanche.
11: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
12: Quanto ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua, tutti razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
11: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
12: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche il figlio, c'è anche mio marito.
11: Pronto,
12: mio fratello, io togli la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda.
11: No, ma...
12: Di puttana, ma perché tu non parli più?
11: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
12: Io quanti anni? Io ho 27 anni, ok? Ah. A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
11: Vabbè.
12: Tu parli ancora con quello numero, tu togli la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fai? Apri la tua colle dietro.
11: No, io... Certo, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
12: Figlio di puttana, non ti chiami più, non disturbare con la mia nonna.
11: Ci sentiamo.
12: Non è la sola, ok?
11: Va bene. Ci sentiamo, ci sentiamo allora.
12: La mia mamma non era sola.
11: Vabbè.
12: Lei c'è io, c'è il marito, c'è il mio fratello, e lei lo sai cosa fare? Ti giuro, tu nella tua testa io, sono matta io.
11: Senti, ma tu pensi che...
12: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
11: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
12: Non me frega la polizia, non me ne frega la custodia, non me ne frega nessuno.
11: Certo.
12: Sono basta non fare disturbare con la mia nonna.
11: Certo.
12: Resto di merda.
11: Certo. Ci sentiamo allora.
12: Bravo. Cazzo.
11: Va bene, ciao.
12: O togli la tua cazzo o metti io fuori le strade.
11: Beh, ancora a casa stai.
12: Ha detto togli la tua cazzo. Toglio.
11: Come sai?
12: Metti così piezze. La mia
11: crisi
12: mamma
11: di che?
12: Non vuole disturbare nessuno, eh.
11: In crisi di che?
12: Ha detto, sono una persona io, lo sai quanto forte?
11: Come?
12: Non lo sai quanto forte?
11: Provi, come sai se
12: viene? Provi ancora tu a chiamare, ok?
11: No, subito.
12: Tu stupido, va bene? Sei stupido, ciao.
11: No, subito.
12: Vai.
11: Vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene, ciao.
9: Cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacancri?
2: Radio 105.
5: Only for you. No, this is Zoo. Only for you.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
4: Se falegniamo?
5: Sì.
4: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Christbro. È presente come è fatto, no?
5: No.
4: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità, pagando, che vieni a casa, che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
5: No, un comodino no, vale, mi dispiace.
4: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
5: No, no.
4: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare? Non so,
5: no,
4: fammi un prezzo.
5: No,
4: 10 mila euro, quanto vuoi? 10 mila euro?
5: Sì,
4: 100 mila. E 100 mila è un po' caro. 7 mila, 8 mila possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane. Ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi con i goldoni, capito? Scemo. Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
5: Pronto? Pronto?
4: Pronto, falegname?
5: Ma scusi, cosa vuole?
4: Scemo. Scemo. Cosa fai? Presuntuoso? Se t'ho chiamato perché c'ho bisogno del falegname.
5: Sì, allora chiama un...
4: Scemo coglione! Cosa c'hai? Puttano!
5: Pronto?
6: Bello? Sei falegname tu?
5: Pronto?
6: Falegname?
5: Chi è?
6: Sto cazzo, sono Massimo di quarto. Sendo un casino la madonna, stai segando alberi?
5: Cosa?
6: Sto cazzo due. Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo.
5: Da portare dei mobili?
6: Mamma mia, quanto sei ignorante.
5: Dove... Non si capisce niente.
6: Oh, scemo di me.
5: Con calma, parla con calma.
6: Sai che ti infilo un braccio in culo e ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
5: No.
6: Perfetto, allora te lo ripeto. Infilo un braccio in culo e ti trasformi in pupazzo. Pupazzo rosso con l'orecchione. Degli anni 80. Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'Ikea che fanno cagare perché non riesco a montarli. Mi serve uno bravo. Un Emnes, un Sansbel.
5: Da montare la roba di Ikea?
6: Sì, un Guisfrang.
5: Ah, va a trovare un altro da Ikea, dai, stai a comprare la roba là.
6: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti
5: Io
6: compro una maniglia?
5: Io non sono capace di montare la roba di Ikea.
6: Ti monto una maniglia sul petto e ti apro il torace, scemo.
5: Non sono capace.
6: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito? Bastardo.
5: Tu sei bastardo.
6: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
5: Non capisco niente, amico.
6: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
5: Basta. Ma chi è lei? Ma chi è lei?
6: Bastardo! Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
3: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
6: Andiamo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega! Ma come fai?
5: Ma se passa un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
6: Lo so che non capisci un cazzo. L'hanno preso 44 ictus stamattina.
5: Aspetta un attimo, te lascio passare.
6: Non te ne sei neanche accorto. Che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
7: Devignamo, amico mio.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Ehi!
6: Madonna, mi ha risposto un gnomo, tutto ho fatto. Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
5: È capo di fabbrica di falegnameria.
6: Cosa hai detto, scusa?
5: Capo di fabbrica di falegnameria.
6: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo. Voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
5: No, noi produciamo i mobili su misura e li montiamo i nostri mobili. I altri da fuori no.
6: Madonna, chi ho chiamato? Putin?
5: Sì, più o meno sì.
6: Ah, cazzo, si sente che sei dell'est. Come fai a lavorare con...
5: Sono russo.
6: Minchia, tu si sente che hai proprio sei uno tosto come il tuo presidente. Ma chi è quel rincoglionito che lavora con te? Madonna, che è un ognomo? Da dove l'hai preso? Nel bosco l'hai preso?
5: No, lo so, ma questo è il capo mio.
6: Lo so che non puoi dire niente, però lo vorresti mandare a fanculo il tuo capo. Vabbè, senti, ho bisogno di montare dei mobili dell'IKEA. Il Brinnesprek Nefrnes, il Tissenthal Pnekfteft. Però non con quello gnomo tutto stronzo che ti, il tuo capo, che si capisce che non riesce neanche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
5: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo il mobile su misura.
6: Ah, ho capito.
5: Siamo un cazzo della misura e montiamo i nostri mobili.
6: Fantastico.
5: Non andiamo in giro.
6: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo? È pazzesca sta cosa.
5: Grazie.
6: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda, no. Va. Va bene, dai, buona giornata.
5: Buona giornata.
6: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao, ciao.
5: Ciao.
0: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
6: Vabbè, anche stavolta l'abbiamo.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco. Ma sei m***oide?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco. Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
2: Bene, mi dica.
1: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
3: Dio!
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
2: Sì?
1: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
2: No. Hai sbagliato il numero.
1: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami, di c***ne. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
2: Pronto, no, ho capito un cazzo.
1: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
2: No, io già lavoro di notte a Piacenza, non mi chiami da Lecce.
1: Il budget è di 3.000 euro, con fattura ovviamente, ripeto, tu dove partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
2: No, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovere, mi dispiace.
1: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata. Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome... Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
0: Paolo?
1: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
0: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi, dai, ho sbagliato smettila, il numero forse.
1: Dai, buongiorno. Smettila di prendermi in giro e ascoltami, di c***ne. Tu sei santo nocito? Pronto?
3: Dio!
1: Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
0: Sì, pronto?
1: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date.
0: Ancora?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram.
0: Mi ha dato il numero sbagliato, perché visto... questo numero qua naturalmente è il mio. Non, bene, non so chi sia.
1: Bene, mi hanno contattato per
0: buona
1: farti
0: giornata.
1: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
0: Sì, ancora lei, mi dica.
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco di... Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
0: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
1: Ma sei mongoide!
0: Non c'ho il suo numero. Ma no, ma... Di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
1: Tu sei santo nocito?
0: No.
1: Tu non sei sburrazza DJ?
0: No, non mi chiamo, mi chiamo f***li.
1: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
0: No, c'è una bella differenza.
1: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
0: No, assolutamente. Ho detto di no prima, cosa insiste?
1: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone Paolo.
0: E invece io non sono quella, ok? Non
1: ma
0: mi
1: sei
0: chiami di nuovo perché sennò io chiamo i carabinieri, ok?
1: Ma sei mongoide.
0: Vicino e faccio presto, la saluto.